0: E a questo punto manca solamente la sigla, firmata da Marco Carena, e qualche utile consiglio, perché senza di loro non si va da nessuna parte.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro libro.

0: linguaggio, le esperienze, il nostro racconto.
1: Primo servizio, Dorothy, Polito e Ceccio, che sarebbe il suo amico cane, nonché il nostro amico cane, vincono il Pet Carpet Film Festival di Roma. Maroccane è il miglior cortometraggio della nona edizione. 6 mesi di viaggio in camper per raccontare la vita dei cani in Marocco.
2: Maroccane di Dorothy!
3: Ciao Zingari! Eccola qua! Un ringraziamento speciale a Federica Rinaudi, che organizza tutto, una giornalista, una donna fantastica.
2: Maroccani, allora, miglior corto in assoluto del Pet Carpet Film Festival, quindi una marcia in più per raccontare questa esperienza importante che hai voluto condividere con noi.
4: Devo ringraziare un sacco di persone che mi appoggiano nei viaggi in camper con Ceccio e in tutte le avventure che faccio con lui e anche in questo cortometraggio, quindi delle attività alla fine che proprio hanno finanziato.
3: È stato fantastico incontrare Enzo Salvi, Licia Colò.
4: Sono innamorata di essere qua, aver conosciuto Enzo Salvi, che è da 9 edizioni che lo voglio conoscere e non ce la facevo mai.
3: Poi io,
4: Lisa, insomma, io sono veramente felice, grazie tanto. Sono una travel influencer, mi permetto di fare una marchetta, doc_travelpic, doc_travelpic, seguitemi sui social, sono sempre con i miei cani, ho fatto una marchetta con il suo tanti, ho dato il biglietto da risparmiare, lì ci sono, fatemi fare tutto quello che volete per gli animali.
3: Felice di aver vinto questo premio con un contenuto che parla di amore per gli animali.
4: Noi viviamo in una bolla di sapone, no? Dove i canetti sono trattati come dei bambini, ma nel mondo non è così.
5: Anche in Italia vengono trattati male, anche in Italia ci sono zone dove vengono trattati male. Ma comunque dobbiamo combattere tutti quei posti dove vengono trattati male. Questo, prego, vai avanti.
4: Volevo puntualizzare un fatto, perché poi risulta magari che fuori da qua non amano gli animali, ma in realtà in Marocco amano tantissimo gli animali. Il problema è che quando c'è così tanto randagismo si va in difficoltà.
3: È stata una giornata bellissima, ma adesso c'è una sorpresa. Infatti ho lo zaino pronto per andare a visitare un posto meraviglioso.
1: Ci chiede la linea Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, colui che va sempre perennemente a quattro zampe. Direttamente dall'abbazia Mirasole di Opera per un evento a tutto baffi.

0: Amici degli animali, benvenuti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente, veramente ricca, tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo.
1: Quanto è importante la ricerca?
2: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo, e poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
3: Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale, scannerizzando il QR code, si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth che è sempre molto utile.
0: E io la voglio!
3: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.

0: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.
1: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone, sì, ad avere il primo intervento, che, sì, è quello fondamentale, poi intervenite voi, ma il primo intervento, sì, esatto, è quello più importante.
2: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
1: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere sangue freddo, però
3: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale.
4: L'animale non ti può dire cos'ha. E devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
1: C'è una storia dietro a questi libri che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
5: È una fiaba. L'animale che sta con noi ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio l'animale.
1: Non è semplice fare le foto degli animali,
5: no.
1: Eh?
5: No, non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione, che devono essere a loro agio.
1: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli.
6: Leggenda o verità? Vi portiamo in un mondo fantastico, quello delle sirene. Il subinviato Gianni Risso ci manda queste immagini molto, ma molto suggestive.
7: Prima volta a Zoagli?
8: No. Non a Zoagli, ma prima volta a vedere la Madonnina.
7: Eccola. Ma voi siete anche reduci da un'esibizione in India addirittura, è giusto?
8: Sì.
7: E cosa facevate?
8: Siamo esibite negli acquari in India e nelle vasche di vari expo.
7: Quindi è un'esperienza che fate da tempo oramai.
8: È il nostro lavoro, sì.
7: Bene. Come si chiama? Avete una scuola per sirene.
8: Sì, esatto.
7: Come si chiama?
8: Water Arts Mermaid School.
7: Perfetto.
8: È la prima scuola di sirene e tritoni su Genova.
6: E finalmente è tornata lei, Erika Comoglio, ogni tanto ci manca ragazzi, direttamente da Colegno, Torino, ci parla di felicità, perché c'è felicità e felicità, ma la sua felicità è la nostra felicità.
9: Lo sapete dove possiamo trovare la felicità? Qui a Torino, esattamente a Colegno, nel Museo della Felicità delle Pastiglie Leone. Potevamo non partecipare all'emozionante cerimonia di inaugurazione che ha celebrato il coronamento di un grande sogno familiare condiviso da Michela Petronio, che è presidente del brand, e da Luca Barilla, che insieme ai loro figli hanno fortemente voluto e guidato questo ambizioso progetto fin dall'acquisizione del marchio, che è avvenuta nel 2018 ed è stato concepito come una vera e propria fiaba contemporanea. E adesso ascoltiamo le parole del direttore del museo. Ci troviamo qui con il direttore di questo museo meraviglioso, appunto, ripeto, il Museo della Felicità, e qui si esce felici. Allora, direttore Mario De Luca, insomma, che cos'è questo museo?
10: E questo museo non è solo un museo, ma è uno spazio esperienziale nel quale vogliamo donare piccoli momenti di felicità a tutti i consumatori e a tutti i visitatori. Il brand Leone, già con le sue pastiglie, le sue caramelle, il suo cioccolato, da 170 anni, perché l'anno prossimo festeggiamo i 170 anni, regala questi momenti di felicità con le dolcezze, e quindi abbiamo voluto aprire le porte a questo mondo. Quindi si vede la produzione del cioccolato, che è dietro le sue spalle, la produzione delle caramelle, e si vive, si ripercorrono tutti gli step storici, ingredientistici, estetici, che hanno fatto grande il nostro marchio e lo fanno conoscere dappertutto.
9: Certo. E allora con la dolcezza e con le emozioni veniamo tutti al Museo della Felicità della fabbrica delle caramelle, non solo, però.
10: Grazie.
6: E adesso un momento di concentrazione e di serietà. Mettetevi veramente stracomodi. Se avete il bicchiere pieno di vino, finitelo, perché bisogna essere carburati per affrontare Gabriele Maria Corini, che ci parla di

0: insieme. Insieme accadono tante cose e insieme si risolve un po' tutto.
1: Cari amici, nei nostri appuntamenti ci siamo dedicati spesso all'amore. Ora allarghiamo un po' i nostri orizzonti e dedichiamo qualche nostro incontro all'amicizia. Prima di tutto, ecco, l'amicizia che non deve essere confusa con la conoscenza. Quante volte anche noi siamo cascati nel luogo comune di dire quanti amici ho su un social o nei nostri contatti. Ecco, l'amicizia non è semplicemente conoscere qualcuno, è un legame profondo di esperienze condivise insieme, di cammini anche tracciati insieme, e impareremo anche nei nostri prossimi appuntamenti e incontri a vedere come l'amicizia è un qualcosa che si costruisce e che richiede anche alcuni ingredienti importanti, forse a cui non abbiamo mai tenuto conto, e semplicemente ricordiamoci che un'amicizia si costruisce sempre insieme.
0: E qualcuno diceva piccolo spazio pubblicità, per noi un utile consiglio.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: E adesso parliamo di calcio, per quanto riguarda i calciofoli dall'altra parte, quelli che ogni domenica, adesso non è più solo la domenica, ma il martedì, il giovedì, il venerdì, insomma il calcio ha invaso il tubo catodico, ma per noi c'è solamente una nazionale di calcio, nazionale calcio spettacolo, che a Nichelino ha dato veramente spettacolo. Cari amici di TG Avez, prendo la linea da Nichelino, siamo qua a Torino praticamente, dove c'è una terra importante legata al calcio, le tradizioni, il Toro, la Juve, il Toro, diciamo il Toro più volte, il Toro.
3: Sì, il Toro, Juve. Toro.
0: Come Juve? Ha detto Juve! Il ragazzo è giovane,
4: la
0: però.
4: La maggior parte in Torino sono sia della Juve che del Toro.
0: Allora, facciamo chiarezza, intanto a Torino sono più del Toro o più della Juve?
4: Secondo me più del Toro, però la Juve ha tifosi dappertutto.
0: Senti, perché siamo qua oggi?
3: Siamo per una causa molto nobile, siamo qui per raccogliere fondi per l'AMPVI di Torino, che è l'associazione per le persone non vedenti ed ipovedenti.
5: Io sono il presidente dell'ANPVI, Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti, presidente della sezione di Torino. Mi sento di dover ringraziare davvero dal più profondo del cuore dei cari amici che hanno fatto sì che oggi fosse, che questa sera fossimo qui.
3: Quindi la causa è importante e abbiamo già, come vedete, c'è Claudio Sala, che non è roba da poco, c'è Luca, che non è roba da poco, e c'è Massimino, che poi è Massimiliano, però lo conoscete tutti come Massimino.
0: Adesso raccontami di te, Massimino, perché giustamente il mondo social ti conosce, siamo curiosi.
6: Siamo due realtà diverse, sono la nuova realtà, quindi la realtà dei social.
0: Senti, parla un po' ai dinosauri, chi sei tu?
6: Ah, io sono Massi, un semplice ragazzo, ho iniziato a fare dei video col mio cane e alla gente ha cominciato a piacere, quindi ho fatto vedere un po' il rapporto mio col cane, poi tra il cane e la bambina, che possono crescere in armonia senza pericolo.

0: Ci facciamo paura da soli.
1: Un gol davvero veramente emozionante. Devo ringraziare il mio amico Luca che mi ha fatto un bel assist di testa, perché quella coda dell'occhio mi aveva visto dietro di lui e io ho fatto uno zampino da vero bomba e ho dimostrato di meritarmi la maglia della nazionale.
0: TGM in televisione.
2: Ciao.
0: Maragnao.
2: Maragnao.
0: E dopo cotanto sport, ragazzi, la solidarietà ha avuto il suo spazio. Adesso passiamo alla lettura, alla cultura. E se parliamo di cultura, io penso a Lorenzo Beccati, una delle massime autorità italiane per quanto riguarda la scrittura, ma non solo, è anche un grande, diciamo, autore. Ma per noi è pronto per raccontarci due libri, per Alza il volume.

Alza il volume. Oggi alzeremo questi due volumi, ma sono dello stesso autore, di Ukenzu Stranieri.

0: E adesso è il momento di Andrea Biandrino. Andrea Biandrino ci porta all'interno di un'azienda italiana che crede ancora nei valori della tradizione, ma soprattutto della famiglia.
1: In Romagna la piadina non è un prodotto, ma è un patrimonio. E ci sono aziende che per difenderlo l'hanno preso sul serio. Dal 1979 la famiglia Bravi fa una cosa sola: piadine, pane e prodotti da forno esclusivamente romagnoli.

0: Siamo venuti a vedere come si fa a tenere fede al disciplinare IGP quando produci migliaia di pezzi al giorno. Dalla materia prima alla cottura sul testo industriale fino al confezionamento. Questo è quello che succede quando da una tradizione di cucina diventa un'eccellenza industriale romagnola. Siamo in compagnia di Luigi Bravi, esattamente da 47 anni tu produci Piadina.
1: Sì,
0: l'Orva, e non solo.
1: L'Orva è nata come ingrosso alimentare e poi con il mio evento, io ho un'estradizione industriale col mio produttivo, col mio evento dal 1990 ho cominciato a produrre. Inizialmente la Piadina Romagnola in un piccolo stabilimento a Forlì e poi l'abbiamo trasferita negli anni 90 qui a Bagnacavallo. E poi nel 2002 è partita la parte industriale. Oggi l'azienda è diventata una delle maggiori produttrici italiane di pane sostitutivi, occupa circa 530 dipendenti, 3 stabilimenti e siamo riusciti a portare il fatturato a oltre 110 milioni, di cui più del 50% viene fatto all'estero.
0: Luigi, cosa vuol dire passare, diciamo, dalla tradizione familiare a quella industriale?
1: Allora, la prima cosa è stata quella di mantenere la familiarità, perché penso che avere un ambiente familiare si lavora molto molto bene.
0: Beh, Luigi, e poi diciamo che l'Orva continua con te e dopo di te in compagnia anche di tua figlia,
1: certo,
0: giusto?
1: Qua, Michela.
0: Michela. L'azienda, come diceva appunto, familiare, il tuo ruolo all'interno?
2: Io sono in azienda da 25 anni, il mio ruolo è stato principalmente quello di essere all'interno della qualità, praticamente fino a 2 anni fa ero all'interno della qualità e poi abbiamo deciso insomma di spostarmi in una visione più strategica dell'azienda. Oggi sono vicepresidente dell'azienda e quindi mentre prima ero molto più operativa, adesso sono diciamo più concentrata su dei piani a lungo termine di sviluppo dell'azienda. Come dicevamo, noi siamo cresciuti tantissimo soprattutto negli ultimi anni con uno sviluppo improntato prettamente all'estero. Però il DNA dell'azienda è sempre stato quello di avere un cuore, di avere comunque, di vedere l'azienda come una grande famiglia. Quindi questa è una cosa che penso che ci caratterizzi e ci distingua anche da magari da altre realtà.
0: Da altre realtà, sì, magari sì. Internazionali, multi internazionali. Sì. E allora io so che i nostri telespettatori sono veramente curiosi e cosa andiamo a vedere come viene fatta questa piadina. La piadina che poi voi trovate sui vostri tavoli.
1: Noi lavoriamo H24 per 5 giorni alla settimana, in continuazione.
0: Noi siamo stati alle Saline l'anno scorso, ricordiamo che questo territorio purtroppo è stato sottoposto per 3 alluvioni. L'Orva con cuore romagnolo ha dato un apporto molto importante che viene riassunto qua nella slide. Ce lo vuoi dire, riassumere tu brevemente?
1: Beh, questa è stata un'iniziativa che abbiamo fatto a seguito del nostro pensiero su cosa deve essere l'azienda e la funzione sociale che deve avere l'azienda. Quindi quando i nostri dipendenti sono stati alluvionati, c'è chi ha perso la casa, chi è proprio ha perso tutto. Allora abbiamo cercato di coinvolgere i nostri fornitori e anche noi personalmente, che abbiamo messo delle cifre importanti, per poter andare incontro a queste persone che hanno perso tutto quasi. Quindi siamo riusciti a raccogliere delle cifre importanti e stiamo continuando ancora oggi a sostenere chi ha bisogno, non solo gli alluvionati, i miei dipendenti, ma anche chi ha bisogno. Se a livello di territorio qualche

0: Che tu non hai bisogno, l'orva c'è e ci sarà sempre.
1: Concludiamo questo fantastico viaggio nel cuore della Romagna, mangiare e vivere sano.
2: E vi salutiamo con queste immagini suggestive, molto particolari, che parlano di sport, a cura della redazione di MTB Channel. Una garanzia.
3: Tra brevissimo partirà Gravel Cross Triathlon GT3 Lavaredo e questa volta andremo proprio a scoprire quelli che sono punti meravigliosi: 1 chilometro di nuoto Lago di Santa Caterina, poi 27 chilometri in bicicletta fino al Lago di Misurina, e si stanno preparando i nostri atleti, e poi 7 chilometri e mezzo di run per arrivare fino lassù al rifugio Auronzo. Tre cime di Lavaredo ci stanno guardando, siamo immersi in questo patrimonio dell'UNESCO. Buona gara a tutti!

0: Alessandro De Gasperi, trionfatore, vincitore, re di questa prima edizione GT3 Gravel Cross Triathlon. Insomma, buonissima la prima.
1: Assolutamente sì, ero in una buona condizione, quindi ho detto dai, sfruttiamola e vediamo che tempo riusciamo a fare.
0: Qual è stato il momento più difficile? Qual è invece stato il momento in cui hai realizzato, ok, è mia?
1: Allora, il momento forse più difficile è stata l'ultima parte della bici, perché c'erano delle rampe veramente impegnative e con la gravel si stentava un po' e sono riuscito a non mettere i piedi a terra, però ero veramente a tutta. Dopo invece di corsa, insomma, non sapevo quanto vantaggio avessi, quindi ho gestito, però poi alla fine, verso la fine, mi guardavo dietro e non vedevo nessuno, me la sono presa relativamente un po' più con calma gli ultimi paio di chilometri. È veramente un'esperienza proprio che consiglio a tutti, perché è veramente stradivertente.
2: È la puntata numero 815, possiamo dire che finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima con nuovi servizi, tanti ambasciatori, se volete segnalarci i vostri eventi, fatelo, info@tgevents.it, rispondiamo a tutti e vi diamo la soluzione a come poter collaborare con noi, perché il TG degli eventi è al vostro servizio. Poi siamo online, sempre, tgevents.it, è un click, è un mi piace, basta un attimo, siamo sui social, Facebook, Instagram, ragazzi, ma siamo veramente ovunque. Il TG degli eventi italiani è lì, pronto che vi aspetta. È il caso di dire 3, 2, 1, ciao. Maragnao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il nostro pianeta, per più di 4 miliardi di anni, ha donato ad ogni forma di vita l'acqua necessaria, ma il recente incremento della popolazione sta portando al limite questa risorsa naturale. Notte e giorno stiamo utilizzando questo dono della natura che ci è essenziale per sopravvivere, ma notte e giorno lo stiamo anche inquinando. Quando accade qualcosa di negativo alla nostra acqua, è facile passarci sopra, lontano dalla vista, lontano dalla mente. Almeno è così per molti di noi. Quando la nostra acqua viene inquinata, chi realmente sa che aspetto assume? Chi realmente sa qual è l'odore che si sente quando ci si avvicina? Chi realmente sa che le acque reflue vanno depurate al più presto, prima che entrino nel labirinto dei nostri fiumi o negli acquiferi sotterranei? E inoltre, chi realmente sa che le acque di scarico possiedono risorse in grado di aiutarci a trovare soluzioni ad alcuni dei più pressanti problemi del mondo? Quando le acque dolci entrano nelle aree urbane, non solo vengono utilizzate come fonte di acqua potabile, ma diventano anche un veicolo per il trasporto dei rifiuti prodotti in queste aree. I rifiuti provengono da fonti differenti, dalle industrie o dalle imprese, rifiuti che provengono da ospedali comunali o da ristoranti e pub, e naturalmente ci sono i rifiuti che provengono dalle nostre abitazioni. Le acque di scarico comunali trasportano una vasta gamma di sostanze inquinanti organiche e inorganiche nell'oscuro e complesso mondo di canali e tubature sotto le nostre città. Oli e solventi, detergenti e prodotti

0: prodotti per la cura personale, residui di medicazioni e agenti patogeni e, naturalmente, i rifiuti del metabolismo umano. Provate a immaginare la complessità di questo cocktail di rifiuti solidi e liquidi che vengono scaricati verso il più vicino impianto di depurazione delle acque reflue. Provate a immaginare il lavoro che dovrà essere fatto lì per far sì che tutti i rifiuti che vengono raccolti sotto le nostre città non vengano rilasciati nell'ambiente circostante. Ogni singola goccia delle acque di scarico che entra nell'impianto di depurazione passa attraverso un complesso processo di purificazione. Nella sala di controllo completamente computerizzata, i gestori degli impianti sono impegnati 24 ore al giorno per fare in modo che tutte le operazioni presso l'impianto si svolgano senza problemi e naturalmente per controllare l'immensa raccolta di acque reflue. Dobbiamo immaginare l'afflusso delle acque reflue nell'impianto di trattamento come un grande fiume con una portata di almeno 3.000 litri al secondo, quando è una bella giornata come oggi, quindi non stiamo parlando di un piccolo ruscello. Quando inizia a piovere però il fiume si ingrossa e si trasforma in un enorme torrente. In questo caso l'impianto dovrà fare i conti con circa 10.000 litri al secondo. Il trattamento delle acque reflue inizia con la grigliatura. Qui i rifiuti indesiderati che altrimenti intaserebbero le pompe o danneggerebbero le apparecchiature mobili vengono rimossi dall'acqua. Quasi 15 tonnellate di sporcizia vengono raccolte ogni giorno per essere smaltite in una discarica al di fuori dell'impianto di trattamento. All'interno del desabbiatore non vengono raccolti solo sabbia, ghiaia e rocce, ma anche grassi e olii. Ora le impurità all'interno dell'acqua prendono le sembianze di un fango. Il cosiddetto fango primario si deposita sul fondo del sedimentatore primario, mentre l'acqua viene inviata nella vasca detta a fanghi attivi, che contiene un complesso miscuglio di diverse specie di microorganismi. Qui miliardi di microorganismi si cibano delle sostanze organiche trasportate dall'acqua per depurarla in modo naturale, ma non senza un piccolo aiuto da parte dell'ossigeno che viene insufflato nella vasca.
1: Due passaggi importanti nel processo di depurazione delle acque reflue sono i trattamenti meccanici e quelli biologici. Il processo di depurazione meccanica produce fanghi nel sedimentatore primario, mentre il processo di depurazione biologica produce fanghi attivi in eccesso. Entrambi i tipi di fango sono poi ulteriormente trattati qui nell'impianto. Essi vengono prima inspessiti e poi decomposti nei digestori.
0: I digestori in un impianto di depurazione delle acque reflue giocano un ruolo importante quando si tratta di trattare ulteriormente questi fanghi. All'interno di questi digestori ermeticamente chiusi, i fanghi provenienti dalla depurazione meccanica e biologica dei liquami vengono convertiti in gas e biomassa residua. In questi, mentre il miscuglio concentrato di solidi e materiale organico è costantemente mescolato, esso viene decomposto da batteri anaerobi, batteri che crescono solo in assenza di ossigeno. Ci sono miliardi di batteri all'interno di un fango biologico. Ci possono essere più di 300 specie diverse. Alcuni di questi batteri degradano grassi, cellulosa e proteine in composti solubili. Altri trasformano questi composti in acidi organici. Un terzo tipo di batteri completa il processo di decomposizione. Questi ultimi, detti batteri metanogeni, convertono gli acidi organici e li trasformano in gas, più precisamente in biogas. Il biogas è composto principalmente da metano, ma contiene anche anidride carbonica e piccole quantità di altri gas, quali acido solfidrico. Una volta che il gas è salito in cima al digestore, viene inviato in un gasometro, dove viene immagazzinato per ulteriori usi.
1: Questo gas metano viene poi purificato, immagazzinato temporaneamente e usato per generare elettricità e calore che siamo in grado di riutilizzare completamente qui all'interno dell'impianto.
0: Pertanto, il fango che viene fermentato nei digestori non è solo un rifiuto. Esso può essere usato anche come fonte per produrre energia rinnovabile. Considerato che petrolio e gas naturali sono fonti di energia sempre più limitate e che sempre più gas serra vengono introdotti nell'ambiente, trovare alternative alle nostre fonti di combustibile

combustibili fossili è diventato indispensabile. Alternative che siano a zero emissioni di CO2 e salvaguardino il clima. Alternative che riducano i rischi ecologici ed economici ai quali la nostra società è esposta in Europa e nel mondo. Gli impianti di depurazione potrebbero ridurre notevolmente la richiesta di energia dalla rete elettrica pubblica se fossero dotati di tecnologie e impianti per la generazione di biogas dai fanghi residui della depurazione. Questo impianto di trattamento delle acque reflue è quasi autosufficiente in termini energetici, ma anche la costruzione sul posto di un'installazione innovativa progettata per valorizzare i gas di scarto si è dimostrata utile da diversi punti di vista. Questi rifiuti non sono rifiuti. Il fatto che possono essere utilizzati come una fonte di energia è importante dal punto di vista finanziario, ecologico, economico e, più in generale, della sostenibilità ambientale. Ma installare e utilizzare impianti in grado di rendere più fattibile la gestione sostenibile delle acque reflue costituisce di fatto un investimento. I digestori, dove si producono biogas, e i gasometri, in cui i biogas si conservano, così come gli impianti di purificazione e valorizzazione dei biogas, non si trovano in ogni impianto di trattamento delle acque reflue. Ma la purificazione e valorizzazione dei biogas è uno stadio cruciale, per esempio quando l'obiettivo è quello di creare un sostituto ai combustibili fossili. Il biogas può servire come alternativa alla benzina o al diesel dopo essere stato ripulito e purificato in un impianto di valorizzazione. All'interno di questo labirinto di tubi, pompe, compressori e serbatoi di stoccaggio, la qualità del biogas grezzo viene migliorata sino a diventare uguale a quella del gas naturale. Quando il biogas entra nell'impianto di valorizzazione contiene circa il 60-70% di metano, ma contiene anche impurità che devono essere rimosse. Nella prima fase del processo di valorizzazione, il biogas viene trattato in modo tale che tutti i suoi componenti siano distribuiti uniformemente. Questo perché in una miscela bilanciata di gas, i singoli componenti possono essere separati l'uno dall'altro molto più facilmente. Una volta che la miscela è stata compressa, l'effettivo processo di trattamento del biogas, l'eliminazione delle impurità, può iniziare. Come primo passo, l'acqua viene rimossa dalla miscela di gas. In secondo luogo, viene estratto l'acido solfidrico. E infine, l'anidride carbonica viene eliminata dalla miscela di gas e restituita all'ambiente. Ora il biogas ha un contenuto di metano di almeno il 97%. Il biogas valorizzato, chiamato anche biometano, è conservato in un deposito temporaneo, da dove, in caso di necessità, può essere immesso nella rete pubblica del gas naturale, direttamente dal produttore al consumatore, per fornire di gas un'intera flotta di autobus cittadini in movimento come qui a Berna, in Svizzera. Ogni giorno, ciascuno dei circa 100 autobus di questa società di trasporto pubblico deve essere rifornito di biometano. Ogni giorno questa flotta di autobus cittadini viaggia con un combustibile che non aggiunge alcuna quantità di CO2 all'ambiente. Un biocarburante sostenibile che non è stato prodotto a partire da risorse naturali come piante e colture, bensì da fanghi risultanti dalla depurazione di acque reflue. Rifiuti che altrimenti sarebbero stati bruciati e smaltiti nell'ambiente. Le acque di scarico non giocano un ruolo importante solo nella produzione di energie rinnovabili come il biogas, ma stanno anche ricevendo una maggiore attenzione per quanto riguarda il riciclo dei nutrienti. Nutrienti per le piante, per esempio. Mentre il fango che viene pompato nei digestori può essere utilizzato come fonte di biocarburante per i veicoli, il fango residuo della digestione che viene eliminato dai digestori rappresenta una risorsa importante per un'agricoltura sostenibile.
Ma oggi, in gran parte dell'Europa, non è più permesso utilizzare i fanghi residui come fertilizzanti, come accadeva in passato. Perché? Perché i fanghi residui non solo contengono nutrienti preziosi per la crescita delle piante, come il fosforo,

0: ma anche agenti inquinanti tossici. Allora, che cosa si può fare con i fanghi generati dalle acque reflue? Come può il fosforo essere recuperato mentre al tempo stesso gli inquinanti organici e inorganici all'interno dei fanghi vengono eliminati? Rimuovere l'acqua dal fango è il primo passo. Ma il fango, anche se centrifugato ed essiccato, contiene ancora contaminanti tossici quali antibiotici, sregolatori endocrini e metalli pesanti, oltre il fosforo, prezioso nutriente per le piante. A temperature di 850 gradi centigradi, le sostanze organiche e la maggior parte degli inquinanti organici vengono distrutti. La cattiva notizia, eccetto i metalli pesanti. La buona notizia, il fosforo è ancora lì. Quindi, la cenere dei fanghi inceneriti contiene ancora una risorsa che potrebbe essere utilizzata per un'agricoltura sostenibile. Gli scienziati sono alla ricerca di metodi per recuperare questa risorsa, il fosforo. Dopotutto, la disponibilità mondiale di fosforo minerale sta diminuendo e devono individuarsi nuovi metodi per il recupero di fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti a base di fosforo riciclato.
1: Questi metodi finalizzati al recupero e riuso di fosforo, partendo dai fanghi di depurazione, devono poter distruggere la struttura dei composti a base di fosforo presenti nei fanghi ed ottenere nuove forme di fosforo disponibili biologicamente. Essi devono anche poter rimuovere tutti i residui di metalli pesanti dalle ceneri dei fanghi.
0: Pertanto, non solo vi sono ancora metalli pesanti inquinanti nella cenere dei fanghi, ma gli utili composti del fosforo all'interno di questa preziosa polvere non sono presenti in una forma chimica che permetta loro di essere facilmente assimilati come nutrienti dalle piante. Un trattamento termochimico aiuta gli scienziati a far fronte a queste sfide. Primo, il cloruro di magnesio viene aggiunto alla cenere. Il magnesio contenuto in questa polvere reagirà con i fosfati presenti nella cenere stessa. I cloruri reagiranno con i metalli pesanti. Affinché queste reazioni avvengano, la miscela deve essere riscaldata, quindi entra in gioco un piccolo forno rotativo che consentirà agli scienziati di fare un notevole passo avanti nelle indagini. All'interno di questo forno, ad una temperatura di 900 gradi centigradi, si formano i cloruri dei metalli pesanti. A causa della loro alta tensione di vapore, questi cloruri evaporano passando in fase gassosa. È così che i metalli si separano dalle ceneri e possono eventualmente essere rimossi. Allo stesso tempo, vengono create nuove fasi di fosforo minerale, con una biodisponibilità superiore al fosforo contenuto nella cenere dei fanghi raccolti dall'impianto di trattamento.
1: Abbiamo esaminato questo processo termochimico per molti anni e con la nostra ricerca abbiamo ottenuto molto. L'eliminazione dei metalli pesanti funziona molto bene. Siamo riusciti a rimuovere molto efficacemente metalli pesanti ecotossicologicamente importanti come il piombo e il cadmio.
0: Ovviamente l'obiettivo finale degli scienziati è quello di sviluppare un metodo per produrre un fertilizzante che abbia come ingrediente principale il fosforo riciclato. Ma un tale fertilizzante ha la stessa biodisponibilità dei fertilizzanti a base di fosforo proveniente da risorse naturali? E se fosse così, un concime contenente fosforo riciclato da fanghi di depurazione rappresenterebbe un'alternativa veramente valida ai concimi convenzionali a base di fosforo minerale? Produrre concimi a base di fosforo riciclato in laboratorio e confrontarli con i fertilizzanti convenzionali è al centro dei programmi di ricerca europei, per ragioni importanti.
1: L'Unione Europea non ha rilevanti risorse di fosforo. Ciò significa che essa è completamente dipendente dal mercato mondiale di fosforo e i fosfati sono distribuiti in modo davvero ineguale nel mondo. Ci sono giacimenti solo in pochissime zone. Il 70% delle riserve di fosforo minerale, per esempio, si trova in Marocco e nel Sahara occidentale. Ciò significa che in futuro l'Unione Europea avrà necessità di pensare a come il fosforo potrà essere ottenuto a buon mercato. In questo caso, senza dubbio, un efficace sistema di riciclo del fosforo sarebbe l'ideale e il nostro punto di vista è che il metodo che stiamo attualmente sviluppando venga comparato, valutato e poi implementato su larga scala, con il risultato che l'Europa possa, per così dire, costruire la propria miniera di fosforo utilizzando questo metodo di riciclo.
0: Mentre alcuni scienziati conducono ricerche di laboratorio per studiare metodi per recuperare il fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti con fosforo riciclato, altri scienziati conducono esperimenti sul campo. Il loro scopo è quello di confrontare il rendimento di diversi campioni di fertilizzante prodotti in laboratorio, prima tra di essi e poi con il rendimento dei fertilizzanti convenzionali.
1: In questo esperimento stiamo esaminando diversi fertilizzanti a base fosforo, che si differenziano per l'origine del fosforo e per la loro composizione. In questo caso, confrontiamo fertilizzanti al fosforo provenienti da una miniera del Nord Africa e un fertilizzante a base di fosforo riciclato. Inoltre, questi fertilizzanti hanno anche differenti contenuti di azoto. L'esperimento ha lo scopo di mostrare le differenze tra questi fertilizzanti.
2: Questa striscia di terra non è stata fertilizzata col fosforo. Questo ci permette di fare dei confronti.
1: Qui potete vedere una sostanziale differenza nella crescita delle piante rispetto alle strisce di terreno con concimi al fosforo. Sono leggermente più alte, più robuste, di un colore verde scuro. Hanno più pannocchie, che sono anche più grandi. Nelle strisce di terreno con concimi al fosforo non si nota alcuna differenza tra quella con concime contenente fosforo riciclato e quella con concime a base di fosforo estratto in Africa settentrionale. Sembrano tutte uguali.
0: Acque reflue. Contengono più che sostanze inquinanti. E gli impianti di trattamento delle acque reflue hanno un potenziale che va oltre la semplice rimozione dei rifiuti.
1: Maggiore sarà il numero degli impianti di trattamento delle acque reflue nel mondo, maggiore sarà la quantità di biogas che potrebbe essere utilizzata e sicuramente anche nutrienti come azoto e fosforo potrebbero essere recuperati.
0: La ricerca e la produzione di alternative alle risorse naturali è una sfida che non verrà mai abbandonata e gli scienziati e gli ingegneri sono in prima linea per trovare soluzioni.
1: Alcuni dei processi per il riciclo di fosforo proveniente dalle acque reflue, fanghi o ceneri, sono in procinto di realizzazione su larga scala industriale nell'ambito di un progetto europeo che è attualmente in fase di avvio. Saremo responsabili della gestione di questi impianti pilota, preleveremo dei campioni e li analizzeremo. Stiamo anche valutando il fabbisogno energetico e alla fine saremo in grado di stabilire quali saranno i metodi più promettenti per il futuro.
0: L'acqua è sempre stata fonte di vita. Non importa in quale condizione, in questo momento potrebbe anche aiutarci a trovare soluzioni per alcuni dei più pressanti problemi mondiali.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
9: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
10: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
9: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In copertina un tragico incidente stradale che è avvenuto ieri pomeriggio sull'A2 del Mediterraneo nei pressi della galleria Campagna in direzione nord. Un 38enne lucano ha perso la vita nell'impatto tra un'auto con un camion. Sentiamo la nostra copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Ancora un incidente mortale lungo la 2 del Mediterraneo. Nel primo pomeriggio di ieri, il tragico incidente che ha visto la morte di una persona si è registrato nei pressi dello svincolo di Campagna in direzione nord. A perdere la vita Lorenzo Tammone, 39enne lucano, era residente a Marsico Vetere ma originario di Viggiano. L'uomo era a bordo di un'auto guidata da una donna, la quale, per motivi in corso di accertamento, ha tamponato in modo violento un'auto articolata in un'azienda del Vallo di Diano per il 39enne, che era sul lato passeggero. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediato l'arrivo sul posto, oltre che della polizia stradale della sottosezione di Ebbili, anche delle ambulanze VOPI. L'uomo è stato curato sul posto, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi ed è deceduto dopo pochi istanti. Le responsabilità e le dinamiche dell'incidente sono sotto la lente di ingrandimento degli agenti della polizia stradale di Eboli, che stanno ricostruendo l'incidente per capire cosa sia accaduto. Sul posto anche i tecnici dell'ANAS per il ripristino della carreggiata. Il traffico nella giornata di ieri ha subito dei leggeri rallentamenti.
0: E prima di sentire tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Apriamo ora una pagina dedicata alla cronaca con un caso che ci porta nel Vallo di Diano, dove un uomo è stato denunciato per le aggressioni fisiche alla compagna e al figlio. Sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio.
1: Ancora maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano, l'ennesimo caso negli ultimi giorni. Un uomo di circa 50 anni è stato denunciato per aver picchiato la moglie e il figlio minorenne. Il fatto è accaduto in un piccolo comune dell'area nord del Vallo di Diano, in azione i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. I militari dell'arma hanno provveduto alla denuncia dell'uomo di origine est europea e sono dovuti anche intervenire per far rientrare in casa i suoi familiari, con il conseguente poi allontanamento dell'uomo, in quanto l'uomo stesso era chiuso in casa, probabilmente sotto l'effetto di alcolici. I militari sono intervenuti e sono riusciti a farsi aprire la porta d'ingresso dopo diverso tempo, dopo diverse ore. Le indagini sono portate avanti dalla procura di Lagonegro. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza in famiglia nel comprensorio valdenese, con numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine anche nell'ultimo mese e un po' in tutti i comuni del comprensorio. Ricordiamo che solo pochi giorni fa il centro antiviolenza Aretusa ha celebrato i 10 anni di attività, un centro che ogni giorno riceve richieste di aiuto da donne che subiscono violenza in famiglia.
0: E ancora cronaca, ma di altro genere, con la denuncia che arriva da diversi paesi della zona nord del Vallo di Diano, in cui i cittadini si dicono esasperati dai cattivi odori. La ricostruzione di Pasquale Sorrentino.
1: Il fuoco delle sterpaglie lungo la tratta della Sicignano-Lagonegro, che attraversa il Vallo di Diano, le traversine di legno e catrame lungo i binari che ardono, l'immondizia presente nella folta vegetazione attorno ai binari e ancora alcuni mezzi di un'autofficina che sono andati a fuoco, sempre a causa degli incendi di sterpaglie, potrebbero essere queste alcune delle cause del cattivo odore che da qualche tempo sta imperversando tutto il Vallo di Diano, un odore acre che ricorda quello della spazzatura abbandonata. Le segnalazioni sono molteplici e arrivano da tutto il comprensorio, da Polla, soprattutto dalla zona industriale, fino a Buon Abitacolo. con denunce che variano come varia il vento, ovvero il cattivo odore viene trasportato dalle folate di vento, una volta a Sant'Arsenio, una volta ad Lucana, spesso a San Pietro Altanagro, una situazione insostenibile che crea, giustamente, ansia nei residenti del Vallo di Diano, che chiedono spiegazioni alle amministrazioni e soprattutto agli enti competenti. Sono stati avviati dei contatti tra amministrazioni locali e forze dell'ordine per comprendere la situazione. Allo stesso tempo è anche caccia a chi sta accendendo le sterpaglie, il divieto è stato posticipato al 15 ottobre a causa delle condizioni climatiche e delle alte temperature ancora persistenti. Altro soggetto che dovrebbe essere interessato è Ferrovie dello Stato. La tratta ferroviaria della Sicilia al Lago Negro, sospesa dal 1987, è sempre impervia e piena di rovi e l'ente non fa nulla per ripulirla, così come sono obbligati a fare per legge e per ordinanze comunali.

0: i cittadini proprietari di fondi con rovi. Ecco, anche Ferrovie dello Stato dovrebbe intervenire per prevenire tali incendi. Resta intanto il cattivo odore e aumenta il malumore della popolazione.
1: E ancora cronaca, resta in carcere il 57enne che lo scorso 23 settembre ha accoltellato una giovane nel centro storico di Salerno. Il giudice teme che possa ripetere lo stesso gesto. Sentiamo Federica Pistone.
2: Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.
1: Ed è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valleverde, Bramante e tante.

0: tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna la Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma

0: vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3, Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Ancora un caso di violenza. Questa volta un uomo è finito in carcere a Potenza dopo aver violato il divieto di avvicinamento ai suoi familiari. Vediamo.
1: È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Potenza un uomo ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai propri familiari. Una misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria. L'intervento è scattato intorno all'1:20 di notte quando gli agenti della squadra volante sono stati allertati dal sistema di monitoraggio elettronico. Il dispositivo infatti ha segnalato l'uscita dell'uomo dall'area di separazione prevista dal provvedimento cautelare. Raggiunto il luogo indicato dal sistema, gli operatori hanno individuato l'uomo nei pressi dell'abitazione dei genitori, dove non avrebbe potuto avvicinarsi in base a quanto prescritto dall'autorità giudiziaria. La misura prevedeva infatti il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a 500 metri e il divieto di comunicare con i familiari anche attraverso strumenti telefonici e telematici. Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno consentito di ricostruire che l'uomo si era presentato presso l'abitazione nelle ore precedenti, trattenendosi all'interno dello stabile e nelle immediate vicinanze. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. Il PM di turno ha disposto il trasferimento in carcere a Potenza.
0: E rimaniamo in Basilicata. Droga e cellulari sono stati sequestrati in carcere a Matera. I dettagli nel servizio a cura di Daniela Piacasella.
2: Circa mezzo chilo di droga è stato sequestrato insieme ad alcuni telefoni cellulari nel carcere di Matera. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi.

0: dagli agenti della polizia penitenziaria durante le operazioni di bonifica del locale adibito alle perquisizioni. I telefoni e la droga, nascosta in due involucri, erano stati abilmente occultati all'interno del bagno destinato alle attività connesse ai colloqui. L'operazione dimostra ancora una volta l'importanza del lavoro svolto dagli operatori di polizia penitenziaria. Nonostante la carenza di personale e i crescenti carichi di lavoro, gli agenti continuano a garantire con professionalità e dedizione l'attività istituzionale, contribuendo concretamente alla sicurezza dell'istituto. In merito alla vicenda, il segretario regionale della UIL FP Polizia Penitenziaria, Donato Sabia, ha richiamato l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo. Riteniamo, ha dichiarato Sabia, doveroso dare merito agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria di Matera, che continuano a svolgere il proprio compito con responsabilità anche in condizioni organizzative particolarmente difficili. Allo stesso tempo, episodi come questo devono richiamare l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo, affinché il personale possa operare nelle condizioni necessarie per contrastare efficacemente un fenomeno che appare in crescita. La sicurezza degli istituti penitenziari, ha continuato Sabia, passa necessariamente dalla professionalità del personale, ma anche da organici adeguati e strumenti all'altezza delle nuove sfide. Va dunque il nostro sentito ringraziamento e il pieno riconoscimento per la professionalità dimostrata, a tutela della sicurezza dell'istituto e dell'intero sistema penitenziario. Ci auguriamo che la direzione prenda in considerazione l'avvio di un riconoscimento formale del personale.
1: Torniamo in Cilento. Nuova udienza nell'ambito del processo che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato. Le ultime novità nel servizio.
2: Nuova udienza ieri al Tribunale di Lagonegro per il processo a carico dell'ex sindaco di Santa Marina Policastro, Giovanni Fortunato e altri sei imputati. La seduta è stata interamente dedicata a uno dei capi di imputazione più delicati del fascicolo, quello di tentata concussione. Ad essere sentita per prima è stata la dottoressa Antonella Maiano, che ha confermato integralmente le sommarie informazioni testimoniali già rese agli inquirenti negli anni scorsi in merito al progetto di un'aggregazione campeggio presentato dai suoi nipoti, a cui a loro insaputa venne aggiunta una strada di 4 metri ufficialmente per dare accesso al mare. La dottoressa ha riferito di aver poi invece scoperto che il terreno che avrebbe tratto beneficio dalla strada era quello della moglie del primo cittadino. In questo contesto particolare attenzione in aula è stata riservata ad un episodio specifico risalente al novembre 2020, pochi giorni dopo l'incontro sul posto tra i Maiano e l'allora sindaco Fortunato, convocato per convincerli della bontà dell'inserimento della strada da donare poi al comune, il nipote della dottoressa fu invitato, a insaputa della zia, nello studio dell'architetto Annalisa Croccia e indotto a firmare l'atto di donazione al comune. Venuta a conoscenza del fatto, la Maiano si recò allora nello studio della Croccia e le intimò di stracciarlo. In quel momento, secondo quanto dichiarato in aula, la Maiano avrebbe messo l'architetto di fronte al fatto contestandole la concussione. Croccia le avrebbe risposto: tanto non hai le prove. Durante l'udienza sono emersi anche la lievitazione del preventivo da 36.000 a 120.000 euro fatto dalla ditta della famiglia del vice sindaco e gli ostacoli subiti nell'attività di agricampeggio dopo la presa di posizione della Maiano. L'udienza è proseguita con l'escussione della nipote di Maiano e a seguire del maresciallo Lamanna, non ancora sentito nelle precedenti sedute.
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di

0: Farmacia Moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo in Cilento, precisamente a Centola, dove è stata sequestrata un'intera struttura ricettiva per mancanza di autorizzazioni. Ascoltiamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Sequestro a Palinuro per una struttura turistico-ricettiva destinata a camping. I carabinieri del reparto

0: Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno eseguito su disposizione della Procura di Vallo della Lucania un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. La struttura si trova a poca distanza dalla battigia in un'area di circa 8.000 metri quadri di particolare pregio ambientale, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Il provvedimento arriva dopo il sequestro eseguito lo scorso luglio di 8 case mobili che sarebbero state installate abusivamente all'interno dello stesso camping, con la realizzazione di collegamenti idrici e fognari. Le successive indagini avrebbero accertato, anche attraverso gli uffici tecnici del comune di Centola, che la struttura sarebbe stata priva fin dall'origine delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. Secondo quanto riferito dalla Procura di Vallo, sarebbero inoltre mancati i titoli necessari per l'esercizio dell'attività ricettiva per l'occupazione del suolo demaniale marittimo e per lo smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi. Il camping è situato in uno dei tratti costieri di maggiore pregio e bellezza di Palinuro. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. I provvedimenti adottati saranno sottoposti alle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria nel corso del procedimento.
1: In crescita le rotte per e da l'aeroporto di Salerno, Costa d'Amalfi e Cilento. Nuove in programma a partire da novembre. Vediamo.
2: Novità in arrivo per l'aeroporto di Salerno, Costa d'Amalfi e del Cilento, che per l'intero mese di novembre, a causa dei lavori di riqualificazione della pista di Napoli Capodichino, ospiterà una buona parte dei voli normalmente operati dallo scalo napoletano. Lo stop rientra nella strategia di sviluppo di un unico sistema aeroportuale campano, quello gestito da GESAC, nel quale Napoli e Salerno sono sempre più considerati due scali complementari. Sul Costa d'Amalfi e del Cilento sono previste le operazioni per Amsterdam con Transavia, Barcellona con Vueling, Casablanca con Air Arabia, Dubai con Fly Dubai, Düsseldorf e Stoccarda con Eurowings, Lussemburgo con Luxair, Madrid con Iberia, Milano Linate con ITA Airways, Milano Malpensa con EasyJet, Parigi Orly con Transavia France e Sharm el Sheikh con Neos. A queste si aggiungono i collegamenti già programmati dallo scalo salernitano a partire da quelli di Aero Italia e Ryanair. ITA Airways ha già comunicato ufficialmente che i voli Napoli-Milano Linate saranno operati da Salerno, mentre quelli per Roma-Fiumicino saranno sostituiti da un servizio bus. Anche Fly Dubai, che dal 1 al 30 novembre collegherà ogni giorno Dubai International con Salerno, ha previsto il trasferimento automatico a Salerno dei passeggeri con prenotazioni originariamente effettuate su Napoli. I nuovi collegamenti previsti per novembre, con la chiusura di Capodichino, si aggiungeranno a quelli già abitualmente attivi all'aeroporto di Salerno, che per il prossimo mese si prepara a gestire un traffico molto più intenso, un test importante per lo scalo che dovrà far fronte alla chiusura di Napoli, in vista poi dei prossimi step, che prevedono la partenza dei lavori per la nuova aerostazione per consentire allo scalo di gestire flussi più intensi di viaggiatori.
1: E torniamo nel Vallo di Diano e precisamente a San Pietro al Tanagro, dove è stato un successo l'evento Tutta un'altra piazza. Sentiamo Pasquale Sorrentino.
3: Una piazza non è soltanto un luogo fisico, è uno spazio che prende vita quando le persone lo abitano, si incontrano e condividono tempo. E questo è il senso di Tutta un'altra piazza, giochi, colori e incontri, l'iniziativa che ha animato Piazza Enrico 40 a San Pietro al Tanagro, trasformandola in un luogo di partecipazione, gioco e incontro tra persone e generazioni diverse. Bambine e bambine, famiglie, nonni e nonni e gli ospiti del Centro SAI 836, ente locale comune di San Pietro al Tanagro, ente gestore cooperativa Iskra, hanno condiviso il pomeriggio attraverso attività pensate per favorire la conoscenza reciproca e la partecipazione alla vita della comunità. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento delle nonne e dei nonni di Montedoro, che hanno partecipato alla giornata e contribuito alla realizzazione di biglietti destinati alle bambine e bambini del SAI. Un gesto semplice che ha creato un ponte tra generazioni e storie diverse, trasformando un piccolo atto di attenzione in un'occasione concreta di incontro. Ad animare la piazza, l'area ludica a cura di Animarte, con 42 giochi in legno differenti, ha coinvolto bambini e adulti in un'esperienza di gioco condiviso. Nessuna tecnologia, nessuna distanza, solo il piacere di giocare insieme, mettersi alla prova e trascorrere del tempo gli uni accanto agli altri. A completare il pomeriggio, il laboratorio di pittura, che ha dato spazio alla creatività delle bambine e dei bambini, contribuendo a rendere la piazza un luogo aperto, vivo e accessibile. L'iniziativa si inserisce nel percorso di apertura del SAI 836 alla comunità locale, con l'obiettivo di creare occasioni nelle quali gli ospiti possano partecipare alla vita del paese e allo stesso tempo la cittadinanza possa incontrarli.
1: E con tutta un'altra piazza il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza

sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

programma è offerto da IP Karting.

Nero Giardini. Automotive AI 24. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super puntata di Go Kart TV News. O le vinco o le capoto. Questa sera l'argomento cardine sarà l'attesissima World Cup OKN e OKN Junior che si disputerà proprio questo weekend presso il bellissimo circuito di Viterbo. Per farlo al meglio, oggi abbiamo due super ospiti che tra poco vi andremo a presentare. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni e fidi di viaggio, Matteo Traini, o le vincole capoto.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori che per la terza volta consecutiva abbiamo fatto record di ascolti, quindi un'altra grande puntata, doppi ospiti, sempre sul pezzo, tutta da vivere.
0: Bene, e poi il nostro Mughini che è tornato, Sauro Cesetti, ciao.
2: Ciao ragazzi, scusatemi, ma a volte purtroppo vengo chiamato altrove, ma non è tanto per quello. Oggi puntatona, puntatona, si parlerà di cose importanti, perciò non voglio aggiungere altro. Lo sentiremo.
0: Bene, e in questa prima parte di trasmissione abbiamo un responsabile del circuito Leopard di Viterbo che ospiterà questo super evento, la World Cup. È con noi Alessandro Labate. Ciao Alessandro.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao.
3: È un piacere stare qui con voi. Sono contento, insomma, della chiamata. Eccoci.
0: Piacere nostro,
3: Presente.
0: piacere nostro. Tra l'altro so che ti sei ritagliato proprio questo tempo per noi perché lì fremono già i preparativi per questo super evento che si disputerà questo weekend, ne parleremo tra poco. Prima però, Alessandro, insieme a te, vogliamo fare 4, 5, 6 passi indietro, ossia raccontare ai nostri telespettatori come nasce la pista di Viterbo. Sappiamo che diciamo l'inaugurazione è stata nel 2009.
3: No, il circuito nel 2000, giugno 2008 aperto per la prima volta e comunque ai suoi tempi stato un bellissimo impianto e poi nel 2022 è stato acquistato dalla proprietà lussemburghese dove sono stati svolti molti lavori insomma di restyling. E per arrivare insomma fino adesso abbiamo ospitato comunque gare internazionali da allora, ma soprattutto adesso dopo la riapertura che abbiamo aperto nei primi mesi del 2025 abbiamo ospitato gare molto importanti e ci stiamo impegnando molto nel mondo del karting perché.
0: Esatto, qui tra l'altro Alessandro stiamo vedendo proprio l'evoluzione che c'è stata dal 2009 all'ingresso, come vedete in questo momento, nel 2022.

0: da parte di Leopar, che detiene tuttora naturalmente la proprietà dell'impianto. Quindi 16 anni dopo avete trasformato questo circuito, che per carità era già bellissimo, ma l'avete fatto diventare una struttura da Formula 1. Io sono stato di recente e devo dire che i servizi sono ai massimi livelli.
1: Sì, ci impegniamo molto per mantenere ovviamente dopo l'investimento fatto su questo impianto, l'impegno poi di mantenerlo sempre efficiente con tutti, insomma, con tutti i servizi funzionanti, eccetera, è un mio obiettivo e insomma mi fa piacere che viene apprezzato, insomma, il lavoro che facciamo costantemente perché, ragazzi, fidatevi. C'è un lavoro pazzesco dietro tutto questo, però mi fa piacere.
0: In quanti
1: Alessandro,
0: siete?
1: sappiamo
0: Bene,
1: lavorare.
0: scusa Ricky, avevo visto che avete cambiato totalmente dove era la parte, diciamo, dove si faceva moddarde, avete rifatto tutto diciamo, il paddock, sbaglio Alessandro?
1: Sì, esattamente. Diciamo, prima dei lavori, dove c'è adesso attualmente il paddock, c'era il tracciato off-road per la supermoto. Poi io, da ex pilota supermoto, diciamo, mi piange un po' il cuore per questa cosa perché abbiamo levato, insomma, una parte del circuito, ma è stato dovuto al fatto che ovviamente per ospitare gare internazionali serve un paddock, cioè, diciamo, serve molto spazio perché l'era adesso del karting, insomma, si è molto evoluta, hanno tutti i bilici, tutte strutture giganti e quindi i piloti sono molti e è stata una necessità e quindi sì, esatto.
0: Tra l'altro stiamo vedendo delle immagini realizzate proprio da noi ad aprile in occasione di una prova dell'Easy Car. Queste sono immagini nostre col drone e potete vedere, insomma, che struttura. Ma io ho una domanda da farti, Alessandro. In quanti siete a lavorare all'interno del Leopard Circuit?
1: Allora, noi siamo. Ci sono quattro ragazzi che si occupano, insomma, della parte di noleggio, gestione proprio del circuito, quindi tutta la manutenzione. Abbiamo una ragazza e una segretaria, e tre donne delle pulizie per quanto riguarda lo staff del circuito. E poi per la ristorazione, perché abbiamo anche un ristorante e bar che lavora oltre, insomma, agli eventi e il circuito, lavora anche con gli esterni. E là sono circa 15 persone.
0: Tra l'altro, il ristorante è veramente da mille una notte, bellissimo e si mangia benissimo.
1: No, ma hanno una
0: Quindi.
1: struttura, Riccardo, te ci sei stato, Sauro, noi ci siamo stati anche al corso federale, io ci ho corso l'ultima volta nel 2012 con la gestione vecchia. Volevo fare una domanda, io vedevo il paddock e poi la parte dove, dopo il traguardo, la S, di là un altro pezzetto di cemento. Visto che attualmente si vocifera che altri cartodromi, vabbè, Sarno, abbiamo visto sapere qualcosa che cambia in continuazione layout. Visto tutti gli investimenti, il circuito è fantastico, ragazzi, perché è tecnico, veloce, ma la nuova gestione ha in pensiero di creare un layout nuovo, allungare o rimanete così? Allora, attualmente non c'è nulla in programma perché sinceramente il tracciato diciamo, piace a molti e forse mancherebbe un capellino di rettilineo per avere un pochino più di velocità, però comunque si raggiungono 145 km/h, quindi però attualmente no, non ci sono in programma cambiamenti di tracciato, ecco.
0: Ragazzi, avete parlato di velocità. Noi abbiamo trovato un video molto particolare, e infatti io lo metterei anche al massimo, alzate il volume del vostro televisore, dove viene proprio riprodotta la velocità di questo KZ. Possono partire le immagini.

0: Mi sono diventati i capelli dritti. Senti, Sauro, cosa ci dici della pista?
1: Bah, guarda, la pista, difatti a me Viterbo, io ci ho girato, ci ho fatto qualche giro, non ci ho fatto mai gare perché quando io correvo a Viterbo non era nella lista delle piste dove noi facevamo le gare, però ci sono capitato a fare dei test, delle prove e devo dire la verità, è una pista super tecnica che piace a tutti i piloti quando sei all'interno della pista, cioè nel senso che la guidarla. Devo dire che secondo me un qualcosina gli manca, un punto di staccata è troppo poco per un sorpasso sul rettilineo centrale, ma solo perché le altre curve sono raccordate, non perché la qualità della pista non le avesse. È ovvio che se sei dietro a un altro e rischi di avere quei 2 decimi di vantaggio, ti appiattisci, se trovi uno non lo sorpassi mai, fai fatica o deve avere quello davanti che veramente va in crisi talmente tanto che tu riesci a sopravanzare. Se no la pista è fantastica, l'impianto è super. Io non ho
0: Sauro,
1: nient'altro
0: dicendo
1: da
0: il
1: dire.
0: punto di sorpasso, la mia ultima gara a Viterbo, com'è finita? Ora vinco, è questa qui.
1: Ma è normale, Matteo, perché? Perché allora si è partito un po' sul discorso di fare queste piste molto raccordate, che sono molto belle da guidare all'interno. Però giustamente si rischia cosa poi? Di fare un sorpasso fuori limite.
0: Però ti devo dire una cosa, Sauro, adesso che Riccardo ha messo questa cosa qua, a confronto le ultime, che purtroppo secondo me si censi via qualcosa, monomaccio, Viterbo, almeno la prima parte, i primi tornadini, riesce a superare. C'ha tutto quel
1: Sì.
0: dritto dove, che è, magari dopo la partenza, come diceva Francesco, già esce in velocità, però almeno hai 2 o 3 punti, perché
1: Sì,
0: quei
1: sì,
0: tre
1: sì, sì.
0: punti ovviamente devi rischiare un po' di più. Invece le altre, che secondo me gli standard sono questi, non facciamo nomi, ma tanto sono quelle le piste adesso
1: Sono
0: che
1: quelli.
0: sono tutte raccordate, si perde questa cosa qui che purtroppo ne viene a mancare, soprattutto per la KZ, il sorpasso, perché l'ok adesso ci sarà il mondiale, ne vedremo molti sorpassi perché Sauro sai meglio di me che la traiettoria è quella, KZ invece riesci a poi magari fare una traiettoria diversa perché con l'uso del cambio riesci, però diciamo che già Viterbo ha un paio di punti 3 che si riesce, ovviamente devi sempre un po' forzare un po' di più.
1: Voglio
0: Quindi stop.
1: aggiungere una cosa, Ricky, su quello che dice Matteo. Io se avessi un figlio e gli devo insegnare a guidare, lo porterei a Viterbo, perché
0: Esatto.
1: tecnicamente parlando è una pista dove tu impari tantissimo e tutto quello che impari su questa pista così tecnica ti viene utile per tutte le piste del mondo. Questo voglio dire,
0: Sì,
1: cioè,
0: e
1: facciamoci a capire.
0: soprattutto Sauro, secondo me a Centro Italia insieme a Valvibrata, beh, ce ne sono altre adesso, quelle che magari fanno le gare, anche per il telaio e il motore riesci a vedere molto, molto. Bene, Alessandro, niente, i nostri Matteo e Sauro hanno fatto un'analisi tecnica dell'impianto, non ti hanno fatto sostituire curve, e questo è già una bella cosa, ok? Allora, come ci anticipavi tu prima, Alessandro, avete ospitate per ora gare anche internazionali, poi entreremo nel focus di questo weekend che avete una super gara. Tipo il WSK, adesso stiamo vedendo una prova dell'Europeo, se non sbaglio, insomma ne avete avute veramente tante. Penso che per voi, ecco, avete anche le moto, ogni tanto fate girare anche le moto.
1: Sì.
0: Penso che per voi avere tutte queste gare titolate sia anche sinonimo di orgoglio, no?
1: Sì, sicuramente fa molto piacere perché comunque ospitare gare come campionato europeo, campionato del mondo dà sì, un certo orgoglio, ma poi crea anche un buon indotto per il circuito. Perché comunque, ecco, è stato fatto un bel investimento, ma deve anche funzionare a livello di rientri. Fortunatamente lavoriamo molto, stiamo lavorando molto questo periodo, anche con i noleggi, con i rental,
0: Ah.
1: stiamo andando bene. Sì, dai.
0: Ecco, questo ad esempio.

0: Una prova del VSK che c'è stata di recente a inizio di quest'anno, 2026. Tra l'altro, i piloti hanno apprezzato veramente tantissimo il tracciato laziale. Prima abbiamo visto anche delle immagini, comunque anche il territorio presenta delle bellissime infrastrutture. Io mi ricordo che ho dormito in una corte lì vicino proprio alla pista e dove ero in una torre all'ultimo piano, cioè col terra, era una roba stupenda che insomma in altri circuiti difficilmente trovi. Eravamo su questa torre gigantesca, non mi ricordo il nome, però avete tantissime strutture intorno, così che chi viene ad assaporare, ad assaggiare la vostra pista può anche godersi un po' dell'Interland, soprattutto gli accompagnatori, mogli, mamme, papà,
1: Certo. Anche a
0: eccetera.
1: livello logistico, Righi, no? Perché dall'uscita dell'autostrada, se ben ricordo, è vicinissimo, no? Mi
2: Sì,
1: sembrava.
2: 25 minuti dall'autostrada sei in circuito,
1: Io
2: quindi
1: volevo
2: ti
1: chiederti
2: puoi
1: una
2: stare.
1: cosa, Alessandro, come si struttura? Perché non, il programma di questa World Cup e quanti piloti sono iscritti nell'OKN Junior e
2: Allora,
1: nell'OKN?
2: abbiamo fatto un boom di iscritti per questa gara e abbiamo circa 320 piloti, tra cui 150 OKN, 120 OK Junior e 52 piloti dell'Academy.
1: Ah, è vero, l'Accademia.
2: Sì, diciamo il numero è abbastanza grande. Però siamo pronti, insomma, per ospitarli al meglio.
0: A braccia aperte. Ecco, io
2: Certo.
0: infatti ti volevo chiedere, Alessandro, ma per un evento come quello che c'è tra pochissimi giorni presso la vostra struttura, ossia ricordiamo la World Cup OKN e OKN Junior, come vi siete organizzati per ospitare un evento del genere? Cioè anche a livello, non so, di sicurezza, ristorante, preparazione della pista, servizi per i piloti, dove farli collocare nel paddock?
2: Allora, diciamo tutto parte dalla sistemazione delle tende nel paddock, che sembra uno appena arriva in circuito vede che è tutto montato, tutto bello, ma calcolare il mezzo metro su una linea di 250 metri e far entrare tutte le tende precise, diciamo, quello è un grande lavoro, perché poi ognuno ha le sue richieste, chi serve questo
0: Esatto,
2: spazio,
0: ma
2: cioè quindi.
0: anche perché, scusa Alessandro, scusa se ti interrompo, anche perché prima, sai, negli anni 90 arrivava il papà con la macchina, con la Renault 5, col portapacchi, adesso è una gara, passatemi il termine, a chi ce l'ha più lungo, il
2: Ah, sì.
0: bilico, cioè qui ogni anno aumentano le dimensioni degli ospitality e tutto. Cioè diventa impegnativo per voi gestori delle piste, no?
2: No, assolutamente. Guarda, per farti un esempio, ci abbiamo avuto quest'anno due team in particolare che hanno tipo 94 metri per 11 lineari di tende,
0: È
2: o
0: un campo
2: anche
0: da
2: altri.
0: calcio, un
2: Sì,
0: campo da calcio.
2: è assurdo.
0: No, ma Alessandro, poi secondo me anche il problema è che come gestite, come fate? Perché il problema di tutte le piste è che quello chiama, ma io voglio mettere lì, però voglio stare qua, e lì come fai? Sbagli. Come lo gestite? Tipo, io ho un team, ho una tenda con 20 piloti, come funziona? Vado alla World Cup, chiamo quando? Una settimana prima, poi ti dico che voglio quel posto, come funziona?
2: Allora, noi normalmente la gestiamo così, abbiamo creato un format che è sul nostro sito e dove puoi scaricare, compilare e poi diciamo lo invii, dove ogni team mette tutte le sue richieste con gli spazi che gli servono, il giorno d'arrivo, il giorno di uscita dal circuito e poi dopo me ne occupo direttamente io per quanto riguarda l'assegnazione dei posti. Poi in base il problema principale quando è una singola gara non hai problemi perché comunque lo spazio è grande, tu posizioni le tende e stai a posto. Ma il problema è quando, come adesso, in questo periodo noi abbiamo 5 gare di fila alternate da un weekend, cioè abbiamo avuto la Yame, un weekend di test, l'italiano, un weekend di test, il mondiale, un weekend di test, eccetera. Quindi c'è chi

0: magari fa la prima gara e non fa la seconda, ma fa la terza. C'è chi fa tutte
1: Non è
0: quante, chi
1: facile.
0: fa. Quindi
1: Beh,
0: è, per incastrare tutto è molto difficile, però insomma ci stiamo riuscendo.
1: ma
0: Poi
1: ci sarà anche gente che lascia lì il bilico per settimane quando ci sono più
0: sì.
1: gare.
0: Ci sono dei team insomma che stanno qua da noi da un mese e mezzo. Sono tutte
1: Infatti.
0: le gare, sì.
1: Amico, una
0: Ormai
1: cosa, Alessandro.
0: siamo vicini di casa.
1: Da quando si può iniziare a girare il programma ufficiale? Da giovedì?
0: Da giovedì ci sono le prove libere e da venerdì poi parte il form, cioè diciamo il programma ufficiale della FIA.
1: Io invece ti volevo chiedere, scusa, vai Sauro.
2: Io invece volevo chiedere una cosa un po' più tecnica. Nel caso non dovesse piovere, la pista di Viterbo, perché io non ho avuto mai la possibilità di farci gare, come dicevo prima, si gomma abbastanza?
0: Allora, diciamo il tracciato poi dipende molto da che tipo di gomma ovviamente viene utilizzata durante l'evento. Normalmente quando, per dirti, nelle gare WSK che usano solo Vega, tende a gommarsi, mentre per farti un esempio, tipo adesso all'italiano, dove la prevalenza era su gomme MG, c'era solo la KZ che usava Vega bianche, e la pista, diciamo, più giravano e più diventava scivolosa, ma questa comunque è una caratteristica della gomma MG. Però ultimamente, insomma, negli ultimi, penso, 10 anni, così, hanno cambiato componente all'interno delle gomme, che non lasciano più il vecchio strato
1: No.
0: da 5 centimetri a terra.
1: Ti sta dando del
0: E
1: vecchio, Sauro.
2: no, ma è giusto, sono vecchio, ma no, era solo perché siccome le categorie che correranno poi sono dei ragazzini, se si formasse una roba del genere diventa poi anche un problema fisico, eh.
0: Sì. Però ecco, diciamo come grip a Viterbo. Diciamo, non è una pista super scivolosa, ma non è nemmeno tantissimo grip, cioè è una cosa media, ma ovviamente cambia tanto dal fattore poi da che gomma viene utilizzata durante il weekend. Quello.
1: Tra l'altro qui stiamo parlando di OKN e OKN Junior, stiamo proprio vedendo un OK che sta girando all'interno del vostro tracciato. Io ti volevo fare una domanda invece, Alessandro. Vabbè, come ci hai anticipato, ma non avevamo dubbi, gestire un evento del genere richiede uno sforzo ai massimi livelli da parte della struttura. Ma la FIA ha qualche richiesta particolare?
0: Allora, la FIA, diciamo, sì, ma un po' come tutti gli organizzatori, ma soprattutto loro richiedono tanto, ma la cosa bella è che loro hanno un'organizzazione, diciamo, al top, nel senso che loro fanno delle richieste e poi ovviamente il circuito deve essere competente a soddisfare le richieste, però normalmente, cioè, non sono degli improvvisati, ecco, sanno quello che
1: Vabbè,
0: vogliono
1: sicuramente.
0: per far sì che l'evento vada al meglio. Però
1: Bene.
0: normalmente sono le normali richieste che fanno tutti gli organizzatori per un evento, ecco.
1: Bene, tra l'altro so che di recente avete ospitato anche l'ultima prova del campionato italiano che poi di fatto ha consacrato i campioni 2026. Noi a tal proposito dalla nostra Sofia Gargiulo abbiamo fatto fare un recap di chi sono stati appunto i campioni italiani, ascoltiamola.
3: Chiuso lo scorso weekend a Viterbo, il campionato italiano AC Karting 2026. Al Leopard Circuit è andato in scena l'ultimo appuntamento della stagione, quello decisivo per l'assegnazione dei titoli italiani. Il KZ2, il titolo, è andato a Daniel Basile, mentre David Fauré si è laureato campione nel KZ2 Master. Il KZ2 Under 18 invece a conquistare il titolo è stato Kimi Tani. A festeggiare anche Manuel Scognamiglio nel OKN e Josh Bregame nel OKN Junior. Mentre nelle categorie mini i titoli sono andati ad Alfie Meyer e Zane Burgis.
1: Vi ho visto confusi.
4: No, perché forse le prossime puntate ci sostituirà a posto di me e Sauro, quindi stiamo preoccupati. Perché ultimamente lo sport conta meno,
1: Non so
4: magari.
1: se avete seguito le parole o eravate confusi.
4: Ma io
1: Vabbè,
4: l'avevo
1: comunque.
4: vista la gara, quindi sapevo tutti i campioni.
2: Sapevo anche.
1: Bene, allora c'è la possibilità che nel

0: che nel futuro ci sia qualche nel futuro recente ci sia qualche novità in casa Leopard Circuit?
1: Allora, diciamo che noi siamo principalmente ancora un cantiere aperto, tra virgolette, perché siamo sempre in evoluzione, cioè lavoriamo tutti i giorni per comunque migliorare il circuito e poi chi sarà più attento, insomma, chi verrà, cioè già dall'italiano adesso alla gara del mondiale abbiamo fatto nuovi lavori. Siamo sempre in continuo sviluppo per rendere, insomma, il circuito per riprendere l'impianto migliore, sempre. E ci sono molti progetti, la voglia è tanta, quindi ci sarà sicuramente qualcosa di bello.
0: Bene, e noi
1: Anche
0: vi
1: perché Alessandro, scusa
0: seguiremo.
1: Ricky, fra un po' ci saranno le assegnazioni, se non so il periodo giusto, per il calendario 2027, giusto? Quindi vedendo gli ultimi 2 o 3 anni che proprio c'è stata un'evoluzione, no, del circuito Leopard, è comunque italiano, USCup, World Cup, Yami, avete intenzione comunque di prendere almeno una parte o due di gare titolate, penso, no? Sì, diciamo adesso è ancora un po' il periodo della stagione dove si stanno ancora concludendo accordi, eccetera. Quindi abbiamo confermato le due gare di USK, la Supermaster Series e la Final Cup, e altre sono tutte in fase di approvazione, insomma, a breve, insomma, a fine anno uscirà il calendario per
0: Bene.
1: tutte le date, sì.
0: In ultimissimo, Alessandro, favoriti nella OKN e OKN Junior, secondo te chi sono? Se lo vuoi dire.
1: Ma c'è, diciamo, nell'OK Junior ho visto molto bene Gorun, andava veramente forte questo weekend, cioè questo weekend, il weekend passato all'italiano, e secondo me, insomma, può far bene. OKN c'è Manuel Scogliani, non mi
0: Con
1: ricordo,
0: l'amico.
1: che anche lui, insomma, vabbè,
0: Beh, è l'ultimo
1: visto anche i
0: vincitore della World
1: risultati.
0: Cup, campione italiano 2 volte di
1: L'anno
0: fila,
1: scorso,
0: quindi
1: sì. Poi, insomma, ecco, è tutto. Beh, la cosa un po' brutta per noi, insomma, a livello organizzativo, che ha messo un po' di acqua, ma anche per tutti i team, piloti, meccanici, ha messo un po' di acqua questo weekend, però speriamo che il
0: Vediamo che
1: tempo
0: come
1: cambi.
0: sempre si sbagliano, Alessandro, perché tanto magari passano 2 o 3 giorni. Noi facciamo tifo per i nostri italiani, penso che ci sia anche Berico, giusto? Nicolò?
1: Sì, anche Nicolò, certo. Sicuramente uno dei favoriti.
2: Io volevo fare un'ultima domanda, no? Natale, che secondo me è un po' racchiude il cerchio di quello che è stato il mio inizio, da quando era il 1984, ad oggi sul discorso di avere una pista in centro Italia. Io ho iniziato con la pista d'oro, perciò Alessandro magari non era ancora nato. E sarebbe bello, secondo me sarebbe bello portare un campionato del mondo in Italia, centro Italia, perciò a Roma, no? Diciamo, oppure nelle zone limitrofe. Ma Alessandro, cosa manca per avere questo sogno? Per arrivare a realizzare questo sogno, tu ti metti mai seduto guardando la pista e dire: manca, a parer mio, mancherebbe un miglioramento lì, qui, e allora si può avere il campionato del mondo?
1: Allora, sì, sicuramente io, diciamo, sono una persona molto autocritica che cerca sempre, anche se va bene, ma dobbiamo sempre cercare di migliorare sempre, qualsiasi cosa uno, insomma, fa. E secondo me, attualmente, a livello di il nostro impianto, insomma, a livello è di alto livello. Comunque ha messo anche a confronto su altri circuiti in Italia, cioè siamo comunque a un buon livello, sicuramente si può migliorare. Secondo me non ci manca troppo. Ovviamente per quanto riguarda i calendari FIA c'è una rotazione che va di anno in anno. Sicuramente non puoi avere tutti gli anni sempre gare titolate, però insomma, ecco, speriamo di in un 2028, magari, ecco, un campionato del mondo piacerebbe
0: Alessandro,
1: averla.
0: hai detto una cosa giusta, la FIA, ok, guarda il

e tutto, e voi l'avete bellissimo, ma controllando gli ultimi anni controlla anche la gestione, la struttura, i lavori. Comunque dare perché comunque il campionato del mondo, ragazzi, a livello anche televisivo, comunque che se ne parli, l'occhio vuole la sua parte, e questo la FIA ovviamente lo nota, perché magari gli altri circuiti pure per avere un europeo gli hanno fatto richieste.

0: è qualcosa che
1: significa che ci ha dato, e come ci ha dato un'anticipazione, infatti volevo dire anche quello, che il 2027 forse non è sicuro, oppure già hanno alcune certezze, ma il 2028
0: Allora,
1: Viterbo qualcosa ci svelerà.
0: fondamentalmente, diciamo, i calendari internazionali sono sempre i primi che escono. E non abbiamo nessuna gara assegnata, insomma, per il 2027, perché c'è il Mondiale KZ in Puglia, non mi ricordo il
1: Ugendo,
0: nome,
1: quindi
0: a
1: è
0: Ugento, sì.
1: sicuro. Ah, ok, perché sapevamo
0: No,
1: qualcosa.
0: cioè, era scritto provvisorio in fase
1: Ah.
0: di approvazione di omologa, però ecco, una bozza è uscita. Poi, come insomma succede sempre, non è nulla mai insomma detto, potrebbe essere
1: Sicuro.
0: insomma che avremmo anche una gara. Però ecco, attualmente non abbiamo nulla in programma.
2: Io incrocio le dita perché il campionato del mondo Centro Italia manca e è arrivato il momento, via.
0: Lo faremo.
3: Ci
0: Siamo
3: arriveremo sicuramente con la Leopard Circuit. Che dire, ragazzi, io vado veramente a ringraziare tantissimo per averci dato anche delle chicche interessanti e naturalmente secondo me anche i nostri telespettatori che non sanno cosa c'è dietro a un lavoro per preparare un evento anche così importante. Insomma, oggi gli abbiamo dato delle belle informazioni, grazie al nostro Alessandro Labate, che vado a ringraziare. Grazie mille, Alessandro.
0: Grazie a voi ragazzi, è stato un onore per me stare qui con voi. E ci vediamo, vi aspetto sicuramente questo weekend per vedere questa gara, insomma, in programma. E nulla, grazie a tutti.
1: Grazie, ti mandiamo in bocca al lupo, grandissimo, e continuate così perché state sulla strada.
0: Grazie
3: Bene ragazzi, noi
0: tanto.
3: andiamo un attimino in pubblicità, al nostro rientro avremo un altro super ospite per parlare più approfonditamente ancora di questa World Cup di Viterbo. A tra pochissimo.

0: Una grande concessionaria vive di dettagli e di persone che lavorano insieme. Automotive AI 24 connette sito, gestionale e CRM in un unico ambiente intelligente. Dal VIN prende forma la scheda dell'auto, descrizione, optional, valore stimato e prezzo di listino. Leon accoglie le richieste da sito, portali ed email. Le collega alla vettura. Le smista al venditore assegnato. Supporta la valutazione dell'usato, simula il finanziamento e segue ogni opportunità con follow-up automatici. Sito, portali e social. Tutto coordinato dalla stessa dashboard. Il tuo team, una regia intelligente. Automotive AI 24. La concessionaria diventa intelligente.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
3: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo!
3: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
2: Naturale! La tua auto è pronta!
3: Che professionalità!
2: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica.

0: economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
1: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
2: E in questa seconda parte di trasmissione, dopo questo brevissimo break pubblicitario, ancora qui con GoCarta TV News, o le vinco o le capoto, stiamo parlando di questo super evento che è la World Cup, dai proprietari della pista della Leopard Circuit di Viterbo che ospiteranno questo prestigioso evento, ci spostiamo a chi schiererà quasi 20 piloti. Lui è il proprietario di un super team, abbiamo con noi Alessandro Palloni della Modena Kart, ciao!
3: Buonasera a tutti, buonasera. Ti correggo sul proprietario, diciamo nipote.
2: Il nipote del proprietario, ma ormai guarda che gli zii lasciano tutti i nipoti.
3: Fortunatamente per me non hanno figli, quindi mi è andata bene.
4: Attenzione, però, che ti lasciano delle cose belle, perché se ti lasciano debiti, poi dopo è un problema.
5: Vabbè. Anzi, salutiamo Gabriele e Jonathan Finocchi. Siamo belli, ci sono modo di fare due gare con loro ai tempi di qualche decennio fa, quindi li conosciamo bene, sono bravissime persone, molto, molto sul pezzo, sul karting, quindi allora, anche la strada giusta.
2: Prima di catapultarci anche con il buon Alessandro in questo super evento, io andrei un po' a ricapitolare tutto ciò che di bello ha fatto il team Modena Kart. Ricordiamo innanzitutto, ben 26 anni che esiste, giusto Alessandro?
3: Esatto, il team sì, esattamente nel dicembre del 2000 Gabriele e Jonathan hanno iniziato questa avventura, ma a fronte di anni e anni già passati in pista, perché Jonathan e Gabriele nel passato hanno corso, e Gabriele era più dalla parte tecnica, Jonathan era il pilota, e era sempre stato un team tra di loro, poi dopo è diventato un team per gli appassionati.
2: Beh, avete fatto poi, tu forse 26 anni fa non eri neanche nato, non lo so.
3: No, ero già nato, sì, avevo 5 anni,
2: ecco.
3: io sono 95 e io ormai è dal 2010, da fine 2017 che faccio parte, diciamo, del team, okay. Negli anni... E ho imparato tanto da loro e ne ho viste tante, e devo dire che fino ad oggi è stata un'esperienza bellissima. Ho avuto solo la sfortuna che da piccolo i miei genitori non mi hanno lasciato montare sopra il go-kart, perché proprio Gabriele e Jonathan avrebbero sempre voluto mettermi sopra, ma non è mai successo.
2: Vabbè, vedi, però fai altro e ti sei introdotto benissimo nel team e oggi hai un ruolo molto importante all'interno di Modena Kart, che ricordiamo essere uno dei team più importanti, poi lo vedremo anche nel corso della puntata, più importanti a livello italiano. Allora andiamo a ripercorrere velocissimamente, perché ne avete vinte veramente tante di gare, un po' le vostre vittorie. Io partirei dal 2015 con Riccardo Longhi, vincete il campionato italiano, giusto?
3: Sì, a Siena. Tra l'altro, dal racconto, perché ancora non ero presente, mi è stato raccontato che fu una gara, cioè un campionato vinto praticamente a punti con gli scarti proprio all'ultima prova lì a Siena, che si giocava proprio con Riccardo, se non sbaglio, se lo giocava con Mirko Torsiellini.
2: Sì. Tra l'altro proprietario della pista.
3: Sì. Esatto, sì, sì. Infatti bene, fu un'annata molto impegnativa, a quanto mi è stato ricordato.
5: Che poi okay. Il trampolino di Riccardo Righi è partito proprio da loro, da lì, poi dopo ha fatto la carriera come pilota ufficiale, è stato in birra tutto quanto, adesso oltre che pilota e team manager l'abbiamo avuto della birra, però diciamo l'hanno fatto loro emergere il cognome Longhi, quindi va merito molto a Modena.
2: Arriviamo al 2020, dove vincete, ragazzi, questo è un super titolo, sia il campionato europeo, ma soprattutto la World

0: Cup con Simone Cunati, giusto Alessandro?
1: Allora, no, l'Europeo è stato secondo, e lì purtroppo con sorpasso Gustafsson a Genk ci ha fregato, tra virgolette, il titolo. Comunque facemmo sia vice campioni d'Europa nel KZ2 e vincemmo l'International Super Cup a Lonato, con una gara bellissima perché fu una gara. Io mi ricordo ancora perché dalla qualifica, che fu quella qualifica mezza bagnata, mezza asciutta, infatti mezzi gruppi fecero con le wet e mezzi con le slick. E fin dall'inizio Simone si vedeva che funzionava la situazione, anche perché, se non ti ricordi male, quell'anno lì, 2020, era il secondo anno consecutivo che correvamo a Lonato per il discorso del Covid.
0: Sì.
1: E fu una gara veramente tiratissima, che erano tantissimi iscritti, poi c'era il discorso del Covid, era tutta una situazione stranissima, che poi Simone una volta partito, io mi ricordo la finale, partiva primo, l'unica preoccupazione fu, mi sembra, il giro 2, che Carbonell entrò, lo sorpassò praticamente lanciandosi. Simone, mi ricordo, nell'intervista disse: io mi sono visto arrivare un carto, ho detto, ho aperto lo sterzo perché ho detto, se chiudo salto su per aria. Poi nel momento in cui tutto è andato a posto, è cominciato a funzionare, cioè tutto era caldo, Simone l'ha sorpassato e ha vinto la gara, se non mi ricordo male, molto bene, con 2 secondi e mezzo di vantaggio sul secondo, cioè.
2: Lì, se non sbaglio, era quell'anno che la birra tirò fuori, che era l'S12-11, che era il telaio
1: L'S11, che tra l'altro noi
2: S11 andava come una iena. Lo
0: stiamo
1: sì,
0: vedendo in questo momento. Andiamo al
1: era
0: 2023, dove
1: scusa,
0: fate. Scusa? No,
1: no, scusami, scusami.
0: andiamo al 2023, dove fate terzi al campionato europeo vincendo la prova di Valvibrata con Orlov, giusto Alessandro?
1: Sì, lì c'era già il discorso, avevamo iniziato un'avventura, un progetto con Parolin, dove stavamo gestendo in prima persona il progetto della KZ per Parolin, dove gestivamo sia la Z, dovevamo sia la Z1 sotto la tenda che la Z2. L'Europeo l'ha vinto Parolin come costruttore con Trevisanutto, e invece con sempre lì a Val Vibrata avevamo una gara fantastica perché eravamo tutti davanti. E Orlov vinse la gara in modo, cioè, impeccabile, fece una gara bellissima.
0: Bene, ragazzi, avete qualche domanda velocissimamente per il team?
3: No, parlando adesso, non so se mi avevi citato Spagna-Siena, mi sembra hanno vinto proprio Spagna-Siena il campionato italiano.
1: Esatto, Spagna
3: Sauro se lo
1: nel
3: ricorda
1: 2020
3: bene,
1: sempre.
3: che io se lo ricorda bene, Sauro perché fece secondo e io mi sono incavolato come una bestia con lui che
1: Allora, sì. Quella gara me la ricordo bene perché fu bellissimo, che fu terribile. Mi ricordo Sauro, cioè, tutti i giri dal primo all'ultimo sono stati attaccati fino in fondo. Io mi
3: perché Sauro
1: ricordo
3: aveva avuto un
1: Spagna era.
3: problema aveva bucato la gomma, partiva dietro la prefinale, ma poi dopo in finale
1: Esatto.
3: si è addormentato.
0: Succede. Ragazzi, andiamo poi al 2025 dove c'è stata una super vittoria, l'ennesima, ancora World Cup questa volta con Gioele Girardello. Alessandro, un super
1: Quella è
0: risultato anche
1: stata,
0: questo.
1: sì, super, perché veramente una gara bella. Anche quella è stata una condizione tra asciutto e bagnato. E partivamo in finale sia col primo e il secondo, e con tutta la prima fila, che era Gioele Girardello e Albert Tam. Poi dopo la partenza abbiamo fatto primo e terzo, perché nello sfilare, essendo interno, Gioele ha perso, no, Tam, essendo esterno, ha perso qualche posizione in partenza, che dopo ha ricucito durante la gara. Comunque, anche lì, gara dal primo all'ultimo giro davanti, era veramente, combaciava tutto. Dobbiamo dire che il telaio Parolin lì ha funzionato veramente, sicuramente si sposava bene anche con la gomma. E poi, diciamo che la nostra partnership nell'OKN Junior con MA di Simone Catenacci, gli ultimi anni, cioè, dato questo pacchetto che funziona molto bene, però naturalmente non ci scordiamo che il pilota non è da meno, Gioele. L'abbiamo visto quest'anno nella Junior facendo diversi podi con Parolin, col Factory Team.
0: Beh, tra l'altro Gioele, io l'ho visto crescere nella Easy Car.

0: Hart già andava fortissimo, poi sta facendo una carriera straordinaria, l'ho visto proprio l'altro ieri alle finali internazionali Easy Kart, abbiamo scambiato due parole, un ragazzino veramente che sta facendo molto molto bene e gli auguriamo il meglio sicuramente.
1: Sì, veramente è un bambino. A parte l'ho visto, ce l'ho a cuore perché in un anno è cambiato da bambina a ragazza,
0: Oh,
1: quindi
0: è vero.
1: adesso sembro un uomo a quando abbiamo iniziato l'OKN Junior insieme.
0: Io
1: Io
0: invece volevo
1: infatti
0: fare, andiamo sull'attuale, no? Ok, tutti i titoli, perché comunque non si vincono a caso. Io, ripeto, ho avuto la fortuna di fare due gare. Abbiamo sfilato un campionato italiano per colpa mia, Battipaglia, quando era ancora GRG, perché se non Oggi,
1: sbaglio.
0: Mauro, oggi Matteo parla solo delle sue gare. No, no, no, no, io Cos'è successo? io non
1: Ne ha
0: parlo mai delle
1: fatte
0: gare.
1: poche, quelle poche se le ricorda
0: Esatto,
1: tutte.
0: vabbè, come fanno nel paese. No, no, io per arrivare al punto, vedendo adesso anche Jonathan, loro sono team comunque, da quello che ho visto io, come pochi, perché comunque hanno una preparazione tecnica che va al di là di molti che ce ne sono in giro, e questo lo dico perché comunque ci ho avuto la
1: Lo dice
0: possibilità.
1: anche infatti Matteo, hanno vinto con
0: Esatto.
1: qualsiasi tipo di telaio
0: Però
1: e
0: sai che
1: casacca.
0: Sauro non conta solo vincere, perché lo sai meglio di me. Io, quella gara lì che ho fatto, venivo, vabbè, quando vieni dalle ditte, lavori in una certa maniera. Correndo con loro, visto che loro erano molto al di dentro della GRG, se non sbaglio, giusto Alessandro? Sia Jonathan
1: Allora,
0: che
1: loro
0: quindi,
1: hanno lavorato tanti
0: ecco.
1: anni sia con costruttori in generale. Però
0: Esatto.
1: diciamo, se non sbaglio, la partnership con CRG di
0: Esatto,
1: rivendita del telaio è stata di quasi
0: e questo è il
1: 15
0: punto che volevo
1: anni.
0: arrivare, nel senso che tu lo vedi quando escono dei tecnici dalla casa madre, come lavorano, sono delle piccolezze che adesso magari per molti che ci vedono appassionati non, sarebbe difficile spiegare. Però ho detto questa cosa qui, visto che loro, per me Paolo Nagarte era GRG, no? Poi hanno fatto un periodo in B, adesso in Parolin. Questa scelta, se ci vuoi rispondere, a cosa è dovuta? Da un'offerta da un altro team? Volere cambiare, magari avere più, non so, potere, tra virgolette, su delle scelte tecniche? Se ci vuoi rispondere, perché comunque loro, da quel periodo in GRG, andare in birra adesso Parolin, cosa è dovuta questa scelta di cambio?
1: No, ma guarda, non niente di sconvolgente. Con Parolin è stato un incontro dove la situazione è stata subito chiara. C'è da fare un progetto, c'è da portarlo avanti, c'è da crescere insieme. E Gabriele e Jonathan è stato deciso di intraprendere questo progetto perché anche magari in quel momento lì Parolin come team era già un team che ha già avuto delle vittorie, però soprattutto nella KZ in cui non era presente, o se lo era, anzi, noi abbiamo cambiato dopo che ha vinto il mondiale con Trevisanutto in Svezia. Si è fatto l'annuncio a gennaio dell'anno dopo, subito dopo, perché sì. Aveva il materiale che funzionava, ma comunque cioè non era presente in tutte le gare o con tanti piloti. Marco invece voleva avere a
0: Un team
1: fine
0: di
1: dell'anno, a
0: riferimento.
1: fine del progetto, un riferimento per cercare di incrementare il numero di iscrizioni col telaio Parolin, che penso che
0: Quindi ad
1: negli
0: oggi,
1: ultimi
0: se io
1: anni.
0: ho mio figlio che corre, chiamo Parolin, mi mandano a voi, oppure posso spieghiamo magari a chi ci segue che ha il figlio che vorrebbe fare un
1: No, quello
0: test.
1: io ti parlo
0: Sì,
1: per la
0: no, però ti sto
1: KZ2.
0: dicendo in generale, c'ho un bambino che vorrebbe fare lo KN. Si va direttamente da Parolin, si può chiamare a voi, come funziona? Spiega magari qualcuno
1: Allora,
0: che vorrebbe fare una prova.
1: Parolin non fa l'OKN come costruttore, proprio non fa come non scende nella categoria e lascia ai team satelliti come noi, a KM, come World. Tutti i suoi rivenditori fare o LA Motorsport lascia a tutti noi la possibilità di avere il bacino di clienti Parolin, cioè non è che ha una preferenza di mi mando da Moda, li mando da AKM, li mando da soprattutto la cosa importante è che il costruttore non è presente nelle categorie, quello ci dà.

0: tanta, diciamo, tanta libertà e tanta possibilità più che altro di clientela.
1: Esatto, punto di riferimento, insomma.
2: Beh, questa è una bellissima cosa. Poi, vabbè, ci sono state altre vittorie, anche il campionato italiano a Franciacorta nel 2025. Insomma, Alessandro, non vi siete fatti mai mancare nulla, come team. Che io, tra l'altro, rivedendo anche le immagini, insomma, che stanno andando in onda in questo momento, cioè, non avete niente, assolutamente niente da invidiare a un team ufficiale.
0: Ma allora, guarda, ti dico la verità, noi negli anni quello che portiamo in fondo lo reinvestiamo tutto e cerchiamo di crescere. E poi per noi la cosa più importante è sempre la pulizia, il lavoro. Cioè, inizia una cosa e finiscila, non rimandarla. Questo è quello che Gabriele ripete tutti i giorni a tutti, anche a Jonathan. Cioè, è molto metodico, no?
1: Sì,
0: Cioè, gli
2: certo.
0: piace avere tutto in ordine, tutto in una certa maniera. Infatti, senti sotto la tenda, tutti hanno il tappeto, tutti hanno la stessa cassettiera. E penso che negli anni abbia pagato. E poi noi mettiamo sempre, al di là della prestazione, tutto. Per noi la cosa più importante è il servizio da dare ai piloti.
2: Certo, ma ti posso chiedere, scusami Matteo, perché è una curiosità mia. Tu sei di Pistoia, no? Quindi
0: Sì.
2: anche i tuoi zii saranno di Pistoia. Come mai si chiama Modena Kart il
1: Se lo
2: team?
1: volevo chiedere io, sai,
0: Ah,
1: vero?
0: questa è la domanda più gettonata nella storia della Modena Kart. E finalmente, spesso mi squilla il telefono, dove siete a Modena? Mi viene chiesto.
2: Vabbè,
0: Allora,
2: certo.
0: quando fondarono il team Gabriele e Jonathan, su consiglio di un amico, che penso a quanto dice la leggenda, per me è leggenda, è Spagni. Consigliò di dare questo nome per il richiamo insomma,
2: Dell'Anima,
0: della patria dei motori
2: la
0: italiana,
2: motorbike.
0: la Motor Valley, la Ferrari. Cioè, questo è stato l'inizio del nome.
2: Però ah, ok, oh,
0: Ha portato bene.
2: è una curiosità, infatti mi suonava strano. Tra l'altro, ragazzi, entriamo un po' a gamba tesa su questo super weekend
1: È quello che ti volevo chiedere, Ricky, se potevo. Ma
2: che
1: è la curiosità mia, no? Giustamente, ad Alessandro, vi siete preparati? Avete fatto dei test? Se avete fatto dei test, quanti giorni siete stati a Viterbo, visto e considerato che la
0: Allora,
1: gente magari non sa?
0: quest'anno siamo passati spesso dalla pista di Viterbo, anzi, ci abbiamo iniziato l'annata il 9 di gennaio, se non ricordo male,
2: Porca vacca.
0: perché avevamo già tutti i piloti all'inizio dell'anno, ma dove andiamo a girare, cosa facciamo già prima dei test ufficiali della Conca. Allora, vabbè, abbiamo detto andiamo a Viterbo, dato che il camion scendendo passa da Viterbo per andare alla Conca da casa. E poi
2: Tutte le
0: abbiamo
2: strade
0: nei
2: portano a
0: momenti.
2: Roma.
0: Esatto. Anche quando risalivamo giù dalla Conca ci fermavamo a Viterbo. Insomma, quando era possibile ci siamo passati. Però ormai nell'ultimo mese abbiamo cercato di fare, dato che avevamo tutte le settimane anche di gara lì, con il campionato italiano, abbiamo cercato di concentrare tutto il lavoro a Viterbo. Anche se nel mentre abbiamo dovuto affrontare anche una concomitanza che era quella del campionato del mondo a Le Mans, che avevamo un paio di piloti nella KZ Master.
1: Perdonami, domanda ancora più interessante. Io, insieme ai miei compagni di percorso, abbiamo dato giusto una letta a quello che è il regolamento. Il regolamento prevede, se non sbaglio, sei pneumatici, giusto, per il weekend? Perfetto,
0: Esattamente, sei pneumatici.
1: perfetto. Allora mi viene da dire subito, no? Voi che avete fatto tutte queste giornate di test a Viterbo, li avete fatte in virtù del pensiero di dire avremo solo sei pneumatici, allora avete fatto una simulazione gara, oppure avete messo, come fanno tanti, 30 treni di gomme nuove per vedere il tempo e basta e rassicurare il pilota che sta andando bene?
0: Allora, io parlando con Jonathan, che fa la parte tecnica, mi ha detto che nelle ultime settimane ha cercato di concentrarsi sia sulla gomma nuova, poi la fortuna di avere un bacino di piloti grande, abbiamo fatto test con 14-15 piloti, abbiamo potuto provare con alcuni piloti alcune cose, con altri altre. Cioè abbiamo provato sia la simulazione di gara, sia anche la gomma nuova per il tempo. Poi abbiamo avuto anche la fortuna di avere una gara la settimana scorsa, che è quella del campionato italiano.
1: Bene, ma tecnicamente parlando, adesso non voglio entrare nel tecnico perché magari ti potrei mettere un po' in difficoltà, però giustamente le cose un pochettino le mastichi. I pneumatici hanno sofferto abbastanza sulla simulazione gara, con 6 pneumatici ci arrivate bene, avete trovato un
0: Guarda,
1: giusto equilibrio?
0: allora ti dico che a differenza dell'anno scorso, di gara, perché l'anno scorso erano mi sembra, se non ricordo male, abbiamo fatto 6 manche, la prefinale e la finale. Invece quest'anno, con il cambio di gruppo di gruppi del nuovo modello di gara che è già stato presentato alle MAN, i piloti andranno a fare 3 manche, la prefinale e la finale, e le qualifiche. Quindi è anche più semplice che l'anno scorso come gara a livello di gestione dello pneumatico, però sicuramente non sarà semplice perché se gomme non sono tante.
2: Ma la questione del telaio unico da punzionare?
0: Allora, questa è
2: Se uno piega il
0: un'altra
2: telaio,
0: discussione.
2: come funziona? Io in una
0: Allora,
2: mancia
0: io
2: mi
0: ho
2: tocco
0: letto
2: e piego il telaio.
0: il regolamento, ho letto leggendo il regolamento si capisce che praticamente un cambio in caso di incidente è consentito a chi non ha già fatto altri cambiamenti, tipo a chi non ha cambiato team, perché quando ti vai a cambiare team fai già un cambiamento. E ho visto sul modulo nel regolamento c'è scritto che se te hai già fatto un cambiamento non potessi neanche cambiare il telaio. Però
2: Cioè, tipo io per
0: io
2: far capire
0: poi
2: a chi mi piace,
0: penso.
2: Alessandro, ho corso con altro team, vengo a fare la World Cup con voi, quindi ho cambiato già.
0: No. Solo se cambi l'iscrizione dopo la pubblicazione, cioè, ovvero entro
2: Ah,
0: 10
2: ok,
0: giorni prima.
2: dopo l'iscrizione, se cambio team, tipo stavo un altro team, poi cambio all'ultimo e vengo a correre con voi e già cambio di telaio.
0: Ma poi penso sarà buon senso anche
2: Vabbè,
0: della federazione lasciare il cambio in caso di incidente,
2: Oddio, sì.
0: lasciare di cambiare il telaio.
2: Io volevo parlare di una cosa molto importante che ho letto nel regolamento. 7 euro e
1: La benzina.
2: 40 la benzina
1: Madonna,
2: a
1: sì.
2: litro. Ti
1: 7,40,
2: torna, Alessandro?
0: 7,50. Sì.
2: 7,50 euro al litro, giusto?
0: Sì. Ma questa è già una cosa che, ora se non ricordo male, più IVA era 6,40 euro, ora la P1, quando è stata introdotta la benzina biologica. Ora non so se è biologica,
1: Capito,
0: qual
1: ma
0: è la definizione.
1: qual è la giustificazione che costa 6,50 euro più IVA al litro una benzina? Io va bene tutto. Che significa allora che la benzina del distributore, non essendo ecologica, allora non riesco a realizzare questa cosa.
0: Penso sia un investimento che ci richiede la federazione, che negli ultimi anni comunque ha è molto interessata per quanto riguarda alla sicurezza e all'ecologico. Noi purtroppo non possiamo fare niente.
1: No.
2: No, loro come team. Poi
1: No.
2: ci sono fa state fatte domande, le leggo velocemente dal nostro caro amico, non dei fan, e qua ci diceva, ci ha fatto varie domande che già abbiamo posto, ma per non parlare della tipologia dei motori che essendo limitati a 15.000 giri lascia poco spazio per sorpassi veri e quindi saranno gare a difesa per tutti i piloti. Questa cosa qua non la sapevo io, che quindi praticamente i motori sono praticamente oltre 15.000 non possono andare. Giusto,
0: Che è
2: Alessandro?
0: successo?
2: Ale, ci
0: Scusa, mi è
2: sei,
0: saltata la
2: Alessandro?
0: connessione. Scusami.
2: Ah, ok. No,
0: Vai, vai.
2: dicevamo, non so se hai sentito la domanda che ti abbiamo fatto.
0: Sì, ti confermo. Ma comunque ti dico, le gare a vederle sia dell'OKN Junior che OKN Senior sono sempre, ti dico, sono divertenti da vedere, sono belle, la posizione è combattuta. Anzi, nella pista di Viterbo non mancano sorpassi, la verità. Anche
2: No, vero.
0: te guarda, anche la finale di domenica scorsa, anche all'ultimo giro, il secondo era andato a riprendere il primo, si sono sorpassati e ripassati.

0: interessati. Cioè, non è noiosa come categoria, per
1: Allora, ho visto
0: niente.
1: anche Luca Pagani Junior, bellissima. Bellissima la N, ma la Junior con che poi il pilota di Marino, adesso ricordo, col Birel Rea, se non sbaglio, ha fatto una gara, poi si è andato a sorpassare, sono ripassati, bella, bella, molto combattuta. Sicuramente il Mondiale
0: Allora,
1: ci aspetterà una bella gara, insomma.
2: Alessandro, quasi 20 piloti sotto la tenda per questo weekend, giusto?
0: Sì, alle 17.
2: Beh.
0: Di cui 16 saranno junior e un pilota senior.
1: Quanti
0: Però.
1: italiani?
2: Quanti italiani, Alessandro?
1: Si blocca Alessandro.
0: Due piloti italiani.
2: Pensa a te. Cioè, capito? L'ho fatta apposta questa domanda.
3: Ma nei 17 ce n'è uno che punta alla vittoria, cioè che secondo te potrebbe
0: Ma
2: avere
0: io ti
2: delle
0: dico la
3: chance.
0: verità, vedo anche degli avversari agguerriti, vedo agguerriti forti più che altro, perché c'è Perico, che penso che in questo momento, venendo anche da alcuni appuntamenti della Junior, sia veramente, veramente forte. Ci ha fatto vedere anche a Sarno all'ultima del KTF, che ha fatto la pole position, poi si è giocato la gara fino in fondo. Noi siamo lì naturalmente per cercare di vincere, però dobbiamo lavorare e vediamo
3: Oh,
0: come finisce.
3: qui me la servi su un piatto d'argento, però dobbiamo lavorare, ma cosa manca per arrivare al
0: No,
3: 100?
0: ma no, non lo so cosa può mancare, però anche quando sei lì non basta mai, devi sempre lavorare perché non bisogna mai fermarsi. Cioè,
2: Beh,
0: no, no, la
2: giustamente.
0: nostra filosofia è mai mettersi a sedere perché durante una giornata la pista cambia, cambia tutto di continuo, quindi devi andare con la situazione.
2: Comunque ragazzi,
0: Naturalmente vedo anche un'altra cosa, scusate, per i motoristi che fanno lo KN, è una situazione che la benzina, a meno che non siano costruttori che hanno fatto gare junior, è una benzina che la incontriamo per la prima volta durante l'anno noi.
2: avrà un bel lavoro da fare Simone Catenacci, che tra l'altro saluto, so che è il vostro super motorista, bravo
0: Sì.
2: Simone. Novità per
1: Abbiamo
2: il
1: visto che hanno in
2: 2027.
1: tenda, scusa Riccardo, anche Alessandro che fa da meccanico ad Alessio Piccini, quindi nostro caro amico, in KZ2 vede lui, no?
0: Sì, lui ormai fa la Z1 ormai dal
1: Z1,
0: mondiale
1: scusa,
0: della Francia
1: Z2 nel
0: molto.
1: senso campionato italiano. Sì.
0: Sì. E Alessio e Alessandro ormai fanno parte del nostro team da 2/3 anni.
1: Beh, è un bel
0: E
1: upgrade per il team,
0: devo
1: soprattutto
0: dire
1: avere
0: che
1: Alessandro
0: insomma,
1: in tenda.
0: a livello tecnico, avere la possibilità di una consulenza da Alessandro Piccini non è da poco.
1: Esatto.
2: Insomma, state facendo le cose veramente al top, infatti i risultati arrivano e come se arrivano. Io ti volevo, poi siamo veramente in chiusura, ragazzi, è volata questa puntata, servivano ancora un paio d'ore. Ti volevo chiedere, c'è anche da regolamento l'aumento del peso in OKN di 5 kg. Non si rischia che l'OKN Junior giri più veloce?
0: Può essere, ma non è l'unico fattore che potrebbe incidere perché la senior correrà con le Maxxis, che è una gomma che a parte l'OKN ha usato solo l'anno scorso durante la World Cup a Cremona, e invece con la junior correremo con le MG, ma che abbiamo usato tutto il campionato italiano.
2: Ok, va bene. Obiettivi per il mondiale, per questa World Cup? Sicuramente la vittoria, immagino, Alessandro.
0: Sì, che obiettivo è un sogno, però cercheremo di fare il massimo. E innanzitutto l'obiettivo è quello di arrivare con più piloti possibili in finale, perché il format di gara non è semplice e soprattutto se un pilota perde una manche diventa veramente dura accedere dopo la
1: Difficile di
0: finale.
1: entrare.
2: Insomma, anche perché quest'anno in finale non ci saranno più 36 piloti, ma 28.
1: 28.
0: Esatto.
2: Ah.
1: Sono
2: Bene,
1: tanti, un po' di meno, ragazzi, su tanti iscritti.
2: sono tanti.

0: È molto selettivo come weekend,
1: Non puoi
0: deve
1: fare
0: andare
1: nulla, Sauro. Cioè, è
0: tutto
1: affondato, la
0: bene.
1: cosa mi...
0: Devo dire
1: Adesso...
0: che poi ti lascio la parola, Ricky, per chiudere, che è un weekend dove la fortuna gioca per il 90% e la bravura del pilota nel star fuori, diciamo, a quelle situazioni critiche, e anche lui c'ha una bella importanza. Poi si vedrà alla fine.
1: Ma ragazzi, secondo voi da 28 a 36 l'hanno fatto per una questione di sicurezza? Meno carte in pista, meno casini alla prima curva?
2: No, secondo me, dal punto di vista mio, no, forse magari per far meno manche. Adesso non so, sta cosa come racchiudono i gruppi, che no, devo un attimo controllare tutto, che sono tre manche. Sinceramente, a me piaceva più a 36, oltre che dai più la possibilità, visto che è così selettivo come weekend di gara. E un campionato del mondo che era la gara re di tutta la stagione. Questa scelta da parte mia, io preferivo 36 piloti. Adesso non so, Sauro, ma per me rimaneva
0: No,
2: quello.
0: io penso che i 28 piloti siano sicuramente ragionati, cioè nel senso colui che ha scelto di passare da 36 a 28 ci avrà una motivazione. Io adesso non posso saperla e non la so neanche. So soltanto che 28 per alcuni circuiti, specialmente anche se ne tengono 36, però 28 sarebbe il numero giusto. Forse però la preparazione è arrivare ai 28 finalisti, che secondo me è troppo selettiva, cioè devi dare la possibilità a un pilota di poter recuperare se commette un errore, tra virgolette, nelle qualifiche, in una manche, così diventa tosta, tosta.
1: Tosta. Vedremo questo weekend come andranno le cose. Noi saremo a guardarvi, voi della Modena Carta, Alessandro. E in bocca al lupo, come si dice, no?
3: Crepi loop.
1: Poi magari verso fine anno o subito dopo il mondiale, vediamo come vanno le cose. Magari ti rinvitiamo, magari anche con Jonathan e Gabriele, per parlare anche un po' del 2027, dai.
3: Va bene, volentieri.
1: Va bene? Allora io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini,
2: Ciao ragazzi.
1: Sauro Cesetti, il nostro Bughini, e
0: Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: il nostro Alessandro Palloni, al quale gli facciamo un super in bocca al lupo.
3: Grazie mille di avermi invitato. Grazie, crepi il lupo.
1: Grazie mille a te, ragazzi, super puntata, stiamo lavorando già assiduamente per le prossime. Adesso focus sul World Cup di questo weekend, tanti aggiornamenti sulle pagine Instagram di Ole Vincole Capoto o di Go Kart TV. Comunque ci potete rivedere in replica su GoTV Channel 809 di Sky, 244 del digitale terrestre. Su YouTube ricarichiamo sempre le puntate, quindi non avete scuse. Non avete scuse, ma vedo che non le trovate neanche, perché siete veramente in tantissimi a seguirci, e io veramente vi volevo ringraziare. Anche in giro in pista ci fermate, insomma, ci fate i complimenti. Grazie davvero per tutto il supporto che ci date, e anche per quello che stiamo cercando di fare sempre, sempre di più.
2: Rimaniamo anche noi stupiti delle volte, Riccardo, perché ok, ma le ultime puntate, numeri da
1: No, ma io lo
2: capocchia.
1: dico sempre, guarda, secondo me questo format ci è scappato di mano, cioè non ci aspettavamo neanche noi tutto questo successo, ecco. Però la strada è ancora lunga, bisogna... Va
2: Siamo partiti adesso.
1: bene, Alessandro, saluta tutta la Modena Kart.
3: Un saluto a voi, in bocca al lupo anche a voi per tutto.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Voi non cambiate canale, ragazzi, continuate a seguire la programmazione di GoTV Channel. Ciao, buona serata.
2: Ciao.
0: Ciao.
4: Questo programma è offerto da IP Karting. Nero Giardini. Automotive AI 24. Intrepid Driver Program.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Buongiorno cari amici, siamo ad Alassio in questa bellissima location sul mare con le montagne alle spalle, location che troverà tantissimi atleti per questa 13ª edizione della Gran Fondo Internazionale di Alassio Euforia.
1: Bellissimo.
2: Emiliano Muraro, è una delle ultime Gran Fondo della stagione, ne approfittiamo per venire qua ad Alassio, che per me è anche un luogo particolare, al di là del ciclismo, lo frequento da anni. Questa Gran Fondo l'ho fatta già diverse volte, la prima mi pare nel 2015, il percorso era molto diverso, si andava verso la Iguiglia, mentre adesso si va verso Villanova.
3: Ciao, mi chiamo Gianluca da Cuneo, siamo qui per le ultime gare di stagione, speriamo di andare bene, di spingere forte, il percorso è bello, l'ambiente è bellissimo sul mare, quindi dai, bella giornata.
4: Buongiorno, Matteo Lenti, atleta della SD Veroca da Como. Secondo me la gara si decide sulla seconda salita, è abbastanza impegnativa, 400 metri di dislivello, è lì dove ci sarà la vera selezione.

0: ragione, a mio avviso.
1: Siamo qui ad Alassio oggi, 13ª edizione, bellissima giornata, speriamo vada tutto bene e viva il ciclismo.
2: The food at beach is very good here. Actually it's my fifth time here already. I've been five times here.
3: Sono di Genova e quest'anno diciamo ho gareggiato poco perché ho avuto un incidente a inizio anno. E però ho fatto soprattutto gare a circuito e le gare cronometrate, le salite cronometrate in Toscana.

0: Partenza da qui da Alassio alle ore 9.30, ormai ci siamo. Arrivo alla Madonna della Guardia dove li aspetta una bellissima salita e poi sarà festa qui ancora ad Alassio con premiazioni finali e pasta party.
1: Eccoci qua, 27 settembre 2026, Alassio, tredicesima edizione della Gran Fondo Internazionale Alassio Euforia. Giornata splendida, numero chiuso a 800, volutamente numero chiuso a 800. Ultima prova delle 4 del circuito Gran Trofeo GS Alpi. Sicurezza totale anche in questa occasione in gara, oltre 100 volontari, un esercito di scorte tecniche, insomma veramente la solita attenzione prestata da GS Alpi in tutte le proprie gare.
0: Organizzazione ottima direi, e si sente già dire in giro dagli atleti da parte del GS Alpi, con in cabina di regia Vittorio Mevio. Ormai manca pochissimo, godiamoci le immagini di questa gara.

13esima edizione di una cosa ormai che è diventata veramente una tradizione, un momento di happening per tutti, spostato nel fine estate, quindi con un clima fantastico che ci permette di far felici sia chi partecipa, perché non deve sentire il freddo di marzo, e soprattutto poter coniugare la giornata con lo sport e il mare. Un'occasione bellissima.

0: È la mia prima Gran Fondo, sono di Milano, ho la casa qua ad Andorra da quando sono nata. E niente, è la mia prima Gran Fondo, sono emozionatissima in realtà.
1: E niente, vedremo come si deciderà la gara. Un po' il percorso è inedito per me, quindi vedremo sulla prima salita se farà la differenza o meno.
2: Stefano Arrigoni, anche per me.

Ciao a tutti, sono Eric Roncalli, veniamo da Bergamo e prima volta qui ad Alassio, speriamo vada tutto bene, le condizioni sono ottime e confido in un buon risultato, l'unico nemico i crampi, comunque in bocca al lupo a tutti.

Ciao, sono Alessandro, sono un corridore dello SWAT Club. Io vengo da Genova e sono qua alla Gran Fondo Alassio, prima volta. Già ho fatto altre gare del circuito GS Alpi, mi sono sempre trovato bene, quindi spero che anche quest'anno si vada bene. La location è ottima, Riviera Ligure, non si può sbagliare che sia Ponente o Levante, sempre giusto, cibo buono e alberghi giusto, con ospitalità ligure, però non è la fama quella che ha, è buona l'ospitalità anche, quindi comunque si sta molto bene.

sono Campa Francesco, da Santini squadra corse. Io sono qua di Alassio, quindi per me oggi è una gara di casa. E qua le gare del GS Alpi le faccio sempre, sono sempre molto sicure, sempre traffico è sempre chiuso, non c'è mai pericolo, quindi è sempre molto affidabile.

questa come gran fondo la vera e propria, la seconda. Ho fatto la bra, però sono una sono tanti anni che faccio gare, che una veterana, ecco.

Io ci sono Leonardo, vengo da Torino e questa è la mia prima partecipazione ad Alassio e diciamo siamo anche fortunati ad aver beccato un weekend soleggiato, anche la location è molto molto bella, c'è anche del piacere a pedale, vedo i paesaggi della Riviera Ligure.

Io sono di Albisola, quindi sono di zona. Veniamo spesso nel weekend o durante i giri settimanali da queste parti. La gara è abbastanza dura, è una delle ultime, ce ne sarà ancora una che non fa parte di questo circuito, che è le Tre Valli Varesine. Però diciamo che si decide alla fine, c'è l'ultima salita, per i big ci sarà da morire.

0: e le gran fondo organizzate da Vittorio sono sempre una garanzia. Io quest'anno ho fatto organizzate da lui già la Laigueglia, che è sempre inizio stagione, e la Gavia Mortirolo. Sono sempre delle belle manifestazioni, sicure, chiuse al traffico e soprattutto per il divertimento delle persone, di noi amatori che veniamo qua a sfogare la nostra passione.
1: Speriamo che ci sia sia una bella manifestazione, la mia prima partecipazione qua, e vedo comunque molta gente, molti appassionati che fa ancora più venire voglia di pedalare in questa bella location.
2: Le ho fatte tutte queste GS Alpi, sono anche andato su a Ponte di Legno, ho fatto tutte le gare, quindi oggi devo farla per forza, per finire, e quindi speriamo che vada bene, speriamo di divertirci, la giornata è bellissima, l'organizzazione sappiamo che va bene, quindi siamo a posto.
3: Buona gran fondo.

90 e rotti chilometri di percorso di gara, per poi salire nell'entroterra e attraversare un paesino, che è il paese di Vessalico, che credo che sia un quadro allo stato puro. Io mi immagino e spero che poi le immagini rendano veramente voce a questo paese, e vi assicuro che è veramente un quadro, tutti i portoni dipinti da artisti di fama internazionale.

e il numero chiuso a 800 ci dà veramente l'opportunità di garantire la totale e piena sicurezza a tutti i concorrenti. Quindi questo è il motivo principale.

0: signore e signori, con la numero uno, Alberto Nardin.
1: Ma niente, ho fatto la salita forte.
0: Simone,
1: comunque siamo rimasti io e lui, io e Lucio. E comunque sapevo che era molto forte, te in salita. E poi come la sono giocata in volata, tipo, comunque tipo so di essere veloce. Diciamo, sono partito comunque gli ultimi 200 metri e comunque sono riuscito a vincere.
2: La prossima?
1: Prossima domenica prossima Varese. E poi diciamo che non lo so, tipo vedo se fanno ancora una o no.
3: Ma tutto bene, corsa corta e si è fatta la selezione sulla salita più lunga, poi siamo andati all'arrivo e sapevo che non riuscivo a staccarlo, ho provato in volata ma più veloce di me Alberto, niente da fare, grazie.
4: Ma nulla, io ho tenuto il ritmo del mio compagno, però Nardin e Lucio andavano più forte sulla salita lunga, poi mi hanno ripreso un gruppetto di tre, ho aspettato quei tre lì e me la sono giocata in volata anch'io, grazie.
5: Sono riuscito giusto un chilometro e poi quando Nardin e gli altri due ragazzi del team Dator hanno raggiunto, sono cercato di tenere il ritmo fino all'arrivo, ma durissima.
0: Beatrice Blanc, prima quota rosa.
6: Era molto difficile, molto dura, molto tecnica. Niente, ho fatto quello che sono riuscita, in salita andavo bene, sulla discesa e sulla pianura non tanto, ma vabbè, dai. Tutto perfetto, non una macchina, tutto presidiato, perfetto. Buona organizzazione, su quello niente da dire.
7: Bene, bella, una bellissima gara al mare, tosta però bella.
8: Sicurezza, come erano le strade?
7: Le strade chiuse benissimo, tutto per organizzazione perfetta, una bella gara.
9: Gara dura, breve, corta ma intensa, partenza è stata bella, non troppe frenate brusche, lineari. E poi all'attacco della prima salita non sono riuscita a tenere le ruote buone dalla prima e dalla seconda, mi sono staccata. Seconda salita tosta. E l'ultima discesa, prima di arrivare qui ad attaccare, ho staccato il gruppo in cui c'ero io e sono riuscita a prendere la salita per prima nel mio gruppo e arrivare terza. Contenta, abbiamo chiuso bene la stagione.

0: Bella gara, la Riviera è la Riviera. Ci vediamo come sempre a febbraio alla Aiguella.
1: Va bene, dai, è caduta la catena, prima salita, l'ho rimessa a posto, ho perso un minuto, ho perso un gruppo, ma si è rientrati sul gruppo e 102esimo, dai, è andata bene. Ciao, ciao.
2: Eccoci qua in conclusione di questa 13ª edizione della Gran Fondo Internazionale Alassio. Basta vedere il clima, il cielo, l'ambiente, favoloso, una giornata fantastica. Qualcuno è stato anche capace di lamentarsi, troppo caldo, serviva una nuvola in più, eccetera eccetera. Questo ovviamente per scherzare. La gara è andata bene, oltre ogni più rosea aspettativa. Parlavo un attimo fa con i ragazzi delle ambulanze, non hanno effettuato nessun intervento sui 90 km del percorso di gara, quindi meglio di così non poteva essere. Tutti contenti, traffico chiuso al traffico, assolutamente blindato il percorso, volontari che hanno fatto di conseguenza il loro dovere. Che dire, non posso che essere assolutamente soddisfatto. Oltretutto mi fa anche piacere, perché è proprio nel giorno del mio compleanno, quindi è un regalo che qualcuno ha voluto farmi. Io la metto così perché so quello che ho in mente. L'appuntamento per le premiazioni del circuito credo che siano alla fine di ottobre a Torino al Motovelodromo, e poi ci si metterà a tavolino per impostare, se Dio vorrà, il circuito e il programma 2027.

0: finita la stagione, è finita la stagione, benissimo, giornata splendida, tutto bene, tutto perfetto e
1: ci prepariamo per il prossimo anno, a febbraio.
0: A febbraio alle quelle ci rivedremo lì. Ciao, ragazzi, ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita.

0: migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una

0: speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale In Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente In Casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e questa pratica di oggi è dedicata alla cervicale. Quindi facciamo lo yoga per la cervicale. Sappiamo che abbiamo tantissima tensione, soprattutto nei momenti di oggi, che siamo sempre con il telefonino, guardando la testa in giù, lavorando sul computer, con la tavola magari lontano. E questo può sovraccaricare tantissimo questa zona delle nostre vertebre. Noi abbiamo 7 vertebre, di cui tutte le prime, la prima vertebra che è quella che ha più mobilità, noi nel nostro tratto cervicale, nella nostra testa abbiamo la maggior parte di escursione di tutta la colonna viene del tratto cervicale, accumula tantissima tensione. Questa tensione è anche causata da una problematica sopra che abbiamo sul blocco del diaframma. Il diaframma è questo muscolo, come una cupola, che praticamente quando inspiriamo lui scende e quando espiriamo lui sale. C'è tutto il collegamento con tutte le nostre vertebre e soprattutto con la tensione che abbiamo sulla parte cervicale, toracica o lombare. Quindi quando abbiamo una buona mobilità diaframmatica, diciamo respirare bene, per esempio quando facciamo il respiro di pancia, dirga breathe o tre strati di respirazione yogica, miglioriamo questa mobilità, ma miglioriamo anche la tensione, quindi un collo libero è abbinato alla respirazione. Quindi iniziamo adesso con prendi il tuo cuscino.

0: ci servirà un cuscino, i tuoi blocchi, ricorda della tua acqua calda per mantenere la tua termoregolazione. E andiamo a portare questo allineamento con le gambe incrociate in Siddhasana oppure Sukhasana, ginocchio più alto, e Siddhasana. Appoggia le mani sulle tue ginocchia, chiudi gli occhi per un secondo. Cerca di ritrovare come sempre la tua immobilità, il tuo lato proprio di...
1: personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.

Posizioniamo il nostro cuscino sotto, dietro la nostra schiena e andiamo a posizionare con le gambe divaricate a larghezza del bacino. Inspiriamo, espiriamo, andiamo a scendere srotolando lentamente la colonna fino a che sente tutta la parte che tocca sulla schiena. Le spalle sono libere fino a che la testa appoggia sul pavimento. Quindi avrai un arco, no? Piacevole sulla tua colonna. E appoggiamo le braccia sul pavimento, palmo rivolto. Qua fai un po' di respiri, allontana le spalle dell'orecchio come se volesse toccare le dita dei piedi, ok? Palmi rivolti verso l'alto. Inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a portare le mani incrociate, intrelacciate dietro la testa con un pollice nella base dell'occipitale, gomiti che si appoggiano per terra. Quindi apriamo i piedi, i glutei, la schiena appoggiata sul cuscino o sul tuo cubetto e la testa e le braccia. Andiamo a inspirare, espirando togliamo la spalla, mentre il petto, testa e porta i gomiti verso le ginocchia. Inspiro, apro. Espiro. Questo movimento è ottimo per poter fare questo allungamento quando portiamo il mento al petto, spalla lontana dell'orecchio. Inspiriamo, apro. Nella posizione di Setubandhasana modificata ti aiuterà a tirare, a trazionare bene la zona del collo, che è quella che stiamo lavorando e abbiamo bisogno davvero di avere un grande release. Quindi espiro, quando salgo in 6 manteniamo la nostra ritmo che avevamo fatto prima, 4 inspiro, 6 espiro. Espiro, metto il petto, stacco e riporto, inspiro ancora per una volta, facciamo ancora un po' di volta sincronizzando il respiro e il movimento. Quando arrivo qua porto bene bene il mento al petto, inspiro, apro, ultima volta, inspiro, espirando salgo e torno, appoggio la testa. Da qui appoggio le braccia, vado a piegare una gamba, distendo l'altra ancora di più e giro solo sul fianco lentamente per togliere il cuscino e o il cubetto della mia schiena. Ritorno nella posizione sdraiata e andiamo a portare qui la gamba la lesa del bacino per entrare in Setubandhasana. Quindi da qui con le braccia tocco il mio terzo dito e talone per sentire bene, avrò solo le mie piedi, la testa e le spalle sul pavimento. Quindi vado, inspiro, espiro, salgo, porto il pubis verso il soffitto e vado a mantenere solo la testa e le spalle. Qui dobbiamo creare un spazio proprio puntando la testa verso il muro indietro, creando questo spazio, ben allungando bene il collo. Come che allungo qua il collo? Direzionando le mie mani verso i piedi, vedi? Allungo, sinto bene la base, sollevo, attivo i glutei e sollevo tutta la schiena e vado a creare questo spazio allontanando le spalle. Da qui quando sono qua vado a incrociare le mie mani dietro la colonna, cammino dentro per addurre le scapole e creare ancora questa forza opposta. Spingo le mani là verso i piedi e creo questo allungamento naturale, un alto allungamento, allungando la testa verso il muro dietro. E qua facciamo 4-6. Quindi questo movimento passivo qui, dove andiamo a portare solo, creando questa detenzione, distensione, proprio creando spazio. E allo stesso tempo stabilizziamo il core, attivo Dhyana Bandha, senti il radicamento dei piedi. Poi togliamo le braccia, inspiriamo l'ultima volta. E espirando andiamo a srotolare partendo dalle prime vertebre toraciche, una alla volta come una colonna di perla, scendendo, scendendo fino che arrivo bene con la lombare e coccige. Quando arrivo qua riporto le ginocchia al petto, mi appanasana,
benissimo. Mantengo le mani sulle ginocchia. Andiamo a inspirare. Espirando, vado a staccare. Mento il petto, stacco le spalle, salgo di poco con la mia schiena e faccio come se fosse una barchetta e poggio il piede a terra, allungando bene e lasciando questa distanza delle mie spalle lontano dall'orecchio. Inspiro, espiro, torno. Ancora inspiro, espirando, mento al petto, stacco le spalle, distendo le braccia, devo creare i piedi, gli alluci che toccano il pavimento, quindi c'è questa posizione proprio di una C-curve, la colonna tonda, ok, e torno, una sorta di Navasana modificata. Da qua, porto le braccia verso l'alto, dietro di te. Piede a terra, mi giro sui fianchi, posso stare ancora per un po' e vado a sedermi, ritorno lentamente nella mia posizione di Sukhasana. E qua siamo arrivati alla fine della nostra seduta di oggi su Web TV, Gusto Yoga. Vi aspetto sempre sui miei canali social e ti aspetto anche tutti i giorni a questo canale, stessa ora, su Web TV. Namaste!

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Il premier spagnolo Pedro Sánchez si è dimesso e chiama a nuove elezioni per il 29 novembre, l'annuncio in un discorso pubblico dal Palazzo della Moncloa. Sánchez, 54 anni, è primo ministro dal 2018, uno dei leader europei più longevi. Dopo le proteste di piazza, il premier rivendica che il governo ha approvato misure coraggiose per tutelare il diritto all'accesso alla casa. Per il vice premier Matteo Salvini, la parola torna al popolo, che potrà finalmente scegliere di voltare pagina e guardare al futuro. Svolta sulla vertenza Electrolux. Al tavolo convocato al Mimit, il gruppo svedese ha presentato un nuovo piano da 90 milioni di investimenti che prevede il ritiro dei licenziamenti nei siti italiani. Siamo pronti a sostenere il rilancio con strumenti straordinari anche nella prossima manovra. Dobbiamo salvaguardare tutti gli stabilimenti e i livelli occupazionali, ha dichiarato il ministro Adolfo Urso. Il piano prevede 1.250 uscite volontarie incentivate. Il confronto con sindacati ed azienda riprenderà il 29 ottobre. Sale la pressione fiscale. Nel secondo trimestre 2026 il dato Istat è pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Il reddito delle famiglie è aumentato dello 0,4%, mentre i consumi crescono dell'1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie è pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2. L'Istat spiega che il reddito delle famiglie ha segnato un aumento inferiore ai consumi, determinando una contrazione della propensione al risparmio. Per la CGIL è boom della pressione fiscale, per cui va subito neutralizzato il drenaggio fiscale. Giorgia Meloni ci mette la faccia e la voce contro i pericoli dei deepfake e dell'intelligenza artificiale. La premier ha depositato il proprio timbro vocale presso l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. 4 secondi appena per dire: io sono Giorgia Meloni. Il marchio sonoro le garantisce

garantisce il diritto esclusivo di utilizzo della voce nei 27 Paesi membri, proteggendola da manipolazioni e contraffazioni a scopi politici o truffaldini. Una decisione che arriva dopo diversi episodi di falsificazione.

0: dopo, quando Riyadh si è trovata di nuovo di fronte a un'offensiva dei ribelli Houthi per il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb nel Mar Rosso. I nemici di Riyadh sono i nostri, assicura il ministro, convinto però che delle crisi nel Mar Rosso e nello stretto di Hormuz i responsabili sono Israele e Stati Uniti. Quanto ai negoziati Washington-Teheran, Asif riferisce di segnali di rilancio. Decine di donne si sono riunite a Rabat davanti alla sede del Parlamento marocchino per chiedere il rilascio dei loro figli. Si tratta dei giovani che a settembre dell'anno scorso hanno formato il movimento Gen Z 112, composto dalla cosiddetta generazione Z di Under 29, per chiedere al governo azioni concrete per migliorare l'occupazione, l'istruzione e i servizi. L'iniziativa è stata sostenuta dall'Associazione Marocchina per i Diritti Umani, secondo cui degli oltre 2.400 giovani arrestati, circa 750 sono ancora incarcerati, con accuse che vanno dalla manifestazione non autorizzata alla ribellione armata. La protesta si è svolta davanti al Parlamento, dove elezioni legislative hanno portato per la prima volta alla guida del governo una donna, Fatima Ezzare El-Mansouri. In Nepal, a oltre 1.400 morti delle alluvioni di agosto, si sono aggiunte altre 20 vittime e 750 famiglie sfollate a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. Una situazione che rischia di compromettere anche il turismo, che vale l'8% del PIL e impiega 1 milione di lavoratori. Varie strutture ricettive hanno avvertito di cancellazioni di massa da settembre in poi, segnale che gli stranieri stanno annullando i viaggi. Eppure il paese, con edifici, strade e infrastrutture danneggiate o distrutte, necessita di ricostruzione che costerà non meno di 5 miliardi di dollari. La stima arriva dal primo ministro Balendra Shah, che all'Assemblea Generale dell'ONU ha invocato il sostegno della comunità internazionale. Però servono aiuti e non prestiti, ha tenuto a chiarire Shah. Il suo governo ha per ora ricevuto 20 milioni dall'ONU e circa 320 milioni in donazioni private. Nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, colpito da anni da un conflitto armato e da quasi 5 mesi dall'epidemia di Ebola, la speranza ha anche la forma del pallone. È proprio attraverso lo sport che tanti ragazzi hanno ritrovato speranza grazie al primo campionato nazionale di calcio per atleti amputati, che si è svolto a Uvira dal 23 al 25 settembre. I giocatori sono arrivati dalle regioni di Nord Kivu, Sud Kivu e Tanganyika. È stata un'opportunità di valorizzarsi, mostrare i propri talenti e ispirare altri giovani con disabilità a fare sport. Il commento di Betty Mianjindu Lambenza, presidentessa del Comitato Paralimpico Nazionale Congolese.
1: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio e il decreto ministeriale che aggiornano i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Sono oltre 800 le novità tra nuovi servizi, prestazioni e terapie con interventi in diversi settori, dalla prevenzione all'oncologia, dalle malattie rare e croniche alla specialistica ambulatoriale. Tra le principali innovazioni, lo screening neonatale per la SMA esteso a tutto il territorio nazionale e l'ampliamento dello screening per altre 8 patologie metaboliche rare. Previsti anche nuovi test prenatali non invasivi e nuove prestazioni per la gravidanza fisiologica. Novità inoltre per le malattie rare e croniche e per la diagnosi e la sorveglianza dei tumori. Per il ministro della Salute, Orazio Schillaci, l'aggiornamento punta a garantire una sanità più moderna, equa e sostenibile, con prestazioni innovative e accessibili a tutti. Nuove regole per la custodia e la tracciabilità dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope. Il decreto del Ministro della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre ed entrato in vigore il 26, introduce misure uniformi per ospedali, farmacie, strutture sanitarie pubbliche e private e strutture veterinarie interessate. Previsti locali ad accesso controllato, casseforti certificate e inamovibili, videosorveglianza e sistemi di allarme. Per i farmaci a temperatura controllata sono richieste apparecchiature dedicate, chiuse a chiave, dotate di sistemi di sicurezza. Obbligatorio anche il registro digitale delle movimentazioni, con tracciabilità degli accessi e delle rettifiche. La corrispondenza tra giacenti

reale e contabile dovrà essere verificata almeno ogni 48 ore. Furti, manomissioni o anomalie dovranno essere segnalati tempestivamente. Le strutture avranno 90 giorni dall'entrata in vigore per adeguarsi alle nuove disposizioni. In Italia colpisce circa 3 persone e mezzo ogni 100.000 abitanti all'anno, soprattutto anziani, con una diagnosi che arriva mediamente intorno ai 70 anni. È la leucemia mieloide acuta, una delle forme più aggressive di leucemia. Ma insieme alla malattia c'è anche il peso delle cure, ricoveri, visite, spostamenti, attese, tempi di recupero, ore e giornate sottratte alla vita quotidiana, alla famiglia e alle relazioni. È la cosiddetta tossicità del tempo. A Bologna esperti, associazioni, istituzioni e comunità scientifica si sono confrontati su nuovi modelli di presa in carico e sull'innovazione terapeutica. L'obiettivo è ridurre, quando possibile, il peso della gestione della malattia e restituire al paziente tempo di qualità. Un tema al centro anche del progetto pilota, l'IA2B, che coinvolge strutture ospedaliere di Ferrara, Rozzano e Bologna. Perché innovare le cure, hanno fatto sapere gli esperti, significa anche migliorare il tempo e la qualità della vita delle persone. Dalla diagnosi alla presa in carico per tutta la vita è la sfida al centro del position paper sulla fenilchetonuria e sulle malattie metaboliche ereditarie oltre la diagnosi. Il documento è stato presentato alla Camera dei Deputati. Lo screening neonatale, hanno fatto sapere gli esperti, ha permesso ad una generazione di bambini di crescere con prospettive molto diverse dal passato. Ma oggi il Servizio Sanitario Nazionale si è trovato ad affrontare una nuova esigenza: garantire continuità delle cure anche nell'età adulta. Tra le priorità indicate, una transizione programmata dall'assistenza pediatrica a quella per adulti, equip multidisciplinari, centri dedicati e maggiore uniformità nell'accesso alle cure sul territorio. Il documento individua quindi 5 direttrici: continuità assistenziale, multidisciplinarietà, equità territoriale, centralità della persona e sostenibilità del sistema. Il prossimo passo indicato è stato l'avvio di un confronto permanente tra istituzioni, regioni, clinici e associazioni dei pazienti. Anziani sempre più fragili, pazienti con più patologie e una sanità chiamata a garantire cure integrate e personalizzate sono stati i temi al centro del 127° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, che si è svolto al Pala Congressi di Rimini. 3 giornate di confronto con 56 sessioni scientifiche, oltre 700 abstract, tavole rotonde e workshop dedicate alle principali sfide della medicina interna. Tra gli argomenti affrontati anche la cronicità e i nuovi modelli di assistenza, con un focus sul modello DAMA, pensato per adattare l'ospedale alle esigenze dei pazienti più fragili. Spazio anche alla dimensione umana della professione, con un contest di scrittura creativa dedicato ai medici internisti. Nel corso del congresso sono stati inoltre assegnati il SIMI International Award a Richard Horton e il premio SIMI per la solidarietà alla comunità Papa Giovanni XXIII. Un adulto italiano su 2 ha già perso almeno un dente naturale e il problema riguarda anche i più giovani. A 30 anni il 26% ha già avuto una perdita dentale. Sono alcuni dei dati di una ricerca Mentadent su 2.000 italiani tra i 18 e i 75 anni, presentata a Roma in occasione del 46° mese della prevenzione dentale promosso da Andi e Mentadent. 7 italiani su 10 temono di perdere un dente in futuro, ma solo 4 su 10 si sentono sicuri di sapere come proteggerlo. Carie e malattie gengivali sono tra i principali fattori associati alla perdita dei denti, che può avere conseguenze anche sulla vita sociale. Per rafforzare la prevenzione nasce anche il Lab del Mese della Prevenzione Dentale, uno spazio digitale, hanno fatto sapere durante l'evento, con indicazioni pratiche validate dagli esperti, dedicato a corretti comportamenti quotidiani e al dialogo con il dentista. Milano per alcuni giorni è diventata un laboratorio a cielo aperto sulla salute cardiometabolica.

0: in occasione del congresso annuale della European Association for the Study of Diabetes, che ha riunito esperti italiani e internazionali di diabetologia. Lilly ha portato infatti il congresso fuori dagli spazi scientifici con Fuori Congresso, un'installazione aperta al pubblico a City Life dedicata alle connessioni tra diabete, obesità e rischio cardiovascolare, con un calendario di incontri e attività per puntare i riflettori su alimentazione, movimento e stili di vita. E la storia dell'azienda ha incontrato quella di Milano a bordo del tram storico Lilly 150, in partenza da Piazza Castello e diretto attraverso le strade della città. Un progetto, hanno fatto sapere gli organizzatori, che punta a trasformare la ricerca e l'informazione scientifica in occasioni di incontro con i cittadini, con un messaggio: la medicina non riguarda soltanto la malattia, ma anche la salute e le scelte di ogni giorno.
1: Dal 1 ottobre il marketplace del Programma Nazionale di Osservazione della Terra Iride ha reso disponibili i primi servizi e prodotti geospaziali. Dall'ambiente alle emergenze, ha spiegato l'Agenzia Spaziale Italiana, i dati satellitari diventano informazioni concrete a supporto delle istituzioni. Iride è una infrastruttura di proprietà dell'ASI, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. I servizi utilizzano in funzione delle applicazioni dati provenienti da diverse missioni satellitari per valutare la qualità delle acque costiere, i movimenti della superficie terrestre, servizi per monitorare siccità, disponibilità e qualità dell'acqua e condizioni della vegetazione e le aree urbane, con il monitoraggio dell'isola di calore e delle zone maggiormente esposte. Completano l'offerta i servizi sull'aria, sui gas serra e su alcune variabili climatiche essenziali, tra cui temperatura delle superfici, precipitazioni, neve, nuvole, radiazione solare, metano e anidride carbonica. I rischi sono sempre più interconnessi e creano nuovi canali attraverso i quali shock di portata relativamente contenuta possono propagarsi più rapidamente e capillarmente nell'economia. Una nuova analisi evidenzia un aumento del 24% nei collegamenti tra i rischi segnalati da 91 aziende della classifica Fortune 100 rispetto al 2019, con l'intelligenza artificiale e le catene di approvvigionamento che emergono come nodi di connessione chiave. La crescente dipendenza da fornitori comuni, piattaforme tecnologiche e infrastrutture critiche fa sì che un'interruzione in un determinato ambito possa innescare un effetto a catena. La rendicontazione dei rischi legati all'intelligenza artificiale si è estesa oltre il settore tecnologico. Tra il 2019 e il 2026 la quota di aziende che segnalano rischi connessi all'IA e alle nuove tecnologie è aumentata di circa il 30%, coinvolgendo comparti quali la vendita al dettaglio, il trasporto aereo, l'industria farmaceutica e quella alimentare. Varata Eco Trieste, la nuova unità navale di Itelium SEA FVG, concepita per la raccolta, il ritiro e il trasporto dei rifiuti prodotti dalle navi. L'imbarcazione rappresenta un'eccellenza tecnologica unica nel suo genere, essendo il primo natante a propulsione ibrida nel mare Adriatico dedicato a questo tipo di servizi portuali. L'unità entrerà a breve in servizio, operando nei porti di Trieste e Monfalcone. L'imbarcazione combina la massima sicurezza operativa e il comfort per l'equipaggio, con una capacità di carico di 60 tonnellate e 120 metri cubi, volume ben 3 volte superiore alla media delle unità analoghe. La stiva è predisposta per la raccolta differenziata spinta in mare. Durante la navigazione interna e le manovre, l'imbarcazione opera in modalità elettrica in assenza di rumore e a 0 emissioni. Nelle fasi di massima potenza, il sistema ibrido intelligente recupera l'energia prodotta dai motori e la impiega per ricaricare automaticamente il pacco batterie. Digital Realty, piattaforma di data center, ha annunciato la realizzazione di Rom 1, destinato a diventare il più grande interconnesso polo nell'Italia centrale e meridionale. L'opera complessiva si estende su una superficie di 22 ettari nel municipio 9 di Roma e vedrà la progressiva

0: edificazione di 6 data center progettati per raggiungere una capacità IT totale installata di 35,2 MW e oltre 16.000 metri quadrati di spazio utile attrezzato per i clienti. La prima tappa del piano di espansione prende forma con Rom 1, un edificio di 5.000 metri quadrati complessivi che offrirà nella sua fase iniziale 3,2 MW di potenza IT suddivisi in 4 moduli operativi da 0,85 MW su 2000 metri quadrati di superficie utile. Digital Realty non punta a realizzare una semplice struttura di elaborazione dati, bensì a edificare l'infrastruttura neutra più interconnessa del centro-sud Italia, posizionando Roma lungo le direttrici strategiche del traffico informativo mondiale.
1: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali, a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e due appuntamenti fuori dalla capitale, per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossa Nova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. 3 giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali, Anne-Kathrie Bowman e Antti Ravik-Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali, il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e nel bicentenario della nascita Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essai. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essai. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione di Oride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi, Wild Horse 9 di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola La Gioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In copertina un tragico incidente stradale che è avvenuto ieri pomeriggio sull'A2 del Mediterraneo nei pressi della galleria Campagna in direzione nord. Un 38enne lucano ha perso la vita nell'impatto tra un'auto con un camion. Sentiamo la nostra copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Ancora un incidente mortale lungo la 2 del Mediterraneo. Nel primo pomeriggio di ieri, il tragico incidente che ha visto la morte di una persona si è registrato nei pressi dello svincolo di Campagna in direzione nord. A perdere la vita Lorenzo Tammone, 39enne lucano, era residente a Marsico Vetere ma originario di Viggiano. L'uomo era a bordo di un'auto guidata da una donna, la quale, per motivi in corso di accertamento, ha tamponato in modo violento un'auto articolata di un'azienda del Vallo di Diano. Per il 39enne, che era sul lato passeggero, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediato l'arrivo sul posto, oltre che della polizia stradale della sottosezione di Eboli, anche delle ambulanze VOPI. L'uomo è stato curato sul posto, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi ed è deceduto dopo pochi istanti. Le responsabilità e le dinamiche dell'incidente sono sotto la lente di ingrandimento degli agenti della polizia stradale di Eboli, che stanno ricostruendo l'incidente per capire cosa sia accaduto. Sul posto anche i tecnici dell'ANAS per il ripristino della carreggiata. Il traffico nella giornata di ieri ha subito dei leggeri rallentamenti.
0: E prima di sentire tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Apriamo ora una pagina dedicata alla cronaca con un caso che ci porta nel Vallo di Diano, dove un uomo è stato denunciato per le aggressioni fisiche alla compagna e al figlio. Sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio.
1: Ancora maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano, l'ennesimo caso negli ultimi giorni. Un uomo di circa 50 anni è stato denunciato per aver picchiato la moglie e il figlio minorenne. Il fatto è accaduto in un piccolo comune dell'area nord del Vallo di Diano, in azione i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. I militari dell'arma hanno provveduto alla denuncia dell'uomo di origine est europea e sono dovuti anche intervenire per far rientrare in casa i suoi familiari, con il conseguente poi allontanamento dell'uomo, in quanto l'uomo stesso era chiuso in casa, probabilmente sotto l'effetto di alcolici. I militari sono intervenuti e sono riusciti a farsi aprire la porta d'ingresso dopo diverso tempo, dopo diverse ore. Le indagini sono portate avanti dalla procura di Lagonegro. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza in famiglia nel comprensorio valdenese, con numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine anche nell'ultimo mese e un po' in tutti i comuni del comprensorio. Ricordiamo che solo pochi giorni fa il centro antiviolenza Aretusa ha celebrato i 10 anni di attività, un centro che ogni giorno riceve richieste d'aiuto da donne che subiscono violenza in famiglia.
0: E ancora cronaca, ma di altro genere, con la denuncia che arriva da diversi paesi della zona nord del Vallo di Diano, in cui i cittadini si dicono esasperati dai cattivi odori. La ricostruzione di Pasquale Sorrentino.
1: Il fuoco delle sterpaglie lungo la tratta della Sicignano-Lagonegro, che attraversa il Vallo di Diano, le traversine di legno e catrame lungo i binari che ardono, l'immondizia presente nella folta vegetazione attorno ai binari e ancora alcuni mezzi di un'autofficina che sono andati a fuoco, sempre a causa degli incendi di sterpaglie, potrebbero essere queste alcune delle cause del cattivo odore che da qualche tempo sta imperversando tutto il Vallo di Diano, un odore acre che ricorda quello della spazzatura abbandonata. Le segnalazioni sono molteplici e arrivano da tutto il comprensorio, da Polla, soprattutto dalla zona industriale, fino a Buon Abitacolo. con denunce che variano come varia il vento, ovvero il cattivo odore viene trasportato dalle folate di vento, una volta a Sant'Arsenio, una volta a Lucana, spesso a San Pietro Altanagro, una situazione insostenibile che crea giustamente ansia nei residenti del Vallo di Diano, che chiedono spiegazioni alle amministrazioni e soprattutto agli enti competenti. Sono stati avviati dei contatti tra amministrazioni locali e forze dell'ordine per comprendere la situazione. Allo stesso tempo è anche caccia a chi sta accendendo le sterpaglie. Il divieto è stato posticipato al 15 ottobre a causa delle condizioni climatiche e delle alte temperature ancora persistenti. Altro soggetto che dovrebbe essere interessato è Ferrovie dello Stato. La tratta ferroviaria della Sicilia al Lago Negro, sospesa dal 1987, è sempre impervia e piena di rovi e l'ente non fa nulla per ripulirla, così come sono obbligati a fare, per legge e per ordinanze comunali, i cittadini proprietari di fondi con rovi. Ecco, anche Ferrovie dello Stato dovrebbe intervenire per prevenire tali incendi. Resta intanto il cattivo odore e aumenta il malumore della popolazione.
0: E ancora cronaca, resta in carcere il 57enne che lo scorso 23 settembre ha accoltellato una giovane nel centro storico di Salerno. Il giudice teme che possa ripetere lo stesso gesto. Sentiamo Federica Pistone.
3: Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.
0: Ed è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.

0: Daikin Multiplus.
1: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Ancora un caso di violenza. Questa volta un uomo è finito in carcere a Potenza dopo aver violato il divieto di avvicinamento ai suoi familiari. Vediamo.
1: È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Potenza un uomo ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai propri familiari. Una misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria. L'intervento è scattato intorno all'1:20 di notte quando gli agenti della squadra volante sono stati allertati dal sistema di monitoraggio elettronico. Il dispositivo infatti ha segnalato l'uscita dell'uomo dall'area di separazione prevista dal provvedimento cautelare. Raggiunto il luogo indicato dal sistema, gli operatori hanno individuato l'uomo nei pressi dell'abitazione dei genitori, dove non avrebbe potuto avvicinarsi in base a quanto prescritto dall'autorità giudiziaria. La misura prevedeva infatti il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a 500 metri e il divieto di comunicare con i familiari anche attraverso strumenti telefonici e telematici. Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno consentito di ricostruire che l'uomo si era presentato presso l'abitazione nelle ore precedenti, trattenendosi all'interno dello stabile e nelle immediate vicinanze. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. Il PM di turno ha disposto il trasferimento in carcere a Potenza.
0: E rimaniamo in Basilicata. Droga e cellulari sono stati sequestrati in carcere a Matera. I dettagli nel servizio a cura di Daniela Piacasella.
2: Circa mezzo chilo di droga è stato sequestrato insieme ad alcuni telefoni cellulari nel carcere di Matera. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dagli agenti della polizia penitenziaria durante le operazioni di bonifica del locale adibito alle perquisizioni. I telefoni e la droga, nascosta in due involucri, erano stati abilmente occultati all'interno del bagno destinato alle attività connesse ai colloqui. L'operazione dimostra ancora una volta l'importanza del lavoro svolto dagli operatori di polizia penitenziaria. Nonostante la carenza di personale e i crescenti carichi di lavoro, gli agenti continuano a garantire con professionalità e dedizione l'attività istituzionale, contribuendo concretamente alla sicurezza dell'istituto. In merito alla vicenda, il segretario regionale della UIL FP Polizia Penitenziaria, Donato Sabia, ha richiamato l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo. Riteniamo, ha dichiarato Sabia, doveroso dare merito agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria di Matera, che continuano a svolgere il proprio compito con responsabilità anche in condizioni organizzative particolarmente difficili. Allo stesso tempo, episodi come questo devono richiamare l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo affinché il personale possa operare nelle condizioni necessarie per contrastare efficacemente un fenomeno che appare in crescita. La sicurezza degli istituti penitenziari, ha continuato Sabia, passa necessariamente dalla professionalità del personale, ma anche da organici adeguati e strumenti all'altezza delle nuove sfide. Va dunque il nostro sentito ringraziamento e il pieno riconoscimento per la professionalità dimostrata a tutela della sicurezza dell'istituto e dell'intero sistema penitenziario. Ci auguriamo che la direzione prenda in considerazione l'avvio di un riconoscimento formale del personale.
0: Torniamo in Cilento. Nuova udienza nell'ambito del processo che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato. Le ultime novità nel servizio.
3: Nuova udienza ieri al Tribunale di Lagonegro per il processo a carico dell'ex sindaco di Santa Marina Policastro, Giovanni Fortunato e altri sei imputati. La seduta è stata interamente dedicata a uno dei capi di imputazione più delicati del fascicolo, quello di tentata concussione. Ad essere sentita per prima è stata la dottoressa Antonella Maiano, che ha confermato integralmente le sommarie informazioni testimoniali già rese agli inquirenti negli anni scorsi in merito al progetto.

0: Oggetto di un agricampeggio presentato dai suoi nipoti, a cui a loro insaputa venne aggiunta una strada di 4 metri, ufficialmente per dare accesso al mare. La dottoressa ha riferito di aver poi invece scoperto che il terreno che avrebbe tratto beneficio dalla strada era quello della moglie del primo cittadino. In questo contesto, particolare attenzione in aula è stata riservata ad un episodio specifico risalente al novembre 2020, pochi giorni dopo un incontro sul posto tra i Magliano e l'allora sindaco Fortunato, convocato per convincerli della bontà dell'inserimento della strada da donare poi al comune, il nipote della dottoressa fu invitato, a insaputa della zia, nello studio dell'architetto Annalisa Croccia e indotto a firmare l'atto di donazione al comune. Venuta a conoscenza del fatto, la Magliano si recò allora nello studio della Croccia e le intimò di stracciarlo. In quel momento, secondo quanto dichiarato in aula, la Magliano avrebbe messo l'architetto di fronte al fatto contestandole la concussione. Croccia le avrebbe risposto: tanto non hai le prove. Durante l'udienza sono emersi anche la lievitazione del preventivo da 36.000 a 120.000 euro fatto dalla ditta della famiglia del vice sindaco e gli ostacoli subiti nell'attività di agricampeggio dopo la presa di posizione della Magliano. L'udienza è proseguita con l'escussione della nipote di Magliano e a seguire del maresciallo Lamanna, non ancora sentito nelle precedenti sedute.
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo in Cilento, precisamente a Centola, dove è stata sequestrata un'intera struttura ricettiva per mancanza di autorizzazioni. Ascoltiamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Sequestro a Palinuro per una struttura turistico-ricettiva destinata a camping. I carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, hanno eseguito su disposizione della Procura di Vallo della Lucania un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. La struttura si trova a poca distanza dalla Battigia, in un'area di circa 8.000 metri quadri, di particolare pregio ambientale, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Il provvedimento arriva dopo il sequestro eseguito lo scorso luglio di 8 case mobili che sarebbero state installate abusivamente all'interno dello stesso camping, con la realizzazione di collegamenti idrici e fognari. Le successive indagini avrebbero accertato, anche attraverso gli uffici tecnici del comune di Centola, che la struttura sarebbe stata priva fin dall'origine delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. Secondo quanto riferito dalla Procura di Vallo, sarebbero inoltre mancati i titoli necessari per l'esercizio dell'attività ricettiva, per l'occupazione del suolo demaniale marittimo e per lo smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi. Il camping è situato in uno dei tratti costieri di maggiore pregio e bellezza di Palinuro. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. I provvedimenti adottati saranno sottoposti alle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria nel corso del procedimento.
0: In crescita le rotte per e da l'aeroporto di Salerno, Costa d'Amalfi e Cilento. Nuove in programma a partire da novembre. Vediamo.
2: Novità in arrivo per l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, che per l'intero mese di novembre, a causa dei lavori di riqualificazione della pista di Napoli Capodichino, ospiterà una buona parte dei voli normalmente

0: operati dallo scalo napoletano. Lo stop rientra nella strategia di sviluppo di un unico sistema aeroportuale campano, quello gestito da GESAC, nel quale Napoli e Salerno sono sempre più considerati due scali complementari. Sul Costa d'Amalfi e del Cilento sono previste le operazioni per Amsterdam con Transavia, Barcellona con Vueling, Casablanca con Air Arabia, Dubai con Fly Dubai, Düsseldorf e Stoccarda con Eurowings, Lussemburgo con Luxair, Madrid con Iberia, Milano Linate con ITA Airways, Milano Malpensa con EasyJet, Parigi Orly con Transavia France e Sharm el Sheikh con Neos. A queste si aggiungono i collegamenti già programmati dallo scalo salernitano a partire da quelli di Aereo Italia e Ryanair. ITA Airways ha già comunicato ufficialmente che i voli Napoli-Milano Linate saranno operati da Salerno, mentre quelli per Roma-Fiumicino saranno sostituiti da un servizio bus. Anche Fly Dubai, che dal 1 al 30 novembre collegherà ogni giorno Dubai International con Salerno, ha previsto il trasferimento automatico a Salerno dei passeggeri con prenotazioni originariamente effettuate su Napoli. I nuovi collegamenti previsti per novembre, con la chiusura di Capodichino, si aggiungeranno a quelli già abitualmente attivi all'aeroporto di Salerno, che per il prossimo mese si prepara a gestire un traffico molto più intenso, un test importante per lo scalo che dovrà far fronte alla chiusura di Napoli, in vista poi dei prossimi step, che prevedono la partenza dei lavori per la nuova aerostazione, per consentire allo scalo di gestire flussi più intensi di viaggiatori.
1: E torniamo nel Vallo di Diano e precisamente a San Pietro al Tanagro, dove è stato un successo l'evento Tutta un'altra piazza. Sentiamo Pasquale Sorrentino.
2: Una piazza non è soltanto un luogo fisico, è uno spazio che prende vita quando le persone lo abitano, si incontrano e condividono tempo. E questo è il senso di Tutta un'altra piazza, giochi, colori e incontri. L'iniziativa che ha animato Piazza Enrico 40 a San Pietro al Tanagro, trasformandola in un luogo di partecipazione, gioco e incontro tra persone e generazioni diverse. Bambine e bambine, famiglie, nonne e nonni e gli ospiti del Centro SAI 836, ente locale comune di San Pietro al Tanagro, ente gestore cooperativa Iskra, hanno condiviso il pomeriggio attraverso attività pensate per favorire la conoscenza reciproca e la partecipazione alla vita della comunità. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento delle nonne e dei nonni di Montedoro, che hanno partecipato alla giornata e contribuito alla realizzazione di biglietti destinati alle bambine e bambini del SAI. Un gesto semplice che ha creato un ponte tra generazioni e storie diverse, trasformando un piccolo atto di attenzione in un'occasione concreta di incontro. Ad animare la piazza, l'area ludica a cura di Animarte, con 42 giochi in legno differenti, ha coinvolto bambini e adulti in un'esperienza di gioco condiviso. Nessuna tecnologia, nessuna distanza, solo il piacere di giocare insieme, mettersi alla prova e trascorrere del tempo gli uni accanto agli altri. A completare il pomeriggio, il laboratorio di pittura, che ha dato spazio alla creatività delle bambine e dei bambini, contribuendo a rendere la piazza un luogo aperto, vivo e accessibile. L'iniziativa si inserisce nel percorso di apertura del SAI 836 alla comunità locale, con l'obiettivo di creare occasioni nelle quali gli ospiti possano partecipare alla vita del paese e allo stesso tempo la cittadinanza possa incontrarli.
1: E con Tutta un'altra piazza il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo

così diversi. Insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta, in un paese lontano lontano, un vecchio contadino che chiamò i suoi due figli e disse loro:
1: figli miei, ora sono molto vecchio. Mi piacerebbe vedervi costruire una casa in cui vivere felici con le vostre future mogli.

0: Il contadino si alzò e andò insieme ai figli nella zona boschiva del giardino. Là chiese ai due giovani di tagliare ciascuno un albero.
1: Troverete l'amore della vostra vita andando a cercare nella direzione in cui cadrà il vostro albero. Ma non dimenticate di piantare un alberello per ogni albero che tagliate.
0: Così i due ragazzi piantarono due alberelli nel terreno. Poi il fratello maggiore, Jack, si mise a tagliare l'albero più vecchio che avesse mai visto, come aveva detto suo padre. E l'albero cadde in direzione nord. Più tardi, il fratello più giovane, Thomas, cominciò ad abbattere un vecchio albero, il quale precipitò in mezzo alla strada che conduceva alla foresta.
2: A quanto pare la tua sposa sarà un cervo selvatico della foresta.
0: Thomas non si lasciò condizionare dalle prese in giro del fratello. Entrambi si avviarono per le loro strade con grande coraggio. Dopo un po', Jack raggiunse in direzione nord la donna che fu il suo vero grande amore. Le diede dei fiori e le chiese di sposarsi con lui. Thomas, intanto, continuava a vagare da solo nella foresta desolata. A un certo punto notò una piccola capanna tra gli alberi. Vi entrò e la trovò disabitata.
1: Ah, non c'è nessuno qui.
3: Come sarebbe a dire non c'è nessuno? Ci sono io!
1: Cosa?
0: In un angolo della capanna, un topo si stava pettinando i baffi dolcemente.
3: Sei deluso, vero?
1: No, però sei un topo e io un umano in cerca dell'amore della mia vita.
0: La topolina allora disse a Thomas che lei sarebbe potuta diventare l'amore della sua vita, ma Thomas non ci credeva.
3: Mi dispiace, non troverai un'altra ragazza in questa foresta. Sono l'unica qui che potrebbe essere il tuo vero amore.
1: Ma come posso fidarmi di te?
3: Te lo prometto, in questo momento, con tutto il cuore, sarò la tua principessa.
0: Thomas rimase colpito da quelle parole e sentì che in qualche modo quello poteva essere il suo vero amore. Quella sera i due fratelli tornarono dal padre e gli raccontarono dei loro incontri.
1: Ditemi, le persone che avete incontrato sanno cucinare bene?
2: Sì, sa cucinare.
1: Allora chiedo a ognuna delle due spose di farmi una pagnotta.
0: Thomas si recò di nuovo alla capanna che aveva scoperto nel bosco, domandandosi perplesso se un topo potesse mai fare del pane. Appena vide il topolino, gli chiese se era capace.
3: Certo che sono in grado! Aspetta un momento!
0: Il topolino suonò un triangolo d'argento e si presentarono subito altri topi, ai quali chiese di portare il chicco di grano più bello che riuscissero a trovare. Mentre Thomas guardava la scena con stupore, uno dei topi portò il miglior chicco di grano che si fosse mai visto. Con quello, il topolino preparò un delizioso pane. Thomas allora ringraziò e tornò subito a casa con la pagnotta. Il fratello maggiore, Jack, portò a suo padre un pane di segale e Thomas un pane di grano.
1: Entrambi i tipi di pane sono molto buoni, ma quello di Thomas mi sembra più fresco e mi piace di più.
2: Dimmi, Thomas, tua moglie è una principessa della foresta?
0: Il contadino allora disse ai figli che era arrivato il momento di incontrare le loro mogli. Thomas andò a casa del topolino con grande gioia. Il topolino, con il suo abito migliore, suonò di nuovo il triangolo d'argento e si presentò davanti a lei una bella carrozza trainata da topolini. Di corsa raggiunse la carrozza e insieme a Tom si avviarono per andare verso casa del contadino. Lungo la strada, mentre attraversavano un ponte costruito sul fiume, l'autista non si accorse di una pietra sul loro cammino e fece rimbalzare la carrozza che precipitò nel fiume.
4: Oh no, amore mio! Amore mio! Cosa farò adesso?
0: Thomas pianse mentre era sul ponte e le sue lacrime caddero nelle acque del fiume sottostante. Improvvisamente apparve

0: e davanti a lui una bella giovane donna. Aveva i capelli d'argento e gli occhi azzurri.
1: Thomas, tranquillo. Vieni con me o faremo tardi.
2: Cosa? Ma come? Ma tu?
1: Sì, Thomas, sono io, il tuo amore. Sono stata vittima di un maleficio per molto tempo. Se le tue lacrime non si fossero unite all'acqua...

0: che avevano avuto a che fare con lui. Da quel giorno, Thomas e la bella principessa, che un tempo era un topo, vissero per sempre felici e contenti.
1: Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare il suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
2: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
1: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
3: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco!
1: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
3: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
2: No, non lo farò mai.
3: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
1: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio. Ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?»
4: «L'amore mio, il drago viola è scomparso! Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate!»
1: Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa!
4: Grazie! Vado subito a chiedere!
1: Aspetta! Prendi questa coperta e copriti! Ti proteggerò dalla pioggia per un po'! Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
5: Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo. Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere. Stava svolazzando verso quei pini.
1: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti.
4: Ciao coniglio, hai visto un drago viola qui da queste parti?
6: Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!
1: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
6: Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!
1: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
4: Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue.
7: Oh no, non da queste parti. L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna. Ma devi stare attenta. Bao vive su quella montagna.
4: Bao?
7: Sì, è il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto.
4: Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola.
7: Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.
1: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse

0: dovesse piovere.
1: Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone.
0: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo. Presto, serpente, dammi quel pepe magico! Sta per piovere ora! Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e a tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si sfaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
1: Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare! No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!
0: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
1: Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia.
0: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. Libera il mio amore, Bao! Ora!
1: No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!
0: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
1: Come puoi essere più forte di me?
0: Questo è il potere dell'amore, non il fuoco e le tempeste, Bao.
1: Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago. Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto! No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
0: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
2: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube.
3: Addis Ababa. Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste, perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
4: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
3: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
4: Eh? Ma cosa c'è?
3: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
4: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
3: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
4: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
3: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
4: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
3: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
4: Non posso credere ai miei occhi!
3: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
4: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
3: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
5: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
3: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
4: Vostra Maestà, fate attenzione!
3: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
4: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
3: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
6: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti, il re sono io!
3: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1° al 24 novembre.

Con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali, a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e due appuntamenti fuori dalla capitale, per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossanova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. 3 giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali: il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e, nel bicentenario della nascita, Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essè. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essè. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione Dioride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi, Wild Horse 9 di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola La Gioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In copertina un tragico incidente stradale che è avvenuto ieri pomeriggio sulla A2 del Mediterraneo nei pressi della galleria Campagna in direzione nord. Un 38enne lucano ha perso la vita nell'impatto tra un'auto con un camion. Sentiamo la nostra copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Ancora un incidente mortale lungo la 2 del Mediterraneo. Nel primo pomeriggio di ieri, il tragico incidente che ha visto la morte di una persona si è registrata nei pressi dello svincolo di Campagna in direzione nord. A perdere la vita Lorenzo Tammone, 39enne lucano, era residente a Marsico Vetere ma originario di Viggiano. L'uomo era a bordo di un'auto guidata da una donna, la quale, per motivi in corso di accertamento, ha tamponato in modo violento un'auto articolato di un'azienda del Vallo di Diano. Per il 39enne, che era sulla

0: passeggero. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediato l'arrivo sul posto, oltre che della polizia stradale della sottosezione di Ebbri, anche delle ambulanze Vopi. L'uomo è stato curato sul posto, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi ed è deceduto dopo pochi istanti. Le responsabilità e le dinamiche dell'incidente sono sotto la lente di ingrandimento degli agenti della polizia stradale di Eboli, che stanno ricostruendo l'incidente per capire cosa sia accaduto. Sul posto anche i tecnici dell'ANAS per il ripristino della carreggiata. Il traffico nella giornata di ieri ha subito dei leggeri rallentamenti.
1: E prima di sentire tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Apriamo ora una pagina dedicata alla cronaca con un caso che ci porta nel Vallo di Diano, dove un uomo è stato denunciato per le aggressioni fisiche alla compagna e al figlio. Sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio.
0: Ancora maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano, l'ennesimo caso negli ultimi giorni. Un uomo di circa 50 anni è stato denunciato per aver picchiato la moglie e il figlio minorenne. Il fatto è accaduto in un piccolo comune dell'area nord del Vallo di Diano, in azione i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. I militari dell'arma hanno provveduto alla denuncia dell'uomo di origine est-europea e sono dovuti anche intervenire per far rientrare in casa i suoi familiari, con il conseguente poi allontanamento dell'uomo, in quanto l'uomo stesso era chiuso in casa, probabilmente sotto l'effetto di alcolici. I militari sono intervenuti e sono riusciti a farsi aprire la porta d'ingresso dopo diverso tempo, dopo diverse ore. Le indagini sono portate avanti dalla procura di Lagonegro. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza in famiglia nel comprensorio valdenese, con numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine anche nell'ultimo mese e un po' in tutti i comuni del comprensorio. Ricordiamo che solo pochi giorni fa il centro antiviolenza Aretusa ha celebrato i 10 anni di attività, un centro che ogni giorno riceve richieste di aiuto da donne che subiscono violenza in famiglia.
1: E ancora cronaca, ma di altro genere, con la denuncia che arriva da diversi paesi della zona nord del Vallo di Diano, in cui i cittadini si dicono esasperati dai cattivi odori. La ricostruzione di Pasquale Sorrentino.
0: Il fuoco delle sterpaglie lungo la tratta della Sicignano-Lagonegro, che attraversa il Vallo di Diano, le traversine di legno e catrame lungo i binari che ardono, l'immondizia presente nella folta vegetazione attorno ai binari e ancora alcuni mezzi di un'autofficina che sono andati a fuoco, sempre a causa degli incendi di sterpaglie, potrebbero essere queste alcune delle cause del cattivo odore che da qualche tempo sta imperversando tutto il Vallo di Diano, un odore acre che ricorda quello della spazzatura abbandonata. Le segnalazioni sono molteplici e arrivano da tutto il comprensorio, da Polla, soprattutto dalla zona industriale, fino a Buonabitacolo, con denunce che variano come varia il vento, ovvero il cattivo odore viene trasportato dalle folate di vento, una volta a Sant'Arsenio, una volta ad Lucana, spesso a San Pietro Altanagro. Una situazione insostenibile che crea, giustamente, ansia nei residenti del Vallo di Diano, che chiedono spiegazioni alle amministrazioni e soprattutto agli enti competenti. Sono stati avviati dei contatti tra amministrazioni locali e forze dell'ordine per comprendere la situazione. Allo stesso tempo è anche caccia a chi sta accendendo le sterpaglie. Il divieto è stato posticipato al 15 ottobre a causa delle condizioni climatiche e delle alte temperature ancora persistenti. Altro soggetto che dovrebbe essere interessato è Ferrovie dello Stato. La tratta ferroviaria della Sicignano-Lagonegro, sospesa dal 1987, è sempre impervia e piena di rovi e l'ente non fa nulla per ripulirla, così come sono obbligati a fare, per legge e per ordinanze comunali, i cittadini proprietari di fondi con rovi. Ecco, anche Ferrovie dello Stato dovrebbe intervenire per prevenire tali incendi. Resta intanto il cattivo odore e aumenta il malumore della popolazione.
1: E ancora cronaca, resta in carcere il 57enne che lo scorso 23 settembre ha

0: accoltellato una giovane nel centro storico di Salerno. Il giudice teme che possa ripetere lo stesso gesto. Sentiamo Federica Pistone.
1: Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.
0: Ed è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Ancora un caso di violenza. Questa volta un uomo è finito in carcere a Potenza dopo aver violato il divieto di avvicinamento ai suoi familiari. Vediamo.
1: È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Potenza un uomo ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai propri familiari. Una misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria. L'intervento

0: È scattato intorno all'1:20 di notte quando gli agenti della squadra volante sono stati allertati dal sistema di monitoraggio elettronico. Il dispositivo infatti ha segnalato l'uscita dell'uomo dall'area di separazione prevista dal provvedimento cautelare. Raggiunto il luogo indicato dal sistema, gli operatori hanno individuato l'uomo nei pressi dell'abitazione dei genitori, dove non avrebbe potuto avvicinarsi in base a quanto prescritto dall'autorità giudiziaria. La misura prevedeva infatti il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a 500 metri e il divieto di comunicare con i familiari anche attraverso strumenti telefonici e telematici. Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno consentito di ricostruire che l'uomo si era presentato presso l'abitazione nelle ore precedenti, trattenendosi all'interno dello stabile e nelle immediate vicinanze. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. Il PM di turno ha disposto il trasferimento in carcere a Potenza.
1: E rimaniamo in Basilicata. Droga e cellulari sono stati sequestrati in carcere a Matera. I dettagli nel servizio a cura di Danila Piacasella.
2: Circa mezzo chilo di droga è stato sequestrato insieme ad alcuni telefoni cellulari nel carcere di Matera. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dagli agenti della polizia penitenziaria durante le operazioni di bonifica del locale adibito alle perquisizioni. I telefoni e la droga, nascosti in due involucri, erano stati abilmente occultati all'interno del bagno destinato alle attività connesse ai colloqui. L'operazione dimostra ancora una volta l'importanza del lavoro svolto dagli operatori di polizia penitenziaria. Nonostante la carenza di personale e i crescenti carichi di lavoro, gli agenti continuano a garantire con professionalità e dedizione l'attività istituzionale, contribuendo concretamente alla sicurezza dell'istituto. In merito alla vicenda, il segretario regionale della UIL FP Polizia Penitenziaria, Donato Sabia, ha richiamato l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo. Riteniamo, ha dichiarato Sabia, doveroso dare merito agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria di Matera, che continuano a svolgere il proprio compito con responsabilità anche in condizioni organizzative particolarmente difficili. Allo stesso tempo, episodi come questo devono richiamare l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo affinché il personale possa operare nelle condizioni necessarie per contrastare efficacemente un fenomeno che appare in crescita. La sicurezza degli istituti penitenziari, ha continuato Sabia, passa necessariamente dalla professionalità del personale, ma anche da organici adeguati e strumenti all'altezza delle nuove sfide. Va dunque il nostro sentito ringraziamento e il pieno riconoscimento per la professionalità dimostrata a tutela della sicurezza dell'istituto e dell'intero sistema penitenziario. Ci auguriamo che la direzione prenda in considerazione l'avvio di un riconoscimento formale del personale.
1: Torniamo in Cilento. Nuova udienza nell'ambito del processo che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato. Le ultime novità nel servizio.
3: Nuova udienza ieri al Tribunale di Lagonegro per il processo a carico dell'ex sindaco di Santa Marina Policastro, Giovanni Fortunato e altri sei imputati. La seduta è stata interamente dedicata a uno dei capi di imputazione più delicati del fascicolo, quello di tentata concussione. Ad essere sentita per prima è stata la dottoressa Antonella Maiano, che ha confermato integralmente le sommarie informazioni testimoniali già rese agli inquirenti negli anni scorsi in merito al progetto di un'agricoltura campeggio presentato dai suoi nipoti, a cui a loro insaputa venne aggiunta una strada di 4 metri, ufficialmente per dare accesso al mare. La dottoressa ha riferito di aver poi invece scoperto che il terreno che avrebbe tratto beneficio dalla strada era quello della moglie del primo cittadino. In questo contesto, particolare attenzione in aula è stata riservata ad un episodio specifico risalente al novembre 2020. Pochi giorni dopo l'incontro sul posto tra i Maiano e l'allora sindaco Fortunato, convocato per convincerli della bontà dell'inserimento della strada da donare poi al comune, il nipote della dottoressa fu invitato, a insaputa della zia, nello studio dell'architetto Annalisa Croccia e indotto a firmare l'atto di donazione al comune. Venuta a conoscenza del fatto, la Maiano si recò allora nello studio della Croccia e le intimò di stracciarlo. In quel momento, secondo quanto dichiarato in aula, la Maiano avrebbe messo l'architetto di fronte al fatto contestato imputandole la concussione. Croccia le avrebbe risposto: tanto non hai le prove. Durante l'udienza sono emersi anche la lievitazione del preventivo da 36.000 a 120.000 euro fatto dalla ditta della famiglia del vice sindaco e gli ostacoli subiti nell'attività di agricampeggio dopo la presa di posizione

0: della Maiano. L'udienza è proseguita con l'escursione della nipote di Maiano e a seguire del maresciallo Lamanna, non ancora sentito nelle precedenti sedute.
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo in Cilento, precisamente a Centola, dove è stata sequestrata un'intera struttura ricettiva per mancanza di autorizzazioni. Ascoltiamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Sequestro a Palinuro per una struttura turistico-ricettiva destinata a camping. I carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, hanno eseguito su disposizione della Procura di Vallo della Lucania un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. La struttura si trova a poca distanza dalla Battigia, in un'area di circa 8.000 metri quadri, di particolare pregio ambientale, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Il provvedimento arriva dopo il sequestro eseguito lo scorso luglio di 8 case mobili che sarebbero state installate abusivamente all'interno dello stesso camping, con la realizzazione di collegamenti idrici e fognari. Le successive indagini avrebbero accertato, anche attraverso gli uffici tecnici del comune di Centola, che la struttura sarebbe stata priva fin dall'origine delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. Secondo quanto riferito dalla Procura di Vallo, sarebbero inoltre mancati i titoli necessari per l'esercizio dell'attività ricettiva, per l'occupazione del suolo demaniale marittimo e per lo smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi. Il camping è situato in uno dei tratti costieri di maggiore pregio e bellezza di Palinuro. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. I provvedimenti adottati saranno sottoposti alle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria nel corso del procedimento.
0: In crescita le rotte per e da l'aeroporto di Salerno, Costa d'Amalfi e Cilento. Nuove in programma a partire da novembre. Vediamo.
2: Novità in arrivo per l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, che per l'intero mese di novembre, a causa dei lavori di riqualificazione della pista di Napoli-Capodichino, ospiterà una buona parte dei voli normalmente operati dallo scalo napoletano. Lo stop rientra nella strategia di sviluppo di un unico sistema aeroportuale campano, quello gestito da GESAC, nel quale Napoli e Salerno sono sempre più considerati due scali complementari. Sul Costa d'Amalfi e del Cilento sono previste le operazioni per Amsterdam con Transavia, Barcellona con Vueling, Casablanca con Air Arabia, Dubai con Dubai, Düsseldorf e Stoccarda con Eurowings, Lussemburgo con Luxair, Madrid con Iberia, Milano Linate con ITA Airways, Milano Malpensa con EasyJet, Parigi Orly con Transavia France e Sharm el-Sheikh con Neos. A queste si aggiungono i collegamenti già programmati dallo scalo salernitano, a partire da quelli di Aeroitalia e Ryanair. ITA Airways ha già comunicato ufficialmente che i voli Napoli-Milano Linate saranno operati da Salerno, mentre quelli per Roma-Fiumicino saranno sostituiti da un servizio bus. Anche Fly Dubai, che dal 1 al 30 novembre collegherà ogni giorno Dubai International con Salerno, ha previsto il trasferimento automatico a Salerno dei passeggeri con prenotazioni originariamente effettuate su Napoli.

0: I nuovi collegamenti previsti per novembre, con la chiusura di Capodichino, si aggiungeranno a quelli già abitualmente attivi all'aeroporto di Salerno, che per il prossimo mese si prepara a gestire un traffico molto più intenso, un test importante per lo scalo che dovrà far fronte alla chiusura di Napoli, in vista poi dei prossimi step, che prevedono la partenza dei lavori per la nuova aerostazione, per consentire allo scalo di gestire flussi più intensi di viaggiatori.
1: E torniamo nel Vallo di Diano e precisamente a San Pietro al Tanagro, dove è stato un successo l'evento Tutta un'altra piazza. Sentiamo Pasquale Sorrentino.
2: Una piazza non è soltanto un luogo fisico, è uno spazio che prende vita quando le persone lo abitano, si incontrano e condividono tempo. E questo è il senso di Tutta un'altra piazza, giochi, colori e incontri, l'iniziativa che ha animato Piazza Enrico 40 a San Pietro al Tanagro, trasformandola in un luogo di partecipazione, gioco e incontro tra persone e generazioni diverse. Bambine e bambine, famiglie, nonni e nonni e gli ospiti del Centro SAI 836, ente locale comune di San Pietro al Tanagro, ente gestore cooperativa Iskra, hanno condiviso il pomeriggio attraverso attività pensate per favorire la conoscenza reciproca e la partecipazione alla vita della comunità. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento delle nonne e dei nonni di Montedoro, che hanno partecipato alla giornata e contribuito alla realizzazione di biglietti destinati alle bambine e bambini del SAI. Un gesto semplice che ha creato un ponte tra generazioni e storie diverse, trasformando un piccolo atto di attenzione in un'occasione concreta di incontro. Ad animare la piazza, l'area ludica a cura di Animarte, con 42 giochi in legno differenti, ha coinvolto bambini e adulti in un'esperienza di gioco condiviso. Nessuna tecnologia, nessuna distanza, solo il piacere di giocare insieme, mettersi alla prova e trascorrere del tempo gli uni accanto agli altri. A completare il pomeriggio, il laboratorio di pittura, che ha dato spazio alla creatività delle bambine e dei bambini, contribuendo a rendere la piazza un luogo aperto, vivo e accessibile. L'iniziativa si inserisce nel percorso di apertura del SAI 836 alla comunità locale, con l'obiettivo di creare occasioni nelle quali gli ospiti possano partecipare alla vita del paese e allo stesso tempo la cittadinanza possa incontrarli.
1: E con Tutta un'altra piazza il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: A Palermo dibattiti, eventi musicali e artistici e una tavola rotonda per la festa L'altra Sicilia, l'isola che non si arrende. Al Centro Congresso Frentani si festeggiano i 125 anni della FIOM, ricordando le donne, protagoniste spesso dimenticate. Più di 3.146 centri, tra i 2.000 e i 10.000 abitanti, sono stati messi in osservazione per il gioco d'azzardo con risultati preoccupanti. Al Monc di Roma si sono svolti 3 giorni di panel e assemblee per discutere di precarietà e futuro in occasione dei 25 anni del sindacato dei lavoratori atipici.
1: A Palermo, alla festa della CGIL L'altra Sicilia, sono state affrontate le criticità e le possibili soluzioni per un nuovo modello di sviluppo della Sicilia, che riesca a fare i conti con la precarietà attuale e i pericoli che essa comporta.
2: La precarietà uccide. Quel ragazzo di 22 anni che è morto al Colosseo lavorava in un'azienda in subappalto. E la logica della precarietà è l'appalto, il subappalto, il sottappalto, le mille forme di lavoro che si sono inventate, dallo staff leasing ad altre cose. Quindi noi stiamo chiedendo da tempo, ci abbiamo fatto un referendum su questa cosa, dove 13 milioni di italiani hanno votato per dire che era necessario cambiare leggi balorde per cancellare la precarietà.
1: E i giovani che al referendum hanno partecipato ancora più delle altre fasce di età per

0: cambiare le cose, faticano a trovare impieghi stabili in Italia.
1: Non solo i giovani sono precari, ma come sappiamo i giovani, se possono, se ne vanno via dal nostro paese. E non è più solo un fenomeno del mezzogiorno, è un fenomeno di tutto il paese. Noi stiamo perdendo intelligenze perché ormai mediamente hai quasi 100.000 giovani che ogni anno, laureati, diplomati, che vanno a usare la loro intelligenza fuori dal nostro paese. Noi siamo un paese che sta invecchiando e che sta perdendo competenze. Quindi, anziché aver paura di quelli che dovrebbero arrivare nel nostro paese, il governo dovrebbe porsi il problema non di chiudere i porti, ma di chiudere gli aeroporti, di non far andare via nessuno. Ma perché non vadano via? Bisogna pagarli, bisogna dire alle persone che hanno la possibilità di fare un lavoro non precario e di agire in questa direzione.

0: Prima del nostro intervento, questi lavoratori, che in Toscana sono 200 lavoratori, 200 operatori antincendio, avevano applicato un contratto nazionale semipiratesco, il contratto Anisa Consal. Questo contratto è abbastanza simile al contratto delle guardie fuochi, se non che vi sono 400 euro lordi sui minimi tabellari di differenza, ovviamente a favore delle guardie fuochi. Non potevano scioperare e avevano uno straordinario calcolato solo dopo la 173esima ora mensile. È una situazione molto particolare e di dumping contrattuale.
1: Erano condizioni al limite dello sfruttamento, perché le paghe erano basse, i diritti erano veramente all'osso.
2: Le condizioni lavorative diciamo non erano dei migliori. L'orario di lavoro già prevedeva 173 ore mensili, la retribuzione quasi sotto il minimo. Io da caposquadra riuscivo a raggiungere i 7 euro lordi l'ora.
0: Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo aperto un'interlocuzione con la Giunta regionale toscana, con l'assessorato alla sanità, e abbiamo insistito parecchio perché si superasse l'applicazione del contratto di Anisa Consal. Nel frattempo vi sono state anche alcune cause legali dei lavoratori e sono state vinte in primo grado. E i giudici hanno individuato nel contratto nazionale delle guardie fuochi il contratto da applicare. E quando vi è stato a primavera di quest'anno la costruzione del bando di appalto, ESTAR, che è l'agenzia regionale che cura le relazioni sindacali, ha individuato come sfera di applicazione il contratto nazionale delle guardie ai fuochi. Noi abbiamo fatto la nostra parte insistendo molto sull'applicazione, i lavoratori si sono mobilitati, la Giunta regionale ci ha ascoltato.
1: Dal 1 luglio si è instaurato il nuovo contratto, che è ANGAF, che è subentrato al CCNL Anisa, e le condizioni sono migliorate molto.
2: Sono diminuite le ore settimanali di lavoro, le ore cumulative di straordinario e le ore lavorative mensili, quindi anche diciamo più spazio a quella che è la vita sociale e privata che ognuno può fare oltre che lavorativa.
1: Per tutti i diritti acquisiti e anche la paga che è migliorata, devo dire che è stata una grande battaglia.
3: Dal Centro Congressi Frentani, un'occasione per celebrare storie di passione, sensibilità e impegno.
4: Siamo all'iniziativa promossa dalla FIOM per il 125esimo anniversario.
3: In questa occasione si colloca il lancio del progetto di un archivio FIOM della memoria delle Metal Mechanic.
4: Le donne della FIOM e dell'FLM hanno avuto un ruolo fondamentale per trasformare le pratiche sindacali, per immettere temi cruciali nella contrattazione. Creare un archivio e darlo in eredità alle future generazioni potrà contribuire alla conoscenza di tutto questo.
5: Noi consideriamo questa giornata anche un passaggio di testimone, perché serve anche a capire quell'azione, quella memoria, quel lavoro, che traccia, che solco crea rispetto al futuro di quello che sarà come dire, il movimento delle donne, e quindi il movimento delle donne della FIOM.
6: Noi vogliamo far conoscere quello che è accaduto, quello che hanno saputo creare per la nostra società, per il sindacato, per quelli che sono stati i diritti conquistati, che sono andati a beneficio

di tutta la società, non soltanto delle donne. Oggi abbiamo voluto mettere un focus su quella che è stata l'esperienza, l'agire delle donne straordinarie che hanno abitato la nostra organizzazione. E vogliamo però che l'esperienza di oggi crei anche una prospettiva verso il futuro, che crei un pensiero.

il febbraio del 1954 e a Palazzo Chigi si insedia Mario Scelba, il peggior nemico dei lavoratori e della CGIL. La sua politica di gestione dell'ordine pubblico, che verrà definita scelbismo, si caratterizza per una spiccata fermezza anticomunista e antisindacale, l'uso della celere per reprimere le proteste di piazza e un'azione di polizia talvolta ritenuta limitativa delle libertà costituzionali. Lo scontro tra Scelba e la CGIL nasce da lontano, a partire dall'eccidio di Portella della Ginestra, quando da ministro dell'Interno minimizzò l'accaduto affermando che non si era trattato di un attentato politico, ma solo di banditismo. La repressione scelbiana, tra la fine degli anni 40 e la metà degli anni 50, portò a svariate vittime, feriti e incarcerati. Per Mario Scelba ogni protesta era l'inizio di una possibile rivoluzione bolscevica e come tale andava repressa con la forza. Nelle campagne del Sud la repressione fu costante, ma anche nelle città del nord i morti causati dalla repressione scelbiana furono molti. Ma il nome di Scelba, oltre che per le sue repressioni da ministro dell'interno, carica che tenne per sé anche durante l'esperienza da presidente del Consiglio, è legato a doppio filo anche alla famigerata legge truffa. Una legge elettorale pensata per incrementare i parlamentari democristiani grazie al premio di maggioranza. Legge che però non fu sufficiente a garantire alla DC, che insieme agli alleati non superò la soglia dei 50% dei voti che faceva scattare il premio, la maggioranza sperata nelle elezioni del 1953. E fu proprio l'instabilità politica a portare Scelba a Palazzo Chigi per oltre 500 giorni. Dopo 5 anni da parlamentare, torna di nuovo ad indossare le vesti di ministro dell'interno dal 1960 al 1962. Negli anni 60 è uno strenuo oppositore di Aldo Moro e della sua idea di coinvolgere i socialisti e in seconda battuta i comunisti nel governo repubblicano. Il giudizio postumo sulla sua figura è più che problematico. Per gli studiosi, Scelba rappresenta l'ala più intransigente dell'atlantismo, al punto tale da lasciare intravedere possibili torsioni autoritarie. La versione idee di giustizia sociale di stampo socialcomunista, in nome di una priorità di ordine economico, portò a violare le libertà costituzionali di opinione e assemblea nei confronti di appartenenti alle formazioni sindacali e delle sinistre.

0: La solidarietà in questo momento è importante per questo territorio, che ha subito l'abbandono da parte delle istituzioni e ha pagato un durissimo prezzo. La vicenda di Niscemi la conoscono tutti, è stata una frana disastrosa che ha portato fuori di casa centinaia e centinaia di persone e ha determinato la chiusura di esercizi commerciali, la chiusura di scuole, ma è anche la storia di una città dimenticata per la quale la politica non ha fatto niente nel corso degli anni, perché è la seconda volta che si verifica. Quindi per noi è essenziale essere presenti in tutte le nostre sedi che sono attualmente nella provincia. Sono tre: Gela, Caltanissetta e Niscemi.
1: La CGIL in un primo momento si è resa disponibile verso tutti i cittadini, non solo verso gli iscritti della CGIL, per la compilazione dei moduli che sono serviti per avere il contributo che in un primo momento veniva dato agli sfollati. Successivamente abbiamo chiesto al prefetto, alla presenza del sindaco, di far parte di un tavolo insieme alle altre parti sociali per la gestione dei fondi che poi serviranno per la ricostruzione. Come sappiamo, per la ricostruzione servono delle imprese e quindi noi vogliamo essere presenti per tutelare i lavoratori sotto questo frangente. Lo sportello sociale che apriamo qua a Niscemi non ha solo lo scopo di aiutare i pensionati, ma come si diceva poco fa, ha lo scopo di essere uno sportello di ascolto per la cittadinanza, e per una cittadinanza colpita da un evento così grave è una cosa veramente importante.
2: Noi come pensionati abbiamo una caratteristica, abbiamo la capacità di ascolto. Allora ciò significa poter dare alle persone la possibilità di aprirsi. Noi nei nostri servizi li aiutiamo, li accompagniamo alle loro necessità.
3: Allo sportello sociale si rivolge il pensionato, i nostri iscritti, i nostri anziani, quelli che hanno più bisogni, per i loro problemi, a cercare cosa possono fare. Tante cose, i loro diritti non lo sanno. E noi, questo sportello sociale, è uno strumento, una piattaforma dove possiamo aiutarli, non lasciare i nostri pensionati da soli, anche per una

0: Prenotazioni del 7:30, prenotazioni del ticket, prenotazioni della carta d'identità, per riempire un modulo, per fare anche una raccomandata.
1: Io sono Francesca, sono di Niscemi, al patronato. So che posso trovare l'aiuto di cui ho bisogno e anche questa volta, purtroppo, per l'evento franoso che ci ha visti coinvolti per la seconda volta, richiedeva dei passi da fare.
2: Gli sportelli sociali sono assolutamente importantissimi in una regione come la Sicilia, dove le informazioni a disposizione delle persone sono carenti e soprattutto sono carenti a disposizione delle persone più fragili, più in difficoltà, che manifestano maggiori disagi e che spesso non riescono a risolvere i loro problemi, la necessità del momento. Quindi lo sportello sociale è un luogo dove manifestare il proprio disagio e provare a trovare una soluzione.
3: In Veneto le rette delle case di riposo continuano a salire. Nel 2026 l'aumento medio è stato di 2,16 euro al giorno per chi dispone dell'impegnativa di residenzialità e di 4,99 euro per chi ne è privo. Una struttura costa in media 66,15 euro al giorno con il contributo pubblico e 96,02 senza. L'Ospici GL Veneto denuncia che gli anziani aventi diritto il 13% resta escluso dalle impegnative e chiede alla Regione più risorse, assistenza domiciliare e un adeguamento della quota sanitaria, ferma a 52 euro. Per informazioni e tutela è possibile rivolgersi alle sedi territoriali Ospici GL.
4: In 10 anni il gioco d'azzardo in Italia è aumentato del 72% e con questo ritmo, tra il 2028 e il 2029, potrebbe superare i 200 miliardi di euro giocati. La questione non riguarda solo le grandi città. La terza indagine, Non così piccoli, azzardo, un problema in più per i piccoli comuni italiani, promossa da CGL, Federconsumatori e Fondazione ISCON, ha messo sotto osservazione 3.146 centri tra i 2.000 e i 10.000 abitanti, circa il 40% dei comuni italiani in cui vive quasi un quarto della popolazione. Nel 2025 sono stati giocati 34,7 miliardi di euro sui 165,34 miliardi complessivi registrati nel paese. Nei piccoli comuni il gioco su smartphone e PC riguarda il 63,3% del totale, più della media nazionale, ferma al 61%. Nel 2019 erano il 33%. Sono 113 i piccoli comuni in cui la media pro capite del gioco online supera di oltre il doppio quella nazionale. Il caso più estremo è Baia e Latina, nel Casertano. Nel 2025 sono stati giocati online quasi 150 milioni di euro, pari a circa 103.000 euro per residente. Ogni giorno nella fascia tra 18 e 74 anni il dato corrisponde a 282 euro a persona. A rendere il quadro ancora più opaco è la natura del gioco prevalente. Il 96% riguarda il betting exchange, una forma in cui gli stessi giocatori tengono il banco, con scarse entrate fiscali e possibili rischi di utilizzo illecito. Numeri alti si registrano anche a Polaveno, Francavilla Insinni, Nociglia e Mairano, mentre la mappa dimostra che l'azzardo attraversa nord e sud. Dietro le cifre da capogiro ci sono perdite, dipendenze, fragilità sociali e un'enorme opacità economica, impossibili da contrastare senza dati pubblici e disaggregati comune per comune, indagini sui flussi di denaro, limiti più forti all'offerta e veri poteri di regolazione per gli enti locali.

0: Needle ha salutato i propri 25 anni con 3 giorni di pane e le assemblee per discutere di precarietà e futuro al Monk di Roma.
1: Il lavoro è frammentato e scomposto come scomposto.

0: posta la produzione e il sistema aziendale del nostro paese. A questa scomposizione bisogna rispondere attraverso il protagonismo e l'organizzazione dei lavoratori in un'ottica ricompositiva. Da questa situazione che siamo partiti per mettere in piedi questa nostra iniziativa, che si fa un punto, diciamo, sul passato, ma apre anche allo scenario futuro. È per questo che abbiamo chiamato anche questa nostra iniziativa Lavoro Futuro, e crediamo che la ricetta e le scelte che abbiamo svolto in questi anni puntino esattamente in questa direzione.
1: La frammentazione impatta sulla vita dei lavoratori e complica l'accesso ai diritti. I panel si sono proposti come punti di riflessione sulle difficoltà e disparità che travolgono lavoratori autonomi e dipendenti, somministrati e non. Una giornata è stata anche dedicata al tema delle intelligenze artificiali, nuovi interlocutori non solo per svolgere il lavoro, ma anche per accedervi.
0: Sicuramente cambierà il lavoro per come è fatto e sicuramente impone ai decisori pubblici sia un tema di tutela della condizione di privacy di tutte le persone e la condizione dei lavoratori dal punto di vista della loro occupazione, e anche delle decisioni che gli stati dovranno assumere per tenere insieme il progresso tecnologico, che non è fermabile, ma allo stesso tempo la dignità dell'uomo e il controllo umano sul lavoro, ma anche la possibilità di incidere sul prodotto finale, che sia esso un prodotto o un servizio.

0: La scuola di formazione politica è un progetto destinato a ragazzi giovanissimi, dai 16 ai 21 anni. Con loro noi facciamo un'esperienza insieme, ci confrontiamo con i grandi temi di attualità, con le sfide di oggi e cresciamo insieme. Essendo così giovani, per loro è la prima volta che entrano in una sede della CGIL e conoscono il sindacato da una prospettiva molto particolare. Se ne immaginiamo un sedicenne, un diciassettenne al liceo. Da noi trova lo spazio per potersi confrontare con i propri pari e confrontarsi sui temi di politica, di attualità, anche le grosse questioni internazionali che oggi preoccupano soprattutto i giovani.
1: Per me il fatto che le nuove generazioni siano disinteressate alla politica è un preconcetto. La realtà dei fatti, secondo me, è che ogni generazione di giovani vive un periodo geopolitico, storico e sociale differente. E sulla base di questo cerca in qualche modo di trovare il modo più adeguato e più giusto per poter partecipare. Quindi non è assolutamente vero e i giovani l'hanno dimostrato, hanno dimostrato di aver voglia di partecipare anche grazie alle grandissime mobilitazioni che si sono state, per esempio quelle per i movimenti ambientalisti, ma anche quelle a solidarietà del popolo palestinese.
0: L'epoca è oscura, ma noi siamo vivi. Questo è il titolo che abbiamo scelto per l'ultima edizione. E in effetti, dai questionari anonimi che abbiamo sottoposto ai ragazzi, abbiamo compreso che è stata utile a loro per trovare una speranza per il futuro, per continuare ad impegnarsi nel presente sul territorio, perché sanno che questo impegno non sarà vano e che contribuisce a migliorare le cose.
2: Trovare uno spazio per coltivare la propria idea politica, la propria passione politica, secondo me oggi è ancora più fondamentale, perché siamo in un'epoca di grandissimo cambiamento, in un'epoca in cui non è più possibile farsi da parte, ma dobbiamo tutti quanti fare la nostra, dire la nostra, perché nel momento in cui noi non diciamo la nostra opinione è un minuto sprecato.
3: La scuola politica Lisei è una buona notizia perché affronta all'interno di luoghi che normalmente i nostri giovani non potrebbero frequentare temi molto complessi. Oggigiorno è fondamentale riuscire a coinvolgere i nostri giovani perché, come è emerso tra l'altro durante le diverse edizioni, vivono una sorta di periodo di smarrimento e quindi attraverso la nostra scuola hanno la libertà assoluta di potersi esprimere e quello che per noi è fondamentale è fornire un luogo dove debbano sentirsi liberi di poter crescere e magari anche cambiare idea su alcune questioni.

Quali sono i lavori più richiesti dalle imprese italiane a settembre? Secondo il nuovo bollettino Excelsior, al terzo posto troviamo il personale non qualificato nei servizi di pulizia, con 34.820 ingressi programmati. In seconda posizione salgono gli addetti alle vendite, cercati per 41.300 posti. Sul

0: Cattolica, dal 14 al 18 settembre, i giochi di Liberetà dello SPI CGL Lombardia hanno confermato di essere molto più di una festa al mare. Nati 32 anni fa e approdati qui nel 2014 grazie alla collaborazione con lo SPI Emilia Romagna, sono diventati un appuntamento in cui i giovani e meno giovani possono incontrarsi e divertirsi. Un'occasione per contrastare la solitudine, costruire relazioni e mettere al centro il valore dell'invecchiare insieme. A chiudere questa edizione, intervento della segretaria generale dello SPI CGL, Tania Scacchetti.
1: Di fronte a un mondo che sta cambiando con così grande velocità e in cui anche l'Europa non sembra essere il luogo giusto, noi abbiamo bisogno di dare un messaggio forte al paese, di ridare credibilità alla condizione delle persone e quindi sosterremo, lavoriamo e ci mobilitiamo per politiche sociali ed economiche che mettano al centro il diritto delle persone, degli anziani e dei giovani, il diritto previdenziale, la sanità e la salute come fondamento dei diritti di cittadinanza, immaginando che queste siano le vere risposte sociali a una crisi che nel mondo deve trovare riequilibrio fra le forze.
2: Continuare a creare occasioni per stare insieme e riconoscersi uniti sono uno strumento fondamentale per combattere la solitudine. E anche se Work in Progress termina qui, ci diamo appuntamento alla prossima settimana.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il nostro pianeta, per più di 4 miliardi di anni, ha donato ad ogni forma di vita l'acqua necessaria, ma il recente incremento della popolazione sta portando al limite questa risorsa naturale. Notte e giorno stiamo utilizzando questo dono della natura che ci è essenziale per sopravvivere, ma notte e giorno lo stiamo anche inquinando. Quando accade qualcosa di negativo alla nostra acqua, è facile passarci sopra, lontano dalla vista, lontano dalla mente. Almeno è così per molti di noi. Quando la nostra acqua viene inquinata,

0: chi realmente sa che aspetto assume? Chi realmente sa qual è l'odore che si sente quando ci si avvicina? Chi realmente sa che le acque reflue vanno depurate al più presto, prima che entrino nel labirinto dei nostri fiumi o negli acquiferi sotterranei? E inoltre, chi realmente sa che le acque di scarico possiedono risorse in grado di aiutarci a trovare soluzioni ad alcuni dei più pressanti problemi del mondo? Quando le acque dolci entrano nelle aree urbane, non solo vengono utilizzate come fonte di acqua potabile, ma diventano anche un veicolo per il trasporto dei rifiuti prodotti in queste aree. I rifiuti provengono da fonti differenti, dalle industrie o dalle imprese, rifiuti che provengono da ospedali comunali o da ristoranti e pub, e naturalmente ci sono i rifiuti che provengono dalle nostre abitazioni. Le acque di scarico comunali trasportano una vasta gamma di sostanze inquinanti organiche e inorganiche nell'oscuro e complesso mondo di canali e tubature sotto le nostre città. Oli e solventi, detergenti e prodotti per la cura personale, residui di medicazioni e agenti patogeni e, naturalmente, i rifiuti del metabolismo umano. Provate a immaginare la complessità di questo cocktail di rifiuti solidi e liquidi che vengono scaricati verso il più vicino impianto di depurazione delle acque reflue. Provate a immaginare il lavoro che dovrà essere fatto lì per far sì che tutti i rifiuti che vengono raccolti sotto le nostre città non vengano rilasciati nell'ambiente circostante. Ogni singola goccia delle acque di scarico che entra nell'impianto di depurazione passa attraverso un complesso processo di purificazione. Nella sala di controllo completamente computerizzata, i gestori degli impianti sono impegnati 24 ore al giorno per fare in modo che tutte le operazioni presso l'impianto si svolgano senza problemi e naturalmente per controllare l'immensa raccolta di acque reflue.
1: Dobbiamo immaginare l'afflusso delle acque reflue nell'impianto di trattamento come un grande fiume con una portata di almeno 3.000 litri al secondo quando è una bella giornata come oggi, quindi non stiamo parlando di un piccolo ruscello. Quando inizia a piovere però il fiume si ingrossa e si trasforma in un enorme torrente. In questo caso l'impianto dovrà fare i conti con circa 10.000 litri al secondo.
0: Il trattamento delle acque reflue inizia con la grigliatura. Qui i rifiuti indesiderati che altrimenti intaserebbero le pompe o danneggerebbero le apparecchiature mobili vengono rimossi dall'acqua. Quasi 15 tonnellate di sporcizia vengono raccolte ogni giorno per essere smaltite in una discarica al di fuori dell'impianto di trattamento. All'interno del desabbiatore non vengono raccolti solo sabbia, ghiaia e rocce, ma anche grassi e olii. Ora le impurità all'interno dell'acqua prendono le sembianze di un fango. Il cosiddetto fango primario si deposita sul fondo del sedimentatore primario, mentre l'acqua viene inviata nella vasca detta a fanghi attivi, che contiene un complesso miscuglio di diverse specie di microorganismi. Qui miliardi di microorganismi si cibano delle sostanze organiche trasportate dall'acqua per depurarla in modo naturale, ma non senza un piccolo aiuto da parte dell'ossigeno che viene insufflato nella vasca.
1: Due passaggi importanti nel processo di depurazione delle acque reflue sono i trattamenti meccanici e quelli biologici. Il processo di depurazione meccanica produce fanghi nel sedimentatore primario, mentre il processo di depurazione biologica produce fanghi attivi in eccesso. Entrambi i tipi di fango sono poi ulteriormente trattati qui nell'impianto. Essi vengono prima inspessiti e poi decomposti nei digestori.
0: I digestori in un impianto di depurazione delle acque reflue giocano un ruolo importante quando si tratta di trattare ulteriormente questi fanghi. All'interno di questi digestori ermeticamente chiusi, i fanghi provenienti dalla depurazione meccanica e biologica dei liquami vengono convertiti in gas e biomassa residua. In questi, mentre il miscuglio concentrato di solidi e materiale organico è costantemente mescolato, esso viene decomposto da batteri anaerobi, batteri che crescono solo in assenza di ossigeno. Ci sono miliardi di batteri all'interno di un fango biologico, ci possono essere più di 300 specie diverse. Alcuni di questi batteri degradano grassi, cellulosa e proteine in composti solubili. Altri

0: trasformano questi composti in acidi organici. Un terzo tipo di batteri completa il processo di decomposizione. Questi ultimi, detti batteri metanogeni, convertono gli acidi organici e li trasformano in gas, più precisamente in biogas. Il biogas è composto principalmente da metano, ma contiene anche anidride carbonica e piccole quantità di altri gas, quali acido solfidrico. Una volta che il gas è salito in cima al digestore, viene inviato in un gasometro, dove viene immagazzinato per ulteriori usi.
1: Questo gas metano viene poi purificato, immagazzinato temporaneamente e usato per generare elettricità e calore che siamo in grado di riutilizzare completamente qui all'interno dell'impianto.
0: Pertanto, il fango che viene fermentato nei digestori non è solo un rifiuto. Esso può essere usato anche come fonte per produrre energia rinnovabile. Considerato che petrolio e gas naturali sono fonti di energia sempre più limitate e che sempre più gas serra vengono introdotti nell'ambiente, trovare alternative alle nostre fonti di combustibili fossili è diventato indispensabile. Alternative che siano a zero emissioni di CO2 e salvaguardino il clima. Alternative che riducano i rischi ecologici ed economici ai quali la nostra società è esposta in Europa e nel mondo. Gli impianti di depurazione potrebbero ridurre notevolmente la richiesta di energia dalla rete elettrica pubblica se fossero dotati di tecnologie e impianti per la generazione di biogas dai fanghi residui della depurazione. Questo impianto di trattamento delle acque reflue è quasi autosufficiente in termini energetici, ma anche la costruzione sul posto di un'installazione innovativa progettata per valorizzare i gas di scarto si è dimostrata utile da diversi punti di vista.
1: Questi rifiuti non sono rifiuti. Il fatto che possono essere utilizzati come una fonte di energia è importante dal punto di vista finanziario, ecologico, economico e, più in generale, della sostenibilità ambientale.
0: Ma installare e utilizzare impianti in grado di rendere più fattibile la gestione sostenibile delle acque reflue costituisce di fatto un investimento. I digestori, dove si producono biogas, e i gasometri, in cui i biogas si conservano, così come gli impianti di purificazione e valorizzazione dei biogas, non si trovano in ogni impianto di trattamento delle acque reflue. Ma la purificazione e valorizzazione dei biogas è uno stadio cruciale, per esempio quando l'obiettivo è quello di creare un sostituto ai combustibili fossili. Il biogas può servire come alternativa alla benzina o al diesel dopo essere stato ripulito e purificato in un impianto di valorizzazione. All'interno di questo labirinto di tubi, pompe, compressori e serbatoi di stoccaggio, la qualità del biogas grezzo viene migliorata sino a diventare uguale a quella del gas naturale. Quando il biogas entra nell'impianto di valorizzazione contiene circa il 60-70% di metano, ma contiene anche impurità che devono essere rimosse. Nella prima fase del processo di valorizzazione, il biogas viene trattato in modo tale che tutti i suoi componenti siano distribuiti uniformemente. Questo perché in una miscela bilanciata di gas, i singoli componenti possono essere separati l'uno dall'altro molto più facilmente. Una volta che la miscela è stata compressa, l'effettivo processo di trattamento del biogas, l'eliminazione delle impurità, può iniziare. Come primo passo, l'acqua viene rimossa dalla miscela di gas. In secondo luogo, viene estratto l'acido solfidrico. E infine, l'anidride carbonica viene eliminata dalla miscela di gas e restituita all'ambiente. Ora il biogas ha un contenuto di metano di almeno il 97%. Il biogas valorizzato, chiamato anche biometano, è conservato in un deposito temporaneo, da dove, in caso di necessità, può essere immesso nella rete pubblica del gas naturale, direttamente dal produttore al consumatore, per fornire di gas un'intera flotta di autobus cittadini in movimento come qui a Berna, in Svizzera. Ogni giorno Ciascuno dei circa 100 autobus di questa società di trasporto pubblico deve essere rifornito di bio.

0: biometano. Ogni giorno questa flotta di autobus cittadini viaggia con un combustibile che non aggiunge alcuna quantità di CO2 all'ambiente. Un biocarburante sostenibile che non è stato prodotto a partire da risorse naturali come piante e colture, bensì da fanghi risultanti dalla depurazione di acque reflue. Rifiuti che altrimenti sarebbero stati bruciati e smaltiti nell'ambiente. Le acque di scarico non giocano un ruolo importante solo nella produzione di energie rinnovabili come il biogas, ma stanno anche ricevendo una maggiore attenzione per quanto riguarda il riciclo dei nutrienti. Nutrienti per le piante, per esempio. Mentre il fango che viene pompato nei digestori può essere utilizzato come fonte di biocarburante per i veicoli, il fango residuo della digestione che viene eliminato dai digestori rappresenta una risorsa importante per un'agricoltura sostenibile. Ma oggi, in gran parte dell'Europa, non è più permesso utilizzare i fanghi residui come fertilizzanti, come accadeva in passato. Perché? Perché i fanghi residui non solo contengono nutrienti preziosi per la crescita delle piante, come il fosforo, ma anche agenti inquinanti tossici. Allora, che cosa si può fare con i fanghi generati dalle acque reflue? Come può il fosforo essere recuperato mentre al tempo stesso gli inquinanti organici e inorganici all'interno dei fanghi vengono eliminati? Rimuovere l'acqua dal fango è il primo passo. Ma il fango, anche se centrifugato ed essiccato, contiene ancora contaminanti tossici quali antibiotici, sregolatori endocrini e metalli pesanti, oltre il fosforo, prezioso nutriente per le piante. A temperature di 850 gradi centigradi, le sostanze organiche e la maggior parte degli inquinanti organici vengono distrutti. La cattiva notizia, eccetto i metalli pesanti. La buona notizia, il fosforo è ancora lì. Quindi, la cenere dei fanghi inceneriti contiene ancora una risorsa che potrebbe essere utilizzata per un'agricoltura sostenibile. Gli scienziati sono alla ricerca di metodi per recuperare questa risorsa, il fosforo. Dopotutto, la disponibilità mondiale di fosforo minerale sta diminuendo e devono individuarsi nuovi metodi per il recupero di fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti a base di fosforo riciclato.
1: Questi metodi finalizzati al recupero e riuso di fosforo, partendo dai fanghi di depurazione, devono poter distruggere la struttura dei composti a base di fosforo presenti nei fanghi ed ottenere nuove forme di fosforo disponibili biologicamente. Essi devono anche poter rimuovere tutti i residui di metalli pesanti dalle ceneri dei fanghi.
0: Pertanto, non solo vi sono ancora metalli pesanti inquinanti nella cenere dei fanghi, ma gli utili composti del fosforo all'interno di questa preziosa polvere non sono presenti in una forma chimica che permetta loro di essere facilmente assimilati come nutrienti dalle piante. Un trattamento termochimico aiuta gli scienziati a far fronte a queste sfide. Primo, il cloruro di magnesio viene aggiunto alla cenere. Il magnesio contenuto in questa polvere reagirà con i fosfati presenti nella cenere stessa. I cloruri reagiranno con i metalli pesanti. Affinché queste reazioni avvengano, la miscela deve essere riscaldata. Quindi entra in gioco un piccolo forno rotativo che consentirà agli scienziati di fare un notevole passo avanti nelle indagini. All'interno di questo forno, ad una temperatura di 900 gradi centigradi, si formano i cloruri dei metalli pesanti. A causa della loro alta tensione di vapore, questi cloruri evaporano passando in fase gassosa. È così che i metalli si separano dalle ceneri e possono eventualmente essere rimossi. Allo stesso tempo, vengono create nuove fasi di fosforo minerale, con una biodisponibilità superiore al fosforo contenuto nella cenere dei fanghi raccolti dall'impianto di trattamento.
1: Abbiamo esaminato questo processo termochimico per molti anni e con la nostra ricerca abbiamo ottenuto molto. L'eliminazione dei metalli pesanti funziona molto bene. Siamo riusciti a rimuovere molto efficacemente metalli pesanti ecotossicologicamente importanti come il piombo e il cadmio.
0: Ovviamente l'obiettivo finale degli scienziati è quello di sviluppare un metodo per produrre un fertilizzante che abbia come ingrediente principale il fosforo riciclato. Ma un tale fertilizzante ha la stessa biodisponibilità dei fertilizzanti a base di fosforo proveniente da risorse naturali? E se fosse così, un concime contenente fosforo riciclato da fanghi di depurazione rappresenterebbe un'alternativa veramente valida ai concimi convenzionali a base di fosforo minerale? Produrre concimi a base di fosforo riciclato in laboratorio e confrontarli con i fertilizzanti convenzionali è al centro dei programmi di ricerca europei, per ragioni importanti.
1: L'Unione Europea non ha rilevanti risorse di fosforo. Ciò significa che essa è completamente dipendente dal mercato mondiale di fosforo e i fosfati sono distribuiti in modo davvero ineguale nel mondo. Ci sono giacimenti solo in pochissime zone. Il 70% delle riserve di fosforo minerale, per esempio, si trova in Marocco e nel Sahara occidentale. Ciò significa che in futuro l'Unione Europea avrà necessità di pensare a come il fosforo potrà essere ottenuto a buon mercato. In questo caso, senza dubbio, un efficace sistema di riciclo del fosforo sarebbe l'ideale e il nostro punto di vista è che il metodo che stiamo attualmente sviluppando venga comparato, valutato e poi implementato su larga scala, con il risultato che l'Europa possa, per così dire, costruire la propria miniera di fosforo utilizzando questo metodo di riciclo.
0: Mentre alcuni scienziati conducono ricerche di laboratorio per studiare metodi per recuperare il fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti con fosforo riciclato, altri scienziati conducono esperimenti sul campo. Il loro scopo è quello di confrontare il rendimento di diversi campioni di fertilizzante prodotti in laboratorio, prima tra di essi e poi con il rendimento dei fertilizzanti convenzionali.
1: In questo esperimento stiamo esaminando diversi fertilizzanti a base fosforo che si differenziano per l'origine del fosforo e per la loro composizione. In questo caso, confrontiamo fertilizzanti al fosforo provenienti da una miniera del Nord Africa e un fertilizzante a base di fosforo riciclato. Inoltre, questi fertilizzanti hanno anche differenti contenuti di azoto. L'esperimento ha lo scopo di mostrare le differenze tra questi fertilizzanti.
2: Questa striscia di terra non è stata fertilizzata col fosforo. Questo ci permette di fare dei confronti.
1: Qui potete vedere una sostanziale differenza nella crescita delle piante rispetto alle strisce di terreno con concimi al fosforo. Sono leggermente più alte, più robuste, di un colore verde scuro. Hanno più pannocchie, che sono anche più grandi. Nelle strisce di terreno con concimi al fosforo non si nota alcuna differenza tra quella con concime contenente fosforo riciclato e quella con concime a base di fosforo estratto in Africa settentrionale. Sembrano tutte uguali.
0: Acque reflue. Contengono più che sostanze inquinanti. E gli impianti di trattamento delle acque reflue hanno un potenziale che va oltre la semplice rimozione dei rifiuti.
1: Maggiore sarà il numero degli impianti di trattamento delle acque reflue nel mondo, maggiore sarà la quantità di biogas che potrebbe essere utilizzata e sicuramente anche nutrienti come azoto e fosforo potrebbero essere recuperati.
0: La ricerca e la produzione di alternative alle risorse naturali è una sfida che non verrà mai abbandonata e gli scienziati e gli ingegneri sono in prima linea per trovare soluzioni.
1: Alcuni dei processi per il riciclo di fosforo proveniente dalle acque reflue, fanghi o ceneri, sono in procinto di realizzazione su larga scala industriale nell'ambito di un progetto europeo che è attualmente in fase di avvio. Saremo responsabili della gestione di questi impianti pilota, preleveremo dei campioni e li analizzeremo. Stiamo anche valutando il fabbisogno energetico e alla fine saremo in grado di stabilire quali saranno i metodi più promettenti per il futuro.
0: L'acqua è sempre stata fonte di vita. Non importa in quale condizione, in questo momento potrebbe anche aiutarci a trovare soluzioni per alcuni dei più pressanti problemi mondiali.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu per esempio su una gamba femminile, ma vi ripeto vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto per carità, ma un paio, qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno

0: veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?

0: Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi, per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia. Con le gambe gonfie dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore.

0: Perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra

all'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e due appuntamenti fuori dalla capitale per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossa Nova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. 3 giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali, il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e nel bicentenario della nascita Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essai. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essai. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione Dio ride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi Wild Horse 9 di Martin McDonagh con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola La Gioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In copertina un tragico incidente stradale che è avvenuto ieri pomeriggio sull'A2 del Mediterraneo nei pressi della galleria Campagna in direzione nord. Un 38enne lucano ha perso la vita nell'impatto tra un'auto con un camion. Sentiamo la nostra copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Ancora un incidente mortale lungo la 2 del Mediterraneo. Nel primo pomeriggio di ieri, il tragico incidente che ha visto la morte di una persona si è registrato nei pressi dello svincolo di Campagna in direzione nord. A perdere la vita Lorenzo Tammone, 39enne lucano, era residente a Marsico Vetere ma originario di Viggiano. L'uomo era a bordo di un'auto guidata da una donna, la quale, per motivi in corso di accertamento, ha tamponato in modo violento un'auto articolata di un'azienda del Vallo di Diano. Per il 39enne, che era sul lato passeggero, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediato l'arrivo sul posto, oltre che della polizia stradale della sottosezione di Ebli, anche delle ambulanze VOPI. L'uomo è stato curato sul posto, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi ed è deceduto dopo pochi istanti. Le responsabilità e le dinamiche dell'incidente sono sotto la lente di ingrandimento degli agenti della Polizia Stradale di Eboli, che stanno ricostruendo l'incidente per capire cosa sia accaduto. Sul posto anche i tecnici dell'ANAS per il ripristino della carreggiata. Il traffico nella giornata di ieri ha subito dei leggeri rallentamenti.
0: E prima di sentire tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Apriamo ora una pagina dedicata alla cronaca con un caso che ci porta nel Vallo di Diano, dove un uomo è stato denunciato per le aggressioni fisiche alla compagna e al figlio. Sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio.
1: Ancora maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano, l'ennesimo caso negli ultimi giorni. Un uomo di circa 50 anni è stato denunciato per aver picchiato la moglie e il figlio minorenne. Il fatto è accaduto in un piccolo comune dell'area nord del Vallo di Diano, in azione i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. I militari dell'arma hanno provveduto alla denuncia dell'uomo di origine est europea e sono dovuti anche intervenire per far rientrare in casa i suoi familiari, con il conseguente poi allontanamento dell'uomo, in quanto l'uomo stesso era chiuso in casa, probabilmente sotto l'effetto di alcolici. I militari sono intervenuti e sono riusciti a farsi aprire la porta d'ingresso dopo diverso tempo, dopo diverse ore. Le indagini sono portate avanti dalla Procura di Lagonegro. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza in famiglia nel comprensorio valdenese, con numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine anche nell'ultimo mese e un po' in tutti i comuni del comprensorio. Ricordiamo che solo pochi giorni fa il centro antiviolenza Aretusa ha celebrato i 10 anni di attività, un centro che ogni giorno riceve richieste di aiuto da donne che subiscono violenza in famiglia.
0: E ancora cronaca, ma di altro genere, con la denuncia che arriva da diversi paesi della zona nord del Vallo di Diano, in cui i cittadini si dicono esasperati dai cattivi odori. La ricostruzione di Pasquale Sorrentino.
1: Il fuoco delle sterpaglie lungo la tratta della Sicignano-Lagonegro, che attraversa il Vallo di Diano, le traversine di legno e catrame lungo i binari che ardono, l'immondizia presente nella folta vegetazione attorno ai binari e ancora alcuni mezzi di un'autofficina che sono andati a fuoco, sempre a causa degli incendi di sterpaglie, potrebbero essere queste alcune delle cause del cattivo odore che da qualche tempo sta imperversando tutto il Vallo di Diano, un odore acre che ricorda quello della spazzatura abbandonata. Le segnalazioni sono molteplici e arrivano da tutto il comprensorio, da Polla, soprattutto dalla zona industriale, fino a Buon Abitacolo. con denunce che variano come varia il vento, ovvero il cattivo odore viene trasportato dalle folate di vento, una volta a Sant'Arsenio, una volta ad Lucana, spesso a San Pietro Altanaglo, una situazione insostenibile che crea giustamente ansia nei residenti del Vallo di Diano, che chiedono spiegazioni alle amministrazioni e soprattutto agli enti competenti. Sono stati avviati dei contatti tra amministrazioni locali e forze dell'ordine per comprendere la situazione. Allo stesso tempo è anche caccia a chi sta accendendo le sterpaglie. Il divieto è stato posticipato al 15 ottobre a causa delle condizioni climatiche e delle alte temperature ancora persistenti. Altro soggetto che dovrebbe essere interessato è Ferrovie dello Stato. La tratta ferroviaria della Sicilia del Lago Negro, sospesa dal 1987, è sempre impervia e piena di rovi e l'ente non fa nulla per ripulirla, così come sono obbligati a fare, per legge e per ordinanze comunali, i cittadini proprietari di fondi con rovi. Ecco, anche Ferrovie dello Stato dovrebbe intervenire per prevenire tali incendi. Resta intanto il cattivo odore e aumenta il malumore della popolazione.
0: E ancora cronaca, resta in carcere il 57enne che lo scorso 23 settembre ha accoltellato una giovane nel centro storico di Salerno. Il giudice teme che possa ripetere lo stesso gesto. Sentiamo Federica Pistone.
3: Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.
0: Ed è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita.

0: Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
7: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Ancora un caso di violenza. Questa volta un uomo è finito in carcere a Potenza dopo aver violato il divieto di avvicinamento ai suoi familiari. Vediamo.
1: È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Potenza un uomo ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai propri familiari. Una misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria. L'intervento è scattato intorno all'1:20 di notte quando gli agenti della squadra volante sono stati allertati dal sistema di monitoraggio elettronico. Il dispositivo infatti ha segnalato l'uscita dell'uomo dall'area di separazione prevista dal provvedimento cautelare. Raggiunto il luogo indicato dal sistema, gli operatori hanno individuato l'uomo nei pressi dell'abitazione dei genitori, dove non avrebbe potuto avvicinarsi in base a quanto prescritto dall'autorità giudiziaria. La misura prevedeva infatti il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a 500 metri e il divieto di comunicare con i familiari anche attraverso strumenti telefonici e telematici. Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno consentito di ricostruire che l'uomo si era presentato presso l'abitazione nelle ore precedenti, trattenendosi all'interno dello stabile e nelle immediate vicinanze. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. Il PM di turno ha disposto il trasferimento in carcere a Potenza.
0: E rimaniamo in Basilicata. Droga e cellulari sono stati sequestrati in carcere a Matera. I dettagli nel servizio a cura di Danila Piacasella.
2: Circa mezzo chilo di droga è stato sequestrato insieme ad alcuni telefoni cellulari nel carcere di Matera. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dagli agenti della polizia penitenziaria durante le operazioni di bonifica del locale adibito alle perquisizioni. I telefoni e la droga, nascosta in due involucri, erano stati abilmente occultati all'interno del bagno destinato alle attività connesse ai colloqui. L'operazione dimostra ancora una volta l'importanza del lavoro svolto dagli operatori di polizia penitenziaria. Nonostante la carenza di personale e i crescenti carichi di lavoro, gli agenti continuano a garantire con professionalità e dedizione l'attività istituzionale, contribuendo concretamente alla sicurezza dell'istituto. In merito alla vicenda, il segretario regionale della UIL FP Polizia Penitenziaria, Donato Sabia, ha richiamato l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organi.

0: le dotazioni e gli strumenti di controllo. Riteniamo, ha dichiarato Sabia, doveroso dare merito agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria di Matera, che continuano a svolgere il proprio compito con responsabilità anche in condizioni organizzative particolarmente difficili. Allo stesso tempo, episodi come questo devono richiamare l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo, affinché il personale possa operare nelle condizioni necessarie per contrastare efficacemente un fenomeno che appare in crescita. La sicurezza degli istituti penitenziari, ha continuato Sabia, passa necessariamente dalla professionalità del personale, ma anche da organici adeguati e strumenti all'altezza delle nuove sfide. Va dunque il nostro sentito ringraziamento e il pieno riconoscimento per la professionalità dimostrata, a tutela della sicurezza dell'istituto e dell'intero sistema penitenziario. Ci auguriamo che la direzione prenda in considerazione l'avvio di un riconoscimento formale del personale.
1: Torniamo in Cilento. Nuova udienza nell'ambito del processo che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato. Le ultime novità nel servizio.
2: Nuova udienza ieri al Tribunale di Lagonegro per il processo a carico dell'ex sindaco di Santa Marina Policastro, Giovanni Fortunato e altri sei imputati. La seduta è stata interamente dedicata a uno dei capi di imputazione più delicati del fascicolo, quello di tentata concussione. Ad essere sentita per prima è stata la dottoressa Antonella Maiano, che ha confermato integralmente le sommarie informazioni testimoniali già rese agli inquirenti negli anni scorsi in merito al progetto di una campeggio presentato dai suoi nipoti, a cui a loro insaputa venne aggiunta una strada di 4 metri ufficialmente per dare accesso al mare. La dottoressa ha riferito di aver poi invece scoperto che il terreno che avrebbe tratto beneficio dalla strada era quello della moglie del primo cittadino. In questo contesto particolare attenzione in aula è stata riservata ad un episodio specifico risalente al novembre 2020, pochi giorni dopo un incontro sul posto tra i Maiano e l'allora sindaco Fortunato, convocato per convincerli della bontà dell'inserimento della strada da donare poi al comune, il nipote della dottoressa fu invitato a insaputa della zia nello studio dell'architetto Annalisa Croccia e indotto a firmare l'atto di donazione al comune. Venuta a conoscenza del fatto, la Maiano si recò allora nello studio della Croccia e le intimò di stracciarlo. In quel momento, secondo quanto dichiarato in aula, la Maiano avrebbe messo l'architetto di fronte al fatto contestandole la concussione. Croccia le avrebbe risposto: tanto non hai le prove. Durante l'udienza sono emersi anche la lievitazione del preventivo da 36.000 a 120.000 euro fatto dalla ditta della famiglia del vice sindaco e gli ostacoli subiti nell'attività di agricampeggio dopo la presa di posizione della Maiano. L'udienza è proseguita con l'escussione della nipote di Maiano e a seguire del maresciallo Lamanna, non ancora sentito nelle precedenti sedute.
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro.

Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo in Cilento, precisamente a Centola, dove è stata sequestrata un'intera struttura ricettiva per mancanza di autorizzazioni. Ascoltiamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Sequestro a Palinuro per una struttura turistico-ricettiva destinata a camping. I carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, hanno eseguito su disposizione della Procura di Vallo della Lucania un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. La struttura si trova a poca distanza dalla Battigia, in un'area di circa 8.000 metri quadri, di particolare pregio ambientale, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Il provvedimento arriva dopo il sequestro eseguito lo scorso luglio di 8 case mobili che sarebbero state installate abusivamente all'interno dello stesso camping, con la realizzazione di collegamenti idrici e fognari. Le successive indagini avrebbero accertato, anche attraverso gli uffici tecnici del comune di Centola, che la struttura sarebbe stata priva fin dall'origine delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. Secondo quanto riferito dalla Procura di Vallo, sarebbero inoltre mancati i titoli necessari per l'esercizio dell'attività ricettiva, per l'occupazione del suolo demaniale marittimo e per lo smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi. Il camping è situato in uno dei tratti costieri di maggiore pregio e bellezza di Palinuro. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, i provvedimenti adottati saranno sottoposti alle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria nel corso del procedimento.
0: In crescita le rotte per e da l'aeroporto di Salerno, Costa d'Amalfi e Cilento. Nuove in programma a partire da novembre. Vediamo.
2: Novità in arrivo per l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, che per l'intero mese di novembre, a causa dei lavori di riqualificazione della pista di Napoli Capodichino, ospiterà una buona parte dei voli normalmente operati dallo scalo napoletano. Lo stop rientra nella strategia di sviluppo di un unico sistema aeroportuale campano, quello gestito da GESAC, nel quale Napoli e Salerno sono sempre più considerati due scali complementari. Sul Costa d'Amalfi e del Cilento sono previste le operazioni per Amsterdam con Transavia, Barcellona con Vueling, Casablanca con Air Arabia, Dubai con Fly Dubai, Düsseldorf e Stoccarda con Eurowings, Lussemburgo con Luxair, Madrid con Iberia, Milano Linate con ITA Airways, Milano Malpensa con EasyJet, Parigi Orly con Transavia France e Sharm el Sheikh con Neos. A queste si aggiungono i collegamenti già programmati dallo scalo salernitano, a partire da quelli di Aero Italia e Ryanair. ITA Airways ha già comunicato ufficialmente che i voli Napoli-Milano Linate saranno operati da Salerno, mentre quelli per Roma-Fiumicino saranno sostituiti da un servizio bus. Anche Fly Dubai, che dal 1 al 30 novembre collegherà ogni giorno Dubai International con Salerno, ha previsto il trasferimento automatico a Salerno dei passeggeri con prenotazioni originariamente effettuate su Napoli. I nuovi collegamenti previsti per novembre, con la chiusura di Capodichino, si aggiungeranno a quelli già abitualmente attivi all'aeroporto di Salerno, che per il prossimo mese si prepara a gestire un traffico molto più intenso, un test importante per lo scalo che dovrà far fronte alla chiusura di Napoli, in vista poi dei prossimi step, che prevedono la partenza dei lavori per la nuova aerostazione, per consentire allo scalo di gestire flussi più intensi di viaggiatori.
0: E torniamo nel Vallo di Diano e precisamente a San Pietro al Tanagro, dove è stato un successo l'evento Tutta un'altra piazza. Sentiamo Pasquale Sorrentino.
3: Una piazza non è soltanto un luogo fisico, è uno spazio che prende vita quando le persone lo abitano, si incontrano e condividono tempo. E questo è il senso di Tutta un'altra piazza, giochi, colori e incontri, l'iniziativa che ha animato Piazza Enrico 40 a San Pietro al Tanagro, trasformandola in un luogo di partecipazione, gioco e incontro tra persone e generazioni diverse. Bambine e bambine, famiglie, nonni e nonni e gli ospiti del Centro SAI 836, ente locale comune di San Pietro al Tanagro, ente gestore cooperativa Iscra, hanno condiviso il pomeriggio attraverso attività pensate per favorire la conoscenza reciproca e la partecipazione alla vita della comunità. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento delle nonne e dei nonni di Montedoro, che hanno partecipato alla giornata e contribuito alla realizzazione di biglietti destinati alle bambine e bambini del SAI. Un gesto semplice che ha creato un ponte tra generazioni e storie diverse, trasformando un piccolo atto di attenzione in un'occasione concreta di incontro. Ad animare la piazza, l'area ludica a cura di Animarte, con 42 giochi in legno differenti ha coinvolto bambini e adulti in un'esperienza di gioco condiviso. Nessuna tecnologia, nessuna distanza, solo il piacere di giocare insieme, mettersi alla prova e trascorrere del tempo gli uni accanto agli altri. A completare il pomeriggio, il laboratorio di pittura, che ha dato spazio alla creatività delle bambine e dei bambini, contribuendo a rendere la piazza un luogo aperto, vivo e accessibile. L'iniziativa si inserisce nel percorso di apertura del SAI 836 alla comunità locale, con l'obiettivo di creare occasioni nelle quali gli ospiti possano partecipare alla vita del paese e allo stesso tempo la cittadinanza possa incontrarli.
0: E con tutta un'altra piazza il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Cari amici di TG Events e Television, sono estremamente felice perché stiamo per affrontare una nuova puntata settimanale. Tanti ambasciatori, tutti pronti, mettetevi comodi, vi do subito una bella notizia flash. Parliamo con lui, Moreno Bucianti, che direttamente dalla terra sarda, una terra meravigliosa, la Sardegna, ci racconta di questa nuova avventura sportiva sotto il segno della solidarietà nazionale calcio sacerdoti e nazionale calcio suore. Signori, la notizia.
1: Amici di TG Event, siamo davanti al seminario pontificio di Cagliari, dove in questi tre giorni si è svolto il raduno sport e preghiera della Nazionale Sacerdoti, che vi documenteremo attraverso le immagini. Un saluto a tutti e ci vediamo presto.

0: E a questo punto manca solamente la sigla, firmata da Marco Carena, e qualche utile consiglio, perché senza di loro non si va da nessuna parte.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Please get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: Primo servizio, Dorothy Polito e Ceccio, che sarebbe il suo amico cane, nonché il nostro amico cane, vincono il Pet Carpet Film Festival di Roma. Maroccane è il miglior cortometraggio della nona edizione. 6 mesi di viaggio in camper per raccontare la vita dei cani in Marocco.
5: Zingari, eccola qua.
6: Un ringraziamento speciale a Federica Rinaudi, che organizza tutto, una giornalista, una donna fantastica.
7: Maroccani, allora, miglior corto in assoluto del Pet Carpet Film Festival, quindi una marcia in più per raccontare questa esperienza importante che hai voluto condividere con noi.
8: Devo ringraziare un sacco di persone che mi appoggiano nei viaggi in camper con Ceccio e in tutte le avventure che faccio con lui e anche in questo cortometraggio, quindi delle attività lastine che proprio hanno finanziato.
6: È stato fantastico incontrare Enzo Salvi, Licia Colò.
8: Sono innamorata di essere qua, aver conosciuto Enzo Salvi, che è da 9 edizioni che lo voglio conoscere e non ce la facevo mai.
9: Poi io. Lisa.
8: Insomma, io sono veramente felice, grazie tanto. Sono una travel influencer, mi permetto di fare una marchetta. Dot _ travel pic. Travel pic, seguitemi sui social, sono sempre con mio cane, ho fatto una marchetta con Enzo Salvi, ho dato il biglietto da visitare, lì ci sono, fatemi fare tutto quello che volete per gli animali.
6: Felice di aver vinto questo premio con un contenuto che parla di amore per gli animali.
8: Noi viviamo in una bolla di sapore, no? Dove i canetti sono trattati come dei bambini, ma nel mondo non è così.
10: Anche in Italia vengono trattati male, anche
11: in Italia ci sono zone dove vengono trattati male, ma comunque dobbiamo combattere tutti quei posti dove vengono trattati male. Questo, prego, vai avanti.
8: Volevo puntualizzare un fatto, perché poi risulta magari che fuori da qua non amano gli animali, ma in realtà in Marocco amano tantissimo gli animali. Il problema è che quando c'è così tanto randagismo si va in difficoltà.
6: È stata una giornata bellissima, ma adesso c'è una sorpresa. Infatti ho lo zaino pronto per andare a visitare un posto meraviglioso.
0: Ci chiede la linea Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, colui che va sempre perennemente a quattro zampe. Direttamente dall'abbazia Mirasole di Opera per un evento a tutto baffi.

0: Amici degli animali, benvenuti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente ricca, tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo.
1: Quanto è importante la ricerca?
2: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo, e poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
3: Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale, scannerizzando il QR code, si

0: Può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth che è sempre molto utile.
1: E io la voglio!
0: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
2: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.
1: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone, sì, ad avere il primo intervento, sì, che è quello fondamentale. Poi intervenite voi, ma il primo intervento,
3: sì, esatto,
1: è quello più importante.
3: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
1: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere sangue freddo, però
4: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale.
5: L'animale non ti può dire cos'ha. E devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
1: C'è una storia dietro a questi libri che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
6: È una fiaba. L'animale che sta con noi ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi, i racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio l'animale.
1: Non è semplice fare le foto degli animali,
6: no.
1: No,
6: non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione, che devono essere a loro agio.
1: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli.
7: Leggenda o verità? Vi portiamo in un mondo fantastico, quello delle sirene. Il subinviato Gianni Risso ci manda queste immagini molto, ma molto suggestive.
8: Prima volta a Zoagli?
9: No. Non a Zoagli, ma prima volta a vedere la Madonnina.
8: Eccola. Ma voi siete anche reduci da un'esibizione in India addirittura, è giusto?
9: Sì.
8: E cosa facevate?
9: Siamo esibite negli acquari in India e nelle vasche di vari Expo.
8: Quindi è un'esperienza che fate da tempo oramai.
9: È il nostro lavoro, sì.
8: Bene. Come si chiama? Avete una scuola per sirene?
9: Sì, esatto.
8: Come si chiama?
9: Water Arts Mermaid School.
8: Perfetto.
9: È la prima scuola di sirene e tritoni su Genova.
7: E finalmente è tornata lei, Erika Comoglio, ogni tanto ci manca ragazzi, direttamente da Colegno, Torino, ci parla di felicità, perché c'è felicità e felicità, ma la sua felicità è la nostra felicità.
10: Lo sapete dove possiamo trovare la felicità? Qui a Torino, esattamente a Colegno, nel Museo della Felicità delle Pastiglie Leone. Potevamo non partecipare all'emozionante cerimonia di inaugurazione che ha celebrato il coronamento di un grande sogno familiare condiviso da Michela Petronio, che è presidente del brand, e da Luca Barilla, che insieme ai loro figli hanno fortemente voluto e guidato questo ambizioso progetto fin dall'acquisizione del marchio, che è avvenuta nel 2018 ed è stato concepito come una vera e propria fiaba contemporanea. E adesso ascoltiamo le parole del direttore del museo. Ci troviamo qui con il direttore di questo museo meraviglioso, appunto, ripeto, il Museo della Felicità, e qui si esce felici. Allora, direttore Mario De Luca, insomma, che cos'è questo museo?
11: E questo museo non è solo un museo, ma è uno spazio esperienziale nel quale vogliamo donare piccoli momenti di felicità a tutti i consumatori e a tutti i visitatori. Il brand Leone, già con le sue pastiglie, le sue caramelle, il suo cioccolato, da 170 anni, perché l'anno prossimo festeggiamo i 170 anni, regala questi momenti di felicità con le dolcezze, e quindi abbiamo voluto aprire le porte a questo mondo. Quindi si vede la produzione del cioccolato, che è dietro le sue spalle, la produzione delle caramelle, e si vive, si ripercorrono tutti gli step storici, ingredientistici, estetici, che hanno fatto grande il nostro marchio e lo fanno conoscere dappertutto.
10: Certo. E allora, con la dolcezza e con le emozioni, veniamo tutti al Museo della Felicità della fabbrica delle caramelle, non solo, però.
11: Grazie. Ciao.
7: E adesso è un momento di concentrazione e di serietà. Mettetevi veramente stracomodi. Se avete il bicchiere pieno di vino, finitelo, perché ci vuole, bisogna essere carburati per affrontare Gabriele Maria Corini, che ci parla di insieme. Insieme accadono tante cose e insieme si risolve un po' tutto.

0: Amicizia non è semplicemente conoscere qualcuno, è un legame profondo di esperienze condivise insieme, di cammini anche tracciati insieme e impareremo anche nei nostri prossimi appuntamenti e incontri a vedere come l'amicizia è un qualcosa che si costruisce e che richiede anche alcuni ingredienti importanti, forse a cui non abbiamo mai tenuto conto e semplicemente ricordiamoci che un'amicizia si costruisce sempre insieme.
1: E qualcuno diceva piccolo spazio, pubblicità. Per noi un utile consiglio.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E adesso parliamo di calcio, per quanto riguarda i calciofoli dall'altra parte, quelli che ogni domenica, adesso non è più solo la domenica, ma il martedì, il giovedì, il venerdì, insomma il calcio ha invaso il tubo catodico. Ma per noi c'è solamente una nazionale di calcio, Nazionale Calcio Spettacolo, che a Nichelino ha dato veramente spettacolo. Cari amici di TGV, se prendo la linea da Nichelino, siamo qua a Torino praticamente, dove c'è insomma, una terra importante legata al calcio, le tradizioni, il Toro, la Juve, il Toro, diciamo il Toro più volte, il
3: Toro, sì.
1: Toro.
3: Sì, il Toro,
4: Juve.
3: Toro, Toro, Toro.
1: Come Juve, ha detto Juve, dai, il ragazzo è giovane
5: Sì, la
1: però.
5: maggior parte in Torino sono sia della Juve che del Toro.
1: Allora, facciamo chiarezza, intanto a Torino sono più del Toro o più della Juve?
5: Secondo me è più del Toro, però la Juve ha tifosi dappertutto.
1: Senti, perché siamo qua oggi?
3: Ah, siamo per una causa molto nobile, siamo qui per raccogliere fondi per l'ANPVI di Torino, che è l'associazione per le persone non vedenti e ipovedenti.
6: Io sono il presidente dell'ANPVI, Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti, presidente della sezione di Torino. Mi sento di dover ringraziare davvero dal più profondo del cuore dei cari amici che hanno fatto sì che oggi fosse, che questa sera fossimo qui.
3: Quindi la causa è importante e abbiamo già, come vedete, c'è Claudio Sala che non è roba da poco, c'è Luca che non è roba da poco e c'è Massimino che poi è Massimiliano, però lo conoscete tutti come Massimino.
1: Adesso raccontami di te, Massimino, perché giustamente il
4: Mi
1: mondo social ti conosce.
4: interessa, sì, però.
1: Siamo curiosi. Senti,
4: siamo due realtà diverse, sono la nuova realtà, quindi la realtà dei social.
1: parla un po' ai dinosauri, chi sei tu?
4: Ah, io sono Massi, semplice ragazzo, ho iniziato a fare dei video col mio cane e alla gente ha cominciato a piacere, quindi ho fatto vedere un po' il rapporto mio col cane, poi tra il cane e la bambina che possono crescere in armonia senza pericolo.
7: Nazionale calcio spettacolo, non ci fate paura!
1: Ci facciamo paura da soli!
8: Un gol davvero veramente emozionante. Devo ringraziare il mio amico Luca che mi ha fatto un bell'assist di testa perché quella coda dell'occhio mi aveva visto dietro di lui e io ho fatto uno zampino davvero bomba e ho dimostrato di meritarmi la maglia della nazionale.
1: TGM Treviso.
9: Ciao.
1: Maragnao.
9: Maragnao.
1: E dopo con tanto sport, ragazzi, la solidarietà ha avuto il suo spazio. Adesso passiamo alla lettura, alla cultura. E se parliamo di cultura, io penso a Lorenzo Beccati, una delle massime autorità italiane per quanto riguarda la scrittura, ma non solo, è anche un grande, diciamo, autore. Ma per noi è pronto per raccontarci due libri. Per Alza il volume.
10: Alza il volume. Oggi alzeremo questi due volumi, ma sono dello stesso autore, di Ukensu Strane case è sempre dello stesso autore, che tra l'altro si cela dietro una maschera bianca e il suo volto non si conosce. L'altro libro è appunto Strani disegni. Questi libri tra l'altro sono correlati da disegni che sono assolutamente fondamentali alla narrazione. Signori, alza il volume.

0: continuate con le vostre segnalazioni. Alla prossima!
1: E adesso è il momento di Andrea Biandrino. Andrea Biandrino ci porta all'interno di un'azienda italiana che crede ancora nei valori della tradizione, ma soprattutto della famiglia.
2: In Romagna la piadina non è un prodotto, ma è un patrimonio. E ci sono aziende che per difenderlo l'hanno preso sul serio. Dal 1979 la famiglia Bravi fa una cosa sola: piadine, pane e prodotti da forno esclusivamente romagnoli.

0: siamo venuti a vedere come si fa a tenere fede al disciplinare IGP quando produci migliaia di pezzi al giorno. Dalla materia prima alla cottura sul testo industriale fino al confezionamento. Questo è quello che succede quando da una tradizione di cucina diventa un'eccellenza industriale romagnola. Siamo in compagnia di Luigi Bravi, esattamente da 47 anni tu produci Piadina.
1: Sì.
0: L'Orv, e non solo.
1: L'Orv è nata come ingrosso alimentare e poi con il mio evento, io ho un'estradizione industriale, col mio produttivo, col mio evento dal 1990 ho cominciato a produrre. Inizialmente la Piadina Romagnola in un piccolo stabilimento a Forlì e poi l'abbiamo trasferita negli anni 90 qui a Bagnacavallo. E poi nel 2002 è partita la parte industriale. Oggi l'azienda è diventata una delle maggiori produttrici italiane di pane sostitutivi, occupa circa 530 dipendenti, 3 stabilimenti e siamo riusciti a portare il fatturato a oltre 110 milioni, di cui più del 50% viene fatto all'estero.
0: Luigi, cosa vuol dire passare, diciamo, dalla tradizione familiare a quella industriale?
1: Allora, la prima cosa è stata quella di mantenere la familiarità, perché penso che avere un ambiente familiare si lavora molto molto bene.
0: Beh, Luigi, e poi diciamo che l'Orv continua con te e dopo di te in compagnia anche di tua figlia,
1: certo,
0: giusto?
1: Michela.
0: Michela. L'azienda, come diceva appunto, familiare, il tuo ruolo all'interno?
2: Io sono in azienda da 25 anni, il mio ruolo è stato principalmente quello di essere all'interno della qualità, praticamente fino a 2 anni fa ero all'interno della qualità e poi abbiamo deciso insomma di spostarmi in una visione più strategica dell'azienda. Oggi sono vicepresidente dell'azienda e quindi mentre prima ero molto più operativa, adesso sono diciamo più concentrata su dei piani a lungo termine di sviluppo dell'azienda. Come dicevamo, noi siamo cresciuti tantissimo soprattutto negli ultimi anni con uno sviluppo improntato prettamente all'estero. Però il DNA dell'azienda è sempre stato quello di avere un cuore, di avere comunque, di vedere l'azienda come una grande famiglia. Quindi questa è una cosa che penso che ci caratterizzi e ci distingua anche da magari da altre realtà.
0: Da altre realtà, sì, magari sì. Internazionali, multi-internazionali. Sì. E allora io so che i nostri telespettatori sono veramente curiosi e cosa andiamo a vedere come viene fatta questa piadina. La piadina che poi voi trovate sui vostri tavoli.
1: Noi lavoriamo H24 per 5 giorni alla settimana, in continuazione.
0: Noi siamo stati alle Saline l'anno scorso, ricordiamo che questo territorio purtroppo è stato sottoposto per 3 alluvioni. L'Orv con cuore romagnolo ha dato un apporto molto importante che viene riassunto qua nella slide. Ce lo vuoi dire, riassumere tu brevemente?
1: Beh, questa è stata un'iniziativa che abbiamo fatto a seguito del nostro pensiero su cosa deve essere l'azienda e la funzione sociale che deve avere l'azienda. Quindi quando i nostri dipendenti sono stati alluvionati, c'è chi ha perso la casa, chi è proprio ha perso tutto. Allora abbiamo cercato di coinvolgere i nostri fornitori e anche noi personalmente, che abbiamo messo delle cifre importanti, per poter andare incontro a queste persone che hanno perso tutto quasi.

0: Quindi siamo riusciti a raccogliere delle cifre importanti e stiamo continuando ancora oggi a sostenere chi ha bisogno, non solo gli alluvionati, i miei dipendenti, ma anche chi ha bisogno. Cioè, se a livello di territorio qualcuno ha bisogno, l'ORV c'è e ci sarà sempre.
1: Concludiamo questo fantastico viaggio nel cuore della Romagna, mangiare e vivere sano.
2: E vi salutiamo con queste immagini suggestive, molto particolari, che parlano di sport, a cura della redazione di MTB Channel. Una garanzia.
3: Tra brevissimo partirà Gravel Cross Triathlon GT3 Lavaredo e questa volta andremo proprio a scoprire quelli che sono punti meravigliosi. 1 chilometro di nuoto Lago di Santa Caterina, poi 27 chilometri in bicicletta fino al Lago di Misurina, e si stanno preparando i nostri atleti, e poi 7 chilometri e mezzo di run per arrivare fino lassù al rifugio Auronzo. Tre cime di Lavaredo ci stanno guardando, siamo immersi in questo patrimonio dell'UNESCO. Buona gara a tutti!

0: Alessandro De Gasperi, trionfatore, vincitore, re di questa prima edizione GT3 Gravel Cross Triathlon. Insomma, buonissima la prima.
1: Assolutamente sì, ero in una buona condizione, quindi ho detto dai, sfruttiamola e vediamo che tempo riusciamo a fare.
0: Qual è stato il momento più difficile? Qual è invece stato il momento in cui hai realizzato, ok, è mia?
1: Allora, il momento forse più difficile è stato l'ultima parte della bici, perché c'erano delle rampe veramente impegnative e con la gravel si stentava un po' e sono riuscito a non mettere i piedi a terra, però ero veramente a tutta. Dopo invece di corsa, insomma, non sapevo quanto vantaggio avessi, quindi ho gestito, però poi alla fine, verso la fine, mi guardavo dietro e non vedevo nessuno, me la sono presa relativamente un po' più con calma gli ultimi paio di chilometri. È veramente un'esperienza proprio che consiglio a tutti, perché è veramente stradivertente.
2: È la puntata numero 815, possiamo dire che finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima con nuovi servizi, tanti ambasciatori, se volete segnalarci i vostri eventi fatelo, info@tgevents.it, rispondiamo a tutti e vi diamo la soluzione a come poter collaborare con noi, perché il TG degli eventi è al vostro servizio. Poi siamo online sempre, tgevents.it, è un click, è un mi piace, basta un attimo, siamo sui social, Facebook, Instagram, ragazzi, ma siamo veramente ovunque. Il TG degli eventi italiani è lì, pronto, che vi aspetta. È il caso di dire 3, 2, 1, ciao. Maragnao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese

e dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Grazie.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici: ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o da

0: avanti o dietro, hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria.

Straordinaria a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesso.

0: maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva

0: circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida,

0: capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza con pressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il nostro pianeta, per più di 4 miliardi di anni, ha donato ad ogni forma di vita l'acqua necessaria, ma il recente incremento della popolazione sta portando al limite questa risorsa naturale. Notte e giorno stiamo utilizzando questo dono della natura che ci è essenziale per sopravvivere, ma notte e giorno lo stiamo anche inquinando. Quando accade qualcosa di negativo alla nostra acqua, è facile passarci sopra, lontano dalla vista, lontano dalla mente. Almeno è così per molti di noi. Quando la nostra acqua viene inquinata, chi realmente sa che aspetto assume? Chi realmente sa qual è l'odore che si sente quando ci si avvicina? Chi realmente sa che le acque reflue vanno depurate al più presto, prima che entrino nel labirinto dei nostri fiumi o negli acquiferi sotterranei? E inoltre, chi realmente sa che le acque di scarico possiedono risorse in grado di aiutarci a trovare soluzioni ad alcuni dei più pressanti problemi del mondo? Quando le acque dolci entrano nelle aree urbane, non solo vengono utilizzate come fonte di acqua potabile, ma diventano anche un veicolo per il trasporto dei rifiuti prodotti in queste aree. I rifiuti provengono da fonti

0: clienti differenti, dalle industrie o dalle imprese, rifiuti che provengono da ospedali comunali o da ristoranti e pub, e naturalmente ci sono i rifiuti che provengono dalle nostre abitazioni. Le acque di scarico comunali trasportano una vasta gamma di sostanze inquinanti organiche e inorganiche nell'oscuro e complesso mondo di canali e tubature sotto le nostre città. Oli e solventi, detergenti e prodotti per la cura personale, residui di medicazioni e agenti patogeni e, naturalmente, i rifiuti del metabolismo umano. Provate a immaginare la complessità di questo cocktail di rifiuti solidi e liquidi che vengono scaricati verso il più vicino impianto di depurazione delle acque reflue. Provate a immaginare il lavoro che dovrà essere fatto lì per far sì che tutti i rifiuti che vengono raccolti sotto le nostre città non vengano rilasciati nell'ambiente circostante. Ogni singola goccia delle acque di scarico che entra nell'impianto di depurazione passa attraverso un complesso processo di purificazione. Nella sala di controllo completamente computerizzata, i gestori degli impianti sono impegnati 24 ore al giorno per fare in modo che tutte le operazioni presso l'impianto si svolgano senza problemi e naturalmente per controllare l'immensa raccolta di acque reflue. Dobbiamo immaginare l'afflusso delle acque reflue nell'impianto di trattamento come un grande fiume con una portata di almeno 3.000 litri al secondo quando è una bella giornata come oggi, quindi non stiamo parlando di un piccolo ruscello. Quando inizia a piovere però il fiume si ingrossa e si trasforma in un enorme torrente. In questo caso l'impianto dovrà fare i conti con circa 10.000 litri al secondo. Il trattamento delle acque reflue inizia con la grigliatura. Qui i rifiuti indesiderati che altrimenti intaserebbero le pompe o danneggerebbero le apparecchiature mobili vengono rimossi dall'acqua. Quasi 15 tonnellate di sporcizia vengono raccolte ogni giorno per essere smaltite in una discarica al di fuori dell'impianto di trattamento. All'interno del desabbiatore non vengono raccolti solo sabbia, ghiaia e rocce, ma anche grassi e olii. Ora le impurità all'interno dell'acqua prendono le sembianze di un fango. Il cosiddetto fango primario si deposita sul fondo del sedimentatore primario, mentre l'acqua viene inviata nella vasca detta a fanghi attivi, che contiene un complesso miscuglio di diverse specie di microorganismi. Qui miliardi di microorganismi si cibano delle sostanze organiche trasportate dall'acqua per depurarla in modo naturale, ma non senza un piccolo aiuto da parte dell'ossigeno che viene insufflato nella vasca.
1: Due passaggi importanti nel processo di depurazione delle acque reflue sono i trattamenti meccanici e quelli biologici. Il processo di depurazione meccanica produce fanghi nel sedimentatore primario, mentre il processo di depurazione biologica produce fanghi attivi in eccesso. Entrambi i tipi di fango sono poi ulteriormente trattati qui nell'impianto. Essi vengono prima inspessiti e poi decomposti nei digestori.
0: I digestori in un impianto di depurazione delle acque reflue giocano un ruolo importante quando si tratta di trattare ulteriormente questi fanghi. All'interno di questi digestori ermeticamente chiusi, i fanghi provenienti dalla depurazione meccanica e biologica dei liquami vengono convertiti in gas e biomassa residua. In questi, mentre il miscuglio concentrato di solidi e materiale organico è costantemente mescolato, esso viene decomposto da batteri anaerobi, batteri che crescono solo in assenza di ossigeno. Ci sono miliardi di batteri all'interno di un fango biologico. Ci possono essere più di 300 specie diverse. Alcuni di questi batteri degradano grassi, cellulosa e proteine in composti solubili. Altri trasformano questi composti in acidi organici. Un terzo tipo di batteri completa il processo di decomposizione. Questi ultimi, detti batteri metanogeni, convertono gli acidi organici e li trasformano in gas, più precisamente in biogas. Il biogas è composto principalmente da metano, ma contiene anche anidride carbonica e piccole quantità di altri gas, quali acido solfidrico. Una volta che il gas è salito in cima al digestore, viene inviato in un gasometro, dove viene immagazzinato per ulteriori usi.
1: Questo gas metano viene poi purificato, immagazzinato temporaneamente e usato per generare elettricità e calore che siamo in grado di riutilizzare completamente qui all'interno dell'impianto.
0: Pertanto, il fango che viene fermentato nei digestori non è solo un rifiuto. Esso può essere usato anche come fonte per produrre energia rinnovabile. Considerato che petrolio e gas naturali sono fonti di energia sempre più limitate e che sempre più gas serra vengono introdotti nell'ambiente, trovare alternative alle nostre fonti di combustibili fossili è diventato indispensabile. Alternative che siano a zero emissioni di CO2 e salvaguardino il clima. Alternative che riducano i rischi ecologici ed economici ai quali la nostra società è esposta in Europa e nel mondo. Gli impianti di depurazione potrebbero ridurre notevolmente la richiesta di energia dalla rete elettrica pubblica se fossero dotati di tecnologie e impianti per la generazione di biogas dai fanghi residui della depurazione. Questo impianto di trattamento delle acque reflue è quasi autosufficiente in termini energetici, ma anche la costruzione sul posto di un'installazione innovativa progettata per valorizzare i gas di scarto si è dimostrata utile da diversi punti di vista.
1: Questi rifiuti non sono rifiuti. Il fatto che possono essere utilizzati come una fonte di energia è importante dal punto di vista finanziario, ecologico, economico e, più in generale, della sostenibilità ambientale.
0: Ma installare e utilizzare impianti in grado di rendere più fattibile la gestione sostenibile delle acque reflue costituisce di fatto un investimento. I digestori, dove si producono biogas, e i gasometri, in cui i biogas si conservano, così come gli impianti di purificazione e valorizzazione dei biogas, non si trovano in ogni impianto di trattamento delle acque reflue. Ma la purificazione e valorizzazione dei biogas è uno stadio cruciale, per esempio quando l'obiettivo è quello di creare un sostituto ai combustibili fossili. Il biogas può servire come alternativa alla benzina o al diesel dopo essere stato ripulito e purificato in un impianto di valorizzazione. All'interno di questo labirinto di tubi, pompe, compressori e serbatoi di stoccaggio, la qualità del biogas grezzo viene migliorata sino a diventare uguale a quella del gas naturale. Quando il biogas entra nell'impianto di valorizzazione contiene circa il 60-70% di metano, ma contiene anche impurità che devono essere rimosse. Nella prima fase del processo di valorizzazione, il biogas viene trattato in modo tale che tutti i suoi componenti siano distribuiti uniformemente. Questo perché in una miscela bilanciata di gas, i singoli componenti possono essere separati l'uno dall'altro molto più facilmente. Una volta che la miscela è stata compressa, l'effettivo processo di trattamento del biogas, l'eliminazione delle impurità, può iniziare. Come primo passo, l'acqua viene rimossa dalla miscela di gas. In secondo luogo, viene estratto l'acido solfidrico. E infine, l'anidride carbonica viene eliminata dalla miscela di gas e restituita all'ambiente. Ora il biogas ha un contenuto di metano di almeno il 97%. Il biogas valorizzato, chiamato anche biometano, è conservato in un deposito temporaneo, da dove, in caso di necessità, può essere immesso nella rete pubblica del gas naturale, direttamente dal produttore al consumatore, per fornire di gas un'intera flotta di autobus cittadini in movimento come qui a Berna, in Svizzera. Ogni giorno, ciascuno dei circa 100 autobus di questa società di trasporto pubblico deve essere rifornito di biometano. Ogni giorno questa flotta di autobus cittadini viaggia con un combustibile che non aggiunge alcuna quantità di CO2 all'ambiente. Un biocarburante sostenibile che non è stato prodotto a partire da risorse naturali come piante e colture, bensì da fanghi risultanti dalla depurazione di acque reflue. Rifiuti che altrimenti sarebbero stati bruciati e smaltiti nell'ambiente. Le acque di scarico non giocano un ruolo importante solo nella produzione di energie rinnovabili come il biogas, ma stanno anche ricevendo una maggiore attenzione per quanto riguarda il riciclo dei nutrienti. Nutrienti per le piante, per esempio.

0: mentre il fango che viene pompato nei digestori può essere utilizzato come fonte di biocarburante per i veicoli. Il fango residuo della digestione che viene eliminato dai digestori rappresenta una risorsa importante per un'agricoltura sostenibile. Ma oggi, in gran parte dell'Europa, non è più permesso utilizzare i fanghi residui come fertilizzanti, come accadeva in passato. Perché? Perché i fanghi residui non solo contengono nutrienti preziosi per la crescita delle piante, come il fosforo, ma anche agenti inquinanti tossici. Allora, che cosa si può fare con i fanghi generati dalle acque reflue? Come può il fosforo essere recuperato mentre al tempo stesso gli inquinanti organici e inorganici all'interno dei fanghi vengono eliminati? Rimuovere l'acqua dal fango è il primo passo. Ma il fango, anche se centrifugato ed essiccato, contiene ancora contaminanti tossici quali antibiotici, sregolatori endocrini e metalli pesanti, oltre il fosforo, prezioso nutriente per le piante. A temperature di 850 gradi centigradi, le sostanze organiche e la maggior parte degli inquinanti organici vengono distrutti. La cattiva notizia, eccetto i metalli pesanti. La buona notizia, il fosforo è ancora lì. Quindi, la cenere dei fanghi inceneriti contiene ancora una risorsa che potrebbe essere utilizzata per un'agricoltura sostenibile. Gli scienziati sono alla ricerca di metodi per recuperare questa risorsa, il fosforo. Dopotutto, la disponibilità mondiale di fosforo minerale sta diminuendo e devono individuarsi nuovi metodi per il recupero di fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti a base di fosforo riciclato.
1: Questi metodi finalizzati al recupero e riuso di fosforo, partendo dai fanghi di depurazione, devono poter distruggere la struttura dei composti a base di fosforo presenti nei fanghi ed ottenere nuove forme di fosforo disponibili biologicamente. Essi devono anche poter rimuovere tutti i residui di metalli pesanti dalle ceneri dei fanghi.
0: Pertanto, non solo vi sono ancora metalli pesanti inquinanti nella cenere dei fanghi, ma gli utili composti del fosforo all'interno di questa preziosa polvere non sono presenti in una forma chimica che permetta loro di essere facilmente assimilati come nutrienti dalle piante. Un trattamento termochimico aiuta gli scienziati a far fronte a queste sfide. Primo, il cloruro di magnesio viene aggiunto alla cenere. Il magnesio contenuto in questa polvere reagirà con i fosfati presenti nella cenere stessa. I cloruri reagiranno con i metalli pesanti. Affinché queste reazioni avvengano, la miscela deve essere riscaldata. Quindi entra in gioco un piccolo forno rotativo che consentirà agli scienziati di fare un notevole passo avanti nelle indagini. All'interno di questo forno, ad una temperatura di 900 gradi centigradi, si formano i cloruri dei metalli pesanti. A causa della loro alta tensione di vapore, questi cloruri evaporano passando in fase gassosa. È così che i metalli si separano dalle ceneri e possono eventualmente essere rimossi. Allo stesso tempo, vengono create nuove fasi di fosforo minerale, con una biodisponibilità superiore al fosforo contenuto nella cenere dei fanghi raccolti dall'impianto di trattamento.
1: Abbiamo esaminato questo processo termochimico per molti anni e con la nostra ricerca abbiamo ottenuto molto. L'eliminazione dei metalli pesanti funziona molto bene. Siamo riusciti a rimuovere molto efficacemente metalli pesanti ecotossicologicamente importanti come il piombo e il cadmio.
0: Ovviamente l'obiettivo finale degli scienziati è quello di sviluppare un metodo per produrre un fertilizzante che abbia come ingrediente principale il fosforo riciclato. Ma un tale fertilizzante ha la stessa biodisponibilità dei fertilizzanti a base di fosforo proveniente da risorse naturali? E se fosse così, un concime contenente fosforo riciclato da fanghi di depurazione rappresenterebbe un'alternativa veramente valida ai concimi convenzionali a base di fosforo minerale? Produrre concimi a base di fosforo riciclato in laboratorio e confrontarli con i fertilizzanti convenzionali è al centro dei programmi di ricerca europei, per ragioni importanti.
1: L'Unione Europea non ha rilevanti risorse di fosforo. Ciò significa che essa è completamente dipendente dal mercato mondiale di fosforo e i fosfati sono distribuiti in modo davvero ineguale nel mondo. Ci sono giacimenti solo in pochissime zone. Il 70% delle riserve di fosforo minerale, per esempio, si trova in Marocco e nel Sahara occidentale. Ciò significa che in futuro l'Unione Europea avrà necessità

0: smetta di pensare a come il fosforo potrà essere ottenuto a buon mercato. In questo caso, senza dubbio, un efficace sistema di riciclo del fosforo sarebbe l'ideale e il nostro punto di vista è che il metodo che stiamo attualmente sviluppando venga comparato, valutato e poi implementato su larga scala, con il risultato che l'Europa possa, per così dire, costruire la propria miniera di fosforo utilizzando questo metodo di riciclo. Mentre alcuni scienziati conducono ricerche di laboratorio per studiare metodi per recuperare il fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti con fosforo riciclato, altri scienziati conducono esperimenti sul campo. Il loro scopo è quello di confrontare il rendimento di diversi campioni di fertilizzante prodotti in laboratorio, prima tra di essi e poi con il rendimento dei fertilizzanti convenzionali. In questo esperimento stiamo esaminando diversi fertilizzanti a base fosforo che si differenziano per l'origine del fosforo e per la loro composizione. In questo caso, confrontiamo fertilizzanti al fosforo provenienti da una miniera del Nord Africa e un fertilizzante a base di fosforo riciclato. Inoltre, questi fertilizzanti hanno anche differenti contenuti di azoto. L'esperimento ha lo scopo di mostrare le differenze tra questi fertilizzanti. Questa striscia di terra non è stata fertilizzata col fosforo. Questo ci permette di fare dei confronti. Qui potete vedere una sostanziale differenza nella crescita delle piante rispetto alle strisce di terreno con concimi al fosforo. Sono leggermente più alte, più robuste, di un colore verde scuro. Hanno più pannocchie, che sono anche più grandi. Nelle strisce di terreno con concimi al fosforo non si nota alcuna differenza tra quella con concime contenente fosforo riciclato e quella con concime a base di fosforo estratto in Africa settentrionale. Sembrano tutte uguali.
1: Acque reflue. Contengono più che sostanze inquinanti. E gli impianti di trattamento delle acque reflue hanno un potenziale che va oltre la semplice rimozione dei rifiuti.
0: Maggiore sarà il numero degli impianti di trattamento delle acque reflue nel mondo, maggiore sarà la quantità di biogas che potrebbe essere utilizzata e sicuramente anche nutrienti come azoto e fosforo potrebbero essere recuperati.
1: La ricerca e la produzione di alternative alle risorse naturali è una sfida che non verrà mai abbandonata e gli scienziati e gli ingegneri sono in prima linea per trovare soluzioni.
0: Alcuni dei processi per il riciclo di fosforo proveniente dalle acque reflue, fanghi o ceneri, sono in procinto di realizzazione su larga scala industriale nell'ambito di un progetto europeo che è attualmente in fase di avvio. Saremo responsabili della gestione di questi impianti pilota, preleveremo dei campioni e li analizzeremo. Stiamo anche valutando il fabbisogno energetico e alla fine saremo in grado di stabilire quali saranno i metodi più promettenti per il futuro.
1: L'acqua è sempre stata fonte di vita. Non importa in quale condizione, in questo momento potrebbe anche aiutarci a trovare soluzioni per alcuni dei più pressanti problemi mondiali.

0: iniziato a coltivare il peperoncino in una maniera un po' insolita perché amavo da quando ero piccolina la natura. Mi piaceva l'orto, mi piaceva coltivare e da grande ho studiato all'Accademia di Belle Arti a Milano. Però pensavo sempre di poter creare un'opera d'arte utilizzando i frutti della terra. Attualmente coltiviamo 17 varietà di peperoncino e propongo delle varietà di peperoncino dai più delicati a crescere ai più piccanti al mondo. La prima fase più importante è la raccolta. Il peperoncino viene portato in laboratorio e attraverso un nastro trasportatore che è diviso in tre sessioni, noi scegliamo il peperoncino migliore, scartiamo quelli un po' sciupati o quelli già un pochino più secchi, che poi magari li mettiamo ad asciugare interi. Dopodiché li laviamo molto bene, e anche questo è un aspetto molto importante, li laviamo interi, poi li tritiamo e li secchiamo a freddo. Quando una volta che il peperoncino è stato tritato, li mettiamo dentro a degli appositi essiccatori al buio, a una temperatura piuttosto bassa perché non supera i 26-27 gradi, e lì rimangono per circa 24 ore. Questi essiccatori sono ben ventilati, quindi per un effetto di osmosi l'acqua evapora e rimane il profumo, il colore e il sapore del peperoncino. Nel caso dei peperoncini più piccanti, tipo gli habanero, i nagamoric, i carolina, è molto importante tritarli e metterli a asciugare subito, stendendoli molto bene su una retina. Per chi ha a casa o si coltiva questi peperoncini o li compra al supermercato, perché ora nei supermercati si incominciano a trovare gli habanero o anche nagamorici o comunque più piccanti, è molto molto importante che li tagliano a fettine fini, le stendano su un canovaccio, perché sono peperoncini che ammuffiscono con una facilità estrema. Allora, il dosaggio e l'imbottigliamento ancora lo facciamo a mano perché preferiamo comunque controllare ogni fialetta, e questo si può fare solo con gli occhi, però abbiamo comprato un macchinario che ci aiuta nell'etichettatura e nella tappatura del prodotto. È veramente incredibile quando capita di andare all'estero e vedere come all'estero vedono il prodotto italiano. Il prodotto italiano viene veramente apprezzato e mi aspetto veramente dalla comunità europea che ci sia un forte intervento per quanto riguarda tutti i prodotti che ci vengono copiati, perché noi produttori italiani veramente ce la mettiamo tutta.
1: Il peperoncino è un alimento, o per meglio dire, un complemento estremamente diffuso, soprattutto al sud Italia, ma adesso si sta diffondendo un po' ovunque. È un insaporitore di qualsiasi cibo. Un sugo con il peperoncino è estremamente più gradevole. Che cos'è che dà questo sapore piccante al peperoncino? Una sostanza si chiama capsaicina, che ha una serie di comportamenti molto importanti. Non è soltanto quello che ci fa svegliare i recettori del dolore e quindi ci dà un senso di piccantezza piacevole se è in bassa quantità, ma è anche un antiaggregante, è un vasodilatatore, quindi ha una serie di qualità di indubbio valore. Ovviamente non dobbiamo esagerare, perché se esageriamo poi incappiamo in qualche effetto collaterale, che sono bruciori di stomaco, un po' di gastrite o cose di questo genere, per cui turbe digestive che sarebbe meglio evitare. Un pochino di peperoncino però associa gli effetti benefici senza darci nessun problema di salute. È inoltre ricchissimo di vitamina C, come tutte come il peperone in genere, ma ovviamente questo non nelle quantità nelle quali viene consumato, ne consumiamo veramente poco, e soprattutto quando lo cuociamo la perde, quindi dobbiamo utilizzare il peperoncino non come fonte di vitamina C, ma come insaporitore dei nostri piatti.
2: Nell'Alta Maremma, lì verso Livorno, Cecina, ci sta questa situazione dove si creano dei prodottini simpatici, piccanti. E il mio pensiero è stato quello di fare un po' una commistione fra il cosiddetto aglione, un'arrabbiata, insomma, sempre come faccio io, come va a me. Facevo degli spaghetti alla come va a me. Io ho fatto un giochetto molto semplice. Ho messo a bollire, insieme all'acqua dove cuocerò poi la pasta, delle becche d'aglio. Le tolgo, perché adesso basta. Dice, come si dice, alla buonanotte cara, perché una volta che uno ti ha preso una litata di questo genere, finisce tutto. Fuoco, vai! A posto. Poi, chiudiamo. Una dose generosa di olio, perché dobbiamo condirci la pasta. Ecco. Accendiamo. Ci prepariamo un altro pochino di aglio. Diciamo potente. 4 becche, so che aglione è. Togliamo il nostro bravo siderino, togliamo la bratta esterna, ecco, molto molto bene. E lo schiacciamo. Questo si è schiacciato male. Ci mettiamo 3 diversi tipi di peperoncino. 1, 2 e un paio di questi deliziosi. Ecco. Fresco e secco. Ma gli diciamo che questa preparazione gli diamo 5 minuti, 5 minuti. Molto molto bene. Ci mettiamo un pochino di concentrato, mi piace tanto a me il concentrato, una polvere di vino, lo facciamo sfumare bene bene.

e un po' di cubetti di polpa a pezzi. Altro pochino. Ecco qua. Alziamo un po'. Buttiamo la pasta perché questi 78 minuti ci vogliono. Questi 78 minuti ci vogliono. Mettiamo il sale nell'acqua. Un pochino di sale qui. E buttiamo la pasta. Diciamo che ne buttiamo un tretti, un tretti.

Ecco qui, tutto a fuoco un po' vivace, che così il pomodoro non è che deve cuocere tanto, ma si deve un po' rosolare. Ci vediamo fra 8 minuti. Io direi che ci siamo quasi, e questo quasi vuol dire che le facciamo cuocere insieme. Là. Là. Là. Andiamo sul pratico.

che profumo che manda, ragazzi. Diamogli un tocchetto che secondo me questo affreddo gli dà una bottarella niente male.

0: Beh, come si può dire, è un bel piatto, forse troppo pure. Vieni su, ecco. Facciamo delle cose composte, eh? Eccoci qui. È una pioggerellina di questo stupendo peperoncino. Là. Piatto all'arrabbiata lionata alla Giorgione. Buttiamolo lì. Visto l'ora, l'appetito c'è. Allora, ecco Sarei qui fino a che non me la so finita tutta. Signori, il peperoncino è una grande cosa, è una bella cosa, profumata e poi, come si dice, stuzzica. E questo è stuzzicato benissimo. Grazie, questa alta maremma, questo litorale livornese, insomma, grazie a tutti quanti. E buon appetito. Lascio la parola alla Comunità Europea.
1: The fight against the coronavirus affects all parts of the European economy. One of the sectors where we will tolerate no disruption whatsoever is that of food. Despite these challenging times, we make sure that Europeans continue to have access to high-quality, affordable food. That's why early on in the current crisis, we took measures to ensure that goods, including food, flow in the single market.

pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio e il decreto ministeriale che aggiornano i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Sono oltre 800 le novità tra nuovi servizi, prestazioni e terapie con interventi in diversi settori, dalla prevenzione all'oncologia, dalle malattie rare e croniche alla specialistica ambulatoriale. Tra le principali innovazioni, lo screening neonatale per la SMA esteso a tutto il territorio nazionale e l'ampliamento dello screening per altre 8 patologie metaboliche rare. Previsti anche nuovi test prenatali non invasivi e nuove prestazioni per la gravidanza fisiologica. Novità inoltre per le malattie rare e croniche e per la diagnosi e la sorveglianza dei tumori. Per il ministro della Salute, Orazio Schillaci, l'aggiornamento punta a garantire una sanità più moderna, equa e sostenibile, con prestazioni innovative e accessibili a tutti. Nuove regole per la custodia e la tracciabilità dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope. Il decreto del Ministro della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre ed entrato in vigore il 26, introduce misure uniformi per ospedali, farmacie, strutture sanitarie pubbliche e private e strutture veterinarie interessate. Previsti locali ad accesso controllato, casseforti certificate e inamovibili, videosorveglianza e sistemi di allarme. Per i farmaci a temperatura controllata sono richieste apparecchiature dedicate, chiuse a chiave, dotate di sistemi di sicurezza. Obbligatorio anche il registro digitale delle movimentazioni, con tracciabilità degli accessi e delle rettifiche. La corrispondenza tra giacenza reale e contabile dovrà essere verificata almeno ogni 48 ore. Furti, manomissioni o anomalie dovranno essere segnalati tempestivamente. Le strutture avranno 90 giorni dall'entrata in vigore per adeguarsi alle nuove disposizioni. In Italia colpisce circa 3 persone e mezzo ogni 100.000 abitanti all'anno, soprattutto anziani, con una diagnosi che arriva mediamente intorno ai 70 anni. È la leucemia mieloide acuta, una delle forme più aggressive di leucemia. Ma insieme alla malattia c'è anche il peso delle cure, ricoveri, visite, spostamenti, attese e tempi di recupero. Ore e giornate sottratte alla vita quotidiana, alla famiglia e alle relazioni. È la cosiddetta tossicità del tempo. A Bologna esperti, associazioni, istituzioni e comunità scientifica si sono confrontati su nuovi modelli di presa in carico e sull'innovazione terapeutica. L'obiettivo è ridurre, quando possibile, il peso della gestione della malattia e restituire al paziente tempo di qualità. Un tema al centro anche del progetto pilota LIA2B, che coinvolge strutture ospedaliere di Ferrara, Rozzano e Bologna. Perché innovare le cure, hanno fatto sapere gli esperti, significa anche migliorare il tempo e la qualità della vita delle persone. Dalla diagnosi alla presa in carico per tutta la vita è la sfida al centro del position paper sulla fenilchetonuria e sulle malattie metaboliche ereditarie oltre la diagnosi. Il documento è stato presentato alla Camera dei Deputati. Lo screening neonatale, hanno fatto sapere gli esperti, ha permesso ad una generazione di bambini di crescere con prospettive molto diverse dal passato, ma oggi il Servizio Sanitario Nazionale si è trovato ad affrontare una nuova esigenza: garantire continuità delle cure anche nell'età adulta. Tra le priorità indicate, una transizione programmata da

all'assistenza pediatrica, quella per adulti, equip multidisciplinari, centri dedicati e maggiore uniformità nell'accesso alle cure sul territorio. Il documento individua quindi cinque direttrici: continuità assistenziale, multidisciplinarietà, equità territoriale, centralità della persona e sostenibilità del sistema. Il prossimo passo indicato è stato l'avvio di un confronto permanente tra istituzioni, regioni, clinici e associazioni dei pazienti. Anziani sempre più fragili, pazienti con più patologie e una sanità chiamata a garantire cure integrate e personalizzate sono stati i temi al centro del 127° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, che si è svolto al Pala Congressi di Rimini. Tre giornate di confronto con 56 sessioni scientifiche, oltre 700 abstract, tavole rotonde e workshop dedicate alle principali sfide della medicina interna. Tra gli argomenti affrontati anche la cronicità e i nuovi modelli di assistenza, con un focus sul modello DAMA, pensato per adattare l'ospedale alle esigenze dei pazienti più fragili. Spazio anche alla dimensione umana della professione, con un contest di scrittura creativa dedicato ai medici internisti. Nel corso del congresso sono stati inoltre assegnati il SIMI International Award a Richard Horton e il premio SIMI per la solidarietà alla comunità Papa Giovanni XXIII. Un adulto italiano su due ha già perso almeno un dente naturale e il problema riguarda anche i più giovani. A 30 anni il 26% ha già avuto una perdita dentale. Sono alcuni dei dati di una ricerca Mentadent su 2.000 italiani tra i 18 e i 75 anni, presentata a Roma in occasione del 46° mese della prevenzione dentale promosso da Andi e Mentadent. 7 italiani su 10 temono di perdere un dente in futuro, ma solo 4 su 10 si sentono sicuri di sapere come proteggerlo. Carie e malattie gengivali sono tra i principali fattori associati alla perdita dei denti, che può avere conseguenze anche sulla vita sociale. Per rafforzare la prevenzione nasce anche il Lab del Mese della Prevenzione Dentale, uno spazio digitale, hanno fatto sapere durante l'evento, con indicazioni pratiche validate dagli esperti, dedicato a corretti comportamenti quotidiani e al dialogo con il dentista. Milano per alcuni giorni è diventata un laboratorio a cielo aperto sulla salute cardiometabolica in occasione del congresso annuale della European Association for the Study of Diabetes, che ha riunito esperti italiani e internazionali di diabetologia. Lilly ha portato infatti il congresso fuori dagli spazi scientifici con Fuori Congresso, un'installazione aperta al pubblico a City Life dedicata alle connessioni tra diabete, obesità e rischio cardiovascolare, con un calendario di incontri e attività per puntare i riflettori su alimentazione, movimento e stili di vita. E la storia dell'azienda ha incontrato quella di Milano a bordo del tram storico Lilli 150, in partenza da Piazza Castello e diretto attraverso le strade della città. Un progetto, hanno fatto sapere gli organizzatori, che punta a trasformare la ricerca e l'informazione scientifica in occasioni di incontro con i cittadini, con un messaggio: la medicina non riguarda soltanto la malattia, ma anche la salute e le scelte di ogni giorno.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
3: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
2: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

Un uomo residente a Sala Consilina è stato denunciato per omissione di soccorso in merito all'incidente che si è registrato domenica sera intorno alle 22 lungo la strada statale 19 nei pressi di Atena Lucana. Nell'incidente, ricordiamo, sono rimaste coinvolte due auto, una utilitaria guidata da una ragazza del posto e un'auto di grossa cilindrata con a bordo padre, madre e figlio. La persona denunciata era a bordo di una terza vettura che, seppur non rimasta incidentata, era presente nel momento dell'impatto. Ad avere la peggio la giovane che è stata trasferita in ospedale a Salerno dopo un primo ricovero nell'ospedale Luigi Curto di Polla. Feriti anche i tre componenti della famiglia, la loro auto si è capottata più volte prima di finire fuori strada. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono portate avanti dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori e sul posto dai militari della liquida radiomobile sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo. E proprio in seguito ai vari rilievi dei militari e anche grazie all'acquisizione delle immagini delle telecamere del posto è emersa la presenza della terza vettura e del conducente che non si è fermato a prestare i soccorsi dopo l'incidente. I militari lo hanno individuato in poco tempo e l'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso alla Procura della Repubblica di Lago Negro.

Franco Alfieri, a 2 anni esatti del suo arresto, torna in completa libertà. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, hanno infatti revocato anche l'ultima misura cautelare rimasta a carico dell'ex sindaco di Capaccio Pestum, già presidente anche della provincia di Salerno, ovvero l'obbligo di dimora nel suo comune, quello di Torchiara. Il tribunale ha accolto la richiesta presentata dagli avvocati Agostino De Caro e Domenico Antonio D'Alessandro. Alfieri era sottoposto alla misura dal 10 luglio scorso nell'ambito del procedimento relativo al presunto patto politico mafioso contestato in relazione alle elezioni amministrative del 2019. Con tale decisione viene dunque meno l'unico provvedimento cautelare ancora in vigore nei suoi confronti. Il percorso cautelare dell'ex amministratore

2 anni fa con l'arresto e ha attraversato diverse fasi. Alfieri ha trascorso 26 giorni nel carcere di Forni per poi rimanere per 20 mesi agli arresti domiciliari. Poi era stato sottoposto per circa 3 mesi all'obbligo di dimora a Tor Chiara, comune nel quale risiede. Adesso anche quest'ultima misura è stata revocata. Ricordiamo che Alfieri è attualmente impegnato in 2 distinti processi. Il primo si celebra davanti al Tribunale di Vallo della Lucania ed è relativo agli appalti per la pubblica amministrazione. In questo procedimento l'ex sindaco risponde in concorso delle accuse di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, oltre che di falso ideologico. Il secondo processo invece in corso a Salerno riguarda l'ipotesi già citata di scambio elettorale politico mafioso con Roberto Squecco. Poi c'è un terzo filone giudiziario nell'ambito dell'inchiesta sul sottopasso di Capaccio Festum. Per Alfieri in questo caso è stato chiesto il rinvio a giudizio.

Confermate le condanne per l'omicidio del panettiere Ciro Palmieri di Giffoni Vallepiana. I giudici della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai difensori degli imputati Monica Milite e Massimiliano Palmieri, moglie e figlio della vittima, e i 15 anni di reclusione alla Milite e i 12 anni di reclusione a Massimiliano Palmieri sono definitivi. Le condanne a carico dei due imputati erano state emesse a febbraio scorso dai giudici della Corte di Assise di Appello di Salerno, che accolsero il concordato tra il procuratore generale e gli avvocati, riducendo di 3 anni la pena rispetto alla sentenza di primo grado che inflisse alla donna 18 anni e 15 anni al giovane Palmieri con le attenuanti generiche. Ciro Palmieri fu ucciso nella sua casa a Giffoni Vallepiana nel pomeriggio del 29 luglio 2022, al culmine di una lite tra i due coniugi, e il suo cadavere fu ritrovato giorni dopo mutilato e rinchiuso in sacchi di plastica in un'area boschiva lungo la strada provinciale 25 giffonese. L'obiettivo era distruggere il corpo e disperderlo nei boschi, per inscenare l'allontanamento volontario della vittima.

Momenti di apprensione nella serata in via Budetti a Ponte Cagnano Faiano, dove un uomo di 45 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione facendo perdere le sue tracce. Secondo una prima ricostruzione, il 45enne, originario di Maiori, avrebbe raggiunto a piedi il territorio vicentino. In evidente stato di agitazione, l'uomo avrebbe manifestato comportamenti alterati davanti a un bar, suscitando la preoccupazione delle persone presenti e facendo scattare la richiesta d'intervento alle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Ponte Cagnano Faiano e i carabinieri. Considerate le condizioni psicofisiche dell'uomo, la centrale operativa del 118 ha inviato anche un'ambulanza della pubblica assistenza VOPI e un'automedica. Grazie all'intervento coordinato delle forze dell'ordine e dei sanitari, il 45enne è stato avvicinato e tranquillizzato, senza conseguenze per lui né per le altre persone presenti. L'uomo è stato successivamente trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato affidato ai medici per gli accertamenti e le cure del caso. La sua posizione resta al vaglio delle autorità competenti.

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la mozione per la salvaguardia dei punti nascita degli ospedali di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Il provvedimento, presentato dal gruppo del PD con prima firma del consigliere regionale Picarone, punta a tutelare la continuità dei servizi materno-infantili anche nei territori più periferici della regione. La mozione è stata approvata con l'astensione dei gruppi di opposizione ed impegna la Giunta regionale a tenere conto, nella futura riorganizzazione della rete materno-infantile, delle particolari condizioni geografiche e delle difficoltà di collegamento che caratterizzano alcune aree della Campania. Una questione che assume particolare rilievo per il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, presidio di riferimento per un territorio periferico e caratterizzato anche da una significativa distanza dagli altri presidi ospedalieri. Il tema centrale della mozione è quello dell'accessibilità alle cure, da conciliare con la necessità di garantire elevati livelli di sicurezza per gestanti e neonati. Per questo, nella riorganizzazione

organizzazione della rete, viene chiesto di considerare anche le aree già individuate come disagiate dalla legge regionale 11 del 2025. L'indirizzo, approvato dal Consiglio regionale, punta a costruire una rete capace di tenere insieme le esigenze dei vari territori. Adesso l'attenzione si sposta sulla giunta della Campania, chiamata a tradurre l'indirizzo politico approvato dal Consiglio nella futura organizzazione della rete materno-infantile.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'associazione Imprenditoria Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati. Perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente, certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

La Banca Montepruno rinnova il proprio sostegno allo Sporting Sala Consilina Futsal e conferma la partnership anche per la stagione sportiva 2026-2027. Una collaborazione che prosegue nel segno dello sport, del territorio e dei valori condivisi, rafforzando un legame ormai consolidato con la comunità del Vallo di Diano. L'intesa è stata ufficializzata nella sede di Sant'Arsenio della Banca Montepruno, dove il direttore generale Cono Federico e il presidente dello Sporting Sala Consilina Antonio Detta hanno firmato il nuovo accordo. Il rinnovo conferma la volontà di proseguire un percorso costruito negli anni attorno a un progetto sportivo capace di coinvolgere tifosi, famiglie ed appassionati, trasformando il futsal in un momento di partecipazione e di appartenenza per l'intero territorio. Al fianco dello Sporting Sala Consilina, la Banca Montepruno continua così a sostenere i valori dell'impegno, del rispetto e del gioco di squadra, riconoscendo nello sport non solo un'attività agonistica, ma anche uno strumento di crescita personale e collettiva ed un'opportunità per promuovere e dare visibilità al territorio. Continuare il nostro cammino insieme allo Sporting Sala Consilina, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, significa rinnovare la fiducia in un progetto che porta con orgoglio il nome della nostra comunità sui campi di gioco. Il nostro sostegno nasce dalla condivisione di valori che appartengono tanto allo sport quanto al credito cooperativo, collaborazione, responsabilità, attenzione alle persone, alla società, allo staff e agli atleti. Termina Cono Federico, rivolgiamo l'augurio di una stagione ricca di soddisfazioni da costruire con determinazione e con il sostegno dei tanti appassionati.

tutto il mese di ottobre il check-up donna, un percorso pensato per consentire di monitorare con un unico prelievo alcuni importanti parametri della salute. L'iniziativa si inserisce nel messaggio di sensibilizzazione dell'ottobre rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno, ma vuole rappresentare anche un'occasione per promuovere una più ampia cultura della prevenzione e dell'attenzione alla propria salute. Il check-up donna comprende 13 esami che riguardano diverse aree: sangue e metabolismo, tiroide e ormoni, vitamine e minerali. Tra gli accertamenti previsti figurano emocromo con formula, sideremia, ferritina, glicemia, insulina, cortisolo, vitamina D, calcio, magnesio, fosforo e tanti altri. Un unico controllo dunque per raccogliere diversi valori e disporre di un quadro da sottoporre successivamente alla valutazione del proprio medico. Per tutto il mese di ottobre il check-up donna è disponibile al costo di 59 euro, ed anche l'organizzazione è pensata per rendere il percorso semplice ed accessibile. Non è necessaria infatti la prenotazione ed è possibile effettuare il prelievo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12. Presentandosi a digiuno con referto in giornata. Il check-up è disponibile presso i centri analisi biochimica di Padula, Atena Lucana e Battipaglia.

0: dare seguito al confronto avviato durante il convegno Il Movimento che Cura, che si è tenuto il 26 settembre a Pertosa, è questo l'intento di La Cura Continua, l'iniziativa promossa da Annetta Ferrante, coach del salute, e dal kinesiologo Massimo De Paola. Il progetto nasce da una riflessione iniziata diversi anni fa, quando il padre di Annetta, affetto da Alzheimer, era ancora in vita. Da quell'esperienza è stata elaborata una mappa di lavoro che considera la persona e la famiglia al centro di una cornice di cura multidisciplinare e personalizzata. Annetta Ferrante, coordinatrice scientifica e organizzativa del convegno, è coach della salute. Nella sua attività accompagna persone sane nella costruzione di abitudini favorevoli alla salute e al benessere, sia negli aspetti privati che nell'ambito lavorativo, senza tralasciare lo spazio dove la vita e il lavoro avvengono. Negli Stati Uniti ha maturato anche un'esperienza nella Care Coordination, il coordinamento dei percorsi di cura, che ha contribuito alla sua attenzione per la continuità e il collegamento tra persone, famiglie e professionisti.
1: Io e Massimo abbiamo pensato a questa idea tanti anni fa, quando l'Alzheimer era parte della nostra vita quotidiana, quando mio padre era ancora vivo, e siamo ancora in fase embrionale dal punto di vista di un progetto, non è definito, e quindi vogliamo iniziare degli incontri dove metteremo in relazione competenze e risorse già presenti sul territorio. Quindi vogliamo aiutare le persone, soprattutto i familiari, i caregiver, ad affrontare la vita quotidiana di ogni giorno. E come lo facciamo? Quindi con questi incontri, spero mensili, dove iniziamo proprio dai bisogni reali delle persone, e quindi capendo le priorità e quindi mettendo in relazione quello che già abbiamo.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di

0: capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valleverde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Consigli una farmacia ben fornita?
4: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
3: Anche prodotti per bambini?
4: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
3: Non ci credo!
4: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
3: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
10: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Un uomo residente a Sala Consilina è stato denunciato per omissione di soccorso in merito all'incidente che si è registrato domenica sera intorno alle 22 lungo la strada statale 19 nei pressi di Atena Lucana. Nell'incidente, ricordiamo, sono rimaste coinvolte due auto, una utilitaria guidata da una ragazza del posto e un'auto di grossa cilindrata con a bordo padre, madre e figlio. La persona denunciata

Giada era a bordo di una terza vettura che, seppur non rimasta incidentata, era presente nel momento dell'impatto. Ad avere la peggio la giovane, che è stata trasferita in ospedale a Salerno dopo un primo ricovero nell'ospedale Luigi Curto di Polla. Feriti anche i tre componenti della famiglia, la loro auto si è capottata più volte prima di finire fuori strada. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono portate avanti dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, e sul posto dai militari della liquida radiomobile sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo. E proprio in seguito ai vari rilievi dei militari e anche grazie all'acquisizione delle immagini delle telecamere del posto, è emersa la presenza della terza vettura e del conducente, che non si è fermato a prestare i soccorsi dopo l'incidente. I militari lo hanno individuato in poco tempo e l'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso alla Procura della Repubblica di Lago Negro.

Franco Alfieri, a 2 anni esatti dal suo arresto, torna in completa libertà. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, hanno infatti revocato anche l'ultima misura cautelare rimasta a carico dell'ex sindaco di Capaccio Pestum, già presidente anche della provincia di Salerno, ovvero l'obbligo di dimora nel suo comune, quello di Torchiara. Il tribunale ha accolto la richiesta presentata dagli avvocati Agostino De Caro e Domenico Antonio D'Alessandro. Alfieri era sottoposto alla misura dal 10 luglio scorso nell'ambito del procedimento relativo al presunto patto politico mafioso contestato in relazione alle elezioni amministrative del 2019. Con tale decisione viene dunque meno l'unico provvedimento cautelare ancora in vigore nei suoi confronti. Il percorso cautelare dell'ex amministratore è iniziato 2 anni fa con l'arresto e ha attraversato diverse fasi. Alfieri ha trascorso 26 giorni nel carcere di Forni per poi rimanere per 20 mesi agli arresti domiciliari. Poi era stato sottoposto per circa 3 mesi all'obbligo di dimora a Torchiara, comune nel quale risiede. Adesso anche quest'ultima misura è stata revocata. Ricordiamo che Alfieri è attualmente impegnato in 2 distinti processi. Il primo si celebra davanti al Tribunale di Vallo della Lucania ed è relativo agli appalti per la pubblica amministrazione. In questo procedimento l'ex sindaco risponde in concorso delle accuse di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, oltre che di falso ideologico. Il secondo processo invece in corso a Salerno riguarda l'ipotesi già citata di scambio elettorale politico mafioso con Roberto Squecco. Poi c'è un terzo filone giudiziario nell'ambito dell'inchiesta sul sottopasso di Capaccio Pestum. Per Alfieri in questo caso è stato chiesto il rinvio a giudizio.

confermate le condanne per l'omicidio del panettiere Ciro Palmieri di Giffoni Vallepiana. I giudici della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai difensori degli imputati Monica Milite e Massimiliano Palmieri, moglie e figlio della vittima, e i 15 anni di reclusione alla Milite e i 12 anni di reclusione a Massimiliano Palmieri sono definitivi. Le condanne a carico dei due imputati erano state emesse a febbraio scorso dai giudici della Corte di Assise di Appello di Salerno, che accolsero il concordato tra il procuratore generale e gli avvocati, riducendo di 3 anni la pena rispetto alla sentenza di primo grado che inflisse alla donna 18 anni e 15 anni al giovane Palmieri con le attenuanti generiche. Ciro Palmieri fu ucciso nella sua casa a Giffoni Vallepiana nel pomeriggio del 29 luglio 2022, al culmine di una lite tra i due coniugi, e il suo cadavere fu ritrovato giorni dopo mutilato e rinchiuso in sacchi di plastica in un'area boschiva lungo la strada provinciale 25 giffonese. L'obiettivo era distruggere il corpo e disperderlo nei boschi, per inscenare l'allontanamento volontario della vittima.

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la mozione per la salvaguardia dei punti nascita degli ospedali di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Il provvedimento, presentato dal gruppo del PD con prima firma del consigliere regionale Picarone, punta a tutelare la continuità dei servizi materno-infantili anche nei territori più periferici del

regione. La mozione è stata approvata con l'astensione dei gruppi di opposizione ed impegna la giunta regionale a tenere conto nella futura riorganizzazione della rete materno-infantile delle particolari condizioni geografiche e delle difficoltà di collegamento che caratterizzano alcune aree della Campania. Una questione che assume particolare rilievo per il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, presidio di riferimento per un territorio periferico e caratterizzato anche da una significativa distanza dagli altri presidi ospedalieri. Il tema centrale della mozione è quello dell'accessibilità alle cure, da conciliare con la necessità di garantire elevati livelli di sicurezza per gestanti e neonati. Per questo, nella riorganizzazione della rete, viene chiesto di considerare anche le aree già individuate come disagiate dalla legge regionale 11 del 2025. L'indirizzo, approvato dal Consiglio regionale, punta a costruire una rete capace di tenere insieme le esigenze dei vari territori. Adesso l'attenzione si sposta sulla giunta della Campania, chiamata a tradurre l'indirizzo politico approvato dal Consiglio nella futura organizzazione della rete materno-infantile.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'associazione Imprenditoria Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati. Perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente, certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

La Banca Montepruno rinnova il proprio sostegno allo Sporting Sala Consilina Futsal e conferma la partnership anche per la stagione sportiva 2026-2027. Una collaborazione che prosegue nel segno dello sport, del territorio e dei valori condivisi, rafforzando un legame ormai consolidato con la comunità del Vallo di Diano. L'intesa è stata ufficializzata nella sede di Sant'Arsenio della Banca Montepruno, dove il direttore generale Cono Federico e il presidente dello Sporting Sala Consilina Antonio Detta hanno firmato il nuovo accordo. Il rinnovo conferma la volontà di proseguire un percorso costruito negli anni attorno a un progetto sportivo capace di coinvolgere tifosi, famiglie ed appassionati, trasformando il futsal in un momento di partecipazione e di appartenenza per l'intero territorio. Al fianco dello Sporting Sala Consilina, la Banca Montepruno continua così a sostenere i valori dell'impegno, del rispetto e del gioco di squadra, riconoscendo nello sport non solo un'attività agonistica, ma anche uno strumento di crescita personale e collettiva ed un'opportunità per promuovere e dare visibilità al territorio. Continuare il nostro cammino insieme allo Sporting Sala Consilina, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, significa rinnovare la fiducia in un progetto che porta con orgoglio il nome della nostra comunità sui campi di gioco.

Il nostro sostegno nasce dalla condivisione di valori che appartengono tanto allo sport quanto al credito cooperativo, collaborazione, responsabilità, attenzione alle persone, alla società, allo staff e agli atleti. Termina con Federico, rivolgiamo l'augurio di una stagione ricca di soddisfazioni da costruire con determinazione e con il sostegno dei tanti appassionati.

In occasione dell'Ottobre Rosa, i centri analisi biochimica rinnovano il loro impegno sul fronte della prevenzione, proponendo per tutto il mese d'ottobre il check-up donna, un percorso pensato per consentire di monitorare con un unico prelievo alcuni importanti parametri della salute. L'iniziativa si inserisce nel messaggio di sensibilizzazione dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno, ma vuole rappresentare anche un'occasione per promuovere una più ampia cultura della prevenzione e dell'attenzione alla propria salute. Il check-up donna comprende 13 esami che riguardano diverse aree: sangue e metabolismo, tiroide e ormoni, vitamine e minerali. Tra gli accertamenti previsti figurano emocromo con formula, sideremia, ferritina, glicemia, insulina, cortisolo, vitamina D, calcio, magnesio, fosforo e tanti altri. Un unico controllo dunque per raccogliere diversi valori e disporre di un quadro da sottoporre successivamente alla valutazione del proprio medico. Per tutto il mese di ottobre il check-up donna è disponibile al costo di 59 euro, ed anche l'organizzazione è pensata per rendere il percorso semplice ed accessibile. Non è necessaria infatti la prenotazione ed è possibile effettuare il prelievo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12, presentandosi a digiuno con referto in giornata. Il check-up è disponibile presso i centri analisi biochimica di Padula, Atena Lucana e Battipaglia.

0: Dare seguito al confronto avviato durante il convegno Il Movimento che Cura, che si è tenuto il 26 settembre a Pertosa, è questo l'intento di La Cura Continua, l'iniziativa promossa da Annetta Ferrante, coach del salute, e dal kinesiologo Massimo De Paola. Il progetto nasce da una riflessione iniziata diversi anni fa, quando il padre di Annetta, affetto da Alzheimer, era ancora in vita. Da quell'esperienza è stata elaborata una mappa di lavoro che considera la persona e la famiglia al centro di una cornice di cura multidisciplinare e personalizzata. Annetta Ferrante, coordinatrice scientifica e organizzativa del convegno, è coach della salute. Nella sua attività accompagna persone sane nella costruzione di abitudini favorevoli alla salute e al benessere, sia negli aspetti privati che nell'ambito lavorativo, senza tralasciare lo spazio dove la vita e il lavoro avvengono. Negli Stati Uniti ha maturato anche un'esperienza nella Care Coordination, il coordinamento dei percorsi di cura, che ha contribuito alla sua attenzione per la continuità e il collegamento tra persone, famiglie e professionisti.
1: Io e Massimo abbiamo pensato a questa idea tanti anni fa, quando l'Alzheimer era parte della nostra vita quotidiana, quando mio padre era ancora vivo, e siamo ancora in fase embrionale dal punto di vista di un progetto, non è definito, e quindi vogliamo iniziare degli incontri dove metteremo in relazione competenze e risorse già presenti sul territorio. Quindi vogliamo aiutare le persone, soprattutto i familiari, i caregiver, ad affrontare la vita quotidiana di ogni giorno. E come lo facciamo? Quindi con questi incontri, spero mensili, dove iniziamo proprio dai bisogni reali delle persone, e quindi capendo le priorità e quindi mettendo in relazione quello che già abbiamo.

Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita.

0: Siamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa, la certezza di sentirsi in mani sicure.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano le attività.

attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni.

interno alle 22 lungo la strada statale 19 nei pressi di Atena Lucana. Nell'incidente, ricordiamo, sono rimaste coinvolte due auto, una utilitaria guidata da una ragazza del posto e un'auto di grossa cilindrata con a bordo padre, madre e figlio. La persona denunciata era a bordo di una terza vettura che, seppur non rimasta incidentata, era presente nel momento dell'impatto. Ad avere la peggio la giovane, che è stata trasferita in ospedale a Salerno dopo un primo ricovero nell'ospedale Luigi Curto di Polla. Feriti anche i tre componenti della famiglia, la loro auto si è capottata più volte prima di finire fuori strada. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono portate avanti dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori e sul posto dai militari della liquida radiomobile sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo. E proprio in seguito ai vari rilievi dei militari e anche grazie all'acquisizione delle immagini delle telecamere del posto è emersa la presenza della terza vettura e del conducente, che non si è fermato a prestare i soccorsi dopo l'incidente. I militari lo hanno individuato in poco tempo e l'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso alla Procura della Repubblica di Lago Negro.

Franco Alfieri, a 2 anni esatti dal suo arresto, torna in completa libertà. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, hanno infatti revocato anche l'ultima misura cautelare rimasta a carico dell'ex sindaco di Capaccio Pestum, già presidente anche della provincia di Salerno, ovvero l'obbligo di dimora nel suo comune, quello di Torchiara. Il tribunale ha accolto la richiesta presentata dagli avvocati Agostino De Caro e Domenico Antonio D'Alessandro. Alfieri era sottoposto alla misura dal 10 luglio scorso nell'ambito del procedimento relativo al presunto patto politico mafioso contestato in relazione alle elezioni amministrative del 2019. Con tale decisione viene dunque meno l'unico provvedimento cautelare ancora in vigore nei suoi confronti. Il percorso cautelare dell'ex amministratore è iniziato 2 anni fa con l'arresto e ha attraversato diverse fasi. Alfieri ha trascorso 26 giorni nel carcere di Forni per poi rimanere per 20 mesi agli arresti domiciliari. Poi era stato sottoposto per circa 3 mesi all'obbligo di dimora a Torchiara, comune nel quale risiede. Adesso anche quest'ultima misura è stata revocata. Ricordiamo che Alfieri è attualmente impegnato in 2 distinti processi. Il primo si celebra davanti al Tribunale di Vallo della Lucania ed è relativo agli appalti per la pubblica amministrazione. In questo procedimento l'ex sindaco risponde in concorso delle accuse di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, oltre che di falso ideologico. Il secondo processo invece in corso a Salerno riguarda l'ipotesi già citata di scambio elettorale politico mafioso con Roberto Squecco. Poi c'è un terzo filone giudiziario nell'ambito dell'inchiesta sul sottopasso di Capaccio Pestum. Per Alfieri in questo caso è stato chiesto il rinvio a giudizio.

Confermate le condanne per l'omicidio del panettiere Ciro Palmieri di Giffoni Vallepiana. I giudici della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai difensori degli imputati Monica Milite e Massimiliano Palmieri, moglie e figlio della vittima, e i 15 anni di reclusione alla Milite e i 12 anni di reclusione a Massimiliano Palmieri sono definitivi. Le condanne a carico dei due imputati erano state emesse a febbraio scorso dai giudici della Corte di Assise di Appello di Salerno, che accolsero il concordato tra il procuratore generale e gli avvocati, riducendo di 3 anni la pena rispetto alla sentenza di primo grado che inflisse alla donna 18 anni e 15 anni al giovane Palmieri con le attenuanti generiche. Ciro Palmieri fu ucciso nella sua casa a Giffoni Vallepiana nel pomeriggio del 29 luglio 2022, al culmine di una lite tra i due coniugi, e il suo cadavere fu ritrovato giorni dopo mutilato e rinchiuso in sacchi di plastica in un'area boschiva lungo la strada provinciale 25 giffonese. L'obiettivo era distruggere il corpo e disperderlo nei boschi, per inscenare l'allontanamento volontario della vittima.

Picentino. In evidente stato di agitazione, l'uomo avrebbe manifestato comportamenti alterati davanti a un bar, suscitando la preoccupazione delle persone presenti e facendo scattare la richiesta di intervento alle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Ponte Cagnano Faiano e i carabinieri. Considerate le condizioni psicofisiche dell'uomo, la centrale operativa del 118 ha inviato anche un'ambulanza della pubblica assistenza VOPI e un'automedica. Grazie all'intervento coordinato delle forze dell'ordine e dei sanitari, il 45enne è stato avvicinato e tranquillizzato, senza conseguenze per lui né per le altre persone presenti. L'uomo è stato successivamente trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato affidato ai medici per gli accertamenti e le cure del caso. La sua posizione resta al vaglio delle autorità competenti.

Momenti di apprensione nella serata in via Budetti a Ponte Cagnano Faiano, dove un uomo di 45 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione facendo perdere le sue tracce. Secondo una prima ricostruzione, il 45enne, originario di Maiori, avrebbe raggiunto a piedi il territorio

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la mozione per la salvaguardia dei punti nascita degli ospedali di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Il provvedimento, presentato dal gruppo del PD con prima firma del consigliere regionale Picarone, punta a tutelare la continuità dei servizi materno-infantili anche nei territori più periferici della regione. La mozione è stata approvata con l'astensione dei gruppi di opposizione ed impegna la Giunta regionale a tenere conto, nella futura riorganizzazione della rete materno-infantile, delle particolari condizioni geografiche e delle difficoltà di collegamento che caratterizzano alcune aree della Campania. Una questione che assume particolare rilievo per il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, presidio di riferimento per un territorio periferico e caratterizzato anche da una significativa distanza dagli altri presidi ospedalieri. Il tema centrale della mozione è quello dell'accessibilità alle cure, da conciliare con la necessità di garantire elevati livelli di sicurezza per gestanti e neonati. Per questo, nella riorganizzazione della rete viene chiesto di considerare anche le aree già individuate come disagiate dalla legge regionale 11 del 2025. L'indirizzo approvato dal Consiglio regionale punta a costruire una rete capace di tenere insieme le esigenze dei vari territori. Adesso l'attenzione si sposta sulla Giunta della Campania, chiamata a tradurre l'indirizzo politico approvato dal Consiglio nella futura organizzazione della rete materno-infantile.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditori Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea, che può diventare informazione, potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

La Banca Montepruno rinnova il proprio sostegno allo Sporting Sala Consilina Futsal e conferma la partnership anche per la stagione sportiva 2026-2027, una collaborazione che prosegue nel segno dello sport, del territorio e dei valori condivisi, rafforzando un legame ormai consolidato con la comunità del Vallo di Diano. L'intesa è stata ufficializzata nella sede di Sant'Arsenio della Banca Montepruno, dove il direttore generale Cono Federico e il presidente dello Sporting Sala Consilina Antonio Detta hanno firmato il nuovo accordo. Il rinnovo conferma la volontà di proseguire un percorso costruito negli anni attorno a un progetto sportivo capace di coinvolgere tifosi, famiglie ed appassionati, trasformando il futsal in un momento di partecipazione e di appartenenza per l'intero territorio. Al fianco dello Sporting Sala Consilina, la Banca Montepruno continua così a sostenere i valori dell'impegno, del rispetto e del gioco di squadra, riconoscendo nello sport non solo un'attività agonistica, ma anche uno strumento di crescita personale e collettiva ed un'opportunità per promuovere e dare visibilità al territorio. Continuare il nostro cammino insieme allo Sporting Sala Consilina, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, significa rinnovare la fiducia in un progetto che porta con orgoglio il nome della nostra comunità sui campi di gioco. Il nostro sostegno nasce dalla condivisione di valori che appartengono tanto allo sport quanto al credito cooperativo, collaborazione, responsabilità, attenzione alle persone, alla società, allo staff e agli atleti. Termina Cono Federico, rivolgiamo l'augurio di una stagione ricca di soddisfazioni da costruire con determinazione e con il sostegno dei tanti appassionati.

In occasione dell'Ottobre Rosa, i centri analisi biochimica rinnovano il loro impegno sul fronte della prevenzione, proponendo per tutto il mese d'ottobre il check-up donna, un percorso pensato per consentire di monitorare con un unico prelievo alcuni importanti parametri della salute. L'iniziativa si inserisce nel messaggio di sensibilizzazione dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno, ma vuole rappresentare anche un'occasione per promuovere una più ampia cultura della prevenzione e dell'attenzione alla propria salute. Il check-up donna comprende 13 esami che riguardano diverse aree: sangue e metabolismo, tiroide e ormoni, vitamine e minerali. Tra gli accertamenti previsti figurano emocromo con formula, sideremia, ferritina, glicemia, insulina, cortisolo, vitamina D, calcio, magnesio, fosforo e tanti altri. Un unico controllo dunque per raccogliere diversi valori e disporre di un quadro da sottoporre successivamente alla valutazione del proprio medico. Per tutto il mese di ottobre il check-up donna è disponibile al costo di 59 euro, ed anche l'organizzazione è pensata per rendere il percorso semplice ed accessibile. Non è necessaria infatti la prenotazione ed è possibile effettuare il prelievo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12, presentandosi a digiuno con referto in giornata. Il check-up è disponibile presso i centri analisi biochimica di Padula, Atena Lucana e Battipaglia.

0: Dare seguito al confronto avviato durante il convegno Il Movimento che Cura, che si è tenuto il 26 settembre a Pertosa, è questo l'intento di La Cura Continua, l'iniziativa promossa da Annetta Ferrante, coach del salute, e dal kinesiologo Massimo De Paola. Il progetto nasce da una riflessione iniziata diversi anni fa, quando il padre di Annetta, affetto da Alzheimer, era ancora in vita. Da quell'esperienza è stata elaborata una mappa di lavoro che considera la persona e la famiglia al centro di una cornice di cura multidisciplinare e personalizzata. Annetta Ferrante, coordinatrice scientifica e organizzativa del convegno, è coach della salute. Nella sua attività accompagna persone sane nella costruzione di abitudini favorevoli alla salute e al benessere, sia negli aspetti privati che nell'ambito lavorativo, senza tralasciare lo spazio dove la vita e il lavoro avvengono. Negli Stati Uniti ha maturato anche un'esperienza nella Care Coordination, il coordinamento dei percorsi di cura, che ha contribuito alla sua attenzione per la continuità e il collegamento tra persone, famiglie e professionisti.
1: Io e Massimo abbiamo pensato a questa idea tanti anni fa, quando l'Alzheimer era parte della nostra vita quotidiana, quando mio padre era ancora vivo. E...

Siamo ancora in fase embrionale dal punto di vista di un progetto, non è definito, e quindi vogliamo iniziare degli incontri dove metteremo in relazione competenze e risorse già presenti sul territorio. Quindi vogliamo aiutare le persone, soprattutto i familiari, i caregiver, ad affrontare la vita quotidiana di ogni giorno. E come lo facciamo? Quindi con questi incontri, spero mensili, dove iniziamo proprio dai bisogni reali delle persone e quindi capendo le priorità e quindi mettendo in relazione quello che già abbiamo.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
6: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio.

Un uomo residente a Sala Consilina è stato denunciato per omissione di soccorso in merito all'incidente che si è registrato domenica sera intorno alle 22 lungo la strada statale 19 nei pressi di Atena Lucana. Nell'incidente, ricordiamo, sono rimaste coinvolte due auto, una utilitaria guidata da una ragazza del posto e un'auto di grossa cilindrata con a bordo padre, madre e figlio. La persona denunciata era a bordo di una terza vettura che, seppur non rimasta incidentata, era presente nel momento dell'impatto. Ad avere la peggio la giovane, che è stata trasferita in ospedale a Salerno dopo un primo ricovero nell'ospedale Luigi Curto di Polla. Feriti anche i tre componenti della famiglia, la loro auto si è capottata più volte prima di finire fuori strada. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono portate avanti dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori e sul posto dai militari della liquida radiomobile sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo. E proprio in seguito ai vari rilievi dei militari e anche grazie all'acquisizione delle immagini delle telecamere del posto è emersa la presenza della terza vettura e del conducente che non si è fermato a prestare i soccorsi dopo l'incidente. I militari lo hanno individuato in poco tempo e l'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso alla Procura della Repubblica di Lago Negro.

Franco Alfieri, a 2 anni esatti del suo arresto, torna in completa libertà. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, hanno infatti revocato anche l'ultima misura cautelare rimasta a carico dell'ex sindaco di Capaccio Pestum, già presidente anche della provincia di Salerno, ovvero l'obbligo di dimora nel suo comune, quello di Torchiara. Il tribunale ha accolto la richiesta presentata dagli avvocati Agostino De Caro e Domenico Antonio D'Alessandro. Alfieri era sottoposto alla misura dal 10 luglio scorso nell'ambito del procedimento relativo al presunto patto politico mafioso contestato in relazione alle elezioni amministrative del 2019. Con tale decisione viene dunque meno l'unico provvedimento cautelare ancora in vigore nei suoi confronti. Il percorso cautelare dell'ex amministratore è iniziato 2 anni fa con l'arresto e ha attraversato diverse fasi. Alfieri ha trascorso 26 giorni nel carcere di Forni per poi rimanere per 20 mesi agli arresti domiciliari. Poi era stato sottoposto per circa 3 mesi all'obbligo di dimora a Torchiara, comune nel quale risiede. Adesso anche quest'ultima misura è stata revocata. Ricordiamo che Alfieri è attualmente impegnato in 2 distinti processi. Il primo si celebra davanti al Tribunale di Vallo della Lucania ed è relativo agli appalti per la pubblica amministrazione. In questo procedimento l'ex sindaco risponde in concorso delle accuse di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, oltre che di falso ideologico. Il secondo processo invece in corso a Salerno riguarda l'ipotesi già citata di scambio elettorale politico mafioso con Roberto Squecco. Poi c'è un terzo filone giudiziario nell'ambito dell'inchiesta sul sottopasso di Capaccio Pestum. Per Alfieri in questo caso è stato chiesto il rinvio a giudizio.

Confermate le condanne per l'omicidio del panettiere Ciro Palmieri di Giffoni Vallepiana. I giudici della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai difensori degli imputati Monica Milite e Massimiliano Palmieri, moglie e figlio della vittima, e i 15 anni di reclusione alla Milite e i 12 anni di reclusione a Massimiliano Palmieri sono definitivi. Le condanne a carico dei due imputati erano state emesse a febbraio scorso dai giudici della Corte di Assise di Appello di Salerno, che accolsero il concordato tra il procuratore generale e gli avvocati, riducendo di 3 anni la pena rispetto alla sentenza di primo grado che inflisse alla donna 18 anni e 15 anni al giovane Palmieri con le attenuanti generiche. Ciro Palmieri fu ucciso nella sua casa a Giffoni Vallepiana nel pomeriggio del 29 luglio 2022, al culmine di una lite tra i due coniugi, e il suo cadavere fu ritrovato giorni dopo mutilato e rinchiuso in sacchi di plastica in un'area boschiva lungo la strada provinciale 25 giffonese. L'obiettivo era distruggere il corpo e disperderlo

Momenti di apprensione nella serata in via Budetti a Ponte Cagnano Faiano, dove un uomo di 45 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione facendo perdere le sue tracce. Secondo una prima ricostruzione, il 45enne, originario di Maiori, avrebbe raggiunto a piedi il territorio picentino. In evidente stato di agitazione, l'uomo avrebbe manifestato comportamenti alterati davanti a un bar, suscitando la preoccupazione delle persone presenti e facendo scattare la richiesta di intervento alle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Ponte Cagnano Faiano e i carabinieri. Considerate le condizioni psicofisiche dell'uomo, la centrale operativa del 118 ha inviato anche un'ambulanza della pubblica assistenza VOPI e un'automedica. Grazie all'intervento coordinato delle forze dell'ordine e dei sanitari, il 45enne è stato avvicinato e tranquillizzato, senza conseguenze per lui né per le altre persone presenti. L'uomo è stato successivamente trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato affidato ai medici per gli accertamenti e le cure del caso. La sua posizione resta al vaglio delle autorità competenti.

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la mozione per la salvaguardia dei punti nascita degli ospedali di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Il provvedimento, presentato dal gruppo del PD con prima firma del consigliere regionale Picarone, punta a tutelare la continuità dei servizi materno-infantili anche nei territori più periferici della regione. La mozione è stata approvata con l'astensione dei gruppi di opposizione ed impegna la Giunta regionale a tenere conto, nella futura riorganizzazione della rete materno-infantile, delle particolari condizioni geografiche e delle difficoltà di collegamento che caratterizzano alcune aree della Campania. Una questione che assume particolare rilievo per il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, presidio di riferimento per un territorio periferico e caratterizzato anche da una significativa distanza dagli altri presidi ospedalieri. Il tema centrale della mozione è quello dell'accessibilità alle cure, da conciliare con la necessità di garantire elevati livelli di sicurezza per gestanti e neonati. Per questo, nella riorganizzazione della rete viene chiesto di considerare anche le aree già individuate come disagiate dalla legge regionale 11 del 2025. L'indirizzo approvato dal Consiglio regionale punta a costruire una rete capace di tenere insieme le esigenze dei vari territori. Adesso l'attenzione si sposta sulla Giunta della Campania, chiamata a tradurre l'indirizzo politico approvato dal Consiglio nella futura organizzazione della rete materno-infantile.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditoria Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo diciamo, dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente, certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita d'impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi questi

forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo-Didiano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

La Banca Montepruno rinnova il proprio sostegno allo Sporting Sala Consilina Futsal e conferma la partnership anche per la stagione sportiva 2026-2027. Una collaborazione che prosegue nel segno dello sport del territorio e dei valori condivisi, rafforzando un legame ormai consolidato con la comunità del Vallo di Diano. L'intesa è stata ufficializzata nella sede di Sant'Arsenio della Banca Montepruno, dove il direttore generale Cono Federico e il presidente dello Sporting Sala Consilina Antonio Detta hanno firmato il nuovo accordo. Il rinnovo conferma la volontà di proseguire un percorso costruito negli anni attorno a un progetto sportivo capace di coinvolgere tifosi, famiglie ed appassionati, trasformando il futsal in un momento di partecipazione e di appartenenza per l'intero territorio. Al fianco dello Sporting Sala Consilina, la Banca Montepruno continua così a sostenere i valori dell'impegno, del rispetto e del gioco di squadra, riconoscendo nello sport non solo un'attività agonistica, ma anche uno strumento di crescita personale e collettiva ed un'opportunità per promuovere e dare visibilità al territorio. Continuare il nostro cammino insieme allo Sporting Sala Consilina, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, significa rinnovare la fiducia in un progetto che porta con orgoglio il nome della nostra comunità sui campi di gioco. Il nostro sostegno nasce dalla condivisione di valori che appartengono tanto allo sport quanto al credito cooperativo, collaborazione, responsabilità, attenzione alle persone, alla società, allo staff e agli atleti. Termina Cono Federico, rivolgiamo l'augurio di una stagione ricca di soddisfazioni da costruire con determinazione e con il sostegno dei tanti appassionati.

In occasione dell'Ottobre Rosa, i centri analisi biochimica rinnovano il loro impegno sul fronte della prevenzione, proponendo per tutto il mese d'ottobre il check-up donna, un percorso pensato per consentire di monitorare con un unico prelievo alcuni importanti parametri della salute. L'iniziativa si inserisce nel messaggio di sensibilizzazione dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno, ma vuole rappresentare anche un'occasione per promuovere una più ampia cultura della prevenzione e dell'attenzione alla propria salute. Il check-up donna comprende 13 esami che riguardano diverse aree: sangue e metabolismo, tiroide e ormoni, vitamine e minerali. Tra gli accertamenti previsti figurano emocromo con formula, sideremia, ferritina, glicemia, insulina, cortisolo, vitamina D, calcio, magnesio, fosforo e tanti altri. Un unico controllo dunque per raccogliere diversi valori e disporre di un quadro da sottoporre successivamente alla valutazione del proprio medico. Per tutto il mese di ottobre il check-up donna è disponibile al costo di 59 euro ed anche l'organizzazione è pensata per rendere il percorso semplice ed accessibile. Non è necessaria infatti la prenotazione ed è possibile effettuare il prelievo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12, presentandosi a digiuno con referto in giornata. Il check-up è disponibile presso i centri analisi biochimica di Padula, Atena Lucana e Battipaglia.

Dare seguito al confronto avviato durante il convegno Il Movimento che Cura, che si è tenuto il 26 settembre a Pertosa, è questo l'intento di La Cura Continua, l'iniziativa promossa da Annetta Ferrante, coach del Salute, e dal kinesiologo Massimo De Paola. Il progetto nasce da una riflessione iniziata diversi anni fa, quando il padre di Annetta, affetto da Alzheimer, era ancora in vita. Da quell'esperienza è stata elaborata una mappa di lavoro che considera la persona e la famiglia al centro di una cornice di cura multidisciplinare e personalizzata. Annetta Ferrante, coordinatrice scientifica e organizzativa

0: L'iniziativa del convegno è coach della salute. Nella sua attività accompagna persone sane nella costruzione di abitudini favorevoli alla salute e al benessere, sia negli aspetti privati che nell'ambito lavorativo, senza tralasciare lo spazio dove la vita e il lavoro avvengono. Negli Stati Uniti ha maturato anche un'esperienza nella Care Coordination, il coordinamento dei percorsi di cura, che ha contribuito alla sua attenzione per la continuità e il collegamento tra persone, famiglie e professionisti.
1: Io e Massimo abbiamo pensato a questa idea tanti anni fa, quando l'Alzheimer era parte della nostra vita quotidiana, quando mio padre era ancora vivo, e siamo ancora in fase embrionale dal punto di vista di un progetto, non è definito, e quindi vogliamo iniziare degli incontri dove metteremo in relazione competenze e risorse già presenti sul territorio. Quindi vogliamo aiutare le persone, soprattutto i familiari, i caregiver, ad affrontare la vita quotidiana di ogni giorno. E come lo facciamo? Quindi con questi incontri, spero mensili, dove iniziamo proprio dai bisogni reali delle persone, e quindi capendo le priorità e quindi mettendo in relazione quello che già abbiamo.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Da vida e da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamento

0: giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Un uomo residente a Sala Consilina è stato denunciato per omissione di soccorso in merito all'incidente che si è registrato domenica sera intorno alle 22 lungo la strada statale 19 nei pressi di Atena Lucana. Nell'incidente, ricordiamo, sono rimaste coinvolte due auto, una utilitaria guidata da una ragazza del posto e un'auto di grossa cilindrata con a bordo padre, madre e figlio. La persona denunciata era a bordo di una terza vettura che, seppur non rimasta incidentata, era presente nel momento dell'impatto. Ad avere la peggio la giovane che è stata trasferita in ospedale a Salerno dopo un primo ricovero nell'ospedale Luigi Curto di Polla. Feriti anche i tre componenti della famiglia, la loro auto si è capottata più volte prima di finire fuori strada. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono portate avanti dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori e sul posto dai militari della liquida radiomobile sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo. E proprio in seguito ai vari rilievi dei militari e anche grazie all'acquisizione delle immagini delle telecamere del posto è emersa la presenza della terza vettura e del conducente che non si è fermato a prestare i soccorsi dopo l'incidente. I militari lo hanno individuato in poco tempo e l'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso alla Procura della Repubblica di Lago Negro.

Franco Alfieri, a 2 anni esatti del suo arresto, torna in completa libertà. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, hanno infatti revocato anche l'ultima misura cautelare rimasta a carico dell'ex sindaco di Capaccio Pestum, già presidente anche della provincia di Salerno, ovvero l'obbligo di dimora nel suo comune, quello di Torchiara. Il tribunale ha accolto la richiesta presentata dagli avvocati Agostino De Caro e Domenico Antonio D'Alessandro. Alfieri era sottoposto alla misura dal 10 luglio scorso nell'ambito del procedimento relativo al presunto patto politico mafioso contestato in relazione alle elezioni amministrative del 2019. Con tale decisione viene dunque meno l'unico provvedimento cautelare ancora in vigore nei suoi confronti. Il percorso cautelare dell'ex amministratore è iniziato 2 anni fa con l'arresto e ha attraversato diverse fasi. Alfieri ha trascorso 26 giorni nel carcere di Forni per poi rimanere per 20 mesi agli arresti domiciliari. Poi era stato sottoposto per circa 3 mesi all'obbligo di dimora a Torchiara, comune nel quale risiede. Adesso anche quest'ultima misura è stata revocata. Ricordiamo che Alfieri è attualmente impegnato in 2 distinti processi. Il primo si celebra davanti al Tribunale di Vallo della Lucania ed è relativo agli appalti per la pubblica amministrazione. In questo procedimento l'ex sindaco risponde in concorso delle accuse di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, oltre che di falso ideologico. Il secondo processo invece in corso a Salerno riguarda l'ipotesi già citata di scambio elettorale politico mafioso con Roberto Squecco. Poi c'è un terzo filone giudiziario nell'ambito dell'inchiesta sul sottopasso di Capaccio Pestum. Per Alfieri in questo caso è stato chiesto il rinvio a giudizio.

Confermate le condanne per l'omicidio del panettiere Ciro Palmieri di Giffoni Vallepiana. I giudici della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai difensori degli imputati Monica Milite e Massimiliano Palmieri, moglie e figlio della vittima, e i 15 anni di reclusione alla Milite e i 12 anni di reclusione a Massimiliano Palmieri sono definitivi. Le condanne a carico dei due imputati erano state emesse a febbraio scorso dai giudici della Corte di Assise di Appello di Salerno, che accolsero il concordato tra il procuratore generale e gli avvocati, riducendo di 3 anni la pena rispetto alla sentenza di primo grado che inflisse alla donna 18 anni e 15 anni al giovane Palmieri con le attenuanti generiche. Ciro Palmieri fu ucciso nella sua casa a Giffoni Vallepiana nel pomeriggio del 29 luglio 2022, al culmine di una lite tra i due coniugi, e il suo cadavere fu ritrovato giorni dopo mutilato e rinchiuso in sacchi di plastica in un'area boschiva lungo la strada provinciale 25 giffonese. L'obiettivo era distruggere il corpo e disperderlo nei boschi, per inscenare l'allontanamento volontario della vittima.

Momenti di apprensione nella serata in via Budetti a Ponte Cagnano Faiano, dove un uomo di 45 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione facendo perdere le sue tracce. Secondo una prima ricostruzione, il 45enne, originario di Maiori, avrebbe raggiunto a piedi il territorio vicentino. In evidente stato di agitazione, l'uomo avrebbe manifestato comportamenti alterati davanti a un bar, suscitando la preoccupazione delle persone presenti e facendo scattare la richiesta di intervento alle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Ponte Cagnano Faiano e i carabinieri. Considerate le condizioni psicofisiche dell'uomo, la centrale operativa del 118 ha inviato anche un'ambulanza della pubblica assistenza VOPI e un'automedica. Grazie all'intervento coordinato delle forze dell'ordine e dei sanitari, il 45enne è stato avvicinato e tranquillizzato, senza conseguenze per lui né per le altre persone presenti. L'uomo è stato successivamente trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato affidato ai medici per gli accertamenti e le cure del caso. La sua posizione resta al vaglio delle autorità competenti.

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la mozione per la salvaguardia dei punti nascita degli ospedali di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Il provvedimento presentato dal gruppo del PD con prima firma del consigliere regionale Picarone punta a tutelare la continuità dei servizi materno-infantili anche nei territori più periferici della regione. La mozione è stata approvata con l'astensione dei gruppi di opposizione ed impegna la giunta regionale a tenere conto nella futura riorganizzazione della rete materno-infantile delle particolari condizioni geografiche e delle difficoltà di collegamento che caratterizzano alcune aree della Campania. Una questione che assume particolare rilievo per il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, presidio di riferimento per un territorio periferico e caratterizzato anche da una significativa distanza dagli altri presidi ospedalieri. Il tema centrale della mozione è quello dell'accessibilità alle cure, da conciliare con la necessità di garantire elevati livelli di sicurezza per gestire e neonati. Per questo, nella riorganizzazione della rete, viene chiesto di considerare anche le aree già individuate come disagiate dalla legge regionale 11 del 2025. L'indirizzo, approvato dal Consiglio regionale, punta a costruire una rete capace di tenere insieme le esigenze dei vari territori. Adesso l'attenzione si sposta sulla giunta della Campania, chiamata a tradurre l'indirizzo politico approvato dal Consiglio nella futura organizzazione della rete materno-infantile.

Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Valle Oridiano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dal

0: l'Associazione Imprenditoria Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione, di rete, sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

La Banca Montepruno rinnova il proprio sostegno allo Sporting Sala Consilina Futsal e conferma la partnership anche per la stagione sportiva 2026-2027, una collaborazione che prosegue nel segno dello sport, del territorio e dei valori condivisi, rafforzando un legame ormai consolidato con la comunità del Vallo di Diano. L'intesa è stata ufficializzata nella sede di Sant'Arsenio della Banca Montepruno, dove il direttore generale Cono Federico e il presidente dello Sporting Sala Consilina Antonio Detta hanno firmato il nuovo accordo. Il rinnovo conferma la volontà di proseguire un percorso costruito negli anni attorno a un progetto sportivo capace di coinvolgere tifosi, famiglie ed appassionati, trasformando il futsal in un momento di partecipazione e di appartenenza per l'intero territorio. Al fianco dello Sporting Sala Consilina, la Banca Montepruno continua così a sostenere i valori dell'impegno, del rispetto e del gioco di squadra, riconoscendo nello sport non solo un'attività agonistica, ma anche uno strumento di crescita personale e collettiva ed un'opportunità per promuovere e dare visibilità al territorio. Continuare il nostro cammino insieme allo Sporting Sala Consilina, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, significa rinnovare la fiducia in un progetto che porta con orgoglio il nome della nostra comunità sui campi di gioco. Il nostro sostegno nasce dalla condivisione di valori che appartengono tanto allo sport quanto al credito cooperativo, collaborazione, responsabilità, attenzione alle persone, alla società, allo staff e agli atleti. Termina Cono Federico, rivolgiamo l'augurio di una stagione ricca di soddisfazioni da costruire con determinazione e con il sostegno dei tanti appassionati.

In occasione dell'Ottobre Rosa, i centri analisi biochimica rinnovano il loro impegno sul fronte della prevenzione, proponendo per tutto il mese d'ottobre il check-up donna, un percorso pensato per consentire di monitorare con un unico prelievo alcuni importanti parametri della salute. L'iniziativa si inserisce nel messaggio di sensibilizzazione dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno, ma vuole rappresentare anche un'occasione per promuovere una più ampia cultura della prevenzione e dell'attenzione alla propria salute. Il check-up donna comprende 13 esami che riguardano diverse aree: sangue e metabolismo, tiroide e ormoni, vitamine e minerali. Tra gli accertamenti previsti figurano emocromo con formula, sideremia, ferritina, glicemia, insulina, cortisolo, vitamina D, calcio, magnesio, fosforo e tanti altri. Un unico controllo dunque per raccogliere diversi valori e disporre di un quadro da sottoporre successivamente alla valutazione del proprio medico. Per tutto il mese di ottobre

Il check-up donna è disponibile al costo di 59 euro ed anche l'organizzazione è pensata per rendere il percorso semplice ed accessibile. Non è necessaria infatti la prenotazione ed è possibile effettuare il prelievo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12 presentandosi a digiuno con referto in giornata. Il check-up è disponibile presso i centri analisi biochimica di Padula, Atena Lucana e Battipaglia.

0: dare seguito al confronto avviato durante il convegno Il Movimento che Cura, che si è tenuto il 26 settembre a Pertosa. È questo l'intento di La Cura Continua, l'iniziativa promossa da Annetta Ferrante, coach del salute, e dal kinesiologo Massimo De Paola. Il progetto nasce da una riflessione iniziata diversi anni fa, quando il padre di Annetta, affetto da Alzheimer, era ancora in vita. Da quell'esperienza è stata elaborata una mappa di lavoro che considera la persona e la famiglia al centro di una cornice di cura multidisciplinare e personalizzata. Annetta Ferrante, coordinatrice scientifica e organizzativa del convegno, è coach della salute. Nella sua attività accompagna persone sane nella costruzione di abitudini favorevoli alla salute e al benessere, sia negli aspetti privati che nell'ambito lavorativo, senza tralasciare lo spazio dove la vita e il lavoro avvengono. Negli Stati Uniti ha maturato anche un'esperienza nella Care Coordination, il coordinamento dei percorsi di cura, che ha contribuito alla sua attenzione per la continuità e il collegamento tra persone, famiglie e professionisti.
1: Io e Massimo abbiamo pensato a questa idea tanti anni fa, quando l'Alzheimer era parte della nostra vita quotidiana, quando mio padre era ancora vivo, e siamo ancora in fase embrionale dal punto di vista di un progetto, non è definito, e quindi vogliamo iniziare degli incontri dove metteremo in relazione competenze e risorse già presenti sul territorio. Quindi vogliamo aiutare le persone, soprattutto i familiari, i caregiver, ad affrontare la vita quotidiana di ogni giorno. E come lo facciamo? Quindi con questi incontri, spero mensili, dove iniziamo proprio dai bisogni reali delle persone e quindi capendo le priorità e quindi mettendo in relazione quello che già abbiamo.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi con...

confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: una piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. Il piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomiglia affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomiglia affatto ai tuoi fratelli?
2: Brutta!
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
3: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
1: Non giochiamo con te perché sei brutto!
0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui.
4: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
5: Gna gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
0: Mamma anatra, da parte sua, stava facendo del suo meglio per proteggerlo.
3: Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri?
0: I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto.
5: Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli?
0: Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre.

0: Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
1: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
0: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
1: Persino io sono più bello di te.
0: Il brutto anatroccolo era molto triste.
2: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
0: Quella mattina il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
2: Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
0: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
3: Non dovresti stare qui! Ci sono i cacciatori qui intorno! Veloce, vai via! Ora! Vai, forza!
0: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno.
2: Bene, allora se nessuno mi vuole, mi nasconderò qui per sempre. Ecco.
0: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
2: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, già.
0: Arrivò l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto anatroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto anatroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
4: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
0: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
5: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
0: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a lui. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
2: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
0: Eh sì, fin dall'inizio infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

0: ma ora era con la sua vera famiglia. E davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: «Sua Altezza è giovane?»
1: «Oh sì, giovane e molto bello!»
2: «Ah, ed è ricco?»
1: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: «Ecco il giorno che stavo aspettando!»
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce!»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: «Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare! È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore!»
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel

0: fiume. E il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasso, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabasso! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo! Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabasso è a vostro servizio, prego entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:

0: Mio caro principe, siete sposato?
1: No, vostra altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
2: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

Dopo 7 anni, la BMW Serie 3 arriva all'ottava generazione e lo fa attualizzando e rivestendo la piattaforma della generazione precedente, ma rivedendo il tutto sulla base del linguaggio stilistico Neue Klasse e sui sistemi digitali introdotti con l'elettrica i3 lanciata in primavera. Arriverà nelle concessionarie italiane tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2027. Il cambiamento più evidente riguarda lo stile. Il frontale è più pulito, con il doppio rene integrato visivamente nei fari sottili. Le maniglie sono a filo della carrozzeria e dietro spiccano gruppi ottici sviluppati in larghezza. La lunghezza della berlina cresce di 6 cm, però il bagagliaio scende da 480 a 450 litri. L'abitacolo promette invece una buona disponibilità di spazio anche dietro e appare più luminoso grazie alle ampie superfici vetrate e al tetto panoramico. Cambia radicalmente. Le finiture restano curate, ma cambia il modo di interpretare il lusso. Diminuiscono elementi decorativi e comandi fisici e aumentano superfici pulite e funzioni concentrate nel sistema digitale. Il Panoramic eDrive porta le informazioni lungo la base del parabrezza, abbinandole a un display centrale fino a 17,9 pollici, orientato verso il guidatore. Le strumentazioni analogiche delle vecchie serie 3 resteranno un rimpianto, ma probabilmente non sarà così per quella digitale adottata dal 2019 fino a oggi. Cresce anche l'assistenza elettronica, con una funzione che permette di viaggiare in autostrada fino a 130 all'ora senza tenere le mani sul volante, pur richiedendo l'attenzione del guidatore. La gamma iniziale comprende le 318 e 320 a 4 cilindri con trazione posteriore da 156 e 211 cavalli, mentre al vertice c'è la M350 X-Drive da 443 cavalli con trazione integrale. Tutte adottano un sistema mild hybrid a 48 volt e il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti. Manca del tutto il diesel, che pure rappresentava fino all'80% delle vendite italiane e il 30% di quelle europee della serie 3, ma nel 2027, oltre alla versione station wagon, arriverà una plug-in hybrid. E comunque non è detto che anche il gasolio non si ripresenti. I prezzi compresi tra 52 e 83 mila euro mantengono la serie 3 in territorio premium, ma è interessante leggerlo anche alla luce della nuova politica industriale di BMW, che vuole ridurre progressivamente i componenti specifici per ogni modello e utilizzare maggiormente elementi standardizzati già disponibili. È una strada che ha fatto la fortuna dei costruttori cinesi, ma che secondo BMW non farà rinunciare a qualità, prestazioni e alle caratteristiche proprie del marchio.

La nuova Dacia Spring cambia tutto. Non è più costruita in Cina e nasce su una piattaforma elettrica condivisa con la Renault Twingo. Sarà costruita in Slovenia e sbarcherà nelle concessionarie all'inizio del 2027. Motore e batteria continueranno ad arrivare dalla Cina, ma la produzione europea le consentirà di evitare i dazi imposti alle elettriche provenienti

clienti da quel paese e di accedere più facilmente a eventuali incentivi. Lo stile non è nostalgico come quello della Twingo e le forme nettamente più gradevoli di prima sono squadrate, con cofano corto e alto, passaruota marcati e fasce nere che uniscono i gruppi ottici. Eppur restando un'auto da città, si allunga di 15 cm e soprattutto si allarga di 18, con benefici evidenti per abitabilità, sempre per 4 occupanti e bagagliaio. E sotto il cofano anteriore c'è un vano aggiuntivo da 18 litri. L'abitacolo è stato ripensato, ma mantiene l'essenzialità tipica di Dacia. La strumentazione digitale da 7 pollici è di serie. Sulla versione d'ingresso Expression è lo smartphone a svolgere le funzioni multimediali attraverso un'applicazione dedicata, mentre l'allestimento più ricco Journey dispone di display tattile da 10,1 pollici, navigazione connessa, telecamera posteriore e collegamento wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Tornano anche i pratici attacchi U-Clip per fissare piccoli accessori. La gamma prevede solo un motore anteriore da 80 cavalli. La velocità massima sale a 130 km orari e lo scatto da 0 a 100 richiede 12,1 secondi, valori che, almeno sulla carta, allargano il raggio d'azione urbano, pur senza trasformarla in un'auto per lunghi viaggi. La batteria da 27,5 kWh promette un'autonomia di 250 km, coerente con l'impiego a cui è destinata la Spring, il cui cliente tipo, secondo Dacia, percorre mediamente 34 km al giorno. Utilizzando una normale presa domestica servono 9 ore per un rifornimento dal 15 all'80%, mentre sfruttando il caricatore di serie da 6,6 kW occorrono un po' meno di 3 ore per lo stesso risultato. Però, a richiesta, c'è un pacchetto che comprende il caricabatterie da 11 kW e la possibilità di utilizzare anche corrente continua fino a 50 kW. In questo caso, i tempi scendono rispettivamente a circa 2 ore e a circa mezz'ora. Ma c'è anche la possibilità di alimentare utilizzatori esterni fino a 3,3 kW. La Spring Expression costa 17.900 euro e offre climatizzatore manuale, sensori posteriori e cerchi da 15 pollici. La Journey, più ricca quanto a multimedialità e con cerchi da 16 pollici, sale a 19.500 euro. Si tratta di prezzi più bassi rispetto a quelli della pur economicissima Leapmotor T03 e sensibilmente inferiori a quelli di Hyundai Inster, Fiat 500 e anche dell'omologa Renault Twingo.

In Italia la cinese Leap Motor, distribuita e assistita dalla rete Stellantis, è arrivata a coprire oltre un quarto delle vendite globali di auto a batteria e la B03X è una crossover elettrica compatta che punta su prezzo, spazio e praticità. Lunga 4,27 m, offre un abitacolo decisamente ampio in rapporto agli ingombri esterni. Lo stile invece non prova a stupire, le forme sono piuttosto convenzionali e soprattutto nella fiancata e nella parte posteriore ricordano quelle della vecchia Citroën C3 Aircross. Una scelta quasi rassicurante, come se Leap Motor avesse voluto evitare un approccio troppo futuristico per avvicinare chi guarda ancora alle auto elettriche con una certa diffidenza. Ha la trazione anteriore e viene proposta con due batterie. Quella da 39,8 kWh è abbinata a un motore da 177 cavalli e promette 292 km di autonomia. La versione da 53 kWh, oggetto di questa prova, sale a 197 cavalli e, secondo Leap Motor, raggiunge i 382 km. La ricarica in corrente continua arriva rispettivamente a 100 e 133 kW e in condizioni ideali consente di passare dal 10 all'80% in circa 21 minuti. Uno dei punti forti, dicevamo, è lo spazio. Dietro si viaggia comodi in due, anche se si è alti, e le sedute del divano possono essere sollevate verticalmente per caricare oggetti ingombranti. Il bagagliaio offre 405 litri, a cui però si sommano i 105 del grande vano sotto il pavimento, lavabile e dotato di scarico per l'acqua eventualmente utilizzata per la pulizia. L'abitacolo ha un'impostazione minimalista, con un grande display centrale da 14,6 pollici. Materiali e assemblaggi sono curati considerando il prezzo, ma la quasi totale assenza di comandi fisici obbliga a utilizzare spesso lo schermo. Anche alcune regolazioni di guida sono nascoste nei menu. Su strada la B03X convince soprattutto se la si guida senza fretta. In città lo sterzo molto leggero, il diametro di svolta di appena 10 metri e la buona visibilità facilitano

fanno le manovre. Il motore da 197 cavalli risponde con decisione e l'auto è silenziosa anche ad andatura elevata. Le sospensioni privilegiano il comfort, anche se sulle sconnessioni più secche qualche colpo arriva nell'abitacolo. Aumentando il ritmo però, lo sterzo si rivela poco comunicativo. In curva emerge un rollio evidente e nelle decelerazioni bisogna abituarsi agli effetti della frenata rigenerativa, regolabile su tre livelli. Gli aiuti elettronici alla guida sono numerosi, ma il mantenimento della corsia può risultare troppo invadente. La B03X in allestimento Life costa 24.900 euro con la batteria da 39,8 kWh e 27.400 con quella da 53 kWh. La più ricca design, offerta solo con la batteria più grande, aggiunge sedili anteriori riscaldabili, telecamera a 360 gradi, sensori anteriori e impianto audio con 12 altoparlanti, però sale a 29.400 euro. Ma con le promozioni di lancio, l'entry level può scendere fino a 19.900 euro. Nel prossimo futuro, comunque, verrà commercializzata anche una versione ibrida. La trazione sarà sempre solo elettrica, ma ci sarà anche un motore termico che provvederà ad alimentare le batterie per eliminare l'ansia da ricarica.

La nuova Suzuki Across è sempre strettamente imparentata con la Toyota RAV4. Però Suzuki è intervenuta su alcuni dettagli. Ha una mascherina più tradizionale, squadrata e collocata più in basso, prese d'aria laterali specifiche, protezioni in plastica nera non verniciata e cerchi dedicati da 18 pollici. L'impostazione è simile a quella della versione più fuoristradistica della RAV4, che però non viene commercializzata in Italia. E poi la Across è solo plug-in 4x4, mentre la Toyota è ordinabile anche con trazione anteriore e motori mild hybrid. Lunga 4,62 m, è una SUV spaziosa, con 5 posti comodi. L'abitacolo completamente rinnovato offre la strumentazione digitale di 12,3 pollici, il display centrale di 12,9 pollici, Apple CarPlay e Android Auto Wireless, portellone elettrico, telecamere a 360 gradi e un'ampia dotazione di sistemi di assistenza alla guida. Però, anche se gli assemblaggi e la solidità sono convincenti, alcune plastiche appaiono piuttosto economiche per la categoria. Il 2005 a benzina è abbinato a due motori elettrici, uno davanti che supporta il termico e uno dietro per la motricità posteriore. In tutto ci sono ben 309 cavalli e la batteria da 22,7 kWh promette un'autonomia di circa 130 km nell'uso solo elettrico, che aumenta sensibilmente nell'impiego esclusivamente urbano. Una novità è la ricarica rapida. Così in corrente alternata si arriva a 11 kW e a 50 kW in corrente continua, per passare dal 10 all'80% in circa mezz'ora. Su strada l'auto è molto facile. La posizione di guida è sopraelevata, i sedili comodi e l'assorbimento delle sospensioni efficace. I cerchi di 18 pollici, con pneumatici dalla spalla piuttosto alta, aiutano sullo sconnesso, però rendono lo sterzo un po' meno rapido nelle reazioni. Con la batteria carica, la Cross si muove spesso nel silenzio elettrico, ma quando serve, i 309 cavalli si sentono. E per passare da 0 a 100 km orari bastano circa 6 secondi. Nonostante questo, non è una SUV sportiva. Sterzo, assetto e trasmissione privilegiano fluidità e facilità di guida. E accelerando a fondo il motore a benzina sale parecchio di regime, proporzionalmente più della velocità reale, diventando più avvertibile, una caratteristica tradizionale degli ibridi Toyota. Il peso è elevato, e più che invitare a guidare forte si apprezza questa Suzuki quando la si guida con fluidità, ai regimi bassi e medi, sfruttando la notevole autonomia elettrica. E se la batteria è mantenuta carica, i consumi sono molto bassi. Poi, sui fondi a scarsa aderenza, la trazione integrale aiuta, e con la modalità trail la Cross affronta senza difficoltà anche passaggi moderatamente impegnativi. Ma non bisogna esagerare, perché la distanza dal suolo non è da fuoristrada specialistica. La Cross è disponibile solo nella configurazione top, che è effettivamente ricca, e al netto delle promozioni costa 55.900 euro, quindi circa 1.300 euro meno della Toyota RAV4 paragonabile per allestimento e meccanica.

0: cari amici, siamo ad Alassio, in questa bellissima location sul mare, con le montagne alle spalle, location che troverà tantissimi atleti per questa 13ª edizione della Gran Fondo Internazionale di Alassio Euforia.
1: Bellissimo.
2: Emiliano Muraro, è una delle ultime Gran Fondo della stagione, ne approfittiamo per venire qua ad Alassio, che per me è anche un luogo particolare, al di là del ciclismo, lo frequento da anni. Questa Gran Fondo l'ho fatta già diverse volte, la prima mi pare nel 2015, il percorso era molto diverso, si andava verso l'Aiguglia, mentre adesso si va verso Villanova.
3: Ciao, mi chiamo Gianluca da Cuneo, siamo qui per le ultime gare di stagione, speriamo di andare bene, di spingere forte, il percorso è bello, l'ambiente è bellissimo sul mare, quindi dai, bella giornata.
4: Buongiorno, Matteo Lenti, atleta della SD Veroca da Como. Secondo me la gara si decide sulla seconda salita, è abbastanza impegnativa, 400 metri di dislivello, è lì dove ci sarà la vera selezione, a mio avviso.
5: Siamo qui ad Alassio oggi, 13ª edizione, bellissima giornata, speriamo vada tutto bene e viva il ciclismo.
6: The food and beach is very good here. Actually it's my fifth time here already. I've been five times here.
7: Sono di Genova e quest'anno diciamo gareggiato poco perché ho avuto un incidente a inizio anno. E però ho fatto soprattutto gare a circuito e le gare cronometrate, le salite cronometrate in Toscana.

0: Partenza da qui da Alassio alle ore 9.30, ormai ci siamo. Arrivo alla Madonna della Guardia dove li aspetta una bellissima salita e poi sarà festa qui ancora ad Alassio con premiazioni finali e pasta party.
1: Eccoci qua, 27 settembre 2026, Alassio, 13ª edizione della Gran Fondo Internazionale Alassio Euforia. Giornata splendida, numero chiuso a 800, volutamente numero chiuso a 800. Ultima prova delle 4 del circuito Gran Trofeo GS Alpi. Sicurezza totale anche in questa occasione in gara, oltre 100 volontari, un esercito di scorte tecniche, insomma veramente la solita attenzione prestata da GS Alpi in tutte le proprie gare.
0: Organizzazione ottima direi, e si sente già dire in giro dagli atleti da parte del GS Alpi, con in cabina di regia Vittorio Mevio. Ormai manca pochissimo, godiamoci le immagini di questa gara.

13esima edizione di una cosa ormai che è diventata veramente una tradizione, un momento di happening per tutti, spostato nel fine estate, quindi con un clima fantastico che ci permette di far felici sia chi partecipa, perché non deve sentire il freddo di marzo, e soprattutto poter coniugare la giornata con lo sport e il mare. Un'occasione bellissima.

0: È la mia prima gran fondo, sono di Milano, ho la casa qua ad Andorra da quando sono nata. E niente, è la mia prima gran fondo, sono emozionatissima in realtà.
1: E niente, vedremo come si deciderà la gara. Un po' il percorso è inedito per me, quindi vedremo sulla prima salita se farà la differenza o meno.
2: Stefano Arrigoni, anche per me è la prima volta. Vediamo un po' come va, speriamo un po' in questo vento che adesso è abbastanza importante. Vediamo dopo se si attenua.

Ciao a tutti, sono Eric Roncalli, veniamo da Bergamo e prima volta qui ad Alassio, speriamo vada tutto bene, le condizioni sono ottime e confido in un buon risultato, l'unico nemico i crampi. Comunque, in bocca al lupo a tutti.

Ciao, sono Alessandro, sono un corridore dello SWAT Club, io vengo da Genova e sono qua alla Gran Fondo Alassio, prima volta. Già ho fatto altre gare del circuito GS Alpi, mi sono sempre trovato bene, quindi spero che anche quest'anno si vada bene. La location è ottima, Riviera Ligure, si può sbagliare che sia Ponente o Levante, sempre giusto, cibo buono e alberghi giusto, con ospitalità ligure, però non è la fama quella che ha, è buona l'ospitalità anche, quindi comunque si sta molto bene.

sono Campa Francesco, la Santini squadra corse. Io sono qua di Alassio, quindi per me oggi è una gara di casa. E qua le gare del GS Alpi le faccio sempre, sono sempre molto sicure, sempre traffico è sempre chiuso, non c'è mai pericolo, quindi è sempre molto affidabile.

questa come gran fondo la vera e propria, la seconda. Ho fatto la bra, e, però sono una sono tanti anni che faccio gare, che, una veterana, ecco.

Io ci sono Leonardo, vengo da Torino e questa è la mia prima partecipazione ad Alassio e diciamo siamo anche fortunati di aver beccato un weekend soleggiato, anche la location è molto molto bella, c'è anche del piacere a pedale, vedo i paesaggi della Riviera Ligure.

Io sono di Albisola, quindi sono di zona. Veniamo spesso nel weekend o durante i giri settimanali da queste parti. La gara è abbastanza dura, è una delle ultime, ce ne sarà ancora una che non fa parte di questo circuito, che è le Tre Valli Varesine. Però diciamo che si decide alla fine, c'è l'ultima salita, per i big ci sarà da morire.

e le Gran Fondo organizzate da Vittorio sono sempre una garanzia. Io quest'anno ho fatto, organizzate da lui, già la Laigueglia, che è sempre inizio stagione, e la Gavia Mortirolo, sono sempre delle belle manifestazioni, sicure, chiuse al traffico e soprattutto per il divertimento delle persone, di noi amatori, che veniamo qua a sfogare la nostra passione.

0: speriamo che ci sia sia una bella manifestazione, la mia prima partecipazione qua, e vedo comunque molta gente, molti appassionati che c'è ancora più venire voglia di pedalare in questa bella location.
1: Le ho fatte tutte a queste GS Alpi, sono anche andato su a Ponte di Legno, ho fatto tutte le gare, quindi oggi devo farla per forza per finire, e quindi speriamo che vada bene, speriamo di divertirci, la giornata è bellissima, l'organizzazione sappiamo che va bene, quindi siamo a posto.
2: Buona gran fondo a

Credo che sia un quadro allo stato puro. Io mi immagino e spero che poi le immagini rendano veramente voce a questo paese. Vi assicuro che è veramente un quadro, tutti i portoni dipinti da artisti di fama internazionale.

ripeto, il numero chiuso è fissato a 800 per un semplicissimo motivo: siamo in finale di stagione, è giusto correre oggi per divertirsi, ma divertirsi in sicurezza totale. E il numero chiuso a 800 ci dà veramente l'opportunità di garantire la totale e piena sicurezza a tutti i concorrenti. Quindi questo è il motivo principale.

0: signore e signori, con la numero uno, Alberto Nardin.
1: Ma niente, ho fatto la salita forte. Comunque siamo rimasti io e Lucio. E comunque sapevo che era molto forte te in salita. E poi come la sono giocata in volata, comunque so di essere veloce. Diciamo, sono partito comunque gli ultimi 200 metri e comunque sono riuscito a vincere.
2: La prossima?
1: Domenica prossima Varese. E poi diciamo che non lo so, vedo se fanno ancora una o no.
3: Ma tutto bene, corsa corta, e si è fatta la selezione sulla salita più lunga, poi siamo andati all'arrivo e sapevo che non riuscivo a staccarlo, ho provato

0: volata, ma più veloce di me Alberto. Niente da fare. Grazie.
1: Ma nulla, io ho tenuto il ritmo del mio compagno, però Nardini e Lucio andavano più forte sulla sega lunga. Poi mi hanno ripreso un gruppetto di tre, ho aspettato quei tre lì e me la sono giocata in volata anch'io. Grazie.
2: Sono riuscito giusto un chilometro e poi quando Nardin e gli altri due ragazzi del team Dator hanno raggiunto, sono cercato di tenere il ritmo fino all'arrivo, ma durissima.
3: Molto difficile, molto dura, molto tecnica. Ho fatto quello che sono riuscita, in salita andavo bene, sulla discesa e sulla pianura non tanto, ma vabbè, dai. Tutto perfetto, non una macchina, tutto presidiato, perfetto. Buona organizzazione, su quello niente da dire.
4: Bene, bella, una bellissima gara al mare, tosta però bella.
5: Sicurezza, come erano le strade?
4: Le strade chiuse benissimo, tutto per organizzazione perfetta, una bella gara.
6: Gara dura, breve, corta ma intensa, partenza è stata bella, non troppe frenate brusche, lineari. E poi all'attacco della prima salita non sono riuscita a tenere le ruote buone dalla prima e dalla seconda, mi sono staccata. Seconda salita tosta. E l'ultima discesa, prima di arrivare qui ad attaccare, ho staccato il gruppo in cui c'ero io e sono riuscita a prendere la salita per prima nel mio gruppo e arrivare terza. Contenta, abbiamo chiuso bene la stagione.

0: Bella gara, la Riviera è la Riviera. Ci vediamo come sempre a febbraio alla Aiguella.
1: Va bene, dai, è caduta la catena, prima salita, l'ho rimessa a posto, ho perso un minuto, ho perso un gruppo, ma si è rientrati sul gruppo e 102esimo, dai, è andata bene. Ciao, ciao.
2: Eccoci qua in conclusione di questa 13ª edizione della Gran Fondo Internazionale Alassio. Basta vedere il clima, il cielo, l'ambiente, favoloso, una giornata fantastica. Qualcuno è stato anche capace di lamentarsi, troppo caldo, serviva una nuvola in più, eccetera, eccetera. Questo ovviamente per scherzare. La gara è andata bene, oltre ogni più rosea aspettativa. Parlavo un attimo fa con i ragazzi delle ambulanze, non hanno effettuato nessun intervento sui 90 km del percorso di gara, quindi meglio di così non poteva essere. Tutti contenti, traffico chiuso al traffico, assolutamente blindato il percorso, volontari che hanno fatto di conseguenza il loro dovere. Che dire, non posso che essere assolutamente soddisfatto. Oltretutto mi fa anche piacere, perché è proprio nel giorno del mio compleanno, quindi è un regalo che qualcuno ha voluto farmi. Io la metto così perché so quello che ho in mente. L'appuntamento per le premiazioni del circuito credo che siano alla fine di ottobre a Torino al Motovelodromo, e poi ci si metterà a tavolino per impostare, se Dio vorrà, il circuito e il programma 2027.

0: finita la stagione, è finita la stagione, benissimo, giornata splendida, tutto bene, tutto perfetto e
1: ci prepariamo per il prossimo anno, a febbraio.
0: A febbraio alle quelle ci rivedremo lì. Ciao, ragazzi, ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Fede, ma quali sono i rischi del fai da te, del lavaggio non corretto fatto in casa?
1: Marco, la differenza sostanziale fra un professionista e il fai da te è che ci sono anni di studi appunto sulle varie tipologie di mantello, l'utilizzo di un prodotto piuttosto che un altro fa la differenza. Quindi sempre a usare dei prodotti di alta gamma, possibilmente biologici, naturali. In più le dosi è un'altra cosa. Spesso e volentieri ci troviamo a lavare il nostro cane a casa e dicendo: ah, il cane puzza, quindi aumento l'utilizzo del prodotto. Sbagliatissimo. La cosa che dovete fare è seguire le istruzioni sempre della diluizione dei prodotti e, come avevo già detto prima, sciacquare accuratamente oppure lasciare in posa come suggerito. Un professionista queste cose le sa già di suo e di conseguenza è sempre meglio affidarsi appunto a uno di loro.
0: Ora però mi pongo anche una domanda, ma le articolazioni vengono molto sollecitate?
2: Sì, certo, Marco, durante la mezz'ora di nuoto il cane si allena e fa sicuramente un certo sforzo fisico a qualsiasi età. Quindi questa cosa, oltre all'aspetto ludico, che sappiamo essere importante, l'aspetto della relazione, come abbiamo detto, l'aspetto dell'equilibrio, sicuramente c'è una parte di benessere proprio delle articolazioni davvero importante. Questo perché, come tutti sappiamo, l'acqua manda in scarico il peso del corpo, è l'unico ambiente, l'unico elemento in cui il cane non forza, non grava sulle sue zampe tutto il peso del suo corpo. Il peso viene sgravato appunto dalla forza dell'acqua e il cane può nuotare liberamente muovendo le articolazioni, motivo per cui dal punto di vista veterinario anche l'acqua è davvero sempre consigliata per quasi qualsiasi tipo di pratica, quindi magari dopo un'operazione o cani che hanno la displasia, cani che hanno delle problematiche nel movimento.

Io non sono un veterinario, quindi lascerò poi raccontare meglio questa parte ad un esperto, però dall'esperienza che ho anche con un mio cane di 15 anni, un mio Golden Retriever, sicuramente dopo aver fatto una sessione di nuoto con il giubbottino di salvataggio, ovviamente per aiutarlo data l'età, e con il mio supporto sempre a fianco del mio cane, dopo qualche minuto di nuoto il cane sicuramente cammina poi in maniera più sicura e con meno dolori.

Il gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Sicuramente ti sarei posto questa domanda almeno una volta. Ciao e benvenuto o benvenuta sul mio canale, sul canale di Cani e Gatti TV Channel. Sono Marco Anelli e dal 2009 ho creato una TV interamente dedicata agli animali. E ad oggi tornassi indietro lo rifarei perché non c'è cosa più bella di poter vivere e lavorare con i loro sguardi, coccole ed espressioni. Se sei nuovo o nuova, ti do il benvenuto e ti consiglio di iscriverti e attivare le notifiche e la campanella, così potrai essere sempre aggiornato o aggiornata su ogni video che pubblichiamo. E ti assicuro che sono davvero tanti. Ma torniamo al topic di oggi. Il mio gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Ecco 7 possibili motivi per cui un gatto potrebbe fissarti. La prima, curiosità. I gatti sono creature naturalmente curiose e potrebbero fissarti semplicemente perché vogliono capire cosa stai facendo o perché sei interessante per loro in quel momento. 2. Affetto. I gatti possono fissarti per esprimere affetto e attaccamento nei tuoi confronti. Ti vedono come una fonte di comfort e sicurezza, quindi ti fissano per sentirti vicini a te. 3. Comunicazione. Il contatto visivo è una forma di comunicazione tra i gatti e gli esseri umani. Fissarti potrebbe essere il modo del tuo gatto di comunicare i suoi desideri, bisogni o emozioni. Caccia! Se il tuo gatto ti fissa con intensità, potrebbe essere in modalità di caccia. Potrebbe essere interessato a un movimento improvviso o a qualcosa che ha catturato la sua attenzione vicino a te. Espressione di dominanza o sottomissione. In alcune situazioni, i gatti possono fissare gli altri per esprimere dominanza o sottomissione. Se il tuo gatto ti fissa con un'aria sicura e rilassata, potrebbe essere in segno di dominanza. Al contrario, se abbassa lo sguardo o sembra nervoso, potrebbe essere un segno di sottomissione. Richiesta di attenzione. I gatti amano l'attenzione e potrebbero fissarti per attirare la sua attenzione. Potrebbero desiderare coccole o carezze. Semplicemente vogliono giocare con te. Segnali di avvertimento. In alcuni casi un gatto potrebbe fissarti come segnali di avvertimento se si sente minacciato o non sicuro nella situazione. Se il tuo gatto ti fissa con gli occhi spalancati e le orecchie appiattite, potrebbe essere un segnale di disagio o stress. Ricorda che ogni gatto è un individuo con la propria personalità e motivazioni uniche, quindi potrebbe fissarti per una varietà di motivi specifici alla sua natura e al suo ambiente. Presta attenzione al linguaggio del corpo del tuo gatto e alla situazione circostante per capire meglio perché ti sta fissando. Bene, questi erano i 7 motivi. Ci vediamo al prossimo video. Un caro saluto da Marco Anelli.

Una domanda che mi viene spesso rivolta, o diciamo, o un'asserzione che spesso il cliente mi dice durante la visita, specialmente anche in pazienti magari un pochettino più avanti con l'età, è: il mio cane ultimamente beve moltissimo e fa anche molta pipì, beve più del solito, o il mio gatto anche beve molto e fa molta pipì, molto più del solito, a parità di alimentazione, non essendo apparentemente cambiato nulla. Questa sindrome, questo accoppiamento di questi due sintomi, bere tanto e fare tanta pipì, ahimè, invece è una

formazione importantissima per il veterinario, perché fa capo almeno a 5 o 6 patologie molto importanti. Dalle più banali infiammazioni, infezioni, quando noi, anche un essere umano, ha una infezione, infiammazione, ha un aumento della temperatura e automaticamente ha un aumento della sete e ovviamente aumenta anche la diuresi, fino ad arrivare a sindromi come quelle del diabete, dell'insufficienza renale o delle patologie metaboliche dei surreni. Anche qua molti clienti magari non sono nomi particolari, ma li avranno già sentiti, che sono il morbo o la sindrome di Cushing. Quindi quando vedete questa sintomatologia nei vostri pet, nei vostri cani, nei vostri gatti, è assolutamente necessario recarsi dal veterinario affinché esegua la più corretta diagnosi, perché ognuna di queste sindrome ha una terapia completamente diversa. Però questi sono due segni importantissimi. Ora, il difficile è che magari a me pare che beva di più e poi in realtà non è così. Come faccio? Doso il bere per qualche giorno e quindi valuto questo quantitativo e lo vedo nei vari giorni, e se c'è una richiesta maggiore ovviamente questo sarà sicuramente un segno e a quel punto sarà utile andare dal veterinario. Grazie. Sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in terapia del dolore e in anestesiologia. Vi saluta la mia Dakota, una cattle dog di 4 anni.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Giocare con il proprio cane deve essere un momento ludico, un momento di grande, grande divertimento. Ma quali giochi soprattutto e in che modo giocare con il proprio amico a quattro zampe? Ce lo spiega Mirko. Mirko, ce lo spieghi tu con Silvia.
1: Giocare col cane è una cosa importantissima, anche perché crea un legame sempre più stretto con il nostro amico a quattro zampe. Ci sono diverse attività appunto che aiutano a creare il legame, però il gioco diciamo che ci dà una bella mano. Ogni cane ha il proprio gioco preferito, ci sono giochi dove si lavora la preda.

0: azione, ci sono giochi dove si lavora l'inseguimento, ci sono giochi dove si lavora il morso. Ogni cane, diciamo, ha una propria anche predisposizione, a volte anche genetica, che li spinge a essere più motivati a fare un certo tipo di gioco, dalle palline ai tiremolla, ai puller, e poi diventano anche delle vere e proprie attività, come ad esempio il disc dog, dove si usano dei veri e propri dischi. È importante iniziare a giocare fin dai primi giorni che il cucciolo è a casa con noi, perché in questa maniera è sicuro che si diverte, quindi ci vede come dei supereroi che lo intrattengono fin dal primo momento dell'arrivo in famiglia.
1: Come diceva Silvia, i giochi ne esistono di tantissimi tipi, sarà a noi a scegliere quello più adatto al nostro cane, quello che piace di più, faremo delle prove. In commercio ovviamente ce ne sono migliaia, mi raccomando siate un pochino più precisi sui materiali che scegliete, perché ovviamente i giochi i cani li distruggono perché è il loro, diciamo, divertimento principale, e quindi bisogna stare molto attenti che non vadano a ingurgitare dei materiali ovviamente tossici. In commercio ci sono adesso un sacco di scelte anche di giochi ecosostenibili fatti con pula di riso o materiali comunque biologici, organici, e quindi magari scegliete quelli se avete un cane che distrugge i giochi facilmente. Esistono alcuni giochi che sono un po' fondamentali, io dico per esempio che il Kong è un gioco che un po' tutti i cani dovrebbero avere a casa. Ma perché questo? Perché sempre sotto consiglio di un educatore cinofilo, soprattutto per il momento esatto in cui inserirlo nella vita di un cane, è un gioco riempitivo, cioè si possono riempire di cibo, anche qua si può fare, poi faremo una puntata apposta sui giochi di stimolazione mentale. Questo può essere, diciamo, un buon compromesso tra un gioco di stimolazione mentale e un gioco classico, anche per il trauma da distacco da lasciare i cani quando si lasciano a casa da soli. È un gioco molto sicuro, si divide con il nero che è un gioco super resistente e la versione rossa che è un po' più morbida, e si riempiono di cibo e quindi il cane anche qui deve riuscire a svuotarlo. Sono ottimi il Kong, come tantissimi altri giochi dello stesso genere, quindi giochi concavi così, perché si possono utilizzare anche per esempio in estate, facendo delle ricette particolari diventano delle specie di sorbettini, dei ghiacciolini, cioè si possono anche usare per rinfrescare i cani allo stesso tempo per andare a farli divertire e a togliere un sacco di stress. Un altro dei giochi, diciamo, un po' fondamentali è il puller, che è un bellissimo gioco di, diciamo, di movimento, quindi si possono fare tanti giochi in uno, è molto resistente. E poi i giochi classici, come vi ha già descritto Silvia, che sono i classici tira e molla, che vengono soprattutto utilizzati per i cuccioli perché sono ottimi per sviluppare anche un pochino il morso e insegnargli proprio che cos'è il gioco.

0: eccoci arrivati qui a Milano, siamo quasi in centro di Milano, Isa. Oh, finalmente un altro locale che accetta i nostri amici a quattro zampe e un parrucchiere, insomma. E vedo che qua ci sono dei bellissimi pelosetti. Isa, questa passione per gli animali, e come mai hai deciso che loro possono entrare?
1: Allora, diciamo che fin da piccola io ho sempre amato gli animali. Abbiamo sempre tenuto il cane in negozio e come tuttora teniamo il cane in negozio, e quindi ovviamente tutti i cani meravigliosi e bravi, ovviamente, che passano di qui, se vogliono entrare con i propri padroni, entrano.
2: E ciao! Vieni qui.
3: Io sono Claudia, lui è Thunder, e noi ci attraversiamo tutta la città per venire qua dalla Isa, soprattutto dalla Bella, perché oltre ad essere una parrucchiera bravissima, qui porto Thunder, e non è che lo porto per stare sempre con me, lo porto per stare con la Bella.
0: Educati, alla fine sono educati perché? Perché sono educati sia i cani, ma sono educati anche i padroni, anche i clienti, perché i clienti sanno

0: che quando vengono qui dentro si possono trovare un pelosetto. Ho visto prima che una tua cliente gli ha dato il croccantino, insomma, li ha proprio educati.
1: Certo, sì, sì, assolutamente. Anzi, tante clienti, come vabbè, una signora qui presente, e viene esclusivamente per lei, passa tutti i giorni, viene a trovarci, biscottino, coccolina, proprio un po' di pet therapy.
0: Esatto,
1: che serve a tutti.
0: Esatto, una sorta di pet therapy. E poi un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente, entrando dentro respiri energia, respiri solarità, respiri proprio, ti viene da sorridere. E io penso che tutti quanti dovremmo avere la possibilità di far entrare e poi anche lavorare con il nostro amico a quattro zampe, perché proprio ti dà una sorta di energia, solarità, felicità, ti sveglia la mattina e hai il desiderio proprio di dire: oh, ciao, che andiamo.
1: Certo, assolutamente, sì, sì, sì.
0: Cosa offrite? Al di là dei nostri amici a quattro zampe, ovviamente qualche biscottino, kit di benvenuto, la ciotolina dell'acqua, ho già visto, quindi l'abbiamo messa alla prova ed è precisa, ma cosa offrite proprio per i clienti?
1: Beh, noi offriamo qualsiasi tipo di servizio che il cliente desidera, di capelli, di coccola, di qualsiasi genere.
0: Taglio e piega?
1: Taglio, piega, colore. Trattamenti particolari per il cuoio capelluto, che è molto importante oggi con lo stress che c'è in giro, è molto importante anche fare una coccola al cliente per farlo rilassare.
0: Rigorosamente prodotti naturali?
1: Assolutamente, questo è poco ma sicuro, bio, naturali. Ci piace comunque trattare il capello nel modo corretto, senza troppi prodotti chimici. E niente, basta questo.
0: Guarda, poi un'altra cosa che mi ha colpito è che sentite che silenzio, al di là della musica, il phon, ma sentite abbaiare? No. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante, vuol dire che i cani sono educati e sono stanno bene.
2: Ciao, io sono Jessica e lui è Sweetie. Noi veniamo di qua da un paio d'anni perché per noi è importante stare quasi sempre insieme. E siccome la ISO ci fa portare tutti i cagnolini che vogliamo, siamo molto contenti di venire qua.
3: Mi chiamo Anna Maria, io vengo qui tutti i giorni specialmente per vedere Bella, perché è un amore della mia nipotina, e poi anche perché con loro mi trovo molto bene, devo dire la verità, sono veramente brave, simpatiche e quindi sono delle amiche.

0: noi cosa facciamo dell'Italia di Artù? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare fuori in vetrina, inseriti nella app Italia di Artù, che è scaricabilissima. Potete entrare, cliccare sul QR code, c'è un pet info point che ti viene consegnato, dove tutti quanti possono tranquillamente avvicinare il telefono, entrare nell'applicazione, andare a trovare con la geolocalizzazione, venite a trovare Isa che vi porterà comunque tanto sorriso, tante coccole, tante carezze e tanti slurp dai vostri pelusetti. Quindi meritatissimo, questo è tuo bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare e andiamo avanti, perché di strutture ce ne sono sempre tanti, di professionisti ce ne sono tanti e hanno tutti bisogno e il dovere di farsi conoscere. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.

arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati?

L'Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. La puntata di Cani Gatti TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente. Manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

0: il nostro pianeta, per più di 4 miliardi di anni, ha donato ad ogni forma di vita l'acqua necessaria, ma il recente incremento della popolazione sta portando al limite questa risorsa naturale. Notte e giorno stiamo utilizzando questo dono della natura che ci è essenziale per sopravvivere, ma notte e giorno lo stiamo anche inquinando. Quando accade qualcosa di negativo alla nostra acqua, è facile passarci sopra, lontano dalla vista, lontano dalla mente. Almeno è così per molti di noi. Quando la nostra acqua viene inquinata, chi realmente sa che aspetto assume? Chi realmente sa qual è l'odore che si sente quando ci si avvicina? Chi realmente sa che le acque reflue vanno depurate al più presto, prima che entrino nel labirinto dei nostri fiumi o negli acquiferi sotterranei? E inoltre, chi realmente sa che le acque di scarico possiedono risorse in grado di aiutarci a trovare soluzioni ad alcuni dei più pressanti problemi del mondo? Quando le acque dolci entrano nelle aree urbane, non solo vengono utilizzate come fonte di acqua potabile, ma diventano anche un veicolo per il trasporto dei rifiuti prodotti in queste aree. I rifiuti provengono da fonti differenti, dalle industrie o dalle imprese, rifiuti che provengono da ospedali comunali o da ristoranti e pub, e naturalmente ci sono i rifiuti che provengono dalle nostre abitazioni. Le acque di scarico comunali trasportano una vasta gamma di sostanze inquinanti organiche e inorganiche nell'oscuro e complesso mondo di canali e tubature sotto le nostre città. Oli e solventi, detergenti e prodotti per la cura personale, residui di medicazioni e agenti patogeni e, naturalmente, i rifiuti del metabolismo umano. Provate a immaginare la complessità di questo cocktail di rifiuti solidi e liquidi che vengono scaricati verso il più vicino impianto di depurazione delle acque reflue. Provate a immaginare il lavoro che dovrà essere fatto lì per far sì che tutti i rifiuti che vengono raccolti sotto le nostre città non vengano rilasciati nell'ambiente circostante. Ogni singola goccia delle acque di scarico che entra nell'impianto di depurazione passa attraverso un complesso processo di purificazione. Nella sala di controllo completamente computerizzata, i gestori degli impianti sono impegnati 24 ore al giorno per fare in modo che tutte le operazioni presso l'impianto si svolgano senza problemi e naturalmente per controllare l'immensa raccolta di acque reflue.
1: Dobbiamo immaginare l'afflusso delle acque reflue nell'impianto di trattamento come un grande fiume con una portata di almeno 3.000 litri al secondo, quando è una bella giornata come oggi, quindi non stiamo parlando di un piccolo ruscello. Quando inizia a piovere però il fiume si ingrossa e si trasforma in un enorme torrente. In questo caso l'impianto dovrà fare i conti con circa 10.000 litri al secondo.
0: Il trattamento delle acque reflue inizia con la grigliatura. Qui i rifiuti indesiderati che altrimenti intaserebbero le pompe o danneggerebbero le apparecchiature mobili vengono rimossi dall'acqua. Quasi 15 tonnellate di sporcizia vengono raccolte ogni giorno per essere smaltite in una discarica al di fuori dell'impianto di trattamento. All'interno del desabbiatore non vengono raccolti solo sabbia, ghiaia e rocce, ma anche grassi e olii. Ora le impurità all'interno dell'acqua prendono le sembianze di un fango. Il cosiddetto fango primario si deposita sul fondo del sedimentatore primario, mentre l'acqua viene inviata nella vasca detta a fanghi attivi, che contiene un complesso miscuglio di diverse specie di microorganismi. Qui miliardi di microorganismi si cibano delle sostanze organiche trasportate dall'acqua per depurarla in modo naturale, ma non senza un piccolo aiuto da parte dell'ossigeno che viene insufflato nella vasca.
1: Due passaggi importanti nel processo di depurazione delle acque reflue sono i trattamenti meccanici e quelli biologici. Il processo di depurazione meccanica produce fanghi nel sedimentatore primario, mentre il processo di depurazione biologica produce fanghi attivi in eccesso. Entrambi i tipi di fango sono poi ulteriormente trattati qui nell'impianto. Essi vengono prima inspessiti e poi decomposti nei digestori.
0: I digestori in un impianto di depurazione delle acque reflue
1: giocano un ruolo importante quando si tratta di trattare ulteriormente questi fanghi. All'interno di questi digestori ermeticamente chiusi, i fanghi provenienti dalla depurazione meccanica e biologica dei liquami vengono convertiti in gas e biomassa residua. In questi, mentre il miscuglio concentrato di solidi e materiale organico è costantemente mescolato, esso viene decomposto da batteri anaerobi, batteri che crescono solo in assenza di ossigeno. Ci sono miliardi di batteri all'interno di un fango biologico, ci possono essere più di 300 specie diverse. Alcuni di questi batteri degradano grassi, cellulosa e proteine in composti solubili. Altri trasformano questi composti in acidi organici. Un terzo tipo di batteri completa il processo di decomposizione. Questi ultimi, detti batteri metanogeni, convertono gli acidi organici e li trasformano in gas, più precisamente in biogas. Il biogas è composto principalmente da metano, ma contiene anche anidride carbonica e piccole quantità di altri gas, quali acido solfidrico. Una volta che il gas è salito in cima al digestore, viene inviato in un gasometro, dove viene immagazzinato per ulteriori usi.
2: Questo gas metano viene poi purificato, immagazzinato temporaneamente e usato per generare elettricità e calore che siamo in grado di riutilizzare completamente qui all'interno dell'impianto.
1: Pertanto, il fango che viene fermentato nei digestori non è solo un rifiuto. Esso può essere usato anche come fonte per produrre energia rinnovabile. Considerato che petrolio e gas naturali sono fonti di energia sempre più limitate e che sempre più gas serra vengono introdotti nell'ambiente, trovare alternative alle nostre fonti di combustibili fossili è diventato indispensabile. Alternative che siano a zero emissioni di CO2 e salvaguardino il clima. Alternative che riducano i rischi ecologici ed economici ai quali la nostra società è esposta in Europa e nel mondo. Gli impianti di depurazione potrebbero ridurre notevolmente la richiesta di energia dalla rete elettrica pubblica se fossero dotati di tecnologie e impianti per la generazione di biogas dai fanghi residui della depurazione. Questo impianto di trattamento delle acque reflue è quasi autosufficiente in termini energetici, ma anche la costruzione sul posto di un'installazione innovativa progettata per valorizzare i gas di scarto si è dimostrata utile da diversi punti di vista.
2: Questi rifiuti non sono rifiuti. Il fatto che possono essere utilizzati come una fonte di energia è importante dal punto di vista finanziario, ecologico, economico e, più in generale, della sostenibilità ambientale.
1: Ma installare e utilizzare impianti in grado di rendere più fattibile la gestione sostenibile delle acque reflue costituisce di fatto un investimento. I digestori, dove si producono biogas, e i gasometri, in cui i biogas si conservano, così come gli impianti di purificazione e valorizzazione dei biogas, non si trovano in ogni impianto di trattamento delle acque reflue. Ma la purificazione e valorizzazione dei biogas è uno stadio cruciale, per esempio quando l'obiettivo è quello di creare un sostituto ai combustibili fossili. Il biogas può servire come alternativa alla benzina o al diesel dopo essere stato ripulito e purificato in un impianto di valorizzazione. All'interno di questo labirinto di tubi, pompe, compressori e serbatoi di stoccaggio, la qualità del biogas grezzo viene migliorata sino a diventare uguale a quella del gas naturale. Quando il biogas entra nell'impianto di valorizzazione contiene circa il 60-70% di metano, ma contiene anche impurità che devono essere rimosse. Nella prima fase del processo di valorizzazione, il biogas viene trattato in modo tale che tutti i suoi componenti siano distribuiti uniformemente. Questo perché in una miscela bilanciata di gas, i singoli componenti possono essere separati l'uno dall'altro molto più facilmente. Una volta che la miscela è stata compressa, l'effettivo processo di trattamento del biogas, l'eliminazione delle impurità, può iniziare. Come primo passo, l'acqua viene rimossa dalla miscela di gas. In secondo luogo,
0: viene estratto l'acido solfidrico. E infine, l'anidride carbonica viene eliminata dalla miscela di gas e restituita all'ambiente. Ora il biogas ha un contenuto di metano di almeno il 97%. Il biogas valorizzato, chiamato anche biometano, è conservato in un deposito temporaneo, da dove, in caso di necessità, può essere immesso nella rete pubblica del gas naturale, direttamente dal produttore al consumatore, per fornire di gas un'intera flotta di autobus cittadini in movimento come qui a Berna, in Svizzera. Ogni giorno, ciascuno dei circa 100 autobus di questa società di trasporto pubblico deve essere rifornito di biometano. Ogni giorno, questa flotta di autobus cittadini viaggia con un combustibile che non aggiunge alcuna quantità di CO2 all'ambiente. Un biocarburante sostenibile che non è stato prodotto a partire da risorse naturali come piante e colture, bensì da fanghi risultanti dalla depurazione di acque reflue. Rifiuti che altrimenti sarebbero stati bruciati e smaltiti nell'ambiente. Le acque di scarico non giocano un ruolo importante solo nella produzione di energie rinnovabili come il biogas, ma stanno anche ricevendo una maggiore attenzione per quanto riguarda il riciclo dei nutrienti. Nutrienti per le piante, per esempio. Mentre il fango che viene pompato nei digestori può essere utilizzato come fonte di biocarburante per i veicoli, il fango residuo della digestione che viene eliminato dai digestori rappresenta una risorsa importante per un'agricoltura sostenibile. Ma oggi, in gran parte dell'Europa, non è più permesso utilizzare i fanghi residui come fertilizzanti, come accadeva in passato. Perché? Perché i fanghi residui non solo contengono nutrienti preziosi per la crescita delle piante, come il fosforo, ma anche agenti inquinanti tossici. Allora, che cosa si può fare con i fanghi generati dalle acque reflue? Come può il fosforo essere recuperato mentre al tempo stesso gli inquinanti organici e inorganici all'interno dei fanghi vengono eliminati? Rimuovere l'acqua dal fango è il primo passo. Ma il fango, anche se centrifugato ed essiccato, contiene ancora contaminanti tossici quali antibiotici, sregolatori endocrini e metalli pesanti, oltre il fosforo, prezioso nutriente per le piante. A temperature di 850 gradi centigradi, le sostanze organiche e la maggior parte degli inquinanti organici vengono distrutti. La cattiva notizia, eccetto i metalli pesanti. La buona notizia, il fosforo è ancora lì. Quindi, la cenere dei fanghi inceneriti contiene ancora una risorsa che potrebbe essere utilizzata per un'agricoltura sostenibile. Gli scienziati sono alla ricerca di metodi per recuperare questa risorsa, il fosforo. Dopotutto, la disponibilità mondiale di fosforo minerale sta diminuendo e devono individuarsi nuovi metodi per il recupero di fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti a base di fosforo riciclato.
2: Questi metodi finalizzati al recupero e riuso di fosforo, partendo dai fanghi di depurazione, devono poter distruggere la struttura dei composti a base di fosforo presenti nei fanghi ed ottenere nuove forme di fosforo disponibili biologicamente. Essi devono anche poter rimuovere tutti i residui di metalli pesanti dalle ceneri dei fanghi.
0: Pertanto, non solo vi sono ancora metalli pesanti inquinanti nella cenere dei fanghi, ma gli utili composti del fosforo all'interno di questa preziosa polvere non sono presenti in una forma chimica che permetta loro di essere facilmente assimilati come nutrienti dalle piante. Un trattamento termochimico aiuta gli scienziati a far fronte a queste sfide. Primo, il cloruro di magnesio viene aggiunto alla cenere. Il magnesio contenuto in questa polvere reagirà con i fosfati presenti nella cenere stessa. I cloruri reagiranno con i metalli pesanti. Affinché queste reazioni avvengano, la miscela deve essere riscaldata. Quindi entra in gioco un piccolo forno rotativo che consentirà agli scienziati di fare un notevole passo avanti nelle indagini. All'interno di questo forno, ad una temperatura di 900 gradi centigradi, si formano i cloruri dei metalli pesanti. A causa della loro alta tensione di vapore, questi cloruri evaporano passando in fase gassosa. È così che i metalli si separano dalle ceneri e possono eventualmente essere rimossi. Allo stesso tempo, vengono create nuove fasi di fosforo minerale, con una biodisponibilità superiore al fosforo contenuto nella cenere dei fanghi raccolti dall'impianto di trattamento.
2: Abbiamo esaminato questo processo termochimico per molti anni e con la nostra ricerca abbiamo ottenuto molto. L'eliminazione dei metalli pesanti funziona molto bene. Siamo riusciti a rimuovere molto efficacemente metalli pesanti ecotossicologicamente importanti come il piombo e il cadmio.
0: Ovviamente l'obiettivo finale degli scienziati è quello di sviluppare un metodo per produrre un fertilizzante che abbia come ingrediente principale il fosforo riciclato. Ma un tale fertilizzante ha la stessa biodisponibilità dei fertilizzanti a base di fosforo proveniente da risorse naturali? E se fosse così, un concime contenente fosforo riciclato da fanghi di depurazione rappresenterebbe un'alternativa veramente valida ai concimi convenzionali a base di fosforo minerale? Produrre concimi a base di fosforo riciclato in laboratorio e confrontarli con i fertilizzanti convenzionali è al centro dei programmi di ricerca europei, per ragioni importanti.
2: L'Unione Europea non ha rilevanti risorse di fosforo. Ciò significa che essa è completamente dipendente dal mercato mondiale di fosforo e i fosfati sono distribuiti in modo davvero ineguale nel mondo. Ci sono giacimenti solo in pochissime zone. Il 70% delle riserve di fosforo minerale, per esempio, si trova in Marocco e nel Sahara occidentale. Ciò significa che in futuro l'Unione Europea avrà necessità di pensare a come il fosforo potrà essere ottenuto a buon mercato. In questo caso, senza dubbio, un efficace sistema di riciclo del fosforo sarebbe l'ideale e il nostro punto di vista è che il metodo che stiamo attualmente sviluppando venga comparato, valutato e poi implementato su larga scala, con il risultato che l'Europa possa, per così dire, costruire la propria miniera di fosforo utilizzando questo metodo di riciclo.
0: Mentre alcuni scienziati conducono ricerche di laboratorio per studiare metodi per recuperare il fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti con fosforo riciclato, altri scienziati conducono esperimenti sul campo. Il loro scopo è quello di confrontare il rendimento di diversi campioni di fertilizzante prodotti in laboratorio, prima tra di essi e poi con il rendimento dei fertilizzanti convenzionali.
2: In questo esperimento stiamo esaminando diversi fertilizzanti a base fosforo che si differenziano per l'origine del fosforo e per la loro composizione. In questo caso, confrontiamo fertilizzanti al fosforo provenienti da una miniera del Nord Africa e un fertilizzante a base di fosforo riciclato. Inoltre, questi fertilizzanti hanno anche differenti contenuti di azoto. L'esperimento ha lo scopo di mostrare le differenze tra questi fertilizzanti.
3: Questa striscia di terra non è stata fertilizzata col fosforo. Questo ci permette di fare dei confronti.
2: Qui potete vedere una sostanziale differenza nella crescita delle piante rispetto alle strisce di terreno con concimi al fosforo. Sono leggermente più alte, più robuste, di un colore verde scuro. Hanno più pannocchie, che sono anche più grandi. Nelle strisce di terreno con concimi al fosforo non si nota alcuna differenza tra quella con concime contenente fosforo riciclato e quella con concime a base di fosforo estratto in Africa settentrionale. Sembrano tutte uguali.
0: Acque reflue. Contengono più che sostanze inquinanti. E gli impianti di trattamento delle acque reflue hanno un potenziale che va oltre

oltre la semplice rimozione dei rifiuti. Maggiore sarà il numero degli impianti di trattamento delle acque reflue nel mondo, maggiore sarà la quantità di biogas che potrebbe essere utilizzata e sicuramente anche nutrienti come azoto e fosforo potrebbero essere recuperati.

l'ambito di un progetto europeo che è attualmente in fase di avvio. Saremo responsabili della gestione di questi impianti pilota, preleveremo dei campioni e li analizzeremo. Stiamo anche valutando il fabbisogno energetico e alla fine saremo in grado di stabilire quali saranno i metodi più promettenti per il futuro. L'acqua è sempre stata fonte di vita. Non importa in quale condizione, in questo momento potrebbe anche aiutarci a trovare soluzioni per alcuni dei più pressanti problemi mondiali.

0: A Palermo dibattiti, eventi musicali e artistici e una tavola rotonda per la festa L'Altra Sicilia, l'isola che non si arrende. Al Centro Congresso Frentani si festeggiano i 125 anni della FIOM, ricordando le donne, protagoniste spesso dimenticate. Più di 3.146 centri, tra i 2.000 e i 10.000 abitanti, sono stati messi in osservazione per il gioco d'azzardo con risultati preoccupanti. Al Monc di Roma si sono svolti 3 giorni di panel e assemblee per discutere di precarietà e futuro in occasione dei 25 anni del sindacato dei lavoratori atipici.
1: A Palermo, alla festa della CGIL L'Altra Sicilia, sono state affrontate le criticità e le possibili soluzioni per un nuovo modello di sviluppo della Sicilia, che riesca a fare i conti con la precarietà attuale e i pericoli che essa comporta.
2: La precarietà uccide. Quel ragazzo di 22 anni che è morto al Colosseo lavorava in un'azienda in subappalto. E la logica della precarietà è l'appalto, il subappalto, il sottappalto, le mille forme di lavoro che si sono inventate, dallo staff leasing ad altre cose. Quindi noi stiamo chiedendo da tempo, ci abbiamo fatto un referendum su questa cosa, dove 13 milioni di italiani hanno votato per dire che era necessario cambiare leggi balorde per cancellare la precarietà.
1: E i giovani, che al referendum hanno partecipato ancora più delle altre fasce di età per cambiare le cose, faticano a trovare impieghi stabili in Italia.
2: Non solo i giovani sono precari, ma come sappiamo i giovani, se possono, se ne vanno via dal nostro paese. E non è più solo un fenomeno del mezzogiorno, è un fenomeno di tutto il paese. Noi stiamo perdendo intelligenze perché ormai mediamente hai quasi 100.000 giovani che ogni anno, laureati, diplomati, che vanno a usare la loro intelligenza fuori dal nostro paese. Noi siamo un paese che sta invecchiando e che sta perdendo competenze. Quindi, anziché aver paura di quelli che dovrebbero arrivare nel nostro paese, il governo dovrebbe porsi il problema non di chiudere i porti, ma di chiudere gli aeroporti, di non far andare via nessuno. Ma perché non vadano via? Bisogna pagarli, bisogna dire alle persone che hanno la possibilità di fare un lavoro non precario e di agire in questa direzione.

Prima del nostro intervento, questi lavoratori, che in Toscana sono 200 lavoratori, 200 operatori antincendio, avevano applicato un contratto nazionale semipiratesco, il contratto Anisa-Consa. Questo contratto è abbastanza simile al contratto delle Guardie Fuochi, se non che vi sono 400

0: 100 euro lordi sui minimi tabellari di differenza, ovviamente a favore delle guardie fuori. Non potevano scioperare e avevano uno straordinario calcolato solo dopo la 173esima ora mensile. È una situazione molto particolare e di dumping contrattuale.
1: Erano condizioni al limite dello sfruttamento perché le paghe erano basse, i diritti erano veramente all'osso.
2: Le condizioni lavorative, diciamo, non erano dei migliori. L'orario di lavoro già prevedeva 173 ore mensili, la retribuzione quasi sotto il minimo. Io da caposquadra riuscivo a raggiungere i 7 euro lordi l'ora.
0: Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo aperto un'interlocuzione con la Giunta regionale toscana, con l'assessorato alla sanità, e abbiamo insistito parecchio perché si superasse l'applicazione del contratto di Anisa Consal. Nel frattempo vi sono state anche alcune cause legali dei lavoratori e sono state vinte in primo grado. E i giudici hanno individuato nel contratto nazionale delle guardie fuochi il contratto da applicare. E quando vi è stato a primavera di quest'anno la costruzione del bando di appalto, ESTAR, che è l'agenzia regionale che cura le relazioni sindacali, ha individuato come sfera di applicazione il contratto nazionale delle guardie ai fuochi. Noi abbiamo fatto la nostra parte insistendo molto sull'applicazione, i lavoratori si sono mobilitati, la Giunta regionale ci ha ascoltato.
1: Dal 1 luglio si è instaurato il nuovo contratto, che è ANGAF, che è subentrato al CCNL Anisa, e le condizioni sono migliorate molto.
2: Sono diminuite le ore settimanali di lavoro, le ore cumulative di straordinario e le ore lavorative mensili, quindi anche diciamo più spazio a quella che è la vita sociale e privata che ognuno può fare oltre che lavorativa.
1: Per tutti i diritti acquisiti e anche la paga che è migliorata, devo dire che è stata una grande battaglia.
3: Dal Centro Congressi Frentani, un'occasione per celebrare storie di passione, sensibilità e impegno.
4: Siamo all'iniziativa promossa dalla FIOM per il 125esimo anniversario.
3: In questa occasione si colloca il lancio del progetto di un archivio FIOM della memoria delle metalmeccaniche.
4: Le donne della FIOM e dell'FLM hanno avuto un ruolo fondamentale per trasformare le pratiche sindacali, per immettere temi cruciali nella contrattazione. Creare un archivio e darlo in eredità alle future generazioni potrà contribuire alla conoscenza di tutto questo.
5: Noi consideriamo questa giornata anche un passaggio di testimone, perché serve anche a capire quell'azione, quella memoria, quel lavoro, che traccia, che solco crea rispetto al futuro di quello che sarà il movimento delle donne e quindi il movimento delle donne della FIOM.
6: Noi vogliamo far conoscere quello che è accaduto, quello che hanno saputo creare per la nostra società, per il sindacato, per quelli che sono stati i diritti conquistati, che sono andati a beneficio di tutta la società, non soltanto delle donne. Oggi abbiamo voluto mettere un focus su quella che è stata l'esperienza, l'agire delle donne straordinarie che hanno abitato la nostra organizzazione. E vogliamo però che l'esperienza di oggi crei anche una prospettiva verso il futuro, che crei un pensiero verso il futuro e che il fare, la capacità di relazione, di costruire una coscienza collettiva che le donne hanno all'interno di questa organizzazione diventi poi la base fondante di quello che sarà il nostro agire nel lavoro che svolgiamo tutti i giorni con le compagne che vivono con noi nelle fabbriche.

febbraio del 1954 e a Palazzo Chigi si insedia Mario Scelba, il peggior nemico dei lavoratori e della CGIL. La sua politica di gestione dell'ordine pubblico, che verrà definita scelbismo, si caratterizza per una spiccata fermezza anticomunista e antisindacale, l'uso della celere per reprimere le proteste di piazza e un'azione di polizia talvolta ritenuta limitativa delle libertà costituzionali. Lo scontro tra Scelba e la CGIL nasce da lontano, a partire dall'eccidio di Portella della Ginestra, quando da ministro dell'Interno minimizzò l'accaduto affermando che non si era trattato di un attentato politico, ma solo di banditismo. La repressione scelbiana, tra la fine degli anni 40 e la metà degli anni 50, portò a svariate vittime, feriti e incarcerati. Per Mario Scelba ogni protesta era l'inizio di una possibile rivoluzione bolscevica e come tale andava repressa con la forza. Nelle campagne del sud la repressione fu costante, ma anche nelle città del nord i morti causati dalla repressione scelbiana furono molti. Ma il nome di Scelba, oltre che per le sue repressioni da ministro dell'Interno, carica che tenne per sé anche durante l'esperienza da presidente del Consiglio, è legato a doppio filo anche alla famigerata legge truffa. Una legge elettorale pensata per incrementare i parlamentari democristiani grazie al premio di maggioranza. Legge che però non fu sufficiente a garantire alla DC, che insieme agli alleati non superò la soglia dei 50% dei voti che faceva scattare il premio, la maggioranza sperata nelle elezioni del 1953. E fu proprio l'instabilità politica a portare Scelba a Palazzo Chigi per oltre 500 giorni. Dopo 5 anni da parlamentare, torna di nuovo ad indossare le vesti di ministro dell'Interno dal 1960 al 1962. Negli anni 60 è uno strenuo oppositore di Aldo Moro e della sua idea di coinvolgere i socialisti e in seconda battuta i comunisti nel governo repubblicano. Il giudizio postumo sulla sua figura è più che problematico. Per gli studiosi, Scelba rappresenta l'ala più intransigente dell'atlantismo, al punto tale da lasciare intravedere possibili torsioni autoritarie. La versione idee di giustizia sociale di stampo socialcomunista, in nome di una priorità di ordine economico, portò a violare le libertà costituzionali di opinione e assemblea nei confronti di appartenenti alle formazioni sindacali e delle sinistre.

0: La solidarietà in questo momento è importante per questo territorio che ha subito l'abbandono da parte delle istituzioni e ha pagato un durissimo prezzo. La vicenda di Niscemi la conoscono tutti, è stata una frana disastrosa che ha portato fuori di casa centinaia e centinaia di persone e ha determinato la chiusura di esercizi commerciali, la chiusura di scuole, ma è anche la storia di una città dimenticata per la quale la politica non ha fatto niente nel corso degli anni, perché è la seconda volta che si verifica. Quindi per noi è essenziale essere presenti in tutte le nostre sedi che sono attualmente nella provincia. Sono tre: Gela, Caltanissetta e Niscemi.
1: La CGIL in un primo momento si è resa disponibile verso tutti i cittadini, non solo verso gli iscritti della CGIL, per la compilazione dei moduli che sono serviti per avere il contributo che in un primo momento veniva dato agli sfollati. Successivamente abbiamo chiesto al prefetto, alla presenza del sindaco, di far parte di un tavolo insieme alle altre parti sociali per la gestione dei fondi che poi serviranno per la ricostruzione. Come sappiamo, per la ricostruzione servono delle imprese e quindi noi vogliamo essere presenti per tutelare i lavoratori sotto questo frangente. Lo sportello sociale che apriamo qua a Niscemi non ha solo lo scopo di aiutare i pensionati, ma come si diceva poco fa, ha lo scopo di essere uno sportello di ascolto per la cittadinanza, e per una cittadinanza colpita da un evento così grave è una cosa veramente importante.
2: Noi come pensionati abbiamo una caratteristica, abbiamo la capacità di ascolto. Allora ciò significa poter dare alle persone la possibilità di aprirsi. Noi nei nostri servizi li aiutiamo, li accompagniamo alle loro necessità.
3: Allo sportello sociale si rivolge il pensionato, i nostri iscritti, i nostri anziani, quelli che hanno più bisogni, per i loro problemi, a cercare cosa possono fare. Tante cose, i loro diritti non lo sanno. E noi, questo sportello sociale, è uno strumento, una piattaforma dove possiamo aiutarli, non lasciare i nostri pensionati da soli. Anche per una prenotazione del 730, una prenotazione del ticket, per una prenotazione della carta d'identità, per riempire un modulo, per fare anche una raccomandata.
4: Io sono Francesca, sono di Niscemi, al patronato. So che posso trovare l'aiuto di cui ho bisogno. E anche questa volta, purtroppo, per l'evento franoso che ci ha visti coinvolti per la seconda volta, richiedeva dei passi da fare.
5: Gli sportelli sociali sono assolutamente importantissimi.

0: In una regione come la Sicilia, dove le informazioni a disposizione delle persone sono carenti e soprattutto sono carenti a disposizione delle persone più fragili, più in difficoltà, che manifestano maggiori disagi e che spesso non riescono a risolvere i loro problemi, la necessità del momento. Quindi lo sportello sociale è un luogo dove manifestare il proprio disagio e provare a trovare una soluzione.
1: In Veneto le rette delle case di riposo continuano a salire. Nel 2026 l'aumento medio è stato di 2,16 euro al giorno per chi dispone dell'impegnativa di residenzialità e di 4,99 euro per chi ne è privo. Una struttura costa in media 66,15 euro al giorno con il contributo pubblico e 96,02 senza. L'ospici GL Veneto denuncia che gli anziani aventi diritto il 13% resta escluso dalle impegnative e chiede alla regione più risorse, assistenza domiciliare e un adeguamento della quota sanitaria, ferma a 52 euro. Per informazioni e tutela è possibile rivolgersi alle sedi territoriali SPICI GL.
2: In 10 anni il gioco d'azzardo in Italia è aumentato del 72% e con questo ritmo, tra il 2028 e il 2029, potrebbe superare i 200 miliardi di euro giocati. La questione non riguarda solo le grandi città. La terza indagine, Non così piccoli, azzardo, un problema in più per i piccoli comuni italiani, promossa da CGL, Federconsumatori e Fondazione ISCON, ha messo sotto osservazione 3.146 centri tra i 2.000 e i 10.000 abitanti, circa il 40% dei comuni italiani in cui vive quasi un quarto della popolazione. Nel 2025 sono stati giocati 34,7 miliardi di euro sui 165,34 miliardi complessivi registrati nel paese. Nei piccoli comuni il gioco su smartphone e PC riguarda il 63,3% del totale, più della media nazionale, ferma al 61%. Nel 2019 erano il 33%. Sono 113 i piccoli comuni in cui la media pro capite del gioco online supera di oltre il doppio quella nazionale. Il caso più estremo è Baia e Latina, nel Casertano. Nel 2025 sono stati giocati online quasi 150 milioni di euro, pari a circa 103.000 euro per residente. Ogni giorno nella fascia tra 18 e 74 anni il dato corrisponde a 282 euro a persona. A rendere il quadro ancora più opaco è la natura del gioco prevalente. Il 96% riguarda il betting exchange, una forma in cui gli stessi giocatori tengono il banco, con scarse entrate fiscali e possibili rischi di utilizzo illecito. Numeri alti si registrano anche a Polaveno, Francavilla Insinni, Nociglia e Mairano, mentre la mappa dimostra che l'azzardo attraversa nord e sud. Dietro le cifre da capogiro ci sono perdite, dipendenze, fragilità sociali e un'enorme opacità economica, impossibili da contrastare senza dati pubblici e disaggregati comune per comune, indagini sui flussi di denaro, limiti più forti all'offerta e veri poteri di regolazione per gli enti locali.

0: Needle ha salutato i propri 25 anni con 3 giorni di pane e le assemblee per discutere di precarietà e futuro al Monk di Roma.
1: Il lavoro è frammentato e scomposto come è scomposta la produzione e il sistema aziendale del nostro paese. A questa scomposizione bisogna rispondere attraverso il protagonismo e l'organizzazione dei lavoratori in un'ottica ricompositiva. Da questa situazione che siamo partiti per mettere in piedi questa nostra iniziativa che si fa un punto, diciamo, sul passato ma apre anche allo scenario futuro. È per questo che abbiamo chiamato anche questa nostra iniziativa Lavoro Futuro e crediamo che la ricetta e le scelte che abbiamo svolto in questi anni puntino esattamente in questa direzione.
0: La frammentazione impatta sulla vita dei lavoratori

0: e complica l'accesso ai diritti. I panel si sono proposti come punti di riflessione sulle difficoltà e disparità che travolgono lavoratori autonomi e dipendenti, somministrati e non. Una giornata è stata anche dedicata al tema delle intelligenze artificiali, nuovi interlocutori non solo per svolgere il lavoro, ma anche per accedervi.
1: Sicuramente cambierà il lavoro per come è fatto e sicuramente impone ai decisori pubblici sia un tema di tutela della condizione di privacy di tutte le persone e la condizione dei lavoratori dal punto di vista della loro occupazione e anche delle decisioni che gli stati dovranno assumere per tenere insieme il progresso tecnologico che non è fermabile, ma allo stesso tempo la dignità dell'uomo e il controllo umano sul lavoro, ma anche la possibilità di incidere sul prodotto finale, che sia esso un prodotto o un servizio.

0: La scuola di formazione politica è un progetto destinato a ragazzi giovanissimi, dai 16 ai 21 anni. Con loro noi facciamo un'esperienza insieme, ci confrontiamo con i grandi temi di attualità, con le sfide di oggi e cresciamo insieme. Essendo così giovani, per loro è la prima volta che entrano in una sede della CGIL e conoscono il sindacato da una prospettiva molto particolare. Immaginiamo un sedicenne, un diciassettenne al liceo. Da noi trova lo spazio per potersi confrontare con i propri pari e confrontarsi sui temi di politica, di attualità, anche le grosse questioni internazionali che oggi preoccupano soprattutto i giovani.
1: Per me il fatto che le nuove generazioni siano disinteressate alla politica è un preconcetto. La realtà dei fatti, secondo me, è che ogni generazione di giovani vive un periodo geopolitico, storico e sociale differente e sulla base di questo cerca in qualche modo di trovare il modo più adeguato e più giusto per poter partecipare. Quindi non è assolutamente vero e i giovani l'hanno dimostrato, hanno dimostrato di aver voglia di partecipare anche grazie alle grandissime mobilitazioni che ci sono state, per esempio quelle per i movimenti ambientalisti, ma anche quelle a solidarietà del popolo palestinese.
0: L'epoca è oscura, ma noi siamo vivi. Questo è il titolo che abbiamo scelto per l'ultima edizione. E in effetti, dai questionari anonimi che abbiamo sottoposto ai ragazzi, abbiamo compreso che è stata utile a loro per trovare una speranza per il futuro, per continuare ad impegnarsi nel presente sul territorio, perché sanno che questo impegno non sarà vano e che contribuisce a migliorare le cose.
2: Trovare uno spazio per coltivare la propria idea politica, la propria passione politica, secondo me oggi è ancora più fondamentale, perché siamo in un'epoca di grandissimo cambiamento, in un'epoca in cui non è più possibile farsi da parte, ma dobbiamo tutti quanti fare la nostra, dire la nostra, perché il momento in cui noi non diciamo la nostra opinione è un minuto sprecato.
3: La scuola politica Lisei è una buona notizia perché affronta all'interno di luoghi che normalmente i nostri giovani non potrebbero frequentare temi molto complessi. Oggigiorno è fondamentale riuscire a coinvolgere i nostri giovani perché, come è emerso tra l'altro durante le diverse edizioni, vivono una sorta di periodo di smarrimento e quindi attraverso la nostra scuola hanno la libertà assoluta di potersi esprimere e quello che per noi è fondamentale è fornire un luogo dove debbano sentirsi liberi di poter crescere e magari anche cambiare idea su alcune questioni.

Quali sono i lavori più richiesti dalle imprese italiane a settembre? Secondo il nuovo bollettino Excelsior, al terzo posto troviamo il personale non qualificato nei servizi di pulizia, con 34.820 ingressi programmati. In seconda posizione salgono gli addetti alle vendite, cercati per 41.300 posti. Sul gradino più alto ci sono esercenti e addetti alla ristorazione, con 66.790 opportunità.

A Cattolica, dal 14 al 18 settembre, i giochi di Liberetà dello SPI CGL Lombardia hanno confermato di essere molto più di una festa al mare. Nati 32 anni fa e approdati qui nel 2014 grazie alla collaborazione con lo SPI Emilia Romagna,

0: Spagna sono diventati un appuntamento in cui i giovani e meno giovani possono incontrarsi e divertirsi. Un'occasione per contrastare la solitudine, costruire relazioni e mettere al centro il valore dell'invecchiare insieme. A chiudere questa edizione, l'intervento della segretaria generale dello SPI-CGIL, Tania Scacchetti.
1: Di fronte a un mondo che sta cambiando con così grande velocità, in cui anche l'Europa non sembra essere il luogo giusto, noi abbiamo bisogno di dare un messaggio forte al Paese, di ridare credibilità alla condizione delle persone, e quindi sosterremo, lavoriamo e ci mobilitiamo per politiche sociali ed economiche che mettano al centro il diritto delle persone, degli anziani e dei giovani, il diritto previdenziale, la sanità e la salute come fondamento dei diritti di cittadinanza, immaginando che queste siano le vere risposte sociali a una crisi che nel mondo deve trovare riequilibrio fra le forze.
2: Continuare a creare occasioni per stare insieme e riconoscersi uniti sono uno strumento fondamentale per combattere la solitudine. E anche se Work in Progress termina qui, ci diamo appuntamento alla prossima settimana.

Oggi siamo a Felitto, un bellissimo comune immerso nella natura. Tra l'altro qui a fianco abbiamo le meravigliose gole del Calore. È un paese praticamente che è fondato sulla roccia, lo vedete dalle immagini, ma anche cosparso di vicoletti molto molto caratteristici. Noi faremo una passeggiata e su questo ci aiuterà anche Aldo, a cui passo la parola.

Grazie Michele, sono proprio curioso di visitare Felitto, questo borgo nel cuore dell'Alta Valle del Calore. Un paradiso terrestre, un borgo autentico. Adesso andiamo subito alle gole del Calore perché ci accompagnerà in questo tour Maria Luisa, vicepresidente della Proloco. Andiamo!

0: Felitto custodisce gelosamente uno dei paesaggi più incantevoli che si possono ammirare in Campania. Si tratta dell'area protetta Le Gole del Calore. Cosa mi puoi raccontare?
1: Allora, questa gola è la quarta gola che è stata scavata dal fiume Calore. Noi ci troviamo qui, il fiume Calore Salernitano, che nasce dal Monte Cervati a circa 15 km da qui e poi percorre altri 70 km sfociando nel fiume Sele. Nel corso dei millenni nel suo percorso ha scavato ben 5 gole. Questa è la quarta gola che si trova al monte del paese di Felitto e poi abbiamo la quinta gola invece che si trova dopo il paese di Felitto. Le acque sono cristalline e oltretutto scavando all'interno delle rocce hanno un microclima sempre perfetto, raggiungendo sempre tenendo una temperatura sia d'estate che d'inverno intorno ai 13 gradi. Ha creato un microclima, quindi una nicchia ecologica in cui sono presenti in quest'area circa 300 piante, tra cui anche la felce, tantissimi tipi di felce che hanno dato il nome al paese di Felitto, appunto Felix. Molto caratteristiche sono le cosiddette marmitte dei giganti che sono state scavate nella roccia calcarea. All'interno di questi buchi, di queste insenature, si depositano i ciottoli. L'acqua, quando arriva la piena nel periodo invernale, muove questi ciottoli scavando.

0: La roccia e sono molto particolari da vedere e da visitare. È possibile visitarli tramite il percorso all'interno proprio del letto del fiume oppure dei percorsi di trekking di media difficoltà che partendo dall'oasi di Remolino arrivano fino al ponte di Magliano, che è un ponte a schiena d'asino medievale molto caratteristico. Sono circa 5 chilometri.
1: Ma io so che questo paradiso terrestre incontaminato, naturale, è visitato da molti
0: E
1: turisti.
0: molti turisti ogni anno che vengono da tutte le parti, non solo della Campania, ma anche da parte molte regioni italiane, e abbiamo anche tantissimi turisti a quali piace fare trekking, tra cui olandesi, tedeschi, che vengono molto volentieri, insomma, a visitare questa zona, che come potete ammirare effettivamente è un paradiso e oltretutto nel periodo del molto caldo dà ai visitatori un'ottima frescura, un
1: Ormai
0: ottimo
1: parliamo
0: rilassamento.
1: di turismo esperienziale, quindi le persone
0: Certo.
1: vogliono vivere la natura, vogliono essere
0: Certo,
1: proprio a contatto
0: a
1: della natura.
0: contatto, e
1: Però
0: infatti.
1: adesso sono proprio curioso di
0: Va
1: visitare il borgo. Vuoi andare?
0: bene,
1: Mi accompagni?
0: certo, andiamo.
1: Andiamo, andiamo.
0: Andiamo.

0: Ci siamo teletrasportati nel centro cittadino del borgo di Felitto, che poi è un borgo costruito sulla roccia di poco più di 1000 abitanti.
1: Sì, 1000 abitanti, sì, sì. È un borgo che risale molto probabilmente agli anni 1000. Fu costruito in questa posizione proprio per evitare gli attacchi, insomma, dei nemici. E oltretutto il borgo di Felitto aveva una cinta muraria di la bellezza di 700 metri e di una larghezza di 1 metro. All'interno di questa cinta muraria vi erano 13 torri, di cui 10 rotonde e 3 rettangolari. Oggi è possibile ammirare i resti solamente di sette torri. Qui ci troviamo invece sul palazzo, questo è un palazzo
0: bellissimo,
1: che risale, bellissimo, un palazzo gentilizio che risale all'epoca angioina. È stato ristrutturato e mantenuto, insomma, in perfette condizioni dai vari proprietari che si sono susseguiti nel tempo, soprattutto dalla famiglia Morena. Questo è la torre del palazzo, che viene chiamato Maschio, ed è alta la bellezza di 25 metri. E all'interno potremmo ammirare le scuderie, che sono ancora tenute in perfetto stato, sono state restaurate, che ospitavano 14 cavalli del Duca, della scorta del Duca.
0: Ma questo palazzo è privato,
1: è accessibile,
0: i turisti possono visitarlo?
1: La famiglia è molto disponibile, se qualcuno vuole, insomma, chiamando, insomma, almeno una parte del castello, quella che loro non abitano, è possibile visitarla. Vengono fatte anche manifestazioni culturali all'interno di questo palazzo in quasi tutto il mese di agosto.
0: Va benissimo, Maria Luisa, okay. Adesso non ci resta che continuare questo tour lungo il borgo di Felitto.
2: Noi siamo fortunati perché abbiamo incontrato sulla nostra strada, noi Pro Loco, un Michele Cammarano che sta progettando proprio per cercare di affrontare e risolvere i problemi di questi posti, lo spopolamento anzitutto, perché recuperare il Cilento, recuperare i borghi in difficoltà significa lasciare ai posti un qualche cosa di eccezionale.
3: Noi nelle aree interne abbiamo tanti bellissimi posti da visitare, Felitto abbiamo le Gole del Calore, che sono delle bellezze naturalistiche che vanno preservate e conservate anche alle generazioni future, come tanti altri bellissimi posti che abbiamo all'interno della nostra comunità. Abbiamo un centro storico bellissimo che risale intorno all'anno 1000, dove si può visitare il castello baronale, c'è la chiesa dell'Assunta e tante altre bellezze che vanno comunque mantenute, ed abbiamo bisogno di continua manutenzione sui tratti per poterla fare, abbiamo bisogno di fondi, perché queste bellezze naturalistiche vanno lasciate alle nuove generazioni.
0: Quanto mi piace camminare tra i vicoli di questo borgo autentico, siamo poi nel centro abitato, questa però

0: La conosco, questa è la chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Bellissima, Santa Maria Assunta. Con all'ingresso c'ha questi quattro archi che simboleggiano la rosa dei venti, i quattro venti, e che ci danno uno scorcio bellissimo su tutta quanta la vallata e sui paesi della Valle del Calore. L'edificazione della chiesa molto probabilmente risale al 1500, però è molto probabile che i lavori fossero iniziati già prima. È una chiesa che inizialmente era a due navate, poi una più grande e una più piccola, poi col tempo insomma ha subito delle modifiche in base ai terremoti, al crollo del tetto, ed è stata restaurata da qualche anno. Presenta all'interno tre bellissime statue, la statua di San Cirieco, di San Vito e la Madonna dell'Assunta, che sono tutte quante in legno e sono state risalgono al 700 e sono state realizzate dai gli artigiani della scuola napoletana.
0: Allora Maria Luisa, ti ringrazio per il lavoro che fai per questo borgo, per essere custode del tuo territorio.
1: Grazie.
0: Però adesso è arrivato il momento di cibo nella nostra ricetta, quindi passiamo la parola a Max e Giovanna.
2: Oggi una puntata strepitosa perché siamo a casa di Rosy Di Stasi, la maestra del Fusillo di Filetto.
3: Innanzitutto qui si respira storia, è proprio il fusillo filettese, è storia. E la nostra Rosy oggi ci insegna come si fa.
2: Iniziamo la ricetta.
3: Oh!
2: Mezzo chilo di farina.
3: Quindi farina grano duro. Ah, così
2: farina
3: lo raccontiamo bene. E mo si deve fare il vulcano.
2: Ok,
3: bellissimo.
2: Poi normale un chilo di farina mettiamo 6 uova, invece così adesso mezzo chilo mettiamo 3 uova e mezzo cucchiaino di sale.
3: Quindi dimezziamo le dosi.
2: Dimezziamo. Ok.
1: Abbiamo beccato e
3: tre veloci. Cosa significa quando un uovo all'interno contiene due tuorli, si chiama ova due veloci, cioè noi siamo fortunatissimi. Allora, noi stiamo impastando bene bene. Qui sì. Adesso si deve lavorare con posto, con maestria vostra.
2: E ci vuole parecchio tempo per lavorarla, non è? Dopo l'impasto si deve far riposare un paio d'ore.
3: Ah, un paio d'ore.
2: Poi si fanno i famosi cingoli.
1: E poi li andiamo a vedere.
3: E poi li facciamo vedere, è vero.
2: Allora, e poi si stendono. E che oggi voglio vedere come li stendi.
3: Ah, che beh, ma non gli sei emozionato. Vabbè, ci proviamo.
4: Com'è nato questo fusillo?
2: Allora, non so se è storia, se è leggenda, comunque c'è stato circa il 1200, c'è stato un assedio. Mm. E naturalmente Filetto era in panico perché non aveva più munizioni, non aveva neanche più pietre. E allora così ha detto: donne, preparate tutto quello che avete, cosa abbiamo. Allora hanno preso farina, uova, si sono messi e l'hanno fatta bucata in modo che sembrava pure più voluminosa. Allora l'hanno cucinata e l'hanno buttata ai nemici, e i nemici hanno detto: ma se qua ci hanno mangiato, questi resistono. E così se ne sono andati.
1: Ecco qua, vedi?
2: Allora,
1: io sto cinguliando, si dice cinguliando.
2: Mo ti faccio vedere però come si lavora il fusillo.
1: E vai.
2: Mettiamo un po' d'olio.
1: Olio.
2: Anzi, dovevo mettere dopo, è l'emozione.
1: Ma perché ti emozioniamo noi?
2: Ma non lo so perché mi sei emozionato.
1: Così,
2: no. E Max.
1: No. Ah, quindi lo stendi prima col mattarello.
2: Stendiamo col mattarello, lo ungiamo con l'olio. Mm-hmm. Prendo questo qua, si bagna con l'olio e poi si deve tagliare.
3: Adesso si taglia.
2: Adesso qua si taglia. Perfetto. E facciamo bastoncini. Giovanna pure mi aiuta. È più bravo Max di me, guarda.
3: No, mi sono abituato al struffolo.
2: Visto solo dove c'è un po' di pancetta.
3: Lo allunghiamo.
2: Sì. Guarda, prendo la misura nella mano.
1: Ah, vedi.
2: Questa.
3: Così?
2: Così. dettagli. Però adesso comunque si potrebbe fare così, e poi faccio vedere anche un altro modo, perché ne dobbiamo fare parecchi. Tagliamo le bulle.

0: pareggiamo, pareggiamo. Ah, perfetto.
1: Guarda, poi in modo che vengono tutti uguali.
0: Certo.
1: Però la pasta ogni volta che si lavora si deve riposare un pochettino.
2: Perfetto.
1: Ok?
3: Qui ci sta il fiume, ma che si serve per gli appiscà?
2: Questo qua per gli appiscà, ma che dici?
3: No!
2: Questo qua è un contenitore per il nostro bel ferro di fusillo!
3: Ma non li faccio solo brutte figure, io non ce la faccio, è impossibile! Questi sono i ferretti!
2: Sì!
3: Ma sono sottilissimi! È un capello d'angelo quasi, guarda qua, tu lo riesci a vedere? Vedi, guarda, vedi com'è bella! Proprio sottile!
2: È sottile, ma...
3: E con questo poi...
2: Facciamo il fusillo!
3: Mo' sono curioso di vedere come si fanno!
2: Andiamo!
1: Allora, prima abbiamo preparato i bastoncini. Mm. Adesso prendiamo questo bastoncino.
3: Sì.
1: Poi prendiamo il bel ferro.
3: Esatto.
1: E lo appoggiamo sulla pasta.
3: Centralmente.
1: Centralmente, con due dita si schiaccia, col palmo della mano si rotola. E dopo, con tutte e due le mani, dal centro verso l'esterno. Questa, e vai!
3: Questa è arte, arte, arte!
1: Però adesso mettiamo, lo facciamo insieme!
3: Facciamolo insieme, andiamoci a lavorare! Allora,
1: okay.
3: Pressione, giusto?
1: Sì, sì.
3: Facciamo pressione così, andiamo bene e tiriamo dietro. Vedi? E facciamo così, ecco qua. Una volta che l'abbiamo steso
1: un po',
3: andiamo a lavorare con tutte e due le mani, dall'interno verso l'esterno.
4: Delicatamente, se no li spezziamo, no, nei rossi?
1: Sì.
3: E la lunghezza deve partire almeno 20-25
1: centimetri. 25 centimetri, sì.
3: E poi lo andiamo a sfilare. Guarda.
1: E poi mantieni la germezza.
3: Ma io sto diventando un campione proprio. Sto qua, ti.
4: Rossi, noi i fusilli l'abbiamo fatti. Secondo me mi ha cucinato.
1: A mia cucina. Max, mi aiuta a cucinare?
4: Rosy, Max sta assaggiando il tuo
3: ragù. Che bello!
4: Come l'hai fatto?
1: Allora, preso l'olio di oliva nostro. E uno spicchio d'aglio, l'ho fatto soffriggere e tolto.
3: Ah, quindi bello!
1: Ho fatto rosolare la carne e messo pian piano così i pomodori fatti da noi.
4: Ecco, quello ti volevo dire perché dal colore vedo che sono i nostri
1: pomodori.
4: E i bottiglie di pomodoro.
3: Voi continuate a parlare, io vi faccio l'aerosol. Vai. Vieni.
4: Ma anche se ti voglio ricordare che dobbiamo buttare i fusilli in acqua.
3: Si sono appannati io già.
4: Okay.
3: Siamo pronti per buttare i fusilli.
4: No, si li butti tu?
3: Caliamo.
1: Giovanna, oggi ho l'onore di avere l'ambasciatrice.
3: A cavallo.
4: Saliamo, saliamo prima, giusto?
1: Sì. Sale doppio.
4: Doppio integrale.
3: Rosy, quando è il tempo di cottura?
4: 10 minuti.
3: 10 minuti.
1: Circa 10 minuti.
4: Ma noi facciamo a occhio però,
3: A occhio.
4: A occhio.
3: Ci sta.
4: Rosy, chi assaggia se il sale è giusto? Niente, ancora?
3: A 5 minuti almeno.
4: A 5 minuti.
3: E adesso è arrivato il momento più bello.
4: Max, ferma un momento.
3: Non è più bello.
4: No, aspetta.
3: C'è qualcosa di più bello.
4: È proprio perché è il più bello.
3: Va bene, vai, smentiscimi.
4: Guarda.
3: No, vabbè.
4: Prima del fusillo, assaggia. Dai, ecco.
3: Mamma mia.
4: Noi aspettavamo questo momento.
1: È buono?
3: Voglia.
4: Col pane giusto. Ha fatto un boccone diretto proprio. Parlo io? Allora, togliamo la carne. Facciamo come si fa, vai.
3: Come si fa?
1: Allora,
3: una
1: noi
3: bella zuppiera, una zalatiera.
1: Nella zalatiera mettiamo un po' di sugo, poi mettiamo la metà.
4: Scolati bene.
3: Olè. E poi un altro strato.
1: E poi un altro strato.
3: Io metto prima un po' di questo, vai, così, uno.
4: Prima, Max, Rosy ti richiama,
3: mette prima
4: un formaggio perché sennò scivola.
3: Ah, è vero, perché
4: non si
1: e mo ce ne mettiamo un altro po' e recuperiamo.
4: Ecco, abbiamo recuperato. Però dobbiamo anche muovere un po'.
1: Sì, muoviamo con questo.
4: Ecco.
1: Guarda qua che fusilli.
4: Guarda, io ti metto il formaggio e tu concludi con...
3: Ma con me? Come
4: con
3: te, facciamo come lì il vagabondo?
1: Mamma mia!
4: Allora io me la prendo da qua come faceva la donna per assaggiare se poteva portarlo in tavola.
3: Che callosità, che sapore, com'è bello!
4: È buono!
3: bello, bello.
4: Tu stai proprio mangiando?
3: No.

0: E diciamolo.
1: Quindi a tavola non mangi più.
0: Portiamola a tavola.
1: Allora, Rosy, tocca a te. Il fusillo di velito è pronto. Ecco, noi andiamo a tavola. Di buon appetito.

0: che oggi purtroppo termina questo viaggio. Abbiamo riscoperto un tesoro nascosto qui in Campania, nella natura incontaminata, un borgo autentico. Abbiamo incontrato delle persone fantastiche.
1: E anche fatto una bellissima passeggiata tra il verde incontaminato, acqua cristallina. Però come tutte quante le zone preziose della Campania, quelle delle aree interne vanno mantenute, vanno protette e vanno tutelate. Quindi il nostro auspicio con quello che stiamo facendo, con quello che faremo anche con le politiche di Regione Campania, è quello di tutelarle, valorizzarle e soprattutto tramandarle alle prossime generazioni.
0: Non ci resta quindi che invitare tutti al prossimo viaggio.
1: Salve.
0: Ciao.

0: primi voti di fiducia alla Camera sulla legge elettorale. In aula, via libera ai primi due articoli della riforma. L'articolo 1 per l'elezione dei deputati introduce il mix tra preferenze, fino a 3, e capolista bloccati. Norma duramente contestata dalle opposizioni, che parlano di preferenze farlocche. Quadruplicate inoltre le firme necessarie ai nuovi partiti per concorrere alle elezioni politiche. La seconda fiducia è stata posta sull'articolo 2, che ha le stesse regole per l'elezione dei senatori. Il terzo voto di fiducia si terrà domattina sull'articolo 3, che modifica le circoscrizioni dei collegi del Trentino Alto Adige. Giovedì il voto finale. Cresce la produzione nei primi 9 mesi dell'anno negli stabilimenti italiani di Stellantis. Il report della FIM, la Federazione Italiana Metalmeccanici, rileva una ripresa dei volumi del 28,3%, per le auto l'aumento è del 36,7%. Le previsioni per il 2026 sono intorno ai 450.000 veicoli. L'unico stabilimento che segna un dato negativo è Cassino. La situazione nel sito laziale si aggrava sempre più, con una perdita del 37,1%. Per il segretario Ferdinando Uliano, la crescita rappresenta un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi 2 anni. Siamo però lontani, avverte, dall'obiettivo di raggiungere 1 milione di veicoli. Torna a salire il prezzo del gasolio. Da oggi scade lo sconto sulle accise e il diesel costa 6,1 centesimi in più al litro. Doveva scattare il meccanismo delle accise mobili, ma il decreto interministeriale non è ancora arrivato. E così anche il tetto di Eni si adegua. Il prezzo massimo del gasolio passa da 2,19 a 2,25 euro al litro, mentre la benzina resta a 1,99. Il prezzo medio del diesel è già a 2,244 euro al litro sulla rete stradale. La FIGC viene commissariata e il commissario è Giovanni Malagò. L'ex presidente della Federcalcio dovrà accompagnare la federazione alle nuove elezioni, già fissate per il 14 dicembre. Una soluzione senza precedenti, approvata all'unanimità dal CONI dopo lo scontro sul pretesseramento. Malagò si è astenuto dal voto e ora potrebbe tornare a correre per la presidenza. Alle ultime elezioni aveva ottenuto il 68,58%. È stata una cosa triste e imbarazzante, ha detto uscendo dal CONI.
1: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio e il decreto ministeriale che aggiornano i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Sono oltre 800 le novità tra nuovi servizi, prestazioni e terapie, con interventi in diversi settori, dalla prevenzione all'oncologia, dalle malattie rare e croniche alla specialistica ambulatoriale. Tra le principali innovazioni, lo screening neonatale per la SMA esteso a tutto il territorio nazionale e l'ampliamento dello screening per altre 8 patologie metaboliche rare. Previsti anche nuovi test prenatali non invasivi e nuove prestazioni per la gravidanza fisiologica. Novità inoltre per le malattie rare e croniche e per la diagnosi e la sorveglianza dei tumori. Per il ministro della Salute, Orazio Schillaci, l'aggiornamento punta a garantire una sanità più moderna, equa e sostenibile, con prestazioni innovative e accessibili a tutti. Nuove regole per la custodia e la tracciabilità dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope. Il decreto del Ministro della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre ed entrato in vigore il 26, introduce misure uniformi per ospedali, farmacie, strutture sanitarie pubbliche e private e strutture veterinarie interessate. Previsti locali ad accesso controllato, casseforti certificate e inamovibili, videosorveglianza e sistemi di allarme.

I farmaci a temperatura controllata sono richieste apparecchiature dedicate, chiuse a chiave, dotate di sistemi di sicurezza. Obbligatorio anche il registro digitale delle movimentazioni, con tracciabilità degli accessi e delle rettifiche. La corrispondenza tra giacenza reale e contabile dovrà essere verificata almeno ogni 48 ore. Furti, manomissioni o anomalie dovranno essere segnalati tempestivamente. Le strutture avranno 90 giorni dall'entrata in vigore per adeguarsi alle nuove disposizioni. In Italia colpisce circa 3 persone e mezzo ogni 100.000 abitanti all'anno, soprattutto anziani, con una diagnosi che arriva mediamente intorno ai 70 anni. È la leucemia mieloide acuta, una delle forme più aggressive di leucemia. Ma insieme alla malattia c'è anche il peso delle cure, ricoveri, visite, spostamenti, attese e tempi di recupero. Ore e giornate sottratte alla vita quotidiana, alla famiglia e alle relazioni. È la cosiddetta tossicità del tempo. A Bologna esperti, associazioni, istituzioni e comunità scientifica si sono confrontati su nuovi modelli di presa in carico e sull'innovazione terapeutica. L'obiettivo è ridurre, quando possibile, il peso della gestione della malattia e restituire al paziente tempo di qualità. Un tema al centro anche del progetto pilota LIA2B, che coinvolge strutture ospedaliere di Ferrara, Rozzano e Bologna. Perché innovare le cure, hanno fatto sapere gli esperti, significa anche migliorare il tempo e la qualità della vita delle persone. Dalla diagnosi alla presa in carico per tutta la vita è la sfida al centro del position paper sulla fenilchetonuria e sulle malattie metaboliche ereditarie oltre la diagnosi. Il documento è stato presentato alla Camera dei Deputati. Lo screening neonatale, hanno fatto sapere gli esperti, ha permesso ad una generazione di bambini di crescere con prospettive molto diverse dal passato, ma oggi il Servizio Sanitario Nazionale si è trovato ad affrontare una nuova esigenza: garantire continuità delle cure anche nell'età adulta. Tra le priorità indicate, una transizione programmata dall'assistenza pediatrica a quella per adulti, equip multidisciplinari, centri dedicati e maggiore uniformità nell'accesso alle cure sul territorio. Il documento individua quindi 5 direttrici: continuità assistenziale, multidisciplinarietà, equità territoriale, centralità della persona e sostenibilità del sistema. Il prossimo passo indicato è stato l'avvio di un confronto permanente tra istituzioni, regioni, clinici e associazioni dei pazienti. Anziani sempre più fragili, pazienti con più patologie e una sanità chiamata a garantire cure integrate e personalizzate sono stati i temi al centro del 127° congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, che si è svolto al Pala Congressi di Rimini. 3 giornate di confronto con 56 sessioni scientifiche, oltre 700 abstract, tavole rotonde e workshop dedicate alle principali sfide della medicina interna. Tra gli argomenti affrontati anche la cronicità e i nuovi modelli di assistenza, con un focus sul modello DAMA, pensato per adattare l'ospedale alle esigenze dei pazienti più fragili. Spazio anche alla dimensione umana della professione, con un contest di scrittura creativa dedicato ai medici internisti. Nel corso del congresso sono stati inoltre assegnati il SIMI International Award a Richard Horton e il premio SIMI per la solidarietà alla comunità Papa Giovanni XXIII. Un adulto italiano su 2 ha già perso almeno un dente naturale e il problema riguarda anche i più giovani. A 30 anni il 26% ha già avuto una perdita dentale. Sono alcuni dei dati di una ricerca Mentadent su 2.000 italiani tra i 18 e i 75 anni, presentata a Roma in occasione del 46° mese della prevenzione dentale promosso da Andi e Mentadent. 7 italiani su 10 temono di perdere un dente in futuro, ma solo 4 su 10 si sentono sicuri di sapere come proteggerlo. Carie e malattie gengivali sono tra i principali fattori associati alla perdita dei denti, che può avere conseguenze anche sulla vita sociale. Per rafforzare la prevenzione nasce anche il Lab del Mese della Prevenzione Dentale, uno spazio digitale, hanno fatto sapere durante le

evento con indicazioni pratiche validate dagli esperti, dedicato a corretti comportamenti quotidiani e al dialogo con il dentista. Milano per alcuni giorni è diventata un laboratorio a cielo aperto sulla salute cardiometabolica in occasione del congresso annuale della European Association for the Study of Diabetes, che ha riunito esperti italiani e internazionali di diabetologia.

0: città. Un progetto, hanno fatto sapere gli organizzatori, che punta a trasformare la ricerca e l'informazione scientifica in occasione di incontro con i cittadini, con un messaggio: la medicina non riguarda soltanto la malattia, ma anche la salute e le scelte di ogni giorno.
1: L'estate europea è stata caratterizzata da ondate di calore estreme, con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte. In gran parte dell'Europa, e in particolare nella zona occidentale, che ha affrontato la sua estate più calda di sempre, sono state osservate temperature dell'aria ai massimi storici, mentre nei mari europei sono state registrate temperature da primato. Anche i fiumi hanno fatto segnare i flussi più bassi degli ultimi 30 anni. Copernicus ha fatto sapere che precisamente si sono registrati 41 giorni di forte stress termico, 5 in più rispetto al 2003, e anche il numero di giorni con stress termico molto forte, pari a 13, è un record. Ma le conseguenze sono andate ben oltre i primati di temperatura, influenzando la disponibilità idrica, i sistemi energetici, i trasporti, gli ecosistemi e la salute umana, ha detto Samantha Burgess, vice direttrice del Copernicus Climate Change Service. In Italia nel 2025 sono calati, dopo 2 anni di crescita, i reati ambientali, ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente e a incrementare il loro business. A confermarlo i dati del nuovo report di Legambiente. Nella penisola sono scesi a 35.735 i reati ambientali accertati, meno 12% rispetto al 2024, a fronte degli 1.460.611 controlli effettuati. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, 4,1 ogni ora. Al calo dei reati ambientali si è affiancato però l'aumento degli illeciti amministrativi, che hanno raggiunto quota 77.895, con un più 11,4%. Il primato spetta ai reati nella gestione dei rifiuti, poi quelli del cemento, abusivismo edilizio, cave illegali, tutela del paesaggio e al terzo posto quelli contro gli animali.
2: Quello che emerge dal nostro rapporto è che grazie alle modifiche normative degli ultimi anni, i colpi di magistratura, forze dell'ordine nei confronti delle ecomafie e delle crimine ambientali stanno diventando sempre più evidenti e importanti. Però bisogna completare l'opera. Ci sono ancora dei buchi nel codice penale, mancano alcuni delitti ambientali, il cemento si deve contrastare non con i condoni come ogni tanto in Parlamento qualcuno vorrebbe fare, ma con un piano nazionale di abbattimento degli ecomostri di cemento, ed infine serve potenziare da una parte il livello dei controlli per prevenire i reati e dall'altra parte potenziare chi contrasta la corruzione ambientale che continua a dilagare nella pubblica amministrazione.
1: Caldo estremo, stress termico, siccità, precipitazioni intense e condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi. Gli estremi di temperatura riguardano tutte le città, mentre altri rischi mostrano situazioni diverse. Lo ha rilevato uno studio condotto da un gruppo internazionale e pubblicato sulla rivista Urban Climate, a cui ha partecipato l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato l'evoluzione di diversi indicatori climatici relativi a più di 11.000 città nel mondo. Per stress termico, siccità e condizioni favorevoli agli incendi, la stessa soglia è già stata raggiunta da una quota tra il 77 e il 90% delle città. Per le precipitazioni estreme, il segnale emerge più tardi, solo nel 20% delle città prima del 2025. Azione animalista scenografica a Roma. È stato srotolato un enorme striscione per chiedere al Parlamento di ascoltare la voce di oltre 62.000 cittadini e cittadine che hanno firmato la proposta di legge di iniziativa popolare di essere animali per il divieto all'uso delle gabbie negli allevamenti intensivi italiani. A realizzarla una serie di associazioni animaliste e ambientaliste. In Italia, hanno denunciato, oltre 40 milioni di animali vivono ogni giorno rinchiusi in gabbia, un sistema ritenuto crudele anche dalla comunità scientifica. Ogni anno nel nostro paese circa 600.000 scrofe, 1,5 milioni di vitelli, 17,5 milioni di galline e 13 milioni di conigli vengono allevati in piccole gabbie. All'interno non possono esprimere comportamenti naturali fondamentali per la loro specie. Oltre il 90% degli italiani è favorevole al divieto dell'allevamento di animali in gabbia, ha sottolineato Chiara Caprio di Essere Animali.

0: gradi. Ora sta al Parlamento portare avanti la proposta di legge sostenuta da decine di migliaia di persone in tutta Italia.
1: Dal 1 ottobre il marketplace del Programma Nazionale di Osservazione della Terra Iride ha reso disponibili i primi servizi e prodotti geospaziali. Dall'ambiente alle emergenze, ha spiegato l'Agenzia Spaziale Italiana, i dati satellitari diventano informazioni concrete a supporto delle istituzioni. Iride è una infrastruttura di proprietà dell'ASI, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. I servizi utilizzano in funzione delle applicazioni dati provenienti da diverse missioni satellitari per valutare la qualità delle acque costiere, i movimenti della superficie terrestre, servizi per monitorare siccità, disponibilità e qualità dell'acqua e condizioni della vegetazione e le aree urbane, con il monitoraggio dell'isola di calore e delle zone maggiormente esposte. Completano l'offerta i servizi sull'aria, sui gas serra e su alcune variabili climatiche essenziali, tra cui temperatura delle superfici, precipitazioni, neve, nuvole, radiazione solare, metano e anidride carbonica. I rischi sono sempre più interconnessi e creano nuovi canali attraverso i quali shock di portata relativamente contenuta possono propagarsi più rapidamente e capillarmente nell'economia. Una nuova analisi evidenzia un aumento del 24% nei collegamenti tra i rischi segnalati da 91 aziende della classifica Fortune 100 rispetto al 2019, con l'intelligenza artificiale e le catene di approvvigionamento che emergono come nodi di connessione chiave. La crescente dipendenza da fornitori comuni, piattaforme tecnologiche e infrastrutture critiche fa sì che un'interruzione in un determinato ambito possa innescare un effetto a catena. La rendicontazione dei rischi legati all'intelligenza artificiale si è estesa oltre il settore tecnologico. Tra il 2019 e il 2026 la quota di aziende che segnalano rischi connessi all'IA e alle nuove tecnologie è aumentata di circa il 30%, coinvolgendo comparti quali la vendita al dettaglio, il trasporto aereo, l'industria farmaceutica e quella alimentare. Varata Eco Trieste, la nuova unità navale di Itelium SEA FVG, concepita per la raccolta, il ritiro e il trasporto dei rifiuti prodotti dalle navi. L'imbarcazione rappresenta un'eccellenza tecnologica unica nel suo genere, essendo il primo natante a propulsione ibrida nel mare Adriatico dedicato a questo tipo di servizi portuali. L'unità entrerà a breve in servizio, operando nei porti di Trieste e Monfalcone. L'imbarcazione combina la massima sicurezza operativa e il comfort per l'equipaggio, con una capacità di carico di 60 tonnellate e 120 metri cubi, volume ben 3 volte superiore alla media delle unità analoghe. La stiva è predisposta per la raccolta differenziata spinta in mare. Durante la navigazione interna e le manovre, l'imbarcazione opera in modalità elettrica in assenza di rumore e a 0 emissioni. Nelle fasi di massima potenza, il sistema ibrido intelligente recupera l'energia prodotta dai motori e la impiega per ricaricare automaticamente il pacco batterie. Digital Realty, piattaforma di data center, ha annunciato la realizzazione di Rom 1, destinato a diventare il più grande interconnesso polo nell'Italia centrale e meridionale. L'opera complessiva si estende su una superficie di 22 ettari nel municipio 9 di Roma e vedrà la progressiva edificazione di 6 data center progettati per raggiungere una capacità IT totale installata di 35,2 MW e oltre 16.000 metri quadrati di spazio utile attrezzato per i clienti. La prima tappa del piano di espansione prende forma con Rom 1, un edificio di 5.000 metri quadrati complessivi, che offrirà nella sua fase iniziale 3,2 MW di potenza IT suddivisi in 4 moduli operativi da 0,85 MW su 2.000 metri quadrati di superficie utile. Digital Realty non punta a realizzare una semplice struttura di elaborazione dati, bensì a edificare l'infrastruttura neutra più interconnessa del centro-sud Italia, posizionando Roma lungo le direttrici strategiche del traffico informativo mondiale.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
5: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Alesan di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
6: Presso il centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
5: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

Un uomo residente a Sala Consilina è stato denunciato per omissione di soccorso in merito all'incidente che si è registrato domenica sera intorno alle 22 lungo la strada statale 19 nei pressi di Atena Lucana. Nell'incidente, ricordiamo, sono rimaste coinvolte due auto, una utilitaria guidata da una ragazza del posto e un'auto di grossa cilindrata con a bordo padre, madre e figlio. La persona denunciata era a bordo di una terza vettura che, seppur non rimasta incidentata, era presente nel momento del

0: L'impatto ad avere la peggio la giovane che è stata trasferita in ospedale a Salerno dopo un primo ricovero nell'ospedale Luigi Curto di Polla. Feriti anche i tre componenti della famiglia, la loro auto si è capottata più volte prima di finire fuori strada. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono portate avanti dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori e sul posto dai militari della liquida radiomobile sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo. E proprio in seguito ai vari rilievi dei militari e anche grazie all'acquisizione delle immagini delle telecamere del posto è emersa la presenza della terza vettura e del conducente che non si è fermato a prestare i soccorsi dopo l'incidente. I militari lo hanno individuato in poco tempo e l'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso alla Procura della Repubblica di Lago Negro. Franco Alfieri, a 2 anni esatti dal suo arresto, torna in completa libertà. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, hanno infatti revocato anche l'ultima misura cautelare rimasta a carico dell'ex sindaco di Capaccio Pestum, già presidente anche della provincia di Salerno, ovvero l'obbligo di dimora nel suo comune, quello di Torchiara. Il tribunale ha accolto la richiesta presentata dagli avvocati Agostino De Caro e Domenico Antonio D'Alessandro. Alfieri era sottoposto alla misura dal 10 luglio scorso nell'ambito del procedimento relativo al presunto patto politico mafioso contestato in relazione alle elezioni amministrative del 2019. Con tale decisione viene dunque meno l'unico provvedimento cautelare ancora in vigore nei suoi confronti. Il percorso cautelare dell'ex amministratore è iniziato 2 anni fa con l'arresto e ha attraversato diverse fasi. Alfieri ha trascorso 26 giorni nel carcere di Forni per poi rimanere per 20 mesi agli arresti domiciliari. Poi era stato sottoposto per circa 3 mesi all'obbligo di dimora a Torchiara, comune nel quale risiede. Adesso anche quest'ultima misura è stata revocata. Ricordiamo che Alfieri è attualmente impegnato in 2 distinti processi. Il primo si celebra davanti al Tribunale di Vallo della Lucania ed è relativo agli appalti per la pubblica amministrazione. In questo procedimento l'ex sindaco risponde in concorso delle accuse di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, oltre che di falso ideologico. Il secondo processo invece in corso a Salerno riguarda l'ipotesi già citata di scambio elettorale politico mafioso con Roberto Squecco. Poi c'è un terzo filone giudiziario nell'ambito dell'inchiesta sul sottopasso di Capaccio Pestum. Per Alfieri in questo caso è stato chiesto il rinvio a giudizio.
1: Confermate le condanne per l'omicidio del panettiere Ciro Palmieri di Giffoni Vallepiana. I giudici della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai difensori degli imputati Monica Milite e Massimiliano Palmieri, moglie e figlio della vittima, e i 15 anni di reclusione alla Milite e i 12 anni di reclusione a Massimiliano Palmieri sono definitivi. Le condanne a carico dei 2 imputati erano state emesse a febbraio scorso dai giudici della Corte di Assise di Appello di Salerno, che accolsero il concordato tra il procuratore generale e gli avvocati, riducendo di 3 anni la pena rispetto alla sentenza di primo grado che inflisse alla donna 18 anni e 15 anni al giovane Palmieri con le attenuanti generiche. Ciro Palmieri fu ucciso nella sua casa a Giffoni Vallepiana nel pomeriggio del 29 luglio 2022, al culmine di una lite tra i 2 coniugi, e il suo cadavere fu ritrovato giorni dopo mutilato e rinchiuso in sacchi di plastica in un'area boschiva lungo la strada provinciale 25 giffonese. L'obiettivo era distruggere il corpo e disperderlo nei boschi, per inscenare l'allontanamento volontario della vittima.

Momenti di apprensione nella serata in via Budetti a Ponte Cagnano Faiano, dove un uomo di 45 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione facendo perdere le sue tracce. Secondo una prima ricostruzione, il 45enne, originario di Maiori, avrebbe raggiunto a piedi il territorio vicentino. In evidente stato di agitazione, l'uomo avrebbe manifestato comportamenti alterati davanti a un bar, suscitando la preoccupazione delle persone presenti e facendo scattare la richiesta d'intervento alle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Ponte Cagnano Faiano e i carabinieri. Considerate le condizioni psicofisiche dell'uomo, la centrale operativa del 118 ha inviato anche un'ambulanza della pubblica assistenza VOPI e un'automedica. Grazie all'intervento coordinato delle forze dell'ordine e dei sanitari,

0: Il 45enne è stato avvicinato e tranquillizzato, senza conseguenze per lui né per le altre persone presenti. L'uomo è stato successivamente trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato affidato ai medici per gli accertamenti e le cure del caso. La sua posizione resta al vaglio delle autorità competenti.
1: Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la mozione per la salvaguardia dei punti nascita degli ospedali di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Il provvedimento, presentato dal gruppo del PD con prima firma del consigliere regionale Picarone, punta a tutelare la continuità dei servizi materno-infantili anche nei territori più periferici della regione. La mozione è stata approvata con l'astensione dei gruppi di opposizione ed impegna la giunta regionale a tenere conto nella futura riorganizzazione della rete materno-infantile delle particolari condizioni geografiche e delle difficoltà di collegamento che caratterizzano alcune aree della Campania. Una questione che assume particolare rilievo per il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, presidio di riferimento per un territorio periferico e caratterizzato anche da una significativa distanza dagli altri presidi ospedalieri. Il tema centrale della mozione è quello dell'accessibilità alle cure, da conciliare con la necessità di garantire elevati livelli di sicurezza per gestire e neonati. Per questo, nella riorganizzazione della rete, viene chiesto di considerare anche le aree già individuate come disagiate dalla legge regionale 11 del 2025. L'indirizzo, approvato dal Consiglio regionale, punta a costruire una rete capace di tenere insieme le esigenze dei vari territori. Adesso l'attenzione si sposta sulla giunta della Campania, chiamata a tradurre l'indirizzo politico approvato dal Consiglio nella futura organizzazione della rete materno-infantile.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditori Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione, di rete, sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea, che può diventare informazione, potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.
0: La Banca Montepruno rinnova il proprio sostegno allo Sporting Sala Consilina Futsal e conferma la partnership anche per la stagione sportiva 2026-2027. Una collaborazione che prosegue nel segno dello sport, del territorio e dei valori condivisi, rafforzando un legame ormai consolidato con la comunità del Vallo di Diano. L'intesa è stata ufficializzata nella sede di Sant'Arsenio della Banca Montepruno, dove il direttore generale Cono Federico e il presidente dello Sporting Sala Consilina Antonio Detta hanno firmato il nuovo accordo. Il rinnovo conferma la volontà di proseguire un percorso

0: Costruito negli anni attorno a un progetto sportivo capace di coinvolgere tifosi, famiglie ed appassionati, trasformando il futsal in un momento di partecipazione e di appartenenza per l'intero territorio. Al fianco dello Sporting Sala Consilina, la Banca Montepruno continua così a sostenere i valori dell'impegno, del rispetto e del gioco di squadra, riconoscendo nello sport non solo un'attività agonistica, ma anche uno strumento di crescita personale e collettiva ed un'opportunità per promuovere e dare visibilità al territorio. Continuare il nostro cammino insieme allo Sporting Sala Consilina, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, significa rinnovare la fiducia in un progetto che porta con orgoglio il nome della nostra comunità sui campi di gioco. Il nostro sostegno nasce dalla condivisione di valori che appartengono tanto allo sport quanto al credito cooperativo, collaborazione, responsabilità, attenzione alle persone, alla società, allo staff e agli atleti. Termina con Federico, rivolgiamo l'augurio di una stagione ricca di soddisfazioni da costruire con determinazione e con il sostegno dei tanti appassionati. In occasione dell'Ottobre Rosa, i centri analisi biochimica rinnovano il loro impegno sul fronte della prevenzione, proponendo per tutto il mese di ottobre il check-up donna, un percorso pensato per consentire di monitorare con un unico prelievo alcuni importanti parametri della salute. L'iniziativa si inserisce nel messaggio di sensibilizzazione dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno, ma vuole rappresentare anche un'occasione per promuovere una più ampia cultura della prevenzione e dell'attenzione alla propria salute. Il check-up donna comprende 13 esami che riguardano diverse aree: sangue e metabolismo, tiroide e ormoni, vitamine e minerali. Tra gli accertamenti previsti figurano emocromo con formula, sideremia, ferritina, glicemia, insulina, cortisolo, vitamina D, calcio, magnesio, fosforo e tanti altri. Un unico controllo dunque per raccogliere diversi valori e disporre di un quadro da sottoporre successivamente alla valutazione del proprio medico. Per tutto il mese di ottobre il check-up donna è disponibile al costo di 59 euro, ed anche l'organizzazione è pensata per rendere il percorso semplice ed accessibile. Non è necessaria infatti la prenotazione ed è possibile effettuare il prelievo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12. Presentandosi a digiuno con referto in giornata. Il check-up è disponibile presso i centri analisi biochimica di Padula, Atena Lucana e Battipaglia.
1: Dare seguito al confronto avviato durante il convegno Il Movimento che Cura, che si è tenuto il 26 settembre a Pertosa, è questo l'intento di La Cura Continua, l'iniziativa promossa da Annetta Ferrante, coach del salute, e dal kinesiologo Massimo De Paola. Il progetto nasce da una riflessione iniziata diversi anni fa, quando il padre di Annetta, affetto da Alzheimer, era ancora in vita. Da quell'esperienza è stata elaborata una mappa di lavoro che considera la persona e la famiglia al centro di una cornice di cura multidisciplinare e personalizzata. Annetta Ferrante, coordinatrice scientifica e organizzativa del convegno, è coach della salute. Nella sua attività accompagna persone sane nella costruzione di abitudini favorevoli alla salute e al benessere, sia negli aspetti privati che nell'ambito lavorativo, senza tralasciare lo spazio dove la vita e il lavoro avvengono. Negli Stati Uniti ha maturato anche un'esperienza nella Care Coordination, il coordinamento dei percorsi di cura, che ha contribuito alla sua attenzione per la continuità e il collegamento tra persone, famiglie e professionisti.
2: Io e Massimo abbiamo pensato a questa idea tanti anni fa, quando l'Alzheimer era parte della nostra vita quotidiana, quando mio padre era ancora vivo, e siamo ancora in fase embrionale dal punto di vista di un progetto, non è definito, e quindi vogliamo iniziare degli incontri dove metteremo in relazione competenze e risorse già presenti sul territorio. Quindi vogliamo aiutare le persone, soprattutto i familiari, i caregiver, ad affrontare la vita quotidiana di ogni giorno. E come lo facciamo? Quindi con questi incontri, spero mensili, dove iniziamo proprio dai bisogni reali delle persone, e quindi capendo le priorità e quindi mettendo in relazione quello che già abbiamo.

0: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Un uomo residente a Sala Consilina è stato denunciato per omissione di soccorso in merito all'incidente che si è registrato domenica sera intorno alle 22 lungo la strada statale 19 nei pressi di Atena Lucana. Nell'incidente, ricordiamo, sono rimaste coinvolte due auto, una utilitaria guidata da una ragazza del posto e un'auto di grossa cilindrata con a bordo padre, madre e figlio. La persona denunciata era a bordo di una terza vettura che, seppur non rimasta incidentata, era presente nel momento dell'impatto. Ad avere la peggio la giovane che è stata trasferita in ospedale a Salerno dopo un primo ricovero nell'ospedale Luigi Curto di Polla. Feriti anche i tre componenti della famiglia, la loro auto si è capottata più volte prima di finire fuori strada. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono portate avanti dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori e sul posto dai militari della liquida radiomobile sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo. E proprio in seguito ai vari rilievi dei militari e anche grazie all'acquisizione delle immagini delle telecamere del posto è emersa la presenza della terza vettura e del conducente che non si è fermato a prestare i soccorsi dopo l'incidente. I militari lo hanno individuato in poco tempo e l'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso alla Procura della Repubblica di Lagonegro. Franco Alfieri, a 2 anni esatti dal suo arresto, torna in completa libertà. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, hanno infatti revocato anche l'ultima misura cautelare rimasta a carico dell'ex sindaco di Capaccio Pestum, già presidente anche della provincia di Salerno, ovvero l'obbligo di dimora nel suo comune, quello di Torchiara. Il tribunale ha accolto la richiesta presentata dagli avvocati Agostino De Caro e Domenico Antonio D'Alessandro. Alfieri era sottoposto alla misura dal 10 luglio scorso nell'ambito del procedimento relativo al presunto patto politico mafioso contestato in relazione alle elezioni amministrative del 2019.

0: 19. Con tale decisione viene dunque meno l'unico provvedimento cautelare ancora in vigore nei suoi confronti. Il percorso cautelare dell'ex amministratore è iniziato 2 anni fa con l'arresto e ha attraversato diverse fasi. Alfieri ha trascorso 26 giorni nel carcere di Forni per poi rimanere per 20 mesi agli arresti domiciliari. Poi era stato sottoposto per circa 3 mesi all'obbligo di dimora a Torchiara, comune nel quale risiede. Adesso anche quest'ultima misura è stata revocata. Ricordiamo che Alfieri è attualmente impegnato in 2 distinti processi. Il primo si celebra davanti al Tribunale di Vallo della Lucania ed è relativo agli appalti per la pubblica amministrazione. In questo procedimento l'ex sindaco risponde in concorso delle accuse di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, oltre che di falso ideologico. Il secondo processo invece in corso a Salerno riguarda l'ipotesi già citata di scambio elettorale politico mafioso con Roberto Squecco. Poi c'è un terzo filone giudiziario nell'ambito dell'inchiesta sul sottopasso di Capaccio Festum. Per Alfieri in questo caso è stato chiesto il rinvio a giudizio.
1: Confermate le condanne per l'omicidio del panettiere Ciro Palmieri di Giffoni Vallepiana. I giudici della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai difensori degli imputati Monica Milite e Massimiliano Palmieri, moglie e figlio della vittima, e i 15 anni di reclusione alla Milite e i 12 anni di reclusione a Massimiliano Palmieri sono definitivi. Le condanne a carico dei 2 imputati erano state emesse a febbraio scorso dai giudici della Corte di Assise di Appello di Salerno, che accolsero il concordato tra il procuratore generale e gli avvocati, riducendo di 3 anni la pena rispetto alla sentenza di primo grado che inflisse alla donna 18 anni e 15 anni al giovane Palmieri con le attenuanti generiche. Ciro Palmieri fu ucciso nella sua casa a Giffoni Vallepiana nel pomeriggio del 29 luglio 2022, al culmine di una lite tra i 2 coniugi, e il suo cadavere fu ritrovato giorni dopo, mutilato e rinchiuso in sacchi di plastica in un'area boschiva lungo la strada provinciale 25 giffonese. L'obiettivo era distruggere il corpo e disperderlo nei boschi, per inscenare l'allontanamento volontario della vittima.

0: Momenti di apprensione nella serata in via Budetti a Ponte Cagnano Faiano, dove un uomo di 45 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione facendo perdere le sue tracce. Secondo una prima ricostruzione, il 45enne, originario di Maiori, avrebbe raggiunto a piedi il territorio vicentino. In evidente stato di agitazione, l'uomo avrebbe manifestato comportamenti alterati davanti a un bar, suscitando la preoccupazione delle persone presenti e facendo scattare la richiesta di intervento alle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Ponte Cagnano Faiano e i carabinieri. Considerate le condizioni psicofisiche dell'uomo, la centrale operativa del 118 ha inviato anche un'ambulanza della pubblica assistenza VOPI e un'automedica. Grazie all'intervento coordinato delle forze dell'ordine e dei sanitari, il 45enne è stato avvicinato e tranquillizzato, senza conseguenze per lui né per le altre persone presenti. L'uomo è stato successivamente trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato affidato ai medici per gli accertamenti e le cure del caso. La sua posizione resta al vaglio delle autorità competenti.
1: Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la mozione per la salvaguardia dei punti nascita degli ospedali di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Il provvedimento, presentato dal gruppo del PD con prima firma del consigliere regionale Picarone, punta a tutelare la continuità dei servizi materno-infantili anche nei territori più periferici della regione. La mozione è stata approvata con l'astensione dei gruppi di opposizione ed impegna la giunta regionale a tenere conto nella futura riorganizzazione della rete materno-infantile delle particolari condizioni geografiche e delle difficoltà di collegamento che caratterizzano alcune aree della Campania. Una questione che assume particolare rilievo per il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, presidio di riferimento per un territorio periferico e caratterizzato anche da una significativa distanza dagli altri presidi ospedalieri. Il tema centrale della mozione è quello dell'accessibilità alle cure, da conciliare con la necessità di garantire elevati livelli di sicurezza per gestanti e neonati. Per questo, nella riorganizzazione della rete, viene chiesto

di considerare anche le aree già individuate come disagiate dalla legge regionale 11 del 2025. L'indirizzo, approvato dal Consiglio regionale, punta a costruire una rete capace di tenere insieme le esigenze dei vari territori. Adesso l'attenzione si sposta sulla giunta della Campania, chiamata a tradurre l'indirizzo politico approvato dal Consiglio nella futura organizzazione della rete materno-infantile.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditori Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea, che può diventare informazione, potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.
0: La Banca Montepruno rinnova il proprio sostegno allo Sporting Sala Consilina Futsal e conferma la partnership anche per la stagione sportiva 2026-2027, una collaborazione che prosegue nel segno dello sport, del territorio e dei valori condivisi, rafforzando un legame ormai consolidato con la comunità del Vallo di Diano. L'intesa è stata ufficializzata nella sede di Sant'Arsenio della Banca Montepruno, dove il direttore generale Cono Federico e il presidente dello Sporting Sala Consilina Antonio Detta hanno firmato il nuovo accordo. Il rinnovo conferma la volontà di proseguire un percorso costruito negli anni attorno a un progetto sportivo capace di coinvolgere tifosi, famiglie ed appassionati, trasformando il futsal in un momento di partecipazione e di appartenenza per l'intero territorio. Al fianco dello Sporting Sala Consilina, la Banca Montepruno continua così a sostenere i valori dell'impegno, del rispetto e del gioco di squadra, riconoscendo nello sport non solo un'attività agonistica, ma anche uno strumento di crescita personale e collettiva ed un'opportunità per promuovere e dare visibilità al territorio. Continuare il nostro cammino insieme allo Sporting Sala Consilina, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, significa rinnovare la fiducia in un progetto che porta con orgoglio il nome della nostra comunità sui campi di gioco. Il nostro sostegno nasce dalla condivisione di valori che appartengono tanto allo sport quanto al credito cooperativo, collaborazione, responsabilità, attenzione alle persone, alla società, allo staff e agli atleti. Termina Cono Federico, rivolgiamo l'augurio di una stagione ricca di soddisfazioni da costruire con determinazione e con il sostegno dei tanti appassionati. In occasione dell'Ottobre Rosa, i centri analisi biochimica rinnovano il loro impegno sul fronte della prevenzione, proponendo per tutto il mese di ottobre il check-up donna, un percorso pensato per consentire di monitorare con un unico prelievo alcuni importanti parametri della salute. L'iniziativa si inserisce nel messaggio di sensibilizzazione dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato

0: dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno, ma vuole rappresentare anche un'occasione per promuovere una più ampia cultura della prevenzione e dell'attenzione alla propria salute. Il check-up donna comprende 13 esami che riguardano diverse aree: sangue e metabolismo, tiroide e ormoni, vitamine e minerali. Tra gli accertamenti previsti figurano emocromo con formula, sideremia, ferritina, glicemia, insulina, cortisolo, vitamina D, calcio, magnesio, fosforo e tanti altri. Un unico controllo dunque per raccogliere diversi valori e disporre di un quadro da sottoporre successivamente alla valutazione del proprio medico. Per tutto il mese di ottobre il check-up donna è disponibile al costo di 59 euro, ed anche l'organizzazione è pensata per rendere il percorso semplice ed accessibile. Non è necessaria infatti la prenotazione ed è possibile effettuare il prelievo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12. Presentandosi a digiuno con referto in giornata. Il check-up è disponibile presso i centri analisi biochimica di Padula, Atena Lucana e Battipaglia.
1: Dare seguito al confronto avviato durante il convegno Il Movimento che Cura, che si è tenuto il 26 settembre a Pertosa, è questo l'intento di La Cura Continua, l'iniziativa promossa da Annetta Ferrante, coach del salute, e dal kinesiologo Massimo De Paola. Il progetto nasce da una riflessione iniziata diversi anni fa, quando il padre di Annetta, affetto da Alzheimer, era ancora in vita. Da quell'esperienza è stata elaborata una mappa di lavoro che considera la persona e la famiglia al centro di una cornice di cura multidisciplinare e personalizzata. Annetta Ferrante, coordinatrice scientifica e organizzativa del convegno, è coach della salute. Nella sua attività accompagna persone sane nella costruzione di abitudini favorevoli alla salute e al benessere, sia negli aspetti privati che nell'ambito lavorativo, senza tralasciare lo spazio dove la vita e il lavoro avvengono. Negli Stati Uniti ha maturato anche un'esperienza nella Care Coordination, il coordinamento dei percorsi di cura, che ha contribuito alla sua attenzione per la continuità e il collegamento tra persone, famiglie e professionisti.
2: Io e Massimo abbiamo pensato a questa idea tanti anni fa, quando l'Alzheimer era parte della nostra vita quotidiana, quando mio padre era ancora vivo, e siamo ancora in fase embrionale dal punto di vista di un progetto, non è definito, e quindi vogliamo iniziare degli incontri dove metteremo in relazione competenze e risorse già presenti sul territorio. Quindi vogliamo aiutare le persone, soprattutto i familiari, i caregiver, ad affrontare la vita quotidiana di ogni giorno. E come lo facciamo? Quindi con questi incontri, spero mensili, dove iniziamo proprio dai bisogni reali delle persone, e quindi capendo le priorità e quindi mettendo in relazione quello che già abbiamo.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
3: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami solo!

0: stare!
1: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non so

0: forte velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
2: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
2: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
2: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
2: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
2: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
3: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
4: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
5: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
4: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole.

0: La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlogs, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
1: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
0: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlogs lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlogs. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
2: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
2: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua.

0: Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: Sono qui, intrappolato nella torre!
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino, che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche.
4: Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello.

0: perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso! Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice. Direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto in

0: installeranno il piatto doccia a regola d'arte, eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo.

quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Dal 1 ottobre il marketplace del Programma Nazionale di Osservazione della Terra IRIDE ha reso disponibili i primi servizi e prodotti geospaziali. Dall'ambiente alle emergenze, ha spiegato l'Agenzia Spaziale Italiana, i dati satellitari diventano informazioni concrete a supporto delle istituzioni. IRIDE è una infrastruttura di proprietà dell'ASI, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. I servizi utilizzano in funzione delle applicazioni dati provenienti da diverse missioni satellitari per valutare la qualità delle acque costiere, i movimenti della superficie terrestre, servizi per monitorare siccità, disponibilità e qualità dell'acqua e condizioni della vegetazione e le aree urbane, con il monitoraggio dell'isola di calore e delle zone maggiormente esposte. Completano l'offerta i servizi sull'aria, sui gas serra e su alcune variabili climatiche essenziali, tra cui temperatura delle superfici, precipitazioni, neve, nuvole, radiazione solare, metano e anidride carbonica. I rischi sono sempre più interconnessi e creano nuovi canali attraverso i quali shock di portata relativamente contenuta possono propagarsi più rapidamente e capillarmente nell'economia. Una nuova analisi evidenzia un aumento del 24% nei collegamenti tra i rischi segnalati da 91 aziende della classifica Fortune 100 rispetto al 2019, con l'intelligenza artificiale e le catene di approvvigionamento che emergono come nodi di connessione chiave. La crescente dipendenza da fornitori comuni, piattaforme tecnologiche e infrastrutture critiche fa sì che un'interruzione in un determinato ambito possa innescare un effetto a catena. La rendicontazione dei rischi legati all'intelligenza artificiale si è estesa oltre il settore tecnologico. Tra il 2019 e il 2026, la quota di aziende che segnalano rischi connessi all'IA e alle nuove tecnologie è aumentata di circa il 30%, coinvolgendo comparti quali la vendita al dettaglio, il trasporto aereo, l'industria farmaceutica e quella alimentare. Varata Eco Trieste, la nuova unità navale di Itelium SEAFVG, concepita per la raccolta, il ritiro e il trasporto dei rifiuti prodotti dalle navi. L'imbarcazione rappresenta un'eccellenza tecnologica unica nel suo genere, essendo il primo natante a propulsione ibrida nel mare Adriatico dedicato a questo tipo di servizi portuali. L'unità entrerà a breve in servizio, operando nei porti di Trieste e Monfalcone. L'imbarcazione combina la

0: massima sicurezza operativa e il comfort per l'equipaggio, con una capacità di carico di 60 tonnellate e 120 metri cubi, volume ben 3 volte superiore alla media delle unità analoghe. La stiva è predisposta per la raccolta differenziata spinta in mare. Durante la navigazione interna e le manovre, l'imbarcazione opera in modalità elettrica in assenza di rumore e a zero emissioni. Nelle fasi di massima potenza, il sistema ibrido intelligente recupera l'energia prodotta dai motori e la impiega per ricaricare automaticamente il pacco batterie. Digital Realty, piattaforma di data center, ha annunciato la realizzazione di Rom 1, destinato a diventare il più grande interconnesso polo nell'Italia centrale e meridionale. L'opera complessiva si estende su una superficie di 22 ettari nel municipio 9 di Roma e vedrà la progressiva edificazione di 6 data center, progettati per raggiungere una capacità IT totale installata di 35,2 MW e oltre 16.000 metri quadrati di spazio utile attrezzato per i clienti. La prima tappa del piano di espansione prende forma con Rom 1, un edificio di 5.000 metri quadrati complessivi che offrirà nella sua fase iniziale 3,2 MW di potenza IT suddivisi in 4 moduli operativi da 0,85 MW su 2.000 metri quadrati di superficie utile. Digital Realty non punta a realizzare una semplice struttura di elaborazione dati, bensì a edificare l'infrastruttura neutra più interconnessa del centro-sud Italia, posizionando Roma lungo le direttrici strategiche del traffico informativo mondiale.
1: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali, a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e 2 appuntamenti fuori dalla capitale, per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossanova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. 3 giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali: il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e, nel bicentenario della nascita, Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essai. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essai. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione Dio ride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi, Wild Horse 9 di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola Lagioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura.

cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, Lezio Magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su

0: VociDarcilento.it, non mancate.
1: Primi voti di fiducia alla Camera sulla legge elettorale. In aula, via libera ai primi due articoli della riforma. L'articolo 1 per l'elezione dei deputati introduce il mix tra preferenze, fino a 3, e capolista bloccati. Norma duramente contestata dalle opposizioni, che parlano di preferenze farlocche. Quadruplicate inoltre le firme necessarie ai nuovi partiti per concorrere alle elezioni politiche. La seconda fiducia è stata posta sull'articolo 2, che ha le stesse regole per l'elezione dei senatori. Il terzo voto di fiducia si terrà domattina sull'articolo 3, che modifica le circoscrizioni dei collegi del Trentino Alto Adige. Giovedì il voto finale. Cresce la produzione nei primi 9 mesi dell'anno negli stabilimenti italiani di Stellantis. Il report della FIM, la Federazione Italiana Metalmeccanici, rileva una ripresa dei volumi del 28,3%, per le auto l'aumento è del 36,7%. Le previsioni per il 2026 sono intorno ai 450.000 veicoli. L'unico stabilimento che segna un dato negativo è Cassino. La situazione nel sito laziale si aggrava sempre più, con una perdita del 37,1%. Per il segretario Ferdinando Uliano, la crescita rappresenta un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi 2 anni. Siamo però lontani, avverte, dall'obiettivo di raggiungere 1 milione di veicoli. Torna a salire il prezzo del gasolio. Da oggi scade lo sconto sulle accise e il diesel costa 6,1 centesimi in più al litro. Doveva scattare il meccanismo delle accise mobili, ma il decreto interministeriale non è ancora arrivato. E così anche il tetto di Eni si adegua. Il prezzo massimo del gasolio passa da 2,19 a 2,25 euro al litro, mentre la benzina resta a 1,99. Il prezzo medio del diesel è già a 2,244 euro al litro sulla rete stradale. La FIGC viene commissariata e il commissario è Giovanni Malagò. L'ex presidente della Federcalcio dovrà accompagnare la federazione alle nuove elezioni, già fissate per il 14 dicembre. Una soluzione senza precedenti, approvata all'unanimità dal CONI dopo lo scontro sul pretesseramento. Malagò si è astenuto dal voto e ora potrebbe tornare a correre per la presidenza. Alle ultime elezioni aveva ottenuto il 68,58%. È stata una cosa triste e imbarazzante, ha detto uscendo dal CONI. L'estate europea è stata caratterizzata da ondate di calore estreme, con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte. In gran parte dell'Europa, e in particolare nella zona occidentale, che ha affrontato la sua estate più calda di sempre, sono state osservate temperature dell'aria ai massimi storici, mentre nei mari europei sono state registrate temperature da primato. Anche i fiumi hanno fatto segnare i flussi più bassi degli ultimi 30 anni. Copernicus ha fatto sapere che precisamente si sono registrati 41 giorni di forte stress termico, 5 in più rispetto al 2003, e anche il numero di giorni con stress termico molto forte, pari a 13, è un record. Ma le conseguenze sono andate ben oltre i primati di temperatura, influenzando la disponibilità idrica, i sistemi energetici, i trasporti, gli ecosistemi e la salute umana, ha detto Samantha Burgess, vice direttrice del Copernicus Climate Change Service. In Italia nel 2025 sono calati, dopo 2 anni di crescita, i reati ambientali. Ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente e a incrementare il loro business. A confermarlo i dati del nuovo report di Legambiente. Nella penisola sono scesi a 35.735 i reati ambientali accertati, meno 12% rispetto al 2024, a fronte degli 1.460.611 controlli effettuati. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, 4,1 ogni ora. Al calo dei reati ambientali si è affiancato però l'aumento degli illeciti amministrativi, che hanno raggiunto quota 77.895, con un più 11,4%. Il primato spetta ai reati nella gestione dei rifiuti. Poi quelli del cemento, abusivismo edilizio, cave illegali, tutela del paesaggio e al terzo posto quelli contro gli animali.
0: Quello che emerge dal nostro rapporto è che grazie alle modifiche normative degli ultimi anni, i colpi di magistratura, forze dell'ordine nei confronti delle ecomafie e delle

0: che il meno ambientale stanno diventando sempre più evidenti e importanti, però bisogna completare l'opera. Ci sono ancora dei buchi nel codice penale, mancano alcuni delitti ambientali, il cemento si deve contrastare non con i condoni come ogni tanto in Parlamento qualcuno vorrebbe fare, ma con un piano nazionale di abbattimento degli ecomostri di cemento, ed infine serve potenziare da una parte il livello dei controlli per prevenire i reati e dall'altra parte potenziare chi contrasta la corruzione ambientale che continua a dilagare nella pubblica amministrazione.
1: Caldo estremo, stress termico, siccità, precipitazioni intense e condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi. Gli estremi di temperatura riguardano tutte le città, mentre altri rischi mostrano situazioni diverse. Lo ha rilevato uno studio condotto da un gruppo internazionale e pubblicato sulla rivista Urban Climate, a cui ha partecipato l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato l'evoluzione di diversi indicatori climatici relativi a più di 11.000 città nel mondo. Per stress termico, siccità e condizioni favorevoli agli incendi, la stessa soglia è già stata raggiunta da una quota tra il 77 e il 90% delle città. Per le precipitazioni estreme, il segnale emerge più tardi, solo nel 20% delle città prima del 2025. Azione animalista scenografica a Roma. È stato srotolato un enorme striscione per chiedere al Parlamento di ascoltare la voce di oltre 62.000 cittadini e cittadine che hanno firmato la proposta di legge di iniziativa popolare di essere animali per il divieto all'uso delle gabbie negli allevamenti intensivi italiani. A realizzarla una serie di associazioni animaliste e ambientaliste. In Italia, hanno denunciato, oltre 40 milioni di animali vivono ogni giorno rinchiusi in gabbia, un sistema ritenuto crudele anche dalla comunità scientifica. Ogni anno nel nostro paese circa 600.000 scrofe, 1 milione e mezzo di vitelli, 17,5 milioni di galline e 13 milioni di conigli vengono allevati in piccole gabbie. All'interno non possono esprimere comportamenti naturali fondamentali per la loro specie. Oltre il 90% degli italiani è favorevole al divieto dell'allevamento di animali in gabbia, ha sottolineato Chiara Caprio di Essere Animali. Ora sta al Parlamento portare avanti la proposta di legge sostenuta da decine di migliaia di persone in tutta Italia.
2: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali, a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e due appuntamenti fuori dalla capitale, per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossanova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Tre giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali. Il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e nel bicentenario della nascita Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essai. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essai. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione di

Ride alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi, Wild Horse 9 di Martin McDonagh con John Malkovich, Sam Rockwell,

umbri per corsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
10: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
2: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
1: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione d'Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una storia che riguarda l'Alzheimer, il Parkinson, ma anche una storia di rivalsa contro queste malattie. I particolari nel servizio. Dare seguito al confronto avviato durante il convegno Il Movimento che Cura, che si è tenuto il 26 settembre a Pertosa, è questo l'intento di La Cura Continua, l'iniziativa promossa da Annetta Ferrante, coach del salute, e dal kinesiologo Massimo De Paola. Il progetto nasce da una riflessione iniziata diversi anni fa, quando il padre di Annetta, affetto da Alzheimer, era ancora in vita. Da quell'esperienza è stata elaborata una mappa di lavoro che considera la persona e la famiglia al centro di una cornice di cura multidisciplinare e personalizzata. Annetta Ferrante, coordinatrice scientifica e organizzativa del convegno, è coach della salute. Nella sua attività accompagna persone sane nella costruzione di abitudini favorevoli alla salute e al benessere, sia negli aspetti privati che nell'ambito lavorativo, senza tralasciare lo spazio dove la vita e il lavoro avvengono. Negli Stati Uniti ha maturato anche un'esperienza nella Care Coordination, il coordinamento dei percorsi di cura, che ha contribuito alla sua attenzione per la continuità e il collegamento tra persone, famiglie e professionisti.
1: Io e Massimo abbiamo pensato a questa idea tanti anni fa, quando l'Alzheimer era parte della nostra vita quotidiana, quando mio padre era ancora vivo, e siamo ancora in fase embrionale dal punto di vista di un progetto, non è definito, e quindi vogliamo iniziare degli incontri dove metteremo in relazione competenze e risorse già presenti sul territorio. Quindi vogliamo aiutare le persone, soprattutto i familiari, i caregiver, ad affrontare la vita quotidiana di ogni giorno. E come lo facciamo? Quindi con questi incontri, spero mensili, dove iniziamo proprio dai bisogni reali delle persone, e quindi capendo le priorità e quindi mettendo in relazione quello che già abbiamo.
0: Davvero un bel progetto quello portato avanti a Pertosa, che riguarda tutto il Vallo di Diano. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta.

0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Iniziamo con una denuncia per omissione di soccorso dopo un incidente che si è verificato ad Atena Lucana.
1: Un uomo residente a Sala Consilina è stato denunciato per omissione di soccorso in merito all'incidente che si è registrato domenica sera intorno alle 22 lungo la strada statale 19 nei pressi di Atena Lucana. Nell'incidente, ricordiamo, sono rimaste coinvolte due auto, una utilitaria guidata da una ragazza del posto e un'auto di grossa cilindrata con a bordo padre, madre e figlio. La persona denunciata era a bordo di una terza vettura che, seppur non rimasta incidentata, era presente nel momento dell'impatto. Ad avere la peggio la giovane che è stata trasferita in ospedale a Salerno dopo un primo ricovero nell'ospedale Luigi Curto di Polla. Feriti anche i tre componenti della famiglia, la loro auto si è capottata più volte prima di finire fuori strada. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono portate avanti dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori e sul posto dai militari della liquida radiomobile sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo. E proprio in seguito ai vari rilievi dei militari e anche grazie all'acquisizione delle immagini delle telecamere del posto è emersa la presenza della terza vettura e del conducente che non si è fermato a prestare i soccorsi dopo l'incidente. I militari lo hanno individuato in poco tempo e l'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso alla Procura della Repubblica di Lagonegro.
0: Ancora cronaca, anche con la politica, parliamo di Franco Alfieri, l'ex presidente della provincia ed ex sindaco di Capaccio Pestum. Dopo due anni torna in piena libertà.
1: Franco Alfieri, a due anni esatti dal suo arresto, torna in completa libertà. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, hanno infatti revocato anche l'ultima misura cautelare rimasta a carico dell'ex sindaco di Capaccio Pestum, già presidente anche della provincia di Salerno, ovvero l'obbligo di dimora nel suo comune, quello di Torchiara. Il tribunale ha accolto la richiesta presentata dagli avvocati Agostino De Caro e Domenico Antonio D'Alessandro. Alfieri era sottoposto alla misura dal 10 luglio scorso nell'ambito del procedimento relativo al presunto patto politico mafioso contestato in relazione alle elezioni amministrative del 2019. Con tale decisione viene dunque meno l'unico provvedimento cautelare ancora in vigore nei suoi confronti. Il percorso cautelare dell'ex amministratore è iniziato due anni fa con l'arresto e ha attraversato diverse fasi. Alfieri ha trascorso 26 giorni nel carcere di Forni per poi rimanere per 20 mesi agli arresti domiciliari. Poi era stato sottoposto per circa 3 mesi all'obbligo di dimora a Torchiara, comune nel quale risiede. Adesso anche quest'ultima misura è stata revocata. Ricordiamo che Alfieri è attualmente impegnato in due distinti processi. Il primo si celebra davanti al Tribunale di Vallo della Lucania ed è relativo agli appalti per la pubblica amministrazione. In questo procedimento l'ex sindaco risponde in concorso delle accuse di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, oltre che di falso ideologico. Il secondo processo invece in corso a Salerno riguarda l'ipotesi già citata di scambio elettorale politico mafioso con Roberto Squecco. Poi c'è un terzo filone giudiziario nell'ambito dell'inchiesta sul sottopasso di Capaccio Pestum. Per Alfieri in questo caso è stato chiesto il rinvio a giudizio.
0: A proposito di cronaca, un uomo è stato denunciato a Salerno perché ha rubato una sigaretta elettronica all'interno di un negozio. È stato scoperto dagli agenti della polizia di Salerno ed è stato quindi denunciato. Cronaca giudiziaria dopo questa notizia che arriva da Salerno. Andiamo a Giffoni Valle Piana, l'omicidio del panettiere. Sono state confermate le condanne alla moglie e al figlio.
2: Confermate le condanne per l'omicidio del panettiere Ciro Palmieri di Giffoni Valle Piana. I giudici della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai difensori degli imputati Monica Milite e Massimiliano Palmieri, moglie e figlio della vittima, e i 15 anni di reclusione alla Milite e i 12 anni di reclusione a Massimiliano Palmieri sono definitivi. Le condanne a carico dei due imputati erano state emesse a febbraio scorso dai giudici della Corte di Assise di Appello di Salerno, che accolsero il concordato tra il procuratore generale e gli avvocati, riducendo di 3 anni la pena rispetto alla sentenza di primo grado che inflisse alla donna 18 anni e 15 anni al giovane Palmieri con le attenuanti generiche. Ciro Palmieri fu ucciso nella sua casa a Giffoni Valle Piana nel pomeriggio del 29 luglio 2022, al culmine di una lite tra i due coniugi, e il suo cadavere fu ritrovato giorni dopo mutilato e rinchiuso in sacchi di plastica in un'area boschiva lungo la strada provinciale 25 giffonese. L'obiettivo era distruggere il corpo e disperderlo nei boschi per inscenare l'allontanamento volontario della vittima.

0: E ancora cronaca, stavolta da Giffoni Valle Piana, andiamo a Ponte Cagnano dove un uomo è evaso dai domiciliari e ha dato in escandescenza. Le forze dell'ordine sono riusciti a bloccarlo.
1: Momenti di apprensione nella serata in via Budetti a Ponte Cagnano Faiano, dove un uomo di 45 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione facendo perdere le sue tracce. Secondo una prima ricostruzione, il 45enne, originario di Maiori, avrebbe raggiunto a piedi il territorio picentino. In evidente stato di agitazione, l'uomo avrebbe manifestato comportamenti alterati davanti a un bar, suscitando la preoccupazione delle persone presenti e facendo scattare la richiesta di intervento alle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Ponte Cagnano Faiano e i carabinieri. Considerate le condizioni psicofisiche dell'uomo, la centrale operativa del 118 ha inviato anche un'ambulanza della pubblica assistenza VOPI e un'automedica. Grazie all'intervento coordinato delle forze dell'ordine e dei sanitari, il 45enne è stato avvicinato e tranquillizzato, senza conseguenze per lui né per le altre persone presenti. L'uomo è stato successivamente trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato affidato ai medici per gli accertamenti e le cure del caso. La sua posizione resta al vaglio delle autorità competenti.
0: Dopo questa notizia di cronaca, ancora un po' di pubblicità.

0: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: La vita è Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valleverde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
4: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.

0: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla sanità e alla salute, taglio del nastro della bottega di comunità e prima visita nel Vallo di Diano da Presidente della Regione Campania di Roberto Fico. Questa mattina infatti la bottega della comunità di Monte San Giacomo è diventata realtà. La cerimonia c'è stata questa mattina, la presenza proprio del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ovviamente Sindaco di Monte San Giacomo, Angela D'Alto, e delle autorità del territorio, anche del Vescovo Monsignor Antonio De Luca. Ancora sanità, ma questa volta parliamo della mozione per i punti nascita a rischio chiusura. C'è anche quello di Sapri e cosa è accaduto lo scopriamo nel prossimo servizio.
1: Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la mozione per la salvaguardia dei punti nascita degli ospedali di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Il provvedimento presentato dal gruppo del PD con prima firma del consigliere regionale Picarone punta a tutelare la continuità dei servizi materno-infantili anche nei territori più periferici della regione. La mozione è stata approvata con l'astensione dei gruppi di opposizione ed impegna la giunta regionale a tenere conto nella futura riorganizzazione della rete materno-infantile nelle particolari condizioni geografiche e delle difficoltà di collegamento che caratterizzano alcune aree della Campania. Una questione che assume particolare rilievo per il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, presidio di riferimento per un territorio periferico e caratterizzato anche da una significativa distanza dagli altri presidi ospedalieri. Il tema centrale della mozione è quello dell'accessibilità alle cure, da conciliare con la necessità di garantire elevati livelli di sicurezza per gestanti e neonati. Per questo, nella riorganizzazione della rete, viene chiesto di considerare anche le aree già individuate come disagiate dalla legge regionale 11 del 2025. L'indirizzo, approvato dal Consiglio regionale, punta a costruire una rete capace di tenere insieme le esigenze dei vari territori. Adesso l'attenzione si sposta sulla giunta della Campania, chiamata a tradurre l'indirizzo politico approvato dal Consiglio nella futura organizzazione della rete materno-infantile.
0: Continuiamo con la sanità dei punti nascita e medico di base per i senza fissa dimora. C'è l'ok dal Consiglio regionale per questa legge davvero di civiltà.
2: Il Consiglio regionale della Campania ha approvato in via definitiva e all'unanimità la legge che garantisce alle persone senza fissa dimora la possibilità di avere un medico di base e di accedere all'assistenza sanitaria come gli altri cittadini. Il provvedimento, presentato nei mesi scorsi, è stato approvato all'unanimità nelle commissioni consiliari e ha ottenuto il via libera

0: definitivo dell'aula. La legge introduce così la possibilità per chi non dispone di una residenza stabile di scegliere il proprio medico di medicina generale e di usufruire delle cure su tutto il territorio regionale. Un intervento che punta a colmare una delle difficoltà che più spesso incontrano le persone in condizioni di grave marginalità: l'accesso continuativo all'assistenza sanitaria. La nuova normativa estende infatti la possibilità di avere un medico di famiglia anche a chi vive senza una casa, superando una condizione che può rendere particolarmente complesso l'accesso alle cure. Il provvedimento non riguarda soltanto i principali centri urbani, ma si applica sull'intero territorio della Campania, con l'obiettivo di garantire maggiore uniformità nell'accesso ai servizi sanitari. La legge è stata presentata a prima firma del consigliere regionale Piccarone, che ha seguito l'iter del provvedimento e ha illustrato la proposta in aula. Da oggi, in Campania, chi non ha una casa può avere un medico, può scegliere il proprio medico di famiglia, può accedere alle cure come ogni altro cittadino, su tutto il territorio regionale, non solo nelle grandi città, ha commentato Piccarone dopo l'approvazione. Il consigliere ha sottolineato il significato sociale del provvedimento, indicando nella tutela delle persone più fragili il principio alla base della nuova legge. La fragilità non è una colpa, e questa legge lo dice chiaramente, ha affermato Piccarone.
1: Dopo l'ampia pagina dedicata alla sanità, cambiamo pagina, andiamo a parlare di economia con il protocollo tra Confesercenti e imprenditori.
2: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditori Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
3: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.
1: Economia per una TV privata come la nostra, la pubblicità, quindi torniamo subito dopo gli spot.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per

0: tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: 1, 2, 3. Al centro mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Ben ritrovati Vasco Rossi, grande protagonista all'Unisa di Salerno, dove ha ricevuto una laurea ad honorem, migliaia di persone presenti, tanta affluenza all'Unisa per un evento storico per l'Università di Salerno. Nei prossimi telegiornali vi daremo maggiori indicazioni su questo pomeriggio davvero speciale per l'Università di Salerno. Ora lo sport, rinnovata la partnership tra la Montepruno e lo Sporting Sala Consilina, stiamo parlando di futsal.
1: La Banca Montepruno rinnova il proprio sostegno allo Sporting Sala Consilina Futsal e conferma la partnership anche per la stagione sportiva 2026-2027. Una collaborazione che prosegue nel segno dello sport del territorio e dei valori condivisi, rafforzando un legame ormai consolidato con la comunità del Vallo di Diano. L'intesa è stata ufficializzata nella sede di Sant'Arsenio della Banca Montepruno, dove il direttore generale Cono Federico e il presidente dello Sporting Sala Consilina Antonio Detta hanno firmato il nuovo accordo. Il rinnovo conferma la volontà di proseguire un percorso costruito negli anni attorno a un progetto sportivo capace di coinvolgere tifosi, famiglie ed appassionati, trasformando il futsal in un momento di partecipazione e di appartenenza per l'intero territorio. Al fianco dello Sporting Sala Consilina, la Banca Montepruno continua così a sostenere i valori dell'impegno, del rispetto e del gioco di squadra, riconoscendo nello sport non solo un'attività agonistica, ma anche uno strumento di crescita personale e collettiva ed un'opportunità per promuovere e dare visibilità al territorio. Continuare il nostro cammino insieme allo Sporting Sala Consilina, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, significa rinnovare la fiducia in un progetto che porta con orgoglio il nome della nostra comunità sui campi di gioco. Il nostro sostegno nasce dalla condivisione di valori che appartengono tanto allo sport quanto al credito cooperativo, collaborazione, responsabilità, attenzione alle persone, alla società, allo staff e agli atleti. Termina con Federico, rivolgiamo l'augurio di una stagione ricca di soddisfazioni da costruire con determinazione e con il sostegno dei tanti appassionati.
0: Ora ci occupiamo di salute con l'Ottobre Rosa dei Centri Biochimica, l'invito alla prevenzione.
1: In occasione dell'Ottobre Rosa, i centri analisi biochimica rinnovano il loro impegno sul fronte della prevenzione, proponendo per tutto il mese di ottobre il check-up donna, un percorso pensato per consentire di monitorare con un unico prelievo alcuni importanti parametri della salute. L'iniziativa si inserisce nel messaggio di sensibilizzazione dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno, ma vuole rappresentare anche un'occasione per promuovere una più ampia cultura della prevenzione e dell'attenzione alla propria salute. Il check-up donna comprende 13 esami che riguardano diverse aree: sangue e metabolismo, tiroide e ormoni, vitamine e minerali. Tra gli accertamenti previsti figurano emocromo con formula, sideremia, ferritina, glicemia, insulina, cortisolo, vitamina D, calcio, magnesio, fosforo e tanti altri. Un unico controllo dunque per raccogliere diversi valori e disporre di un quadro da sottoporre successivamente alla valutazione del proprio medico. Per tutto il mese di ottobre il check-up donna è disponibile al costo di 59 euro, ed anche l'organizzazione è pensata per rendere il percorso semplice ed accessibile. Non è necessaria infatti la prenotazione ed è possibile effettuare il prelievo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12. Presentandosi a digiuno con referto in giornata. Il check-up è disponibile presso i centri analisi biochimica di Padula, Atena Lucana e Battipaglia.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social per restare sempre aggiornati per le notizie del territorio salernitano, campano e della Basilicata. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento.

0: Abbonamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci, dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet, tutti con certificazione ambientale 5 stelle e grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula in via Volta Cammino nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa, la certezza di sentirsi in mani sicure.
1: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
6: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Amici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione settimanale dal Cilento, appuntamento che prevede, come sempre, in apertura la rubrica Info Salerno.
1: La Giunta regionale della Campania ha approvato il programma 2026 per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, stanziando 1,8 milioni di euro. Le risorse serviranno a ristrutturare e rifunzionalizzare gli immobili, trasformandoli in spazi sociali, istituzionali,

0: e produttivi a beneficio delle comunità locali. Si è insediato l'Osservatorio regionale sui flussi turistici e sulle attività ricettive della Campania, presieduto dall'assessore regionale al turismo e alla transizione digitale Vincenzo Maraio. Lo strumento punta a rafforzare il monitoraggio del settore e il confronto con territori e operatori. Presentati all'Università di Salerno i risultati della campagna di scavi 2026 nel sito archeologico di Laurelli a Caselle in Pittari, nell'area sacra sono emerse iscrizioni e strutture rituali che precedono di circa un secolo la tavola di Agnone. I ritrovamenti offrono nuovi elementi sulla religiosità dell'Italia preromana, suggerendo fitte relazioni culturali lungo l'Appennino. Il Comune e l'Ateneo hanno confermato il proseguimento del sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione. I risultati delle recenti ricerche condotte nelle grotte del Poggio e della Cala sono stati illustrati a Marina di Camerota durante l'incontro Due Umanità, una penisola, rivolto anche alle scuole. La responsabile dello scavo, Adriana Moroni, con ricercatori di diversi atenei e la soprintendente, Anna Onesti, ha approfondito la presenza di Neanderthal e Sapiens nell'area. La Biblioteca Comunale di Ottati ha ottenuto 7.000 euro dal Fondo Editoria della Regione Campania per l'acquisto di libri e l'organizzazione di attività culturali. A potenziare i servizi arriva anche la donazione di una LIM da parte del Liceo Severi di Salerno. 3 nuovi edifici finanziati con risorse PNRR sono stati realizzati nel piazzale Necropoli Lucana a Bello Sguardo. Gli spazi ospiteranno la scuola dell'infanzia e primaria, un asilo nido di prossima apertura e una palestra a servizio degli alunni e della cittadinanza. Inaugurato nella frazione Gorga di Stio, il nuovo ufficio di prossimità allestito nei locali del Centro di Educazione Ambientale. Promosso dall'amministrazione, lo sportello permette ai cittadini di gestire pratiche di volontaria giurisdizione, come amministrazioni di sostegno, tutela dei minori e autorizzazioni, senza doversi recare presso i tribunali provinciali. Il Comune di Caggiano rinnova il servizio gratuito di consegna a domicilio dei certificati comunali, pensato per anziani, persone fragili o con difficoltà motorie. I cittadini possono richiedere i documenti via telefono allo 0975 39 30 20. Un nuovo defibrillatore è stato collocato davanti all'ufficio postale di Altavilla Silentina ad opera dell'associazione La Panchina ODV. Con questo intervento salgono a 12 i DAE geolocalizzati sul territorio comunale. Agropoli ha inviato la candidatura ufficiale a Capitale Italiana del Mare 2027 con il programma 5 rotte, un solo programma. Il progetto unisce tutela ambientale, sport, cultura, turismo e blue economy, individuando lo spazio mare del Palazzo Civico delle Arti come centro operativo dell'iniziativa. Ed ora un'intervista al regista Andrea D'Ambrosio sul suo ultimo film, L'estate dell'Orsa Maggiore, scritto insieme allo scrittore Giuseppe Festa. L'estate dell'Orsa Maggiore, ultimo lavoro del regista Andrea D'Ambrosio, ha iniziato il suo percorso. Nei giorni scorsi, Andrea, un importante appuntamento al Teatro Litta di Milano, ma prima ancora un altro appuntamento, un altro momento importante per questa tua ultima opera, il Globo d'Oro, che vi ha visti vincitori.
1: Sì, il 1° luglio siamo stati al Campidoglio a Roma, nella Protomoteca, appunto, che è questa sala del Campidoglio, in cui c'è stata la consegna dei Globi d'Oro, che è uno dei premi più importanti del cinema italiano, insieme ai David e ai Nastri. E praticamente L'estate dell'Orsa Maggiore ha vinto il Globo d'Oro Verde come miglior documentario. È un premio che si dà ai documentari che si occupano di ambiente, e quindi il nostro film, insomma, ha vinto questo premio importante, prestigioso. E da lì poi, insomma, è iniziato la sua vita, fino ad approdare, appunto, alla proiezione della settimana scorsa al Teatro Litta a Milano, al Festival Visioni dal Mondo, che è un festival internazionale di documentari, in cui c'è stata questa proiezione meravigliosa in questo teatro, uno dei teatri più antichi di Milano, in cui il film, insomma, è stato molto apprezzato, applaudito, e il pubblico si è commosso alla visione.
0: Un lavoro dedicato all'orso marsicano.
1: Sì, il tema è quello dell'orso marsicano, ma soprattutto il mondo abruzzese che gira intorno all'orso marsicano e il lavoro dei guardiaparco che hanno donato praticamente la loro vita a questo animale, ma anche alla natura e a noi, perché poi è un film che io dico il tema principale del film è la giusta distanza, cioè capire qual è il nostro modo di comportarsi con

0: degli animali, ma anche con la fauna selvatica, soprattutto perché, come dice Daniela, che è una delle protagoniste del film, il Parco d'Abruzzo non è uno zoo, ma è un posto in cui in questi animali vivono e vivevano già prima dell'uomo. Quindi, insomma, questo equilibrio fra uomo e natura è fondamentale per poter sopravvivere.
1: Un film emozionante che vi vede in prima linea insieme a Giuseppe Festa.
0: Sì, il film è tratto proprio ispirato al romanzo scritto da Giuseppe Festa, L'estate dell'orso maggiore, edito da Garzanti, un libro che ebbe un grande successo, è prodotto dalla Agab Film di Enzo Porcelli, c'è la voce di Sergio Castellitto che praticamente è la voce protagonista di tutto il film, interpreta Capo Seattle praticamente che scrisse questa dichiarazione dei diritti dell'uomo contro il presidente americano dell'epoca che voleva comprare la terra dei nativi. Ed è un film ricco di emozioni perché ci sono vari plot narrativi. È un film nel film perché mentre noi stiamo girando lì accade qualcosa di particolare che solo chi guarderà il film al cinema o in TV potrà capire. E poi commuove perché ci sono delle storie umane, di resistenza umana, di resilienza, che insomma rendono il film un mosaico interessante di emozioni e di narrativa per il cuore e per gli occhi.
1: Un film che nelle tue corde, naturalmente, non potrebbe che essere così, rispecchia insomma quelli che sono i tuoi valori e la tua attenzione per l'ambiente.
0: Assolutamente, un film che è un po' nel solco degli altri che ho fatto, avevo fatto appunto prima, un po' di anni fa, Beautiful Country, che raccontava, diciamo, la mattanza ambientale in Campania, ma soprattutto col Sentiero dei Lupi, che di qualche anno fa è andato su Rai 1, che praticamente raccontava invece il mondo del lupo, però nel Cilento, ai piedi del Cervati. Quindi è un po' un proseguimento di questa linea narrativa. Il film, tra l'altro, andrà in altri festival, lo faremo il 10 ottobre alla proiezione a Pescasseroli, al cinema Ettore Scola, che è il cinema appunto del paese dove abbiamo girato, e poi il film potrà vedersi insomma in televisione.
1: Ora le rubriche a partire da Museando che conduco proprio insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: museo importante per un territorio certamente importante. Andrea, oggi giochi in casa perché siamo a Ponte Cagnano Faiano e non potevamo non visitare il Museo Archeologico Nazionale, gli Etruschi di Frontiera, che è davvero una miniera di storia, di cultura locale, ma non solo.
1: Sì, il Museo di Ponte Cagnano, appunto come dici tu, Etruschi di Frontiera, è un museo importantissimo nel panorama, diciamo, museale italiano, perché appunto conserva dei reperti sulla civiltà etrusca che insomma collegano un po' tutta l'Italia meridionale, quindi è un museo, diciamo, storico, insomma, che si rinnova poi di anno in anno con iniziative, rassegne, eccetera, e quindi è un capisaldo importante nella tradizione museale. E qui da Ponte Cagnano, proprio che era un'antica necropoli etrusca, appunto, c'è una storia importante che va raccontata.
0: E noi ci faremo aiutare a raccontare questa storia dalla direttrice, la dottoressa Serena De Caro.

0: Il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Etruschi di Frontiera afferisce alla direzione regionale Musei Nazionali Campania, diretta dalla dottoressa Luigina Tomai. È uno scrigno che custodisce reperti provenienti dal territorio che raccontano una storia lunghissima, secoli. Un sito che è importante perché è l'ultimo avamposto, l'avamposto più meridionale degli Etruschi. L'importante è che conserva veramente reperti eccezionali, unici, e numerosi reperti che raccontano appunto una storia lunghissima.
1: La nostra storia, la storia del circolo dei Campi di Occhi Verdi Pontecagnano è

legata a doppio filo con quella di questo luogo. Ricordo ancora quando a metà degli anni 90 ero un bambino delle elementari e venivamo qui con Michele Bonomo, con Peppe Mancini, proprio per cercare di risollevare le sorti di questo posto.

0: è diventato il volano per portare tali tematiche in tutta la città di Pontecagnano Faiano e anche oltre.
1: Il parco è la sede operativa del Circo Legamento Occhi Verdi d'estate, insomma diciamo dalla primavera in poi. D'inverno la nostra sede, in qualche modo inside, è la Green Station, questo locale che ci è stato assegnato per comodato d'uso da RFI, Reti Ferroviarie Italiane, che è un posto completamente alimentato energia elettrica fotovoltaica, quindi sostenibile, mentre invece il parco è lo scenario, la nostra cornice ideale da marzo fino ad ottobre per eventi, allestimenti e anche sede delle nostre attività laboratoriali didattiche. Infatti in questo periodo è stata teatro di Ricicla Estate, una campagna che i regionali di Legambiente promuovono come Carovana Riciclona, per non dimenticare che la raccolta differenziata si fa anche nei luoghi di vacanza, non va in ferie la raccolta differenziata. Quindi abbiamo fatto dei laboratori con dei gruppi di bambini in occasione di una festa di compleanno, abbiamo fatto un'azione oltre il parco sul Lido, che è beach, e su vari lidi della costa sud di Salerno, e soprattutto qui al parco ogni occasione buona per impartire le pratiche virtuose.
2: Ora l'appuntamento con luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

0: È il momento del gusto con Che Cucino. Con il basilico del mio orto preparo un pesto. Raccolgo il basilico, separo le foglioline dagli steli, lo lavo accuratamente e poi lo metto in una terrina. Aggiungo due agli. E poi con l'aiuto della mia amica Stefania metto 150 g di basilico nel frullatore, aggiungo poi i pinoli, 60 g, e 140 g di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e frulliamo il tutto. E il pesto è pronto.
1: Termina qui questa puntata. Grazie per averci seguito. A presto.

A Palermo dibattiti, eventi musicali e artistici e una tavola rotonda per la festa L'Altra Sicilia, l'isola che non si arrende. Al Centro Congresso Frentani si festeggiano i 125 anni della FIOM, ricordando le donne, protagoniste spesso dimenticate. Più di 3.146 centri, tra i 2.000 e i 10.000 abitanti, sono stati messi in osservazione per il gioco d'azzardo con risultati preoccupanti. Al Monc di Roma si sono svolti 3 giorni di panel e assemblee per discutere di precarietà e futuro in occasione dei 25 anni del sindacato dei lavoratori atipici.

0: A Palermo, alla festa della CGIL, l'altra a Sicilia, sono state affrontate le criticità e le possibili soluzioni per un nuovo modello di sviluppo della Sicilia, che riesca a fare i conti con la precarietà attuale e i pericoli che essa comporta.
1: La precarietà uccide. Quel ragazzo di 22 anni che è morto al Colosseo lavorava in un'azienda in subappalto. E la logica della precarietà è l'appalto, il subappalto, il sottappalto, le mille forme di lavoro che si sono inventate, dallo staff leasing ad altre cose. Quindi noi stiamo chiedendo da tempo, ci abbiamo fatto un referendum su questa cosa, dove 13 milioni di italiani hanno votato per dire che era necessario cambiare leggi balorde per cancellare la precarietà.
0: E i giovani, che al referendum hanno partecipato ancora più delle altre fasce di età per cambiare le cose, faticano a trovare impieghi stabili in Italia.
1: Non solo i giovani sono precari, ma come sappiamo i giovani, se possono, se ne vanno via dal nostro paese. E non è più solo un fenomeno del mezzogiorno, è un fenomeno di tutto il paese. Noi stiamo perdendo intelligenze perché ormai mediamente hai quasi 100.000 giovani che ogni anno, laureati, diplomati, che vanno a usare la loro intelligenza fuori dal nostro paese. Noi siamo un paese che sta invecchiando e che sta perdendo competenze. Quindi, anziché aver paura di quelli che dovrebbero arrivare nel nostro paese, il governo dovrebbe porsi il problema non di chiudere i porti, ma di chiudere gli aeroporti, di non far andare via nessuno. Ma perché non vadano via? Bisogna pagarli, bisogna dire alle persone che hanno la possibilità di fare un lavoro non precario e di agire in questa direzione.

0: Prima del nostro intervento, questi lavoratori, che in Toscana sono 200 lavoratori, 200 operatori antincendio, avevano applicato un contratto nazionale semipiratesco, il contratto Anisa Consal. Questo contratto è abbastanza simile al contratto delle guardie fuochi, se non che vi sono 400 euro lordi sui minimi tabellari di differenza, ovviamente a favore delle guardie fuochi. Non potevano scioperare e avevano uno straordinario calcolato solo dopo la 173esima ora mensile. È una situazione molto particolare e di dumping contrattuale.
1: Erano condizioni al limite dello sfruttamento, perché le paghe erano basse, i diritti erano veramente all'osso.
2: Le condizioni lavorative, diciamo, non erano dei migliori. L'orario di lavoro già prevedeva 173 ore mensili, la retribuzione quasi sotto il minimo. Io da caposquadra riuscivo a raggiungere i 7 euro lordi l'ora.
0: Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo aperto un'interlocuzione con la Giunta regionale toscana, con l'assessorato alla sanità, e abbiamo insistito parecchio perché si superasse l'applicazione del contratto di Anisa Consal. Nel frattempo vi sono state anche alcune cause legali dei lavoratori e sono state vinte in primo grado. E i giudici hanno individuato nel contratto nazionale delle guardie fuochi il contratto da applicare. E quando vi è stato a primavera di quest'anno la costruzione del bando di appalto, ESTAR, che è l'agenzia regionale che cura le relazioni sindacali, ha individuato come sfera di applicazione il contratto nazionale delle guardie ai fuochi. Noi abbiamo fatto la nostra parte insistendo molto sull'applicazione, i lavoratori si sono mobilitati, la Giunta regionale ci ha ascoltato.
1: Dal 1 luglio si è instaurato il nuovo contratto, che è ANGAF, che è subentrato al CCNL Anisa, e le condizioni sono migliorate molto.
2: Sono diminuite le ore settimanali di lavoro, le ore cumulative di straordinario e le ore lavorative mensili, quindi anche diciamo più spazio a quella che è la vita sociale e privata che ognuno può fare oltre che lavorativa.
1: Per tutti i diritti acquisiti e anche la paga che è migliorata, devo dire che è stata una grande battaglia.
3: Dal Centro Congressi Frentani, un'occasione per celebrare storie di passione, sensibilità e impegno.
4: Siamo all'iniziativa promossa dalla FIOM per il 125esimo anniversario.
3: In questa occasione si colloca il lancio del progetto di un archivio FIOM della memoria delle metalmeccaniche.
4: Le donne della FIOM e dell'FLM hanno avuto un ruolo fondamentale per trasformare le pratiche sindacali, per immettere temi cruciali nella contrattazione. Creare un archivio e darlo in eredità alle future generazioni potrà contribuire alla conoscenza di tutto questo.
5: Noi consideriamo questa giornata anche un passaggio di testimone, perché serve anche a capire quell'azione, quella memoria, quel lavoro, che traccia, che solco crea rispetto al futuro di quello che sarà, come dire, il movimento delle donne e quindi il movimento delle donne della FIOM.
6: Noi vogliamo far conoscere quello che è accaduto, quello che hanno saputo creare per la nostra società, per il sindacato, per quelli che sono stati i diritti conquistati, che sono andati a beneficio di tutta la società, non soltanto delle donne. Oggi abbiamo voluto mettere un focus su quella che è stata l'esperienza, l'agire delle donne straordinarie che hanno abitato la nostra organizzazione, e vogliamo però che l'esperienza di oggi crei anche una prospettiva verso il futuro, che crei un pensiero verso il futuro, e che il fare, la capacità di relazione, di costruire una coscienza collettiva che le donne hanno all'interno di questa organizzazione, diventi poi la base fondante di quello che sarà il nostro agire nel lavoro che svolgiamo tutti i giorni con le compagne che vivono con noi nelle fabbriche.

il febbraio del 1954 e a Palazzo Chigi si insedia Mario Scelba, il peggior nemico dei lavoratori e della CGIL. La sua politica di gestione dell'ordine pubblico, che verrà definita scelbismo, si caratterizza per una spiccata fermezza anticomunista e antisindacale, l'uso della celere per reprimere le proteste di piazza e un'azione di polizia talvolta ritenuta limitativa delle libertà costituzionali. Lo scontro tra Scelba e la CGIL nasce da lontano, a partire dall'eccidio di Portella della Ginestra, quando da ministro dell'Interno minimizzò l'accaduto affermando che non si era trattato di un attentato politico, ma solo di banditismo. La repressione scelbiana, tra la fine degli anni 40 e la metà degli anni 50, portò a svariate vittime, feriti e incarcerati. Per Mario Scelba ogni protesta era l'inizio di una possibile rivoluzione bolscevica e come tale andava repressa con la forza. Nelle campagne del sud la repressione fu costante, ma anche nelle città del nord i morti causati dalla repressione scelbiana furono molti. Ma il nome di Scelba, oltre che per le sue repressioni da ministro dell'interno, carica che tenne per sé anche durante l'esperienza da presidente del Consiglio, è legato a doppio filo anche alla famigerata legge truffa. Una legge elettorale pensata per incrementare i parlamentari democristiani grazie al premio di maggioranza. Legge che però non fu sufficiente a garantire alla DC, che insieme agli alleati non superò la soglia dei 50% dei voti che faceva scattare il premio, la maggioranza sperata nelle elezioni del 1953. E fu proprio l'instabilità politica a portare Scelba a Palazzo Chigi per oltre 500 giorni. Dopo 5 anni da parlamentare, torna di nuovo ad indossare le vesti di ministro dell'interno dal 1960 al 1962. Negli anni 60 è uno strenuo oppositore di Aldo Moro e della sua idea di coinvolgere i socialisti e in seconda battuta i comunisti nel governo repubblicano. Il giudizio postumo sulla sua figura è più che problematico. Per gli studiosi, Scelba rappresenta l'ala più intransigente dell'atlantismo, al punto tale da lasciare intravedere possibili torsioni autoritarie. L'avversione a idee di giustizia sociale di stampo socialcomunista, in nome di una priorità di ordine economico, portò a violare le libertà costituzionali di opinione e assemblea nei confronti di appartenenti alle formazioni sindacali e delle sinistre.

0: La solidarietà in questo momento è importante per questo territorio che ha subito l'abbandono da parte delle istituzioni e ha pagato un durissimo prezzo. La vicenda di Vicemi la conoscono tutti, è stata una frana disastrosa che ha portato fuori di casa centinaia e centinaia di persone e ha determinato la chiusura di esercizi commerciali, la chiusura di scuole, ma è anche la storia di una città dimenticata per la quale la politica non ha fatto niente nel corso degli anni, perché è la seconda volta che si verifica. Quindi per noi è essenziale essere presenti in tutte le nostre sedi che sono attualmente nella provincia. Sono tre: Gela, Caltanissetta e Niscemi.
1: La CGIL in un primo momento si è resa disponibile verso tutti i cittadini, non solo verso gli iscritti della CGIL, per la compilazione dei moduli che sono serviti per avere il contributo che in un primo momento veniva dato agli sfollati. Successivamente abbiamo chiesto al prefetto, alla presenza del sindaco, di far parte di un tavolo insieme alle altre parti sociali per la gestione dei fondi che poi serviranno per la ricostruzione. Come sappiamo, per la ricostruzione servono delle imprese e quindi noi vogliamo essere presenti per tutelare i lavoratori sotto questo parfrangente. Lo sportello sociale che apriamo qua a Niscemi non ha solo lo scopo di aiutare i pensionati, ma come si diceva poco fa, ha lo scopo di essere uno sportello di ascolto per la cittadinanza, e per una cittadinanza colpita da un evento così grave è una cosa veramente importante.
2: Noi come pensionati abbiamo una caratteristica, abbiamo la capacità di ascolto. Allora ciò significa poter dare alle persone la possibilità di aprirsi. Noi nei nostri servizi li aiutiamo, li accompagniamo alle loro necessità.
3: Allo sportello sociale si rivolge il pensionato, i nostri iscritti, i nostri anziani, quelli che hanno più bisogni, per i loro problemi, a cercare cosa possono fare. Tante cose, i loro diritti non lo sanno. E noi, questo sportello sociale, è uno strumento, una piattaforma dove possiamo aiutarli, non lasciare i nostri pensionati da soli. Anche per una prenotazione del 730, una prenotazione del ticket, per una protezione della carta d'identità, per riempire un modulo, per fare anche una raccomandata.
4: Io sono Francesca, sono di Niscemi, al patronato. So che posso trovare l'aiuto di cui ho bisogno. E anche questa volta, purtroppo, per l'evento franoso che ci ha visti coinvolti per la seconda volta, richiedeva dei passi da fare.
5: Gli sportelli sociali sono assolutamente importantissimi in una regione come la Sicilia, dove le informazioni a disposizione delle persone sono carenti, e soprattutto sono carenti a disposizione delle persone più fragili, più in difficoltà, che manifestano maggiori disagi e che spesso non riescono a risolvere i loro problemi, la necessità del momento. Quindi lo sportello sociale è un luogo dove manifestare il proprio disagio e provare a trovare una soluzione.
6: In Veneto le rette delle case di riposo continuano a salire. Nel 2026 l'aumento medio è stato di 2,16 euro al giorno per chi dispone dell'impegnativa di residenzialità e di 4,99 euro per chi ne è privo. Una struttura costa in media 66,15 euro al giorno con il contributo pubblico e 96,02 senza. L'Ospici GL Veneto denuncia che gli anziani aventi diritto il 13% resta escluso dalle impegnative e chiede alla Regione più risorse, assistenza domiciliare e un adeguamento della quota sanitaria, ferma a 52 euro. Per informazioni e tutela è possibile rivolgersi alle sedi territoriali Ospici GL.
7: In 10 anni il gioco d'azzardo in Italia è aumentato del 72% e con questo ritmo tra il 2028 e il 2029 potrebbe superare i 200 miliardi di euro giocati. La questione non riguarda solo le grandi città. La terza indagine, Non così piccoli, azzardo, un problema in più per i piccoli comuni italiani, promossa da CGL, Federconsumatori e Fondazione ISCON, ha messo sotto osservazione 3.146 centri tra i 2.000 e i 10.000 abitanti, circa il 40% dei comuni italiani in cui vive quasi un quarto della popolazione. Nel 2025 sono stati giocati 34,7 miliardi di euro sui 165,34 miliardi complessivi registrati nel paese. Nei piccoli comuni il gioco su smartphone e PC riguarda il 63,3% del totale, più della media nazionale, ferma al 61%. Nel 2019 erano il 33%. Sono 113 i piccoli comuni in cui la media pro capite del gioco online supera di oltre il doppio quella nazionale. Il caso più estremo è Baia e Latina. Nel Casertano, nel 2025, sono stati giocati online quasi 150 milioni di euro, pari a circa 103.000 euro per residente. Ogni giorno, nella fascia tra 18 e 74 anni, il dato corrisponde a 282 euro a persona. A rendere il quadro ancora più opaco è la natura del gioco prevalente. Il 96%

riguarda il betting exchange, una forma in cui gli stessi giocatori tengono il banco, con scarse entrate fiscali e possibili rischi di utilizzo illecito. Numeri alti si registrano anche a Polaveno, Francavilla Insinni, Nociglia e Mairano, mentre la mappa dimostra che l'azzardo attraversa nord e sud. Dietro le cifre da capogiro ci sono perdite, dipendenze, fragilità sociali e un'enorme opacità economica, impossibili da contrastare senza dati pubblici e disaggregati comune per comune, indagini sui flussi di denaro, limiti più forti all'offerta e veri poteri di regolazione per gli enti locali.

0: Needle ha salutato i propri 25 anni con 3 giorni di pane e le assemblee per discutere di precarietà e futuro al Monk di Roma.
1: Il lavoro è frammentato e scomposto come è scomposta la produzione e il sistema aziendale del nostro paese. A questa scomposizione bisogna rispondere attraverso il protagonismo e l'organizzazione dei lavoratori in un'ottica ricompositiva. Da questa situazione che siamo partiti per mettere in piedi questa nostra iniziativa, che si fa un punto, diciamo, sul passato, ma apre anche allo scenario futuro. È per questo che abbiamo chiamato anche questa nostra iniziativa Lavoro Futuro, e crediamo che la ricetta e le scelte che abbiamo svolto in questi anni puntino esattamente in questa direzione.
0: La frammentazione impatta sulla vita dei lavoratori e complica l'accesso ai diritti. I panel si sono proposti come punti di riflessione sulle difficoltà e disparità che travolgono lavoratori autonomi e dipendenti, somministrati e non. Una giornata è stata anche dedicata al tema delle intelligenze artificiali, nuovi interlocutori non solo per svolgere il lavoro, ma anche per accedervi.
1: Sicuramente cambierà il lavoro per come è fatto e sicuramente impone ai decisori pubblici sia un tema di tutela della condizione di privacy di tutte le persone e la condizione dei lavoratori dal punto di vista della loro occupazione, e anche delle decisioni che gli stati dovranno assumere per tenere insieme il progresso tecnologico, che non è fermabile, ma allo stesso tempo la dignità dell'uomo e il controllo umano sul lavoro, ma anche la possibilità di incidere sul prodotto finale, che sia esso un prodotto o un servizio.

0: La scuola di formazione politica è un progetto destinato a ragazzi giovanissimi, dai 16 ai 21 anni. Con loro noi facciamo un'esperienza insieme. Ci confrontiamo con i grandi temi di attualità, con le sfide di oggi e cresciamo insieme. Essendo così giovani, per loro è la prima volta che entrano in una sede della CGIL e conoscono il sindacato da una prospettiva molto particolare. Immaginiamo un sedicenne, un diciassettenne al liceo. Da noi trova lo spazio per potersi confrontare con i propri pari e confrontarsi sui temi di politica, di attualità, anche le grosse questioni internazionali che oggi preoccupano soprattutto i giovani.
1: Per me il fatto che le nuove generazioni siano disinteressate alla politica è un preconcetto. La realtà dei fatti, secondo me, è che ogni generazione di giovani vive un periodo geopolitico, storico e sociale differente. E sulla base di questo cerca in qualche modo di trovare il modo più adeguato e più giusto per poter partecipare. Quindi non è assolutamente vero e i giovani l'hanno dimostrato, hanno dimostrato di aver voglia di partecipare anche grazie alle grandissime mobilitazioni che ci sono state, per esempio quelle per i movimenti ambientalisti, ma anche quelle a solidarietà del popolo palestinese.
0: L'epoca è oscura, ma noi siamo vivi. Questo è il titolo che abbiamo scelto per l'ultima edizione. E in effetti, dai questionari anonimi che abbiamo sottoposto ai ragazzi, abbiamo compreso che è stata utile a loro per trovare una speranza per il futuro, per continuare ad impegnarsi nel presente sul territorio, perché sanno che questo impegno non sarà vano e che contribuisce a migliorare le cose.
2: Trovare uno spazio per coltivare la propria idea politica.

0: La propria passione politica, secondo me, oggi è ancora più fondamentale, perché siamo in un'epoca di grandissimo cambiamento, in un'epoca in cui non è più possibile farsi da parte, ma dobbiamo tutti quanti fare la nostra, dire la nostra, perché il momento in cui noi non diciamo la nostra opinione è un minuto sprecato.
1: La scuola politica Lisei è una buona notizia perché affronta all'interno di luoghi che normalmente i nostri giovani non potrebbero frequentare temi molto complessi. Oggigiorno è fondamentale riuscire a coinvolgere i nostri giovani perché, come è emerso tra l'altro durante le diverse edizioni, vivono una sorta di periodo di smarrimento e quindi attraverso la nostra scuola hanno la libertà assoluta di potersi esprimere, e quello che per noi è fondamentale è fornire un luogo dove debbano sentirsi liberi di poter crescere e magari anche cambiare idea su alcune questioni.

Quali sono i lavori più richiesti dalle imprese italiane a settembre? Secondo il nuovo bollettino Excelsior, al terzo posto troviamo il personale non qualificato nei servizi di pulizia, con 34.820 ingressi programmati. In seconda posizione salgono gli addetti alle vendite, cercati per 41.300 posti. Sul gradino più alto ci sono esercenti e addetti alla ristorazione, con 66.790 opportunità.

0: Cattolica, dal 14 al 18 settembre, i giochi di Liberetà dello SPI CGL Lombardia hanno confermato di essere molto più di una festa al mare. Nati 32 anni fa e approdati qui nel 2014 grazie alla collaborazione con lo SPI Emilia Romagna, sono diventati un appuntamento in cui i giovani e meno giovani possono incontrarsi e divertirsi. Un'occasione per contrastare la solitudine, costruire relazioni e mettere al centro il valore dell'invecchiare insieme. A chiudere questa edizione, intervento della segretaria generale dello SPI CGL, Tania Scacchetti.
1: Di fronte a un mondo che sta cambiando con così grande velocità, in cui anche l'Europa non sembra essere il luogo giusto, noi abbiamo bisogno di dare un messaggio forte al Paese, di ridare credibilità alla condizione delle persone, e quindi sosterremo, lavoriamo e ci mobilitiamo per politiche sociali ed economiche che mettano al centro il diritto delle persone, degli anziani e dei giovani, il diritto previdenziale, la sanità e la salute come fondamento dei diritti di cittadinanza, immaginando che queste siano le vere risposte sociali a una crisi che nel mondo deve trovare riequilibrio fra le forze.
2: Continuare a creare occasioni per stare insieme e riconoscersi uniti sono uno strumento fondamentale per combattere la solitudine. E anche se Work in Progress termina qui, ci diamo appuntamento alla prossima settimana.

0: Cari amici di TG Events e Televigio, sono estremamente felice perché stiamo per affrontare una nuova puntata settimanale. Tanti ambasciatori, tutti pronti, mettetevi comodi, vi do subito una bella notizia flash. Parliamo con lui, Moreno Bucianti, che direttamente dalla terra sarda, una terra meravigliosa, la Sardegna, ci racconta di questa nuova avventura sportiva sotto il segno della solidarietà, Nazionale Calcio Sacerdoti e Nazionale Calcio Suore. Signori, la notizia.
1: Amici di TG Event, siamo davanti al seminario pontificio di Cagliari, dove in questi tre giorni si è svolto il raduno sport e preghiera della Nazionale Sacerdoti, che vi documenteremo attraverso le immagini. Un saluto a tutti e ci vediamo presto.

0: utile consiglio, perché senza di loro non si va da nessuna parte.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, four! Raise up, get yourself together! Grab that funky soul! Get up, get yourself together! And drive your funky soul!
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: Primo servizio, Dorothy Polito e Ceccio, che sarebbe il suo amico cane, nonché il nostro amico cane, vincono il Pet Carpet Film Festival di Roma. Maroccane è il miglior cortometraggio della nona edizione. 6 mesi di viaggio in camper per raccontare la vita dei cani in Marocco.
4: Maroccane di Dorothy Polito!
5: Ciao Zingari, eccola qua. Un ringraziamento speciale a Federica Rinaudi, che organizza tutto, una giornalista, una donna fantastica.
4: Maroccani, allora, miglior corto in assoluto del Pet Carpet Film Festival, quindi una marcia in più per raccontare questa esperienza importante che hai voluto condividere con noi.
6: Devo ringraziare un sacco di persone che mi appoggiano nei viaggi in camper con Ceccio e in tutte le avventure che faccio con lui e anche in questo cortometraggio, quindi delle attività alla fine che proprio hanno finanziato.
5: È stato fantastico incontrare Enzo Salvi, Licia Colò.
6: Sono inorgoglita di essere qua, aver conosciuto Enzo Salvi, che da 9 edizioni che lo voglio conoscere e non ce la facevo mai. Poi
5: io,
6: Lisa, insomma, io sono veramente felice, grazie tanto. Sono una travel influencer, mi permetto di fare una marchetta, doc_travelpic, doc_travelpic, seguitemi sui social, sono sempre con i miei cani, ho fatto una marchetta con i suoi tanti, ho dato il biglietto da visitare, io ci sono, fatemi fare tutto quello che volete per gli animali.
5: Felice di aver vinto questo premio con un contenuto che parla di amore per gli animali.
6: Noi viviamo in una bolla di sapone, no? Dove i canetti sono trattati come dei bambini, ma nel mondo non è così.
7: Anche in Italia vengono trattati male, ci sono zone dove vengono trattati male, ma comunque dobbiamo combattere tutti quei posti dove vengono trattati male. Questo, prego, vai avanti.
6: Volevo puntualizzare un fatto, perché poi risulta magari che fuori da qua non amano gli animali, ma in realtà in Marocco amano tantissimo gli animali. Il problema è che con così tanto randagismo si va in difficoltà.
5: È stata una giornata bellissima, ma adesso c'è una sorpresa. Infatti ho lo zaino pronto per andare a visitare un posto meraviglioso.
0: Ci chiede la linea Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, colui che va sempre perennemente a quattro zampe. Direttamente dall'abbazia Mirasole di Opera per un evento a tutto baffi.

0: Amici degli animali, benvenuti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente ricca, tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo.
1: Quanto è importante la ricerca?
2: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo, e poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
3: Per l'occasione abbiamo deciso di

0: offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale scannerizzando il QR code si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth che è sempre molto utile
1: E io la voglio.
0: e ovviamente per ultimo ma non per importanza un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
2: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.
1: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone ad
0: Sì.
1: avere il primo intervento, che è quello fondamentale. Poi intervenite voi, ma il primo
0: Sì,
1: intervento è quello più
0: esatto. In
1: importante.
0: che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
1: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po'
2: È
1: impossibile avere sangue
2: impossibile,
1: freddo,
2: però
1: però.
2: bisogna cercare di stare più calmi possibili perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale. L'animale non ti può dire cos'ha. E devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
1: C'è una storia dietro a questi libri che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
3: È una fiaba. L'animale che sta con noi, ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio l'animale.
1: Non è semplice fare le foto degli
3: No.
1: animali, eh?
3: No, non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione che devono essere a loro agio.
1: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli.
4: Leggenda o verità? Vi portiamo in un mondo fantastico, quello delle sirene. Il subinviato Gianni Risso ci manda queste immagini molto, ma molto suggestive.
5: Prima volta a Zoagli?
6: Non a Zoagli, ma prima volta a vedere la Madonnina.
5: Eccola. Ma voi siete anche reduci da un'esibizione in India addirittura, è giusto?
6: Sì,
5: E cosa
6: ci siamo
5: facevate?
6: esibite negli acquari in India e nelle vasche di vari Expo.
5: Quindi è un'esperienza che fate da tempo oramai.
6: È il nostro lavoro, sì.
5: Bene. Come si chiama? Avete una scuola per sirene.
6: Sì, esatto.
5: Come
6: Si
5: si
6: chiama
5: chiama?
6: Water Arts Mermaid School ed è la
5: Perfetto.
6: prima scuola di sirene e tritoni su Genova.
4: E finalmente è tornata lei, Erika Comoglio, ogni tanto ci manca, ragazzi. Direttamente da Colegno, Torino, ci parla di felicità, perché c'è felicità e felicità, ma la sua felicità è la nostra felicità.
7: Lo sapete dove possiamo trovare la felicità? Qui a Torino, esattamente a Collegno, nel Museo della Felicità delle Pastiglie Leone. Potevamo non partecipare all'emozionante cerimonia di inaugurazione che ha celebrato il coronamento di un grande sogno familiare condiviso da Michela Petronio, che è presidente del brand, e da Luca Barilla, che insieme ai loro figli hanno fortemente voluto e guidato questo ambizioso progetto fin dall'acquisizione del marchio che è avvenuta nel 2018 ed è stato concepito come una vera e propria fiaba contemporanea. E adesso ascoltiamo le parole del direttore del museo. Ci troviamo qui con il direttore di questo museo meraviglioso, appunto, ripeto, il Museo della Felicità, e qui si esce felici. Allora, direttore Mario De Luca, insomma, che cos'è questo museo?
8: E questo museo non è solo un museo, ma è uno spazio esperienziale nel quale vogliamo donare piccoli momenti di felicità a tutti i consumatori e a tutti i visitatori. Il brand Leone, già con le sue pastiglie, le sue caramelle, il suo cioccolato, da 170 anni, perché l'anno prossimo festeggiamo i 170 anni, regala questi momenti di felicità con le dolcezze e quindi abbiamo voluto aprire le porte a questo mondo. Quindi si vede la produzione del cioccolato, che è dietro le sue spalle, la produzione delle caramelle e si vive, si ripercorrono tutti gli step storici, ingredientistici, estetici. Che hanno fatto grande il nostro marchio e lo fanno conoscere dappertutto.
7: Certo. E allora con la dolcezza.

0: e con le emozioni. Veniamo qui al Museo della Felicità della Fabbrica delle Caramelle, non so, però.
1: Grazie.
2: E adesso un momento di concentrazione e di serietà. Mettetevi veramente stracomodi. Se avete il bicchiere pieno di vino, finitelo, perché ci vuole, bisogna essere carburati per affrontare Gabriele Maria Corini, che ci parla di insieme. Insieme accadono tante cose e insieme si risolve un po' tutto.
1: Cari amici, nei nostri appuntamenti ci siamo dedicati spesso all'amore. Ora allarghiamo un po' i nostri orizzonti e dedichiamo qualche nostro incontro all'amicizia. Prima di tutto, ecco, l'amicizia che non deve essere confusa con la conoscenza. Quante volte anche noi siamo cascati nel luogo comune di dire quanti amici ho su un social o nei nostri contatti. Ecco, l'amicizia non è semplicemente conoscere qualcuno, è un legame profondo di esperienze condivise insieme, di cammini anche tracciati insieme, e impareremo anche nei nostri prossimi appuntamenti e incontri a vedere come l'amicizia è un qualcosa che si costruisce e che richiede anche alcuni ingredienti importanti, forse a cui non abbiamo mai tenuto conto, e semplicemente ricordiamoci che un'amicizia si costruisce sempre insieme.
2: E qualcuno diceva piccolo spazio pubblicità, per noi un utile consiglio.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: E adesso parliamo di calcio, per quanto riguarda i calciofoli dall'altra parte, quelli che ogni domenica, adesso non è più solo la domenica, ma il martedì, il giovedì, il venerdì, insomma il calcio ha invaso il tubo catodico, ma per noi c'è solamente una nazionale di calcio, nazionale calcio spettacolo, che a Nichelino ha dato veramente spettacolo. Cari amici di TG Avez, prendo la linea da Nichelino, siamo qua a Torino praticamente, dove c'è una terra importante legata al calcio, la tradizione, il Toro, la Juve, il Toro, diciamo il Toro più volte, il Toro.
4: Sì, il Toro, Juve. Toro.
2: Come Juve? Ha detto Juve! Il ragazzo è giovane,
5: la
2: però.
5: La maggior parte in Torino sono sia della Juve che del Toro.
2: Allora, facciamo chiarezza, intanto a Torino sono più del Toro o più della Juve?
5: Secondo me più del Toro, però la Juve ha tifosi dappertutto.
2: Senti, perché siamo qua oggi?
4: Siamo per una causa molto nobile, siamo qui per raccogliere fondi per l'AMPVI di Torino, che è l'associazione per le persone non vedenti ed ipovedenti.
6: Io sono il presidente dell'ANPVI, Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti, presidente della sezione di Torino. Mi sento di dover ringraziare davvero dal più profondo del cuore dei cari amici che hanno fatto sì che oggi fosse, che questa sera fossimo qui.
4: Quindi la causa è importante e abbiamo già, come vedete, c'è Claudio Sala, che non è roba da poco, c'è Luca, che non è roba da poco, e c'è Massimino, che poi è Massimiliano, però lo conoscete tutti come Massimino.
2: Adesso raccontami di te, Massimino, perché giustamente il mondo social ti conosce, siamo curiosi.
7: Siamo due realtà diverse, sono la nuova realtà, quindi la realtà dei social.
2: Senti, parla un po' ai dinosauri, chi sei tu?
7: Ah, io sono Massi, un semplice ragazzo, ho iniziato a fare dei video col mio cane e alla gente ha cominciato a piacere, quindi ho fatto vedere un po' il rapporto mio col cane, poi tra il cane e la bambina, che possono crescere in armonia senza pericolo.
8: Nazionale calcio spettacolo, non ci fate paura!
2: Ci facciamo paura da soli!
9: Un gol davvero veramente emozionante. Devo ringraziare il mio amico Luca che mi ha fatto un bel assist di testa, perché quella coda dell'occhio mi aveva visto dietro di lui e io ho fatto uno zampino da vero bomba e ho dimostrato di meritarmi la maglia della nazionale.
2: TGM Treviso.
10: Ciao.
2: Maragnao.
10: Maragnao.

0: E dopo cotanto sport, ragazzi, la solidarietà ha avuto il suo spazio. Adesso passiamo alla lettura, alla cultura. E se parliamo di cultura, io penso a Lorenzo Beccati, una delle massime autorità italiane per quanto riguarda la scrittura, ma non solo, è anche un grande, diciamo, autore, ma per noi è pronto per raccontarci due libri per Alza il volume.
1: Alza il volume. Oggi alzeremo questi due volumi, ma sono dello stesso autore. Di Ukenzu, Strane case, è sempre dello stesso autore, che tra l'altro si cela dietro una maschera bianca e il suo volto non si conosce. L'altro libro è appunto Strani disegni. Questi libri, tra l'altro, sono correlati da disegni che sono assolutamente fondamentali alla narrazione. Signori, alza il volume. Continuate con le vostre segnalazioni. Alla prossima!
0: E adesso è il momento di Andrea Biandrino. Andrea Biandrino ci porta all'interno di un'azienda italiana che crede ancora nei valori della tradizione, ma soprattutto della famiglia.
2: In Romagna la piadina non è un prodotto, ma è un patrimonio. E ci sono aziende che per difenderlo l'hanno preso sul serio. Dal 1979 la famiglia Bravi fa una cosa sola: piadine, pane e prodotti da forno esclusivamente romagnoli.

0: Siamo venuti a vedere come si fa a tenere fede al disciplinare IGP quando produci migliaia di pezzi al giorno. Dalla materia prima alla cottura sul testo industriale fino al confezionamento. Questo è quello che succede quando da una tradizione di cucina diventa un'eccellenza industriale romagnola. Siamo in compagnia di Luigi Bravi, esattamente da 47 anni tu produci piadina.
1: Sì,
0: l'Orva, e non solo.
1: L'Orva è nata come ingrosso alimentare e poi con il mio evento, io ho un'estradizione industriale col mio produttivo, col mio evento dal 1990 ho cominciato a produrre. Inizialmente la piadina romagnola in un piccolo stabilimento a Forlì e poi l'abbiamo trasferita negli anni 90 qui a Bagnacavallo. E poi nel 2002 è partita la parte industriale. Oggi l'azienda è diventata una delle maggiori produttrici italiane di pane sostitutivi, occupa circa 530 dipendenti, 3 stabilimenti e siamo riusciti a portare il fatturato a oltre 110 milioni, di cui più del 50% viene fatto all'estero.
0: Luigi, cosa vuol dire passare, diciamo, dalla tradizione familiare a quella industriale?
1: Allora, la prima cosa è stata quella di mantenere la familiarità, perché penso che avere un ambiente familiare si lavora molto molto bene.
0: Beh, Luigi, e poi diciamo che l'Orva continua con te e dopo di te in compagnia anche di tua figlia,
1: certo,
0: giusto?
1: Qua, Michela.
0: Michela. L'azienda, come diceva appunto, familiare, il tuo ruolo all'interno?
2: Io sono in azienda da 25 anni, il mio ruolo è stato principalmente quello di essere all'interno della qualità, praticamente fino a 2 anni fa ero all'interno della qualità e poi abbiamo deciso insomma di spostarmi in una visione più strategica dell'azienda. Oggi sono vicepresidente dell'azienda e quindi mentre prima ero molto più operativa, adesso sono diciamo più concentrata su dei piani a lungo termine di sviluppo dell'azienda. Come dicevamo, noi siamo cresciuti tantissimo soprattutto negli ultimi anni con uno sviluppo improntato prettamente all'estero. Però il DNA dell'azienda è sempre stato quello di avere un cuore, di avere comunque, di vedere l'azienda come una grande famiglia. Quindi questa è una cosa che penso che ci caratterizzi e ci distingua anche da magari da altre realtà.
0: Da altre realtà, sì, magari sì. Internazionali, multi-internazionali. Sì. E allora io so che i nostri telespettatori sono veramente curiosi e cosa andiamo a vedere come viene fatta questa piadina. La piadina che poi voi trovate sui vostri tavoli.
1: Noi lavoriamo H24 per 5 giorni alla settimana, in continuazione.
0: Noi siamo stati alle Saline l'anno scorso, ricordiamo che questo territorio purtroppo è stato sottoposto per 3 alluvioni. L'Orva con cuore romagnolo ha dato un apporto molto importante che viene riassunto qua nella slide. Ce lo vuoi dire, riassumere tu brevemente?
1: Beh, questa è stata un'iniziativa che abbiamo fatto a seguito del nostro pensiero su cosa deve essere l'azienda e la funzione sociale che deve avere l'azienda. Quindi quando i nostri dipendenti sono stati alluvionati, c'è chi ha perso le case, chi è proprio ha perso tutto. Allora abbiamo cercato di coinvolgere i nostri fornitori e anche noi personalmente, che abbiamo messo delle cifre importanti, per poter andare incontro a queste persone che hanno perso tutto quasi. Quindi siamo riusciti a raccogliere delle cifre importanti e stiamo continuando ancora oggi a sostenere chi ha bisogno, non solo gli alluvionati, i miei dipendenti, ma anche chi ha bisogno. Se a livello di territorio qualcuno ha bisogno, l'Orva c'è e ci sarà sempre.
0: Concludiamo questo fantastico viaggio nel cuore della Romagna, mangiare e vivere sano.
3: E vi salutiamo con queste immagini suggestive, molto particolari, che parlano di sport a cura della redazione di MTB Channel, una garanzia.
4: tra brevissimo partirà Gravel Cross Triathlon GT3 Lavaredo, e questa volta andremo proprio a scoprire quelli che sono punti meravigliosi: 1 chilometro di nuoto Lago di Santa Caterina, poi 27 chilometri in bicicletta fino al Lago di Misurina, e si stanno preparando i nostri atleti, e poi 7 chilometri e mezzo di run per arrivare fino lassù al rifugio Auronzo. Tre cime di Lavaredo ci stanno guardando, siamo immersi in questo patrimonio dell'UNESCO. Buona gara a tutti!

0: Alessandro De Gasperi, trionfatore, vincitore, re di questa prima edizione GT3 Gravel Cross Triathlon. Insomma, buonissima la prima.
1: Assolutamente sì, ero in una buona condizione, quindi ho detto dai, sfruttiamola e vediamo che tempo riusciamo a fare.
0: Qual è stato il momento più difficile? Qual è invece stato il momento in cui hai realizzato, ok, è mia?
1: Allora, il momento forse più difficile è stata l'ultima parte della bici, perché c'erano delle rampe veramente impegnative e con la gravel si stentava un po' e sono riuscito a non mettere i piedi a terra, però ero veramente a tutta. Dopo invece di corsa, insomma, non sapevo quanto vantaggio avessi, quindi ho gestito, però poi alla fine, verso la fine, mi guardavo dietro e non vedevo nessuno, me la sono presa relativamente un po' più con calma gli ultimi paio di chilometri. È veramente un'esperienza proprio che consiglio a tutti, perché è veramente stradivertente.
2: È la puntata numero 815, possiamo dire che finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima con nuovi servizi, tanti ambasciatori, se volete segnalarci i vostri eventi, fatelo, info@tgevents.it, rispondiamo a tutti e vi diamo la soluzione a come poter collaborare con noi, perché il TG degli eventi è al vostro servizio. Poi siamo online, sempre, tgevents.it, è un click, è un mi piace, basta un attimo, siamo sui social, Facebook, Instagram, ragazzi, ma siamo veramente ovunque. Il TG degli eventi italiani è lì, pronto che vi aspetta. È il caso di dire 3, 2, 1, ciao. Maragnao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il nostro pianeta, per più di 4 miliardi di anni, ha donato ad ogni forma di vita l'acqua necessaria, ma il recente incremento della popolazione sta portando al limite questa risorsa naturale. Notte e giorno stiamo utilizzando questo dono della natura che ci è essenziale per sopravvivere, ma notte e giorno lo stiamo anche inquinando. Quando accade qualcosa di negativo alla nostra acqua, è facile passarci sopra, lontano dalla vista, lontano dalla mente. Almeno è così per molti di noi. Quando la nostra acqua viene inquinata, chi realmente sa che aspetto assume? Chi realmente sa qual è l'odore che si sente quando ci si avvicina? Chi realmente sa che le acque reflue vanno depurate al più presto, prima che entrino nel labirinto dei nostri fiumi o negli acquiferi sotterranei? E inoltre, chi realmente sa che le acque di scarico possiedono risorse in grado di aiutarci a trovare soluzioni ad alcuni dei più pressanti problemi del mondo? Quando le acque dolci entrano nelle aree urbane, non solo vengono utilizzate come fonte di acqua potabile, ma diventano anche un veicolo per il trasporto dei rifiuti prodotti in queste aree. I rifiuti provengono da fonti differenti, dalle industrie o dalle imprese, rifiuti che provengono da ospedali comunali o da ristoranti e pub, e naturalmente ci sono i rifiuti che provengono dalle nostre abitazioni. Le acque di scarico comunali trasportano una vasta gamma di sostanze inquinanti organiche e inorganiche nell'oscuro e complesso mondo di canali e tubature sotto le nostre città. Oli e solventi, detergenti e prodotti per la cura personale, residui di medicazioni e agenti patogeni e, naturalmente, i rifiuti del metabolismo umano. Provate a immaginare la complessità di questo cocktail di rifiuti solidi e liquidi che vengono scaricati.

recati verso il più vicino impianto di depurazione delle acque reflue. Provate a immaginare il lavoro che dovrà essere fatto lì per far sì che tutti i rifiuti che vengono raccolti sotto le nostre città non vengano rilasciati nell'ambiente circostante. Ogni singola goccia delle acque di scarico che entra nell'impianto di depurazione passa attraverso un

0: Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione hanno voluto la partecipazione di Convesercenti Ballo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Convesercenti Ballo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.
1: È economia per una TV privata come la nostra, la pubblicità, quindi torniamo subito dopo gli spot.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.

0: Ben ritrovati Vasco Rossi, grande protagonista all'Unisa di Salerno, dove ha ricevuto una laurea ad honorem, migliaia di persone presenti, tanta affluenza all'Unisa per un evento storico per l'Università di Salerno. Nei prossimi telegiornali vi daremo maggiori indicazioni su questo pomeriggio davvero speciale per l'Università di Salerno. Ora lo sport, rinnovata la partnership tra la Montepruno e lo Sporting Sala Consilina, stiamo parlando di futsal.
1: La Banca Montepruno rinnova il proprio sostegno allo Sporting Sala Consilina Futsal e conferma la partnership anche per la stagione sportiva 2026-2027. Una collaborazione che prosegue nel segno dello sport del territorio e dei valori condivisi, rafforzando un legame ormai consolidato con la comunità del Vallo di Diano. L'intesa è stata ufficializzata nella sede di Sant'Arsenio della Banca Montepruno, dove il direttore generale Cono Federico e il presidente dello Sporting Sala Consilina Antonio Detta hanno firmato il nuovo accordo. Il rinnovo conferma la volontà di proseguire un percorso costruito negli anni attorno a un progetto sportivo capace di coinvolgere tifosi, famiglie ed appassionati, trasformando il futsal in un momento di partecipazione e di appartenenza per l'intero territorio. Al fianco dello Sporting Sala Consilina, la Banca Montepruno continua così a sostenere i valori dell'impegno, del rispetto e del gioco di squadra, riconoscendo nello sport non solo un'attività agonistica, ma anche uno strumento di crescita personale e collettiva ed un'opportunità per promuovere e dare visibilità al territorio. Continuare il nostro cammino insieme allo Sporting Sala Consilina, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, significa rinnovare la fiducia in un progetto che porta con orgoglio il nome della nostra comunità sui campi di gioco. Il nostro sostegno nasce dalla condivisione di valori che appartengono tanto allo sport quanto al credito cooperativo, collaborazione, responsabilità, attenzione alle persone, alla società, allo staff e agli atleti. Termina con Federico, rivolgiamo l'augurio di una stagione ricca di soddisfazioni da costruire con determinazione e con il sostegno dei tanti appassionati.
0: Ora ci occupiamo di salute con l'Ottobre Rosa dei Centri Biochimica, l'invito alla prevenzione.

0: In occasione dell'Ottobre Rosa, i centri analisi biochimica rinnovano il loro impegno sul fronte della prevenzione, proponendo per tutto il mese d'ottobre il check-up donna, un percorso pensato per consentire di monitorare con un unico prelievo alcuni importanti parametri della salute. L'iniziativa si inserisce nel messaggio di sensibilizzazione dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno, ma vuole rappresentare anche un'occasione per promuovere una più ampia cultura della prevenzione e dell'attenzione alla propria salute. Il check-up donna comprende 13 esami che riguardano diverse aree: sangue e metabolismo, tiroide e ormoni, vitamine e minerali. Tra gli accertamenti previsti figurano emocromo con formula, sideremia, ferritina, glicemia, insulina, cortisolo, vitamina D, calcio, magnesio, fosforo e tanti altri. Un unico controllo dunque per raccogliere diversi valori e disporre di un quadro da sottoporre successivamente alla valutazione del proprio medico. Per tutto il mese di ottobre il check-up donna è disponibile al costo di 59 euro, ed anche l'organizzazione è pensata per rendere il percorso semplice ed accessibile. Non è necessaria infatti la prenotazione ed è possibile effettuare il prelievo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12, presentandosi a digiuno con referto in giornata. Il check-up è disponibile presso i centri analisi biochimica di Padula, Atena Lucana e Battipaglia.
1: Questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social per restare sempre aggiornati per le notizie del territorio salernitano, campano e della Basilicata. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Right, right.

primi voti di fiducia alla Camera sulla legge elettorale. In aula, via libera ai primi due articoli della riforma. L'articolo 1 per l'elezione dei deputati introduce il mix tra preferenze, fino a 3, e capolista bloccati. Norma duramente contestata dalle opposizioni, che parlano di preferenze farlocche. Quadruplicate inoltre le firme necessarie ai nuovi partiti per concorrere alle elezioni politiche. La seconda fiducia è stata posta sull'articolo 2, che ha le stesse regole per l'elezione dei senatori. Il terzo voto di fiducia si terrà domattina sull'articolo 3, che modifica le circoscrizioni dei collegi del Trentino Alto Adige. Giovedì il voto finale. Cresce la produzione nei primi 9 mesi dell'anno negli stabilimenti italiani di Stellantis. Il report della FIM, la Federazione Italiana Metalmeccanici, rileva una ripresa dei volumi del 28,3%, per le auto l'aumento è del 36,7%. Le previsioni per il 2026 sono intorno ai 450.000 veicoli. L'unico stabilimento che segna un dato negativo è Cassino. La situazione nel sito laziale si aggrava sempre più, con una perdita del 37,1%. Per il segretario Ferdinando Uliano, la crescita rappresenta un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi 2 anni. Siamo però lontani, avverte, dall'obiettivo di raggiungere 1 milione di veicoli. Torna a salire il prezzo del gasolio. Da oggi scade lo sconto sulle accise e il diesel costa 6,1 centesimi in più al litro. Doveva scattare il meccanismo delle accise mobili, ma il decreto interministeriale non è ancora arrivato. E così anche il tetto di Eni si adegua. Il prezzo massimo del gasolio passa da 2,19 a 2,25 euro al litro, mentre la benzina resta a 1,99. Il prezzo medio del diesel è già a 2,244 euro al litro sulla rete stradale. La FIGC viene commissariata e il commissario è Giovanni Malagò. L'ex presidente della Federcalcio dovrà accompagnare la federazione alle nuove elezioni, già fissate per il 14 dicembre. Una soluzione senza precedenti, approvata all'unanimità dal CONI dopo lo scontro sul pretesseramento. Malagò si è astenuto dal voto e ora potrebbe tornare a correre per la presidenza. Alle ultime elezioni aveva ottenuto il 68,58%. È stata una cosa triste e imbarazzante, ha detto uscendo dal CONI. Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura e con l'incognita del voto segreto. In Commissione Affari Costituzionali mercoledì è terminato l'esame degli emendamenti, tutti respinti, e l'ok ai relatori a riferire in Assemblea, dove lo scoglio delle pregiudiziali di costituzionalità è stato superato con 229 voti a favore. Alla maggioranza sono arrivati anche 7 voti in più dei necessari. Le opposizioni continuano però ancora a sperare nei franchi tiratori, nel voto segreto che l'8 ottobre si terrà con il voto finale. I primi 3 articoli verranno votati invece con la fiducia. In terza lettura la Camera si limita ad esaminare soltanto le parti modificate dal Senato su preferenze, parità di genere e raccolta firme. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì e entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale hanno votato contro. La Commissione Bilancio ha approvato la risoluzione sui contenuti del documento programmatico di finanza pubblica. La risoluzione impegna il Governo a trasmettere alle Camere entro il 2 ottobre il DPFP, che dovrà contenere l'aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente riportate nel DFP 2026. Il quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica, l'articolazione delle misure di prossima adozione nell'ambito della manovra di finanza pubblica e l'aggiornamento dello stato degli impegni di riforma e investimento adottati nel piano strutturale di bilancio di medio termine. Infine, la Commissione Bilancio impegna il Governo a presentare una relazione al Parlamento.

che nessuna strategia di prevenzione possa dirsi completa se non investe sulla formazione delle nuove generazioni e che lo sport sia uno dei luoghi nei quali quella formazione può avvenire davvero con continuità, con naturalezza e senza retorica. L'obiettivo, ha detto infine, è che ogni donna e ogni ragazza possa vivere lo sport, praticarlo e, se lo desidera, farne la propria professione in piena libertà, sicurezza, dignità e pari opportunità.

0: ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una storia che riguarda l'Alzheimer, il Parkinson, ma anche una storia di rivalsa contro queste malattie, i particolari nel servizio.
1: Dare seguito al confronto avviato durante il convegno Il Movimento che Cura, che si è tenuto il 26 settembre a Pertosa, è questo l'intento di La Cura Continua, l'iniziativa promossa da Annetta Ferrante, coach del salute, e dal kinesiologo Massimo De Paola. Il progetto nasce da una riflessione iniziata diversi anni fa, quando il padre di Annetta, affetto da Alzheimer, era ancora in vita. Da quell'esperienza è stata elaborata una mappa di lavoro che considera la persona e la famiglia al centro di una cornice di cura multidisciplinare e personalizzata. Annetta Ferrante, coordinatrice scientifica e organizzativa del convegno, è coach della salute. Nella sua attività accompagna persone sane nella costruzione di abitudini favorevoli alla salute e al benessere, sia negli aspetti privati che nell'ambito lavorativo, senza tralasciare

0: lasciare lo spazio dove la vita e il lavoro avvengono. Negli Stati Uniti ha maturato anche un'esperienza nella Care Coordination, il coordinamento dei percorsi di cura, che ha contribuito alla sua attenzione per la continuità e il collegamento tra persone, famiglie e professionisti.
1: Io e Massimo abbiamo pensato a questa idea tanti anni fa, quando l'Alzheimer era parte della nostra vita quotidiana, quando mio padre era ancora vivo, e siamo ancora in fase embrionale dal punto di vista di un progetto, non è definito, e quindi vogliamo iniziare degli incontri dove metteremo in relazione competenze e risorse già presenti sul territorio. Quindi vogliamo aiutare le persone, soprattutto i familiari, i caregiver, ad affrontare la vita quotidiana di ogni giorno. E come lo facciamo? Quindi con questi incontri, spero mensili, dove iniziamo proprio dai bisogni reali delle persone, e quindi capendo le priorità e quindi mettendo in relazione quello che già abbiamo.
0: Davvero un bel progetto quello portato avanti a Pertosa, che riguarda tutto il Vallo di Diano. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Iniziamo con una denuncia per omissione di soccorso dopo un incidente che si è verificato ad Atena Lucana. Un uomo residente a Sala Consilina è stato denunciato per omissione di soccorso in merito all'incidente che si è registrato domenica sera intorno alle 22 lungo la strada statale 19 nei pressi di Atena Lucana. Nell'incidente, ricordiamo, sono rimaste coinvolte due auto, una utilitaria guidata da una ragazza del posto e un'auto di grossa cilindrata con a bordo padre, madre e figlio. La persona denunciata era a bordo di una terza vettura che, seppur non rimasta incidentata, era presente nel momento dell'impatto. Ad avere la peggio la giovane, che è stata trasferita in ospedale a Salerno dopo un primo ricovero nell'ospedale Luigi Curto di Polla. Feriti anche i tre componenti della famiglia, la loro auto si è capottata più volte prima di finire fuori strada. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono portate avanti dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, e sul posto dai militari della liquida radiomobile sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo. E proprio in seguito ai vari rilievi dei militari e anche grazie all'acquisizione delle immagini delle telecamere del posto, è emersa la presenza della terza vettura e del conducente, che non si è fermato a prestare i soccorsi dopo l'incidente. I militari lo hanno individuato in poco tempo e l'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso alla Procura della Repubblica di Lago Negro. Ancora cronaca, anche con la politica, parliamo di Franco Alfieri, l'ex presidente della provincia ed ex sindaco di Capaccio Pestum. Dopo due anni torna in piena libertà.
3: Franco Alfieri, a due anni esatti dal suo arresto, torna in completa libertà. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, hanno infatti revocato anche l'ultima misura cautelare rimasta a carico dell'ex sindaco di Capaccio Pestum, già presidente anche della provincia di Salerno, ovvero l'obbligo di dimora nel suo comune, quello di Torchiara. Il tribunale ha accolto la richiesta presentata dagli avvocati Agostino De Caro e Domenico Antonio D'Alessandro. Alfieri era sottoposto alla misura dal 10 luglio scorso nell'ambito del procedimento relativo al presunto patto politico mafioso contestato in relazione alle elezioni amministrative del 2019. Con tale decisione viene dunque meno l'unico provvedimento cautelare ancora in vigore nei suoi confronti. Il percorso cautelare dell'ex amministratore è iniziato due anni fa con l'arresto e ha attraversato diverse fasi. Alfieri ha trascorso 26 giorni nel carcere di Forni, per poi rimanere per 20 mesi agli arresti domiciliari. Poi era stato sottoposto per circa 3 mesi all'obbligo di dimora a Torchiara, comune nel quale risiede. Adesso anche quest'ultima misura è stata revocata. Ricordiamo che Alfieri è attualmente impegnato in due distinti processi. Il primo si celebra davanti al Tribunale di Vallo della Lucania ed è relativo agli appalti per la pubblica amministrazione. In questo procedimento l'ex sindaco risponde in concorso delle accuse di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio.

0: oltre che di falso ideologico. Il secondo processo invece in corso a Salerno riguarda l'ipotesi già citata di scambio elettorale politico mafioso con Roberto Squecco. Poi c'è un terzo filone giudiziario nell'ambito dell'inchiesta sul sottopasso di Capaccio Festum. Per Alfieri in questo caso è stato chiesto il rinvio a giudizio. A proposito di cronaca, un uomo è stato denunciato a Salerno perché ha rubato una sigaretta elettronica all'interno di un negozio. È stato scoperto dagli agenti della polizia di Salerno ed è stato quindi denunciato. Cronaca giudiziaria dopo questa notizia che arriva da Salerno. Andiamo a Giffoni Valle Piana, l'omicidio del panettiere. Sono state confermate le condanne alla moglie e al figlio.
1: Confermate le condanne per l'omicidio del panettiere Ciro Palmieri di Giffoni Valle Piana. I giudici della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai difensori degli imputati Monica Milite e Massimiliano Palmieri, moglie e figlio della vittima, e i 15 anni di reclusione alla Milite e i 12 anni di reclusione a Massimiliano Palmieri sono definitivi. Le condanne a carico dei due imputati erano state emesse a febbraio scorso dai giudici della Corte di Assise di Appello di Salerno, che accolsero il concordato tra il procuratore generale e gli avvocati, riducendo di 3 anni la pena rispetto alla sentenza di primo grado che inflisse alla donna 18 anni e 15 anni al giovane Palmieri con le attenuanti generiche. Ciro Palmieri fu ucciso nella sua casa a Giffoni Valle Piana nel pomeriggio del 29 luglio 2022, al culmine di una lite tra i due coniugi, e il suo cadavere fu ritrovato giorni dopo, mutilato e rinchiuso in sacchi di plastica in un'area boschiva lungo la strada provinciale 25 giffonese. L'obiettivo era distruggere il corpo e disperderlo nei boschi, per inscenare l'allontanamento volontario della vittima.
0: E ancora cronaca, stavolta da Giffoni Valle Piana, andiamo a Ponte Cagnano dove un uomo è evaso dai domiciliari e ha dato in escandescenza. Le forze dell'ordine sono riusciti a bloccarlo.
2: Momenti di apprensione nella serata in via Budetti a Ponte Cagnano Faiano, dove un uomo di 45 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione facendo perdere le sue tracce. Secondo una prima ricostruzione, il 45enne, originario di Maiori, avrebbe raggiunto a piedi il territorio picentino. In evidente stato di agitazione, l'uomo avrebbe manifestato comportamenti alterati davanti a un bar, suscitando la preoccupazione delle persone presenti e facendo scattare la richiesta d'intervento alle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Ponte Cagnano Faiano e i carabinieri. Considerate le condizioni psicofisiche dell'uomo, la centrale operativa del 118 ha inviato anche un'ambulanza della pubblica assistenza VOPI e un'automedica. Grazie all'intervento coordinato delle forze dell'ordine e dei sanitari, il 45enne è stato avvicinato e tranquillizzato, senza conseguenze per lui né per le altre persone presenti. L'uomo è stato successivamente trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato affidato ai medici per gli accertamenti e le cure del caso. La sua posizione resta al vaglio delle autorità competenti.
0: Dopo questa notizia di cronaca, ancora un po' di pubblicità.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli.

0: Pannelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla sanità e alla salute, taglio del nastro della bottega di comunità e prima visita nel Vallo di Diano da Presidente della Regione Campania di Roberto Fico. Questa mattina infatti la bottega della comunità di Monte San Giacomo è diventata realtà. La cerimonia c'è stata questa mattina, la presenza proprio del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ovviamente Sindaco di Monte San Giacomo, Angela D'Alto, e delle autorità del territorio, anche del Vescovo Monsignor Antonio De Luca. Ancora sanità, ma questa volta parliamo della mozione per i punti nascita a rischio chiusura. C'è anche quello di Sapri e cosa è accaduto lo scopriamo nel prossimo servizio.
1: Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la mozione per la salvaguardia dei punti nascita degli ospedali di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Il provvedimento presentato dal gruppo del PD con prima firma del consigliere regionale Picarone punta a tutelare la continuità dei servizi materno-infantili anche nei territori più periferici della regione. La mozione è stata approvata con l'astensione dei gruppi di opposizione ed impegna la giunta regionale a tenere conto nella futura riorganizzazione della rete materno-infantile delle particolari condizioni geografiche e delle difficoltà di collegamento che caratterizzano alcune aree della Campania. Una questione che assume particolare rilievo per il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, presidio di riferimento per un territorio periferico e caratterizzato anche da una significativa distanza dagli altri presidi ospedalieri. Il tema centrale della mozione è quello dell'accessibilità alle cure, da conciliare con la necessità di garantire elevati livelli di sicurezza per gestire e neonati. Per questo, nella riorganizzazione della rete, viene chiesto di considerare anche le aree già individuate come disagiate dalla legge regionale 11 del 2025. L'indirizzo, approvato dal Consiglio regionale, punta a costruire una rete capace di tenere insieme le esigenze dei vari territori. Adesso l'attenzione si sposta sulla giunta della Campania, chiamata a tradurre l'indirizzo politico approvato dal Consiglio nella futura organizzazione della rete materno-infantile.
0: Continuiamo con la sanità dei punti nascita e medico di base per i senza fissa dimora. C'è l'ok dal Consiglio regionale per questa legge davvero di civiltà.
2: Il Consiglio regionale della Campania ha approvato in via definitiva e all'unanimità la legge che garantisce alle persone senza fissa dimora la possibilità di avere un medico di base e di accedere all'assistenza sanitaria come gli altri cittadini. Il provvedimento, presentato nei mesi scorsi, è stato approvato all'unanimità nelle commissioni consiliari e ha ottenuto il via libera definitivo dell'Aula. La legge introduce così la possibilità per chi non dispone di una residenza stabile di scegliere il proprio medico di medicina generale e di usufruire delle cure su tutto il territorio regionale. Un intervento che punta a colmare una delle difficoltà che più spesso incontrano le persone in condizioni di grave marginalità: l'accesso continuativo all'assistenza sanitaria. La nuova normativa estende infatti

0: infatti la possibilità di avere un medico di famiglia anche a chi vive senza una casa, superando una condizione che può rendere particolarmente complesso l'accesso alle cure. Il provvedimento non riguarda soltanto i principali centri urbani, ma si applica sull'intero territorio della Campania, con l'obiettivo di garantire maggiore uniformità nell'accesso ai servizi sanitari. La legge è stata presentata a prima firma del consigliere regionale Piccarone, che ha seguito l'iter del provvedimento e ha illustrato la proposta in aula. Da oggi, in Campania, chi non ha una casa può avere un medico, può scegliere il proprio medico di famiglia, può accedere alle cure come ogni altro cittadino, su tutto il territorio regionale, non solo nelle grandi città, ha commentato Piccarone dopo l'approvazione. Il consigliere ha sottolineato il significato sociale del provvedimento, indicando nella tutela delle persone più fragili il principio alla base della nuova legge. La fragilità non è una colpa, e questa legge lo dice chiaramente, ha affermato Piccarone.
1: Dopo l'ampia pagina dedicata alla sanità, cambiamo pagina, andiamo a parlare di economia con il protocollo tra Confesercenti e imprenditori.
2: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditori Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
3: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.
1: È economia per una TV privata come la nostra, la pubblicità, quindi torniamo subito dopo gli spot.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono

0: di ultima generazione sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritrovati Vasco Rossi, grande protagonista all'Unisa di Salerno, dove ha ricevuto una laurea ad honorem, migliaia di persone presenti, tanta affluenza all'Unisa per un evento storico per l'Università di Salerno. Nei prossimi telegiornali vi daremo maggiori indicazioni su questo pomeriggio davvero speciale per l'Università di Salerno. Ora lo sport, rinnovata la partnership tra la Montepruno e lo Sporting Sala Consilina, stiamo parlando di futsal.
1: La Banca Montepruno rinnova il proprio sostegno allo Sporting Sala Consilina Futsal e conferma la partnership anche per la stagione sportiva 2026-2027. Una collaborazione che prosegue nel segno dello sport, del territorio e dei valori condivisi, rafforzando un legame ormai consolidato con la comunità del Vallo di Diano. L'intesa è stata ufficializzata nella sede di Sant'Arsenio della Banca Montepruno, dove il direttore generale Cono Federico e il presidente dello Sporting Sala Consilina Antonio Detta hanno firmato il nuovo accordo. Il rinnovo conferma la volontà di proseguire un percorso costruito negli anni attorno a un progetto sportivo capace di coinvolgere tifosi, famiglie ed appassionati, trasformando il futsal in un momento di partecipazione e di appartenenza per l'intero territorio. Al fianco dello Sporting Sala Consilina, la Banca Montepruno continua così a sostenere i valori dell'impegno, del rispetto e del gioco di squadra, riconoscendo nello sport non solo un'attività agonistica, ma anche uno strumento di crescita personale e collettiva ed un'opportunità per promuovere e dare visibilità al territorio. Continuare il nostro cammino insieme allo Sporting Sala Consilina, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, significa rinnovare la fiducia in un progetto che porta con orgoglio il nome della nostra comunità sui campi di gioco. Il nostro sostegno nasce dalla condivisione di valori che appartengono tanto allo sport quanto al credito cooperativo, collaborazione, responsabilità, attenzione alle persone, alla società, allo staff e agli atleti. Termina Cono Federico, rivolgiamo l'augurio di una stagione ricca di soddisfazioni da costruire con determinazione e con il sostegno dei tanti appassionati.
0: Ora ci occupiamo di salute con l'Ottobre Rosa dei Centri Biochimica, l'invito alla prevenzione.
1: In occasione dell'Ottobre Rosa, i centri analisi biochimica rinnovano il loro impegno sul fronte della prevenzione, proponendo per tutto il mese di ottobre il check-up donna, un percorso pensato per consentire di monitorare con un unico prelievo alcuni importanti parametri della salute. L'iniziativa si inserisce nel messaggio di sensibilizzazione dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno, ma vuole rappresentare anche un'occasione per promuovere una più ampia cultura della prevenzione e dell'attenzione alla propria salute. Il check-up donna comprende 13 esami che riguardano diverse aree, sangue e metabolismo.

0: tiroide e ormoni, vitamine e minerali. Tra gli accertamenti previsti figurano emocromo con formula, sideremia, ferritina, glicemia, insulina, cortisolo, vitamina D, calcio, magnesio, fosforo e tanti altri. Un unico controllo dunque per raccogliere diversi valori e disporre di un quadro da sottoporre successivamente alla valutazione del proprio medico. Per tutto il mese di ottobre il check-up donna è disponibile al costo di 59 euro, ed anche l'organizzazione è pensata per rendere il percorso semplice ed accessibile. Non è necessaria infatti la prenotazione ed è possibile effettuare il prelievo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12. Presentandosi a digiuno con referto in giornata. Il check-up è disponibile presso i centri analisi biochimica di Padula, Atena Lucana e Battipaglia.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social per restare sempre aggiornati per le notizie del territorio salernitano, campano e della Basilicata. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria.

0: Emilia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Diritti e Misteri. Oggi parleremo della banda della Uno Bianca e ne parleremo con i miei ospiti in studio, partendo dalla mia destra col dottor Marco Valerignani. Bentornato in studio, dottore.
1: Grazie.
0: Con l'amico e ospite fisso Alessandro Ceci, bentornato anche a te Alessandro, e con l'avvocato
2: Ciao.
0: Mario Capalonga, bentornato anche a lei avvocato. Ecco, io direi di partire subito col primo filmato, così poi ne parleremo soprattutto con il dottor Valerignani che è un esperto, uno studioso, ha studiato a fondo questo caso e ci deluciderà su tantissimi di quei buchi neri che probabilmente non sono mai stati affrontati, soprattutto sotto l'aspetto criminologico, dottore, perché sotto l'aspetto criminologico di fatto da 30 anni a questa parte nessuno si è preso la briga di fare un'analisi. Ecco, io inviterei la regia a mandare il primo contributo o video, così poi partiamo anche col dibattito.
3: "24 morti e 103 feriti è decisamente un bilancio da strage. La guerra che una banda di criminali improvvisati e del tutto insospettabili ha combattuto per 7 lunghissimi anni, gettando nel terrore l'Emilia Romagna e di riflesso l'Italia intera. La banda della Uno Bianca. Come e perché una banda di rapinatori ha potuto mettere sotto assedio un'intera regione per 7 lunghi anni è tuttora un vero mistero. Come un mistero come si sia arrivati alla loro cattura. Sì, perché la banda della Uno Bianca aveva la caratteristica di sfuggire a ogni retata, appostamento, controllo. Non si riusciva in alcun modo a catturarli. Erano fantasmi, colpivano e poi sparivano per non lasciare traccia. Ma per capire le origini del male, le origini di tutto, bisogna tornare indietro di qualche anno. Tutto inizia con una rapina a un casello autostradale. È il 19 giugno del 1987, è una bella serata di inizio estate, siamo sulla A14, direzione Pesaro. Sembra una sera come tante, quando all'improvviso una Fiat regata grigia con una targa manomessa si avvicina al casello. Tre uomini con i volti coperti e armati fino ai denti intimano al casellante di consegnare loro tutto l'incasso della giornata, 1.300.000

8.000 lire, che i componenti afferrano lesti per dileguarsi nella notte. Quella fu la prima rapina messa a segno da quella che entrerà nella storia come la banda della Uno Bianca, per via dell'auto con cui facevano i loro colpi, anche se inizialmente le prime rapine, come abbiamo visto, la banda le mette a segno fuggendo a bordo di una regata grigia. A quella rapina ne seguiranno ben 12 nell'arco di 2 mesi lungo tutta la A14, la cosiddetta Adriatica, che da Bologna si snoda fino a Taranto, tanto da meritarsi l'appellativo di banda del casello. Poi, nel settembre del 1987, grazie a un'operazione dei carabinieri di Riccione, si arriva all'arresto di 4 persone ritenuti i responsabili delle rapine ai caselli. La banda del casello era stata finalmente sgominata. Tutta l'Italia tira un sospiro di sollievo. E in effetti, a riprova di ciò, le rapine ai caselli si interrompono di colpo. Banda sgominata, patria salvata, quindi. In realtà la storia ci dice che no, non stavano così le cose. La banda del casello semplicemente cambia obiettivo. Alle rapine, ben presto, iniziano ad affiancarsi ben altri reati,

0: Io partirei direttamente con il dottor Vallerignani. Tu hai studiato a lungo questo caso. Praticamente questi hanno iniziato nell'87 con una serie di rapine, poi nell'88 c'è stato anche il primo omicidio con i primi feriti nella rapina alla COP di Celle. Ecco, come nasce questa chiamiamola banda, perché poi di fatto è una banda.
1: Allora, iniziamo con il dire che la banda della Uno Bianca ha un inizio il 19 giugno del 1987 e una fine il 21 ottobre del 1994. È un'antitesi perché iniziano di notte alle 23.15 circa e finiscono di giorno, che erano le ore 8 circa quando attaccano la banca. Per capire ciò che ha animato i delitti della banda della Uno Bianca occorre seguire questo excursus temporale che è dato dalle 103 azioni che hanno posto in essere. Mi permetto di dire che i deceduti erano 23 e non 24, perché era stato appunto inserito nel novero appunto dei soggetti deceduti anche
0: il tunisino
1: del bar Blue Line,
0: che hanno fatto anche i familiari, hanno detto.
1: Assolutamente sì, e fondamentalmente a fronte di queste 103 azioni criminali ci sono centinaia di feriti. Ma centinaia perché? Perché non solo nel numerico, ma partiamo anche dal punto di vista dei traumi che hanno generato a livello di vittimizzazioni primaria, secondaria, ma anche di quella intergenerazionale, che attraverso appunto la gratuità di determinati atti criminali posti in essere ne fanno parlare ancora oggi come banda della Uno Bianca, sebbene appunto diciamo è un'accezione mediatica, atteso che la Uno e non sempre di quel colore è stata utilizzata soltanto per il 23-25% dei casi.
0: Ma Marco, la prego, scusarmi, c'è in collegamento anche da Bologna l'avvocato Mario Marcus. Avvocato, mi senti?
2: Benissimo,
0: ecco, bentornato in trasmissione.
2: Grazie, anche a voi.
0: Allora, scusi, ma continua.
1: E come dicevo, appunto, hanno iniziato, come dicevano loro, in maniera quasi per scherzo, perché gli servivano dei soldi. Ciascuno di loro aveva dei debiti. Fabio non aveva un credito esigibile che non era stato appunto corrisposto. Alberto in quel periodo si trovava in servizio a Ravenna, perché ricordiamo che 5/6 della banda era composta da poliziotti, seppur in maniera diversa nelle sue accezioni. E aveva appunto la necessità di tornare a Villa Verucchio, dove abitava anche la sua fidanzata, e quindi fondamentalmente aveva bisogno di questi denari. Roberto aveva il mutuo da pagare, questa è la spiegazione che è stata data da loro. Fondamentalmente iniziano in maniera diciamo così dilettantistica, se possiamo dire, perché la prima autovettura autorizzata è proprio la Fiat Regata di Alberto, quella che darà poi il nome alle rapine della iniziali, con il quale appunto andavano presso questi caselli.
0: Ecco, Marco, io volevo ricordare, insomma, gli appartenenti, ma sono quasi tutti poliziotti. Allora, Roberto Savi, Alberto Savi, Fabio Savi.
1: No, Fabio Savi no, Fabio Savi aveva tentato il concorso in polizia.
0: Cioè Fabio Savi era l'unico che non era poliziotto.
1: Era l'unico che non era poliziotto, perché non c'era riuscito a entrare.

0: Luca Vallicelli,
1: sì.
0: Pietro Bugliotta
1: e Marino Occhipinti.
0: E Mario Occhipinti, tutti agenti scelti dalla polizia.
1: Il discorso...
0: No, volevo chiederti, ma in base a cosa li scelgono?
1: Ma fondamentalmente il problema è questo, perché purtroppo, come abbiamo fatto più volte in determinati discorsi, la madre che uccide il figlio viene vista in maniera quasi in una maniera incredula, ma succede anche che coloro che vestono la divisa per portare giustizia e essere operatori di giustizia, può capitare che diventano invece, come abbiamo visto in questo caso, ciascuno per la parte propria scritta, perché ricordiamoci che mentre Luca Vallicelli ebbe a concorrere soltanto per una rapina ad un casello nel 1988 insieme a Marino Occhipinti, e Marino Occhipinti ebbe a concorrere per ciò che riguarda la rapina al casello e per l'omicidio appunto di una guardia giurata, Gugliotta anche non ha partecipato in maniera diretta a fatti di sangue eclatanti, e il vero nocciolo fondante della banda erano proprio Roberto e Fabio, quindi erano loro che si sono caratterizzati e hanno dato anche il carattere a questa banda, perché anche le mogli durante le deposizioni al processo, in particolare la moglie di Roberto, disse che senza Roberto non c'era Fabio e senza Fabio non c'era Roberto.
0: Cioè erano uniti proprio.
1: Assolutamente, era questa impermeabilità che le ha tenuti.
0: Però chi gestiva il tutto era Roberto, quello più seguito da tutti.
1: Roberto sì, era visto come il leader, anche se lui tante volte nelle pochissime interviste che ha rilasciato, pochissime, è stata una l'intervista che ha rilasciato, che è inserita in un volume, lui ha detto che erano tutti alla stessa maniera, però fondamentalmente la pianificazione strategica che veniva posta in essere era quella di Roberto, perché Roberto aveva quella freddezza che aveva già nel lavoro, e questo ce lo dicono determinati riscontri che anche attraverso appunto le deposizioni dei colleghi, aveva quella freddezza che gli permetteva di stare ovunque, sempre nella stessa maniera.
0: Ecco. Scusami se ti interrompo, insomma, adesso volevo fare una domanda anche a Alessandro Ceci. Insomma, la banda della Uno Bianca è stata la più sanguinaria in assoluto nel nostro paese, perché i numeri sono agghiaccianti. Iniziano nell'87 con 19 azioni, però erano tutte rapine. Poi improvvisamente alzano il tiro. Ecco, cos'è che può aver fatto cambiare questo tipo di azione e renderli così sanguinari? Poi hanno commesso, lo vedremo anche in seguito, hanno commesso dei delitti allucinanti, agghiaccianti veramente.
2: Dunque, lo studio della banda cosiddetta della Magliana, della banda della Uno Bianca, per noi è molto interessante, perché è un caso molto particolare, forse unico, delle organizzazioni criminali. Voi sapete che noi da sempre distinguiamo la criminologia del soggetto dalla criminologia dell'individuo. Le organizzazioni criminali che appartengono alla criminologia del soggetto cominciano da una organizzazione primordiale, che è quella bullistica in qualche modo, no? In cui c'è uno o due leader, massimo in genere uno solo, su un proscenio di una platea, un proscenio, così proprio come il bullo della scuola. Ecco, la banda della Uno Bianca, perché noi abbiamo un po' di reticenza a definirla banda? Perché in realtà è un'organizzazione involuta, cioè è rimasta bullistica. In genere le organizzazioni bullistiche poi evolvono, si danno una struttura, questa struttura è sempre più forte, i ruoli sono sempre più delegati, fino a fare un'organizzazione a tutti gli effetti. La Uno Bianca non ha avuto questo tipo di evoluzione, è rimasta attorno ai leader, al leader, diciamo così, Roberto. Però in realtà è rimasta così. Quando un'organizzazione bullistica è di questo tipo, e arrivo a rispondere alla domanda, non cresce in termini evolutivi al suo interno, ma il crimine che commette è sempre più efferrato, perché il proscenio a cui si rivolge è sempre più ampio. Non è mai lo stesso, non deve essere mai lo stesso. La platea da cui vuole l'applauso è una platea sempre più estesa, e quindi il crimine è sempre più alto, fino a commettere dei crimini, come diceva Marco prima, sparare addirittura alle finestre, no?
1: Certo.
2: In modo indiscriminato, nessuna banda fa una cosa di questo genere. La banda ha un obiettivo preciso, loro sparano alle finestre sia per evitare che le persone si affaccino.

ma anche perché il proscenio non è dato soltanto dal soggetto a cui devono rivolgersi, quanto piuttosto da tutto l'habitat del loro intorno. In questo caso, poi tra l'altro è confermato dal fatto che loro avevano un atteggiamento bullistico anche in quanto forze dell'ordine, cioè già persone psicologicamente preparate ad evadere in qualche modo la norma per raggiungere un obiettivo. E quindi

0: sofisticate fanno meno morti. Le organizzazioni criminali che conosciamo in Italia, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, eccetera, prima di fare un morto ci pensa, perché il morto è eclatante, diventa visibile, l'organizzazione diventa un riferimento per le forze dell'ordine, quindi i reati sono centellinati e controllati. Un'organizzazione non evoluta, appunto embrionale, bullismo embrionale, come questa della Uno Bianca, tende ad essere molto più efferata, molto più violenta, molto più dirompente da un certo punto di vista.
1: Ecco, avvocato Marcus, tu eri a Bologna, come viveva la gente comune queste azioni?
2: Beh, certamente il clima era pesante, perché le persone normali, le persone comuni si trovavano di fronte a un qualcosa che non sapevano spiegarsi. C'è chi parlava di criminali efferati, altri parlavano di pericolosi terroristi o qualcosa di simile, e quindi vi era, come dire, un'incertezza, un'instabilità che si sentiva, era palpabile nell'aria il fatto che il cittadino comune, il cittadino normale, si trovasse di fronte a un qualcosa di efferato certamente, ma anche a qualcosa che non riusciva a spiegarsi, quale fosse il motivo, quale fosse l'eziologia del comportamento di questi soggetti che compivano questi efferati reati.
1: Avvocato Capalonga, la cosa che più lascia sgomenti è proprio questa partecipazione quasi totale di agenti di polizia a questo tipo di azioni. Ecco, cioè, probabilmente loro erano convinti che questa loro appartenenza alle forze dell'ordine potesse in qualche modo garantirgli una certa impunità, visto che solo nell'87 hanno fatto ben 19 azioni e nel mese di luglio ne hanno fatto una cosa come 7-8 azioni complessive, per cui si sentivano anche impuniti questi signori.
3: Probabilmente era la forza della divisa che li faceva ritenere tali. Certo è che secondo me si tratta di errori d'arruolamento, cioè di una situazione nella quale chi ha arruolato non aveva ben valutato i soggetti che andava ad arruolare. Forse è per questo che oggi la presenza di psicologi è più pregnante nel momento dell'arruolamento. Poi è normale che possono esistere situazioni di soggetti nei quali il vestire una divisa possa farli rendere, possa fargli sorgere l'idea di essere impuniti o comunque di continuare a farla franca, ma non dimentichiamoci che furono altri due colleghi che alla fine intuirono, capirono e portarono all'arresto di questa banda. Io rammento, leggendo un libro che adesso non ricordo il titolo, di un giudice inglese che nel comminare la sentenza ad un poliziotto che ha commesso un reato piccolo, fra l'altro, nel irrogare la pena motivò, dice, affermando che una pena piuttosto importante, disse la lacerazione prodotta da un signore, da un criminale che veste una divisa, è una lacerazione profonda nella società e per questo ti devo punire con una pena più severa.
1: Ecco, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, riprendiamo fra un paio di minuti.

0: Ecco, dottor Valerignani, questi fratelli Savi avevano questa passione pazzesca per le armi. Com'è nata questa cosa? Avrà un'origine?
1: Allora, fondamentalmente questa passione risale nel tempo, ma anche se andiamo a analizzare la loro psicobiografia, c'era di loro padre, Giuliano Savi, disponeva di un intero arsenale anche all'interno della propria abitazione, ma anche nel tempo, perché non dimentichiamoci che loro hanno transitato per diverse città dell'Emilia Romagna. In particolare Roberto è nato a Forlì nel 1954, così come Fabio nel 1960 da seconde nozze di Giuliano, che in particolare aveva una società che faceva dolci, la Dolciaria Savi, e poi da lì si sono trasferiti, dove poi dopo è nato anche Alberto, a Cesena nel 1965. Arrivo a dire questo perché dalla poca letteratura che c'è in giro si è visto che già al tempo Giuliano aveva un nutrito arsenale di armi, ma fondamentalmente c'è anche un'altra cosa importante, che anche loro hanno iniziato a utilizzare queste armi e ad avere una vera e propria, più che passione, venerazione. Tant'è vero che queste armi loro le utilizzavano non soltanto per le azioni di fuoco, come abbiamo visto, ma come una sorta di feticismo delle armi, perché loro più volte hanno detto che chi c'è una persona che ha un'arma e si pone davanti ad un'altra per essere rapinata, quella persona che si ha davanti deve avere rispetto di quell'arma che si ha, perché altrimenti, come è successo anche nel caso che poi dopo andremo a dire della rapina alla Monteschell di Cesenatico con Primo Rossi che cercò di ribellarsi e prese addirittura a pugni Gugliotta, Roberto Savi gli sparò su una gamba. Salvo poi ripresentarsi dopo un anno, in concomitanza del precedente omicidio di un altro benzinaio, Graziano Mirri, dicendogli siamo quelli dell'altra volta. Quindi questo fa ben capire come avevano queste armi come una sorta di, diciamo così, secondo la loro mentalità, di lascia passare, sia per ciò che concerne il modo di porsi nei confronti degli altri, ma anche quello di porsi nei confronti appunto di coloro che andavano a rapinare.
0: Ecco, io adesso inviterei la regia a mandare il secondo contributo filmato, perché così continuiamo anche con tutta quella che è stata la sequenza di questi delitti della banda della Uno Bianco.
2: Banda alza il tiro e decide di estorcere del denaro a un concessionario di Rimini, tale Savino Grossi, al quale iniziano ad arrivare lettere minatorie scritte con un normografo e firmate a Piccone, con delle richieste di pagamento. La banda voleva da lui 30 milioni di lire. Per rincarrare la dose, la banda crivella di colpi la vetrina del suo autosalone. Savino però immediatamente corre alla polizia e denuncia questo tentativo di estorsione. La polizia gli suggerisce così di fingere di accettare, cosa che Savino fa. Si mette così in contatto con la banda per organizzare l'incontro. La banda gli detta le condizioni. Prendi la A14 Rimini Sud, direzione Bologna. Al casello autostradale torna indietro, direzione Rimini. A ogni cavalcavia che incontri, fermati, conta fino a 10 e dove vedrai un borsone penzolante sul ponte, lì metti i soldi che ti abbiamo chiesto. Il 3 ottobre è il giorno dell'incontro. Savino non ha i soldi con sé, bensì un agente di polizia nascosto nel bagagliaio, Luigi Cenci. Dietro di loro un Alfa 33, al suo interno il sovrintendente Antonio Mosca e gli agenti Ada Di Campi e Luciano Baglioni, armi alla mano e giubbotti antiproiettili, pronti a intervenire per stanare gli estortori, ma qualcosa va decisamente storto. La banda mangia la foglia, i criminali capiscono che Savino non è da solo, che si è portato gli sbirri dietro e, senza pensarci due volte, innescano un terribile conflitto a fuoco. Più che una banda, sembra un comando. Con folle lucidità aprono il fuoco sulle due auto, con dei fucili a pompa sparano con una precisione da sicari navigati. Le auto vengono investite da decine e decine di colpi. L'agente Ada Di Campi viene colpita alle gambe, così come il sovrintendente Antonio Mosca, che, posto sul sedile anteriore dell'auto, viene raggiunto da 5 pallettoni al torace e uno alla testa. Portato d'urgenza in ospedale, inizia per lui un calvario che lo porterà alla morte un anno e mezzo dopo, il 29 luglio 1989, tra lo sgomento di tutti. Quello sarà il primo di una lunghissima sequela di morti orribili. L'unica a rispondere al conflitto a fuoco e a rimanere illeso è l'agente Luciano Baglioni. L'agente apre il fuoco sulla banda, riesce a colpirne uno al torace, che però rimane praticamente illeso perché indossava anche lui un giubbotto antiproiettile. La banda si dilegua in fretta, lasciando dietro di sé orrore e sgomento.

0: insomma, la mancata estorsione all'autosalone segna anche la prima vera azione col morto e feriti. Ecco, come andarono esattamente le cose?
1: Allora, fondamentalmente da questa prima azione possiamo
0: Mi scusi,
1: ricavare. Sì.
0: può esserci stato un errore, avranno fatto male i calcoli, perché insomma anche questa estorsione è fatta un po' così, non sembrava fatta da professionisti, onestamente.
1: Assolutamente no, infatti è la prima e unica estorsione che fanno, perché? Perché fondamentalmente un'estorsione richiede del tempo e richiede una certa dialettica nel porre in essere le comunicazioni e i contatti con il soggetto a cui viene chiesta l'estorsione. Qui invece hanno fatto al contrario, hanno prima sparato contro l'autosalone e poi hanno chiesto l'estorsione. Savino Grossi aveva un autoconcessionario, ma era anche una persona profondamente conosciuta da Fabio Savi, che gli doveva appunto. Da quello che diceva Fabio Savi, gli doveva appunto degli arretrati per i propri lavori. Allora i fratelli quello hanno pensato, hanno detto, dice, facciamogli questa estorsione. Un'estorsione che ricordiamo era di 30 milioni, quindi scrisse questo biglietto Roberto a nome Picone e chiaramente dette tutte le indicazioni. Dette tutte le indicazioni per potersi poi incontrare. La cosa interessante anche qui è nell'elogio che ha Roberto Savi, perché quando parlerà di questo avvenimento come l'Operazione 104, perché si trovava appunto sull'autostrada. Quando sono arrivati le auto con il Grossi a bordo di una Fiat Panda, se non mi ricordo male, dove al suo interno c'era anche Luigino Cenci, che era l'altro poliziotto che doveva prestargli appunto soccorso in qualsiasi evenienza, e c'era l'Alfa 33 con a bordo Luciano Baglioni, Antonio Mosca e Ada Di Campi. Appena hanno tirato giù la borsa, perché dovevano inserire appunto, Savino Grossi avrebbe dovuto inserire questi 30 milioni all'interno di questa borsa. Si resero conto appunto che era un'imboscata. Ricordiamoci pure che Alberto prestava servizio se non mi ricordo se al commissariato o alla Polaria di Rimini già in quel periodo. E quindi fondamentalmente hanno iniziato a fare fuoco. Hanno iniziato a fare fuoco e l'unico che riuscì ad uscire e a sparare dei colpi nei confronti di un soggetto che si stava allontanando con un impermeabile bianco, non con un giubbotto antiproiettile perché non l'aveva, aveva un impermeabile di colore chiaro, fu Luciano Baglioni. E prese appunto Fabio Savi, che era il soggetto che si stava allontanando, su questo impermeabile. Poi da lì scapparono via con l'alfetta blu che a suo tempo aveva Fabio Savi, lasciando lì ferito, ricordiamo Antonio Mosca che poi morirà per le ferite causate da questo conflitto a fuoco, che aveva il giubbotto antiproiettile, però fu attinto in parti dove non era coperto da questo giubbotto antiproiettile. Questo già fa capire l'estrema sproporzione del volume di fuoco che è stato posto in essere nei confronti della pattuglia della polizia, ancorché potevano avere anche una via di fuga agevole, perché si trovavano sul cavalcavia e quindi potevano tranquillamente andarsene via quando vedevano da lontano questa situazione che si era venuta a creare, perché ricordiamoci, stavamo lungo l'autostrada.
0: Ecco
2: No,
0: Alessandro.
2: questo fa capire pure, scusa se mi intrometto, l'incapacità criminologica di
0: Assolutamente.
2: questo
0: Infatti
2: agente.
0: stavo per farti questa domanda.
2: L'incapacità criminologica, perché un professionista non spara tutti questi colpi, un
1: Certo.
2: professionista è molto più preciso, è molto più organizzato, è molto più attento a una serie di passaggi. Io credo che loro non avessero nemmeno la volontà di essere professionisti da questo punto di vista, perché ciò che interessava loro era appunto una sorta di vendetta: mi devi dare dei soldi, non me li dai, ti faccio
1: Certo.
2: un'azione criminale, che è proprio tipico, ripeto, di un'organizzazione non evoluta, quindi bullistica, in cui quello che conta è se stesso. Anche il discorso che abbiamo fatto prima sulla divisa, no? Per loro la divisa era perfettamente irrilevante. Se noi volessimo analizzare un bullo di scuola, il bullo di scuola è studente? No, non è studente. È figlio? No, non è nemmeno figlio. Vale per se stesso e per l'azione che fa in un periodo di tempo. Così sono stati loro, valevano per se stessi, per l'azione che facevano in quel periodo di tempo, con la sovrabbondanza di atti violenti, con
1: Assolutamente.
2: la sovrabbondanza di mezzi di violenza, cioè armi,
0: Se poi
2: colpi.
0: parliamo anche delle armi con
2: Le
0: il
2: armi,
0: dottor
2: quello è un discorso
0: Valerignani.
2: molto interessante, i colpi,
1: Certo.
2: eccessivi colpi, forse l'unico caso in cui si è visto tanti colpi così sparati è stato il caso Moro, diciamo, su cui anche sui colpi si potrebbe fare una grande discussione. E quindi una organizzazione non ancora banda, hai detto bene il filmato, quasi come un comando,
1: certo,
2: che non è una banda, un'organizzazione che è rimasta allo stato iniziale attorno a due persone e qualche volta ha aggregato qualchedun altro. Questo è il punto.
0: Infatti abbiamo chiamato a banda per farci capire, però di fatto è una banda. Avvocato Capalonga, però di fatto questa prima azione violenta col morto, insomma, è stato un po' il salto di qualità di questi delinquenti.
3: Io non so se sia stato il salto di qualità, sicuramente è stata, come diceva il dottor Valerignani, è stato commesso l'unico reato di estorsione, cioè all'interno di una serie di rapine, anche se non ricordo male, di poco conto, viene commesso un reato abbastanza grave in cui rimane ucciso un appartenente alla Polizia di Stato. Che sia stato questo il salto di qualità non lo so, sicuramente non posso non ricordare i tre carabinieri uccisi al Pilastro.
0: Sì, poi ne parliamo nell'altra puntata.
3: Dove lì ci fu altresì un grosso volume di fuoco, addirittura si parlò di tecnica di truppe speciali, perché iniziò a sparare una pistola, poi si passò un mitra per finire con un fucile a pompa, se non ricordo male. Quindi un progredire del volume di fuoco. Sottolineo che erano persone, avevano disponibilità di armi, di poligoni, portavano legittimamente le armi, si credevano probabilmente dei padri eterni, ecco perché che è stato un errore di arruolamento. Sicuramente chi doveva valutarli non ha

0: saputo andare a fondo della personalità di questi soggetti fermandosi alla superficie. Quello che è interessante sotto il profilo strettamente giuridico è che se il movente era il denaro, il motivo per cui si scatenavano all'azione, che i grandi giuristi parlano il motivo, l'antecedente psicologico dell'azione, quello sarebbe interessante verificare, perché il momento è chiaro, ma il motivo, il fatto che si è rimasti a un livello embrionale, non lo so, ma quello è veramente, secondo me, l'aspetto dirimente che potrebbe farci capire la qualità di queste persone.
1: Ecco, avvocato Marcus, mi senti?
2: Sì, benissimo.
1: Ecco, ti volevo chiedere una cosa, anche a te. Insomma, Bologna non è una città facile dalla quale uscire dopo certe azioni criminali, eppure questi qui l'hanno fatta franca per diversi anni, hanno agito per 7 anni senza che nessuno sia riuscito a fermarli. Ecco, pensi che questo, che il fatto che fossero dei poliziotti, magari erano anche a contatto, sapevano anche i movimenti delle varie auto, perché poi uno dei fratelli lavorava proprio nella centrale operativa, per cui insomma qualcosa sapeva quando si muovevano.
2: Esatto, grazie alle funzioni, alle mansioni che alcuni di essi portavano, come dire, a compimento nel loro ordinario lavoro di tutti i giorni, appartenendo anche al nucleo radiomobile, avevano la possibilità, come dire, di muoversi in anticipo rispetto alla reazione delle forze dell'ordine che intervenivano a seguito dei loro crimini. Quindi avevano un vantaggio enorme rispetto, come dire, alle altre forze dello Stato che intervenivano e avevano, come dire, il compito istituzionale di bloccarli. Questo sicuramente è un vantaggio che hanno sfruttato fino all'ultimo, e un vantaggio che in qualche modo ha anche dato adito al fatto che avessero altri fiancheggiatori o comunque altri soggetti che in qualche modo dietro le quinte permettessero loro di agire come hanno agito.
1: Bene, ci fermiamo per la pubblicità e ci vediamo fra un paio di minuti, dopo la pubblicità.

0: Insomma, dottor Valiani, dopo la mancata azione dove poi è caduto un poliziotto, ci arriva al secondo omicidio con altri feriti, proprio lì dopo la rapina, dove cade una guardia giurata che in quel momento stava portando dei soldi col furgone per depositarli in banca. Ecco, anche lì è stata un'azione veramente di quelle da guerriglia.
1: Sì, perché anche qui si rispecchia il loro modo di agire. Fondamentalmente loro hanno attaccato, come dicevamo prima, il supermercato perché vi era appunto le guardie giurate che effettuavano il ritiro dell'incasso, così come anche per ciò che riguardava alcuni altri supermercati. Quindi fondamentalmente la potenza di fuoco che è stata dispiegata, ricordiamo che nell'occorso sono state ferite diverse persone che si stavano recando tranquillamente a fare spesa, tra le quali una bambina di 5 anni, Francesca Gengotti, che purtroppo convive ancora con alcuni di quei pallini ancora addosso a lei, e il padre che era vicino a lei si era salvato perché indossava un montone spesso che ha trattenuto quei pallini perché era la persona che si trovava più vicino appunto alla guardia giurata. Quindi anche qui una sproporzione di volume di fuoco e di azione per quello che poi avrebbe riguardato l'introito che loro dovevano andare a ritirare. Ma anche qui abbiamo detto i profitti ci sono sempre stati. Fondamentalmente i profitti magari non hanno trovato quello che loro cercavano, però sono andati sempre per prendere
0: Beh,
1: soldi.
0: Fabio Sabi l'ha detto chiaramente, a me interessavano i soldi, a noi
1: Assolutamente,
0: interessavano i soldi.
1: una spiegazione di quello che loro hanno fatto e che noi abbiamo appunto strutturato come ipotesi criminologica è quella della corrispondenza biunivoca. Perché? Perché fondamentalmente loro avevano questo profitto che era biunivoco, l'apprensione di denari e l'apprensione anche di utilità. Ma anche allo stesso tempo creare quello di cui abbiamo parlato prima, il dominio che avevano sulle persone. Quindi in questo caso abbiamo anche questo profitto che era biunivoco e anche soggettivo, perché fondamentalmente loro dovevano dimostrare, e ritorniamo nell'ambito appunto dell'organizzazione non strutturata, ferma appunto all'associazione così bullistica, dovevano ogni volta confermare agli altri, ma anche a se stessi, quello che effettivamente valevano. E come lo
0: Esatto.
1: facevano? Lo facevano con le armi, lo facevano con un dispiego di fuoco che tante volte è stato completamente al di fuori di ogni, ogni utilità. Ecco perché c'è questa difficoltà nel capire tante volte queste loro azioni. Però fondamentalmente hanno operato lo ridico nuovamente, dall'inizio alla fine, fino al 1994, sempre con la stessa ratio,
0: Ma è possibile
1: perfettamente
0: che questo
1: ecosintonici.
0: modus operandi, Alessandro, abbia anche un po' fatto in modo che gli inquirenti ci capissero poco?
2: Sì, ci hanno capito poco, ma non solo loro, ma anche la stampa, anche gli analisti. A un certo punto girava la voce, che gira sempre in Italia, che dietro chissà quale organizzazione ci stesse, se non addirittura i servizi segreti. Cioè, in realtà questi erano, anche dal punto di vista della loro capacità criminale, un po'
0: Beh, questa è
2: incompetenti.
0: una cosa che ha tirato in ballo Gugliotta e un paio di avvocati che hanno detto: ma forse Roberto frequentava degli ambienti
2: Ma
0: dove c'erano dei servizi, ma l'ha smentito categoricamente, cioè è una
2: le organizzazioni
0: sciocchezza
2: criminali
0: gigantesca.
2: E anche quelle che nascondono dietro un intervento dei servizi, talvolta c'è stato, indubbiamente, sono organizzazioni criminali intelligenti. La forza dell'organizzazione criminale non è soltanto la sua efficienza e la sua capacità, è anche la sua estrema intelligenza. Questi erano,
0: Sì,
2: diciamo.
0: poi parleremo anche di cos'è che può aver mosso
2: Ah, questo è un punto
0: questi.
2: delicato, lo dicevi prima, molto interessante perché la differenza fra movente e motivazione è, in termini criminologici, un tema molto importante. Il movente erano certamente i soldi, oppure la loro presenza bullistica sul proscenio del teatro della criminalità. Il movente andrebbe ricercato, secondo me, nei rapporti familiari iniziali, specie nei rapporti col padre. Marco Valerignani, che è anche psicologo,

0: da questo punto di vista ci può aiutare nei rapporti con il padre, specie nei confronti di Roberto, specie nel periodo del primo matrimonio. Io credo lì sia da trovare la motivazione vera di un atteggiamento così dirompente. Ma dal punto di vista criminologico, questi erano, diciamo così, dei parvenu della criminologia, del crimine.
1: Ma poi affrontiamo anche sotto quell'aspetto che nessuno finora l'ha fatto a 30 anni di distanza. Adesso io inviterei la regia a mandare il terzo contributo video, così almeno chiudiamo la prima parte di quelle che sono state le azioni della Uno Bianca.
2: Dopo quel conflitto a fuoco, la banda rimane silente per un po', per ricominciare più feroce di prima. Gli anonimi criminali iniziano a colpire le coop, gli uffici postali e le modalità sono sempre più violente. Arrivano persino ad usare dell'esplosivo per accedere agli uffici postali. Ovunque passavano lasciavano terrore e distruzione. Il 30 gennaio del 1988 a Rimini si sparge la notizia di una rapina a una coop finita in tragedia. La banda delle coop, come nel frattempo si prese a chiamarli, ha colpito ancora. A morire nel conflitto a fuoco una guardia giurata, Giampiero Picello, che si trovava lì per depositare i soldi del supermercato su un portavalori. Picello venne raggiunto da una sequela di colpi di fucile a pallettoni a canne mozze e lasciato lì sull'asfalto. È ufficialmente iniziata la lunghissima scia di sangue che trascinerà l'Emilia Romagna nel terrore. Tra il 30 gennaio 1988 e il 27 dicembre 1990 la banda metterà a segno decine e decine di colpi e sparerà decine e decine di pallottole, lasciando sull'asfalto 12 vittime e una cinquantina di feriti. Una guardia giurata, Carlo Beccari, due carabinieri, Cataldo Stasi e Umberto Erriu, uccisi durante un posto di blocco, dei testimoni, re di averli visti in faccia o di aver annotato la loro targa o di aver tentato di dare l'allarme. Giustiziati sul colpo, senza appello, giustiziati per il loro altissimo senso civico, per non essersi voltati. Sono Adolfino Alessandri, pensionato, ucciso in sella alla sua bici mentre vede scappare la banda. Ha giusto il tempo di urlare loro «Safet delinquent», che in romagnolo vuol dire «Cosa fate delinquenti?». E uno di loro torna indietro, punta l'arma e spara, senza pietà. Giancarlo Armorati, anch'egli pensionato, Primo Zecchi, ucciso mentre annotava la targa di un'auto sospetta. La morte di Primo Zecchi è più senza senso. Quella era un'auto rubata, non poteva essere di nessun aiuto alle indagini. Perché ucciderlo? Muoiono Rodolfo Bellinati e Patrizia Della Santina, colpiti all'interno di una roulotte di un campo rom, un crimine questo di chiara matrice razzista, come si appurerà in seguito. Il 27 dicembre 1990 muoiono anche Luigi Pasqui, commerciante, e Paride Perini, un passante, uscito per una passeggiata insieme al figlio piccolo, ucciso perché aveva visto la banda cambiare auto e perché si era avvicinato alla Uno Bianca abbandonata con le portiere aperte. Colpito allo stomaco e lasciato sull'asfalto, a morire. Paride è la 12ª vittima della banda che in un'escalation di orrore agisce con una spietatezza che lascia senza parole, sparando a chiunque si mette in mezzo per mandare all'aria i loro propositi criminali, sparando nel mucchio, fra la folla. E nessuno riesce mai a stanarli, al punto che per molto tempo non si saprà neanche se a colpire erano una o più bande e se queste erano in qualche modo collegate fra loro. In pratica, le forze dell'ordine davano la caccia a dei fantasmi che però uccidevano senza pietà.

0: Ecco Alessandro, abbiamo visto nel filmato che poi questi qui erano dei razzisti patentati, insomma, dove vedevano gente di colore e per loro era fumo negli occhi. Abbiamo visto, hanno assalito un centro di accoglienza, hanno fatto un assalto armato con morti e feriti in un campo Rom. Insomma, questa di organizzazione criminale. C'era ben poco come
1: No,
0: organizzazione,
1: assolutamente.
0: erano più che altro degli sbandati che andavano.
1: Sì, assolutamente. In questo atteggiamento razzistico, diciamo così, si vede la motivazione della loro azione, cioè del rapporto che loro hanno avuto con il padre.

0: Che il padre diceva, si è detto anche al processo, poi adesso Marco lo dirà meglio, avesse questo tipo di atteggiamento sia nei confronti degli ebrei, nel caso specifico, sia nei confronti pure dei figli, perché il padre pare che fosse violento anche nel rapporto con i figli. Quindi in realtà a loro criminologicamente non interessava nulla di chi era la vittima, di chi fosse la vittima, non interessava secondo me nemmeno tanto dei soldi. Lo davano come motivazione, non erano fantasmi, erano semplicemente loro che dovevano cercare se stessi e quindi è chiaro che non si vedessero. E questo atteggiamento, diciamo, di avversione nei confronti del diverso, ritorno a dire, perché questo è il punto centrale, per tanti anni l'investigazione è stata fatta al contrario di quello che sto dicendo, torno a dire che anche questa avversione nei confronti del diverso è una connotazione tipica del carattere bullistico di questa organizzazione involuta.
1: Ecco, avvocato Marcus, io
0: Sì.
1: vorrei tornare un attimino a quella che erano alcune voci che sono uscite poi tramite due avvocati, l'avvocato Gamberino e l'avvocato Moser, che hanno sostenuto in un'intervista al Fatto Quotidiano che i rapporti che aveva Roberto Savi con Fonti e Mondi legati ai servizi, insomma, in qualche modo lui poteva sapere anche altre cose, poteva essere legato a queste frange dei servizi, cosa poi tirata in ballo anche da Pietro Gullotta. Ecco, secondo te, per quale motivo hanno messo in giro questa voce?
2: Ma veramente il primo che sostenne, figura istituzionale, a sostenere che questa non fosse una banda che perseguisse uno scopo economico nelle rapine e nei loro atti criminosi fu ancora nel 1991 il presidente della Commissione Stragi, Libero Gualtieri, il quale notò delle analogie con la banda del Brabante che alcuni anni prima in Belgio si rese responsabile di una serie di atti criminosi analoghi a quelli appunto dell'Uno Bianca. È chiaro che a fronte di questa iniziativa, nel maggio dell'anno scorso ci fu un esposto dei colleghi citati poc'anzi, che insomma voleva aveva e ha l'intenzione di riaprire una nuova indagine. Infatti, un nuovo fascicolo è stato aperto per concorso in omicidio volontario a carico di ignoti, soprattutto per far luce a quelle che, secondo l'esposto, quelle finalità eversive che accanto a crimini comuni potevano essere il movente degli atti criminosi. E infatti l'uccisione dei carabinieri nell'88 e nel 91, gli assalti ai campi nomadi due volte, per ben due volte nel dicembre del 90, appaiono veramente estrinseci rispetto a tutte le altre azioni commesse, che possono ben dare adito a tutta una sorta di indagini che la Procura di Bologna sta eseguendo su, come dire, motivi e fatti che possono essere diversi da quelli già oggetto delle sentenze passate in giudicato. Anche perché se effettivamente una sorta di strategia della tensione c'è stata, questa può essere collegata a tutta una serie di depistaggi che mal si attaglierebbero a una banda di semplici criminali che hanno il motivo economico come movente della loro azione.
1: Ecco, dottor Valerignani, uno degli omicidi che poi hanno caratterizzato questi criminali è quello di Primo Zecchi.
3: Sì, l'omicidio di Primo Zecchi chiaramente
1: Qual è la caratteristica e perché questo omicidio è stato rimarcato più degli altri?
3: è una caratteristica che li denota per una duplice cosa. Allora, la prima è stata che Primo Zecchi, che ricordiamo era un eroe civile perché stava prendendo il numero di targa di un'autovettura utilizzata da loro

0: fondamentalmente l'ha rubata, quindi non c'era nessun motivo di doverlo uccidere.
1: Marco, voglio dirti che abbiamo 2 minuti e mezzo.
0: Sì, sì, allora sarò brevissimo. Fondamentalmente Primo Zecchi viene ucciso soltanto per aver fatto il proprio diritto, il proprio dovere di cittadino, e quando viene ucciso questa autovettura viene traslata dai fratelli Savi all'interno di un parcheggio. La cosa interessante è che qualche giorno dopo Roberto, nelle vesti di poliziotto, durante il turno, se non erro 19-24, chiama addirittura la sala operativa per farsi autorizzare a uscire fuori dal percorso, perché a sua detta, questo lo dicono al processo appunto chi è stato audito, che era appunto all'interno della sua pattuglia, aveva modo di trovare forse questa autovettura. Questa autovettura che, ricordiamo, non c'era la targa, c'era soltanto il colore, che individuò di notte all'interno di un parcheggio perché aveva il piolino della sicura alzata. Quindi questo fa capire questa simmetria che c'era appunto tra bandito e poliziotto, che incarnava ogni giorno la psiche dello stesso Roberto Savi.
1: Purtroppo il tempo a disposizione è terminato, io ormai devo arrivare ai saluti, tanto avremo un'altra puntata alla quale poter affrontare ancora più a fondo questo tema, parleremo anche della strage del Pilastro, che è stata una cosa veramente agghiacciante, e anche sotto l'aspetto criminologico cos'è che muove un certo tipo di persone. Insomma, poi è vero che c'è la parte strettamente criminale e giudiziaria, ma c'è anche quell'altro aspetto, e ripeto, che nessuno ha mai voluto affrontare negli ultimi 30 anni, che è la parte strettamente criminologica. Perché si arriva a fare quello? Cosa c'è dietro queste azioni criminali? Bene, io vi ringrazio, parto naturalmente dall'avvocato Mario Capalonga, grazie di essere stato con noi, ci vediamo anche nella seconda puntata. Avvocato Marcus,
2: saluti.
1: Saluto anche te, naturalmente ci vediamo nella seconda puntata, dove parleremo ancora di Bologna, della strage, soprattutto della strage del Pilastro, che è stata una cosa veramente agghiacciante, che ancora oggi se ne parla, e dove dietro pare che ci siano anche delle altre cose, poi saremo lì a vedere. Ringrazio il dottor Marco Valeriani, grazie Marco, ci vediamo nella seconda puntata anche con te, e naturalmente Alessandro Ceci, che ormai è il mio braccio destro, l'ospite fisso della trasmissione. Bene, a questo punto, cari amici, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620

selvaggi di Cristina D'Agenzo. Vengo dal sul zero, ritmo lento, da Como fino a Lecce cambio la scelta. Non solo cantiamo ma balliamo pure, siamo uno, uno, ma per di tutti e due.

tu appaia. Non ti suona bene, sento più calda l'aria. Io starò ancora in piedi, ma fino all'alba.

0: baia qui nell'aria, è un richiamo manco e papaya. Sei tu quella che mi fa sognare, tu molla tutto ed aspettami là.
1: Sandro, vieni, c'è la canzone.

allora no, e non mi fermerò. Quello che io sento dal profondo, quando mi rivolgo a tutto il mondo, non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti i fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere. Sono un pazzo e non mi frega niente dei giudizi espressi dalla gente. Sono irriverente e non mi chinerò, e non mi fermerò. Tutta la fortuna che mi manca, io esorcizzo muovendo l'anca. Quando a tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse: come può accadere di svoltare a destra e trovarsi come una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia? Strilla e viaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni accusa o inventiva che possa compromettere la partita IVA. Sono un pazzo e non mi frega niente degli studi fatti sulla mente. Sono diffidente, non mi inchinerò, è loro, oh, e non mi fermerò. SDR, il codice fiscale, quella cosa strana che si legge male. Fai del bene, dimentica il giusto, puzza di bruciato ma è solo gusto. Mi farò cremare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assettate di una perfida vendetta verso chi

Copicam. Oh,